0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'idea di Marco realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marche e io in management per portare vita una startup con brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, che abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile, perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè...
2: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. Allora da lì si è detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare, smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
2: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me ha gli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa, perché comunque le varie fasi produttive erano, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design invece no, quello ci viene molto semplice, perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
2: Corretto, allora, esatto, sì.
1: Prima ci hai detto che nascete a Caserano, ma sì, Nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
2: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno e in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, nella fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo, che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
2: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo sulle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
2: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia è arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
2: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile, ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
2: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo, cioè, sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, ci sono le prime conferme che sono state un po'.

0: un'iniezione di fiducia, specialmente nel nostro, in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano, dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto, insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato a. Vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90 al 10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico. Come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo. Quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad un. In sede proprio di studio, puntavamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il.

0: il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguita in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, e deve costituire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Essere comodo, deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto, a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo caso.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di, proprio nel brevissimo termine, di lanciare per la seconda volta la Design Challenge. Ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe insieme, quindi poi progettarle, disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama Mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o riciclo.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande.

0: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
1: Parigi.
0: Runway o street style?
1: Street
0: Bianco ottico o total black?
1: style. Bianco ottico.
0: Look pulito o dettagli statement?
1: Look pulito.
0: Fit oversize o taglio strutturato?
1: Oversize.
0: Outfit neutro o colori d'impatto?
1: Neutro.
0: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
1: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
0: Comfort o stile a ogni costo?
1: Stile, dai.
0: Stampa 3D o cuciture artigianali?
1: Stampa 3D.
0: Drop online o presentazione segreta? Questa
1: Drop online.
0: è la mia preferita. Casarano o Milano?
1: Casarano.
0: Le radici vincono, quindi.
1: Vengono sempre.
0: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
1: Grazie a voi.
0: Ci vediamo alla prossima alla Cimini di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.

0: Eccoci.
1: Io non ne voglio sapere niente, perché oggi stare. Bombe.
0: Oggi, eh?
1: No, oggi bombe. Eh? Oggi, oggi le spariamo grosse.
0: Ah, le spariamo grosse. Le spariamo sai grosse. Che non è la prima volta, mi sa. Eh?
1: Però oggi cominciamo proprio. Buongiorno signori, benvenuti.
0: No, devo stare attenta a come metto la giacca, perché l'ho trovata tutta sporca da sotto, perché andava sotto le rotelline. Della...
1: Interessantissimo, Fabiano. No, interessantissimo.
0: Allora, questa cosa.
1: Come dicevamo.
0: Ah, Madonna! Come dicevo... sono andato giù.
1: Allora, per i convenevoli, dobbiamo abbreviare, lo diciamo nel vostro interesse, perché partiamo con un'inchiesta, un servizio. Non allegro, ve lo dico, secondo me indignerà una buona percentuale degli spettatori.
0: Dobbiamo preparare il pubblico a quello che sta per arrivare.
1: Dobbiamo preparare pure a Monica.
0: Prima di prepararla a Monica.
1: Allora,
0: intanto bentornati, Ufficio Reclami che riapre oggi, come
1: aperto,
0: tutti,
1: già,
0: il lunedì.
1: Aperto.
0: No, dico, aperto, sta riaprendo, come si dice, laureando, riaprendo.
1: Chissà se lo capiremo un giorno, qual è la dritta di questo.
0: Io giro 7-8 volte per capire.
1: Cara donna, come va?
2: Sì, presente, buonasera.
1: Ma che carina la monipuccia nostra oggi.
0: Come sei bella oggi, Monica? Non che normalmente tu non lo sia, sì, ma no. Oggi sei più bella del solito.
2: Gli occhiali nuovi?
1: No, non è quello, secondo me è anche il nuovo fidanzato che non abbiamo ancora avuto, come dire, abbiamo resistito io e Fabiano per farti aspettare.
0: Sai che oggi...
1: Per conoscerlo, ma oggi ci siamo.
0: Oggi, Monica, abbiamo oggi un... viene dalla Campania, questo sì. Nostro nuovo candidato, viene dalla Campania... Ed è
1: parlando di sistemiamola sempre.
0: Sì, parliamo di sistemiamola. E fa proprio un messaggio, lancia un messaggio preciso
1: personale,
0: a Monica. Sì, sì, anche con un'idea su quello che si
1: dietro.
0: Fare.
1: C'è il tuo zampino dietro?
0: No, io soltanto racconto.
1: Complimenti,
0: Monica, no,
1: complimenti perché per l'impegno che ci metti. E questo impegno adesso a parte che ora la cara donna dà un po' di coordinate, di riferimenti affinché voi possiate mettervi in contatto con noi, dopodiché guarda, lasciamo proprio a Monica quella anche l'onere di lanciare questo primo servizio che sul comune di Taranto getta ombre, le getta le ombre, Fabiano, perché
0: sì,
1: non lo dobbiamo
0: sì,
1: dire.
0: Sì, no, però dobbiamo preparare il pubblico
1: sì,
0: a questo
1: sì,
0: servizio,
1: sì.
0: Perché è importante.
1: Monicu, fai tu.
0: Come fa la gente a chiamarci?
1: Ma che carina.
2: Grazie, ditelo,
1: che ogni 2-3 minuti.
2: Di sostenere la mia autostima. Bene, contattateci, da questo momento è aperto l'ufficio reclami, come al solito ci trovate sulla pagina Facebook della nostra trasmissione, oppure potete chiamare per intervenire in diretta allo 099 47 16 555. Potete chiamarci durante tutta la settimana anche al nostro numero di telefono cellulare privato, non il mio ovviamente, ma il 3246 222 555, vi risponderà la brava ed efficiente Michela, che prenderà nota di tutti i vostri problemi personali, non personali, reclami, reclamucci, eccetera, eccetera.
0: Peraltro, Monica, ci fermano per strada.
1: Sì,
0: ci succede
1: qualche volta ci lasciano andare.
0: Stamattina eravamo tutti e tre insieme, perché insomma ci stavamo prendendo un caffè prima di venire a fare la trasmissione. Ci hanno fermato per strada dicendoci Abdomenea! No, per dire, no, nel senso che ci chiedono anche di essere presenti sì. Sul territorio. Noi ci siamo, assolutamente, però fate le vostre segnalazioni chiamando i numeri in sovraimpressione, scusate se uso questo termine parlando di Monica, cioè sovraimpressione.

0: Non sta messa male, diciamo che se avete voglia di contattarci, chiamateci, inviate mail, fermateci anche per strada, per noi è un
1: Sì,
0: piacere se ci
1: umile,
0: fermate,
1: sai.
0: però sappiate che senza le vostre segnalazioni
1: Fabiano, poi tra l'altro devo
0: non
1: dirlo,
0: possiamo venire a trovarvi a prescindere,
1: la sua
0: insomma.
1: umiltà, la sua misura, la sua sobrietà, la sua modestia
0: Sì,
1: lo
0: che fa?
1: farebbero astenere dal dirlo, ma oggi siamo particolarmente in festa, ci sentiamo direttamente coinvolti perché una volta a casa di Fabiano ha pranzato il cugino del marito di una delle truccatrici della grande bellezza
0: Sì,
1: e quindi sente un po' suo questo successo italiano agli Oscar,
0: vogliamo
1: no?
0: intanto che siano
1: L'hai sentito
0: cose
1: più mai, no?
0: importanti?
1: No,
0: No,
1: no, mai,
0: mai
1: mai
0: più.
1: più, giustamente.
0: Sono cose importanti. Insomma, veramente un grande augurio. Un grande augurio, un grande in bocca al lupo. No, in bocca al lupo, no, perché
1: Mi
0: insomma,
1: sa
0: ormai
1: che
0: i risultati
1: la
0: sono.
1: trasmissione conosce un momento di sosta.
0: Conosce un calo,
2: Avremo un picco,
1: Un ospite a sorpresa. No, è inutile che. Me lo microfonate per favore? Cioè, possiamo? Allora,
2: Vado io, lo microfono io. Ci
1: un attimo. No, non.
2: penso io, lo sistemo io, ragazzi.
1: Allora, è veramente un fuori programma. State con noi naturalmente per questa sorpresa bellissima. Tra l'altro è da brividi perché stavo pensando proprio a lui nel momento in cui si è materializzato. Ora penserò alla
0: Perché
1: Bellucci.
0: stiamo parlando della grande bellezza,
1: No,
0: forse.
1: mi chiedevo come fosse andato il debutto e come stesse andando la sua tournée teatrale che è partita qualche giorno fa a Locorotondo e si è
0: Oggi sarà Taranto,
1: materializzato.
0: oggi sarà
1: Non
0: Taranto,
1: si
0: oggi sarà
1: offenderà
0: Taranto.
1: se adesso comincio a pensare alla Bellucci perché così mi si materializza anche lei, perché io appena l'ho pensato, che ti volevo chiedere, ma sai com'è andato il
2: Pensa che io
1: debutto?
2: mi materializzo senza neanche che mi
1: Ma chi
2: pensi.
1: ti pensa? No, dico, fai bene a materializzarti prima di
2: Una
1: aspettare
2: grande bellezza come me,
1: il
2: ma non mi
1: pensiero.
2: pensi neanche.
1: No,
0: Mandiamo questo servizio, facciamo
1: no, no,
0: entrare il
1: no, no,
0: nostro
1: no, no, no,
0: ospite
1: no, no,
0: prima,
1: lo
0: così
1: facciamo
0: lo
1: sedere
0: facciamo
1: qui,
0: andare,
1: facciamo
0: che
1: entrare.
0: sicuramente.
1: Vai dove vuoi.
0: Vado
1: Sta andando là. Allora, inquadrate Monica che giustamente sta andando a salutare prima lei lì alla reception dell'ufficio reclamo. Si può fare un applauso? Non so cosa si può
2: Sì, la
1: fare.
2: standing ovation, bravo!
0: Uccio!
1: A ufficio reclami.
3: Sì! Mauro!
2: Ma non è che sei
3: Uccio,
2: venuto
3: mi
2: per la rubrica
3: senti?
2: Sistemiamola?
3: Dove sei, Mauro?
1: Ma non so se prende lì, tu mi senti?
0: Siamo
3: Sì!
0: lontanissimi!
3: No, che sto con pochi gettoni!
1: Uccio, scusami, prima che cada la linea, ma tu stasera sei all'Orfeo di Taranto?
3: Sì, io stasera sono all'Orfeo di Taranto,
1: Ma
3: tutto
1: con tutti,
3: esaurito!
1: non tutti i ladri vengono per nuocere che ha debuttato alla Corotondo regia e con Gianni Ciardo, oltre te naturalmente, e le altre attori e attrici che ora tu
2: Vabbè, io ne
1: menzionerai?
2: approfitto e mi faccio un
3: Sì, tutto
2: acuto.
3: azzeccato, è bellissimo qua, è tutto live, quella che vuole fare le foto, tranquilla, aspetta così.
1: Uccio,
3: Dimmi,
1: mi
3: io
1: senti?
3: ti
1: Com'è
3: sento.
1: andata la prima e poi credo
3: Abbiamo
1: anche la.
3: fatto allo Corotondo la prima ed era una sorta di prova generale e è andata molto bene. Poi a Venosa abbiamo debuttato realmente, insomma, dico realmente perché c'era per me il vero teatro, cioè il biglietto importante, la gente che ama il teatro. E ci siamo divertiti tanto e non ti nascondo, lo posso dire, tanto ormai è passata la serata, che abbiamo messo a punto
1: Sì,
3: altre
0: senti,
3: cosettine.
0: conoscendo te,
3: E
0: conoscendo
3: sai
0: Gianni
3: benissimo,
0: Ciardo.
3: anzi, ti dirò, allora, conoscendo Gianni Ciardo, ogni spettacolo,
0: Sarà diverso, certo.
3: nonostante sia una commedia, ogni spettacolo è diverso dall'altro.
1: E tu riesci a stargli dietro perché è imprevedibile, Gianni.
3: Io riesco, Antonella anche, c'è qualcuno che si blocca un po'. Il problema è che è lui che non riesce a stare dietro a lui
0: Se
3: stesso.
0: stesso, esatto,
1: Senti,
0: la conosciamo
3: giuro,
0: bene.
3: no, no, io boh, sembra una cosa
0: No, no, è vero, è vero.
3: a caricatura, invece è vero, perché ieri ha improvvisato delle cose, venerdì, sabato ha improvvisato delle cose, dopodiché non si è trovato lui stesso più. E ce ne siamo andati, non, no, no, no,
1: Senti,
3: vabbè.
1: Uccio, hai detto di Antonella, Genga, gli altri attori, c'è Giusi Fra Leonardo.
3: Allora abbiamo diciamo del gruppo di barzellette sceneggiate, c'è Antonella e Piero De Lucia.
1: È
3: Poi
1: giusto.
3: c'è Gianni Ciardo, ovviamente,
0: Poi c'è
3: che
0: Caterina
3: e
0: Firino.
3: poi ho inserito due grandi attrici per me, perché hanno tanta
1: Hai
3: esperienza
1: ragione, come
3: teatrale, che sono Caterina Firino e Giusi Fra
1: no?
3: Leonardo.
1: Senti, Uccio, e secondo te è il momento di finire di fare i cretini col telefono, visto che siamo a 1,5 m l'uno dall'altro?
2: Uccio, se passi all'horror posso venire anche io.
3: Io mo distratto dal telefono. Innanzitutto baciamoci,
0: Ciao.
3: salutiamo. Chi sei?
0: Voglio vedere se bacia anche noi.
2: Ciao,
1: Vieni
2: ciao.
1: qua.
2: Papà, lui è venuto
1: Monica,
2: per
1: mandaselo.
2: sistemiamola.
0: Uccio,
2: Te lo
0: vieni qua.
2: mando? Te
0: Vieni,
2: lo
0: hai già baciato
2: mando?
0: Monica, vieni
1: Dai,
0: qua.
1: vieni qua, tanto sei già
0: Diretta.
1: baciato, vieni.
2: Posso? Vai.
1: Sì.
2: Vai, vai.
3: Vado e vengo.
2: Vai, basta che
1: Chiudi
2: torni.
1: il telefono.
3: Ragazzi.
1: Oh, in bocca al
3: Grande.
1: lupo
0: Sì,
1: per la tournée,
0: elegante. Come sei elegante. Aspetta che vengo
3: Madonna
0: di
3: mia.
0: qua.
1: Però vedo che te lo vivi bello, allegro, allegro. Cioè, sei a teatro stasera e adesso cazzeggi, diciamo così,
3: Allora,
1: amabilmente.
3: a teatro stasera, in diretta si può dire, no?
1: Certo.
3: Sono le 15:40, ma devi sapere che dalle 10 di stamattina,
1: Eccolo.
3: io dalle 10 di stamattina sono andato, sto in teatro.
1: Beh, certo.
3: Sono in teatro, l'ho lasciato adesso alle 14, perché. Dimmi perché stai in teatro?
1: Senti, come mai sei in
0: Perché
1: teatro già dalle
3: sono
1: 14?
3: tutto da solo.
1: Sì, no, stavo guardando il trailer.

0: Della Senti, come mai di così buon'ora è entrato a teatro?
1: Perché abbiamo una squadra numerosissima, immagina sono 8 tecnici che stanno lavorando adesso in teatro, però questa scenografia a seconda del palco cambia.
0: Si modula.
1: E a Venosa, come ho detto prima, a parte gli improvvisati di Gianni, sono arrivata alle 5 e abbiamo cambiato tutto. Il giorno prima lo Corotondo, idem, allora ho detto
0: prima,
1: scusate, mi è venuto
2: un po' prima,
1: vengo alle 10, vedo, decido. E dopodiché, e domani lo stesso, domani a Bicelli.
2: Tu sei qui adesso, stamattina da solo, cioè sei venuto solo tu o ti hai portato già tutta la...
1: No, arrivano alle 17.30 ogni giorno, nonostante, insomma, lo ripetiamo ogni sera, però alle 17.30 ci sono da fare delle prove sul palco.
2: Tecniche.
0: Le prove di Gianni.
1: Prove audio, prove...
0: E poi Gianni disattende, non al testo, ma disattende anche al regista, che è lui stesso.
1: È pazzo.
2: No. Lui, non è un regista che può dirgli che non va bene, capito? Lui stesso.
1: E lui è nato come regista in questa operazione, in questo progetto, e durante le prove, però, durante il percorso abbiamo pensato un po' insieme, sia io che lui, non andavano bene alcune cose, vuoi sentire, quella parte la fai tu, e così è andata a finire che insomma...
0: Però ha conservato la regia Gianni, anche se se la dimentica, vabbè, ho sbagliato domanda.
2: Non siamo termini forti.
0: Senti, ci racconti... Senti, ma di che si tratta? Spiegaci in una...
1: La commedia è molto conosciuta perché tante compagnie l'hanno messa in scena.
0: Dario Fo, no?
1: Per me è una delle commedie più comiche tratta dal teatro comico di Dario Fo, è un atto unico che è comunque un atto unico, lo facciamo anche noi, atto unico di un'ora e 45 minuti.
0: Più ciardo, un'ora e 45 più ciardo.
1: No, compreso ciardo. E la storia è stupenda, la storia di questo lato. La cosa simpatica è che io ho il ruolo comico da testo, sai, c'è il comico e ci sono gli altri personaggi, e lui non ha il ruolo comico inizialmente, ma per come lui l'ha fatto diventare comico, quindi c'è un mix vincente.
0: Come ti ho detto l'altro giorno,
2: oggi è tutto pieno.
0: È inutile dire, anzi, fare un tentativo per qualche last minute per i nostri amici che ci stanno seguendo adesso?
1: Non lo so, so veramente che io avevo bisogno di 4 biglietti e non ci sono. Però permettetemi di dire che in zona, almeno per coloro magari pensavano di venire, io ci tengo a sottolineare la data di Martina Franca.
0: Ah, bellissima. Al Verdi o al Nuovo? Quello grande o quello in centro e all'arco?
1: No, quello che si va giù,
0: il teatro nuovo, molto grande.
1: Il 13 marzo.
0: Quindi ricordate,
2: giovedì. Insomma, da Taranto a Martina.
0: Allora, amici di Taranto, che stasera non doveste farcela, magari qualcuno l'ha preso adesso, si segni il 13 marzo al teatro nuovo.
1: Questa è la locandina.
0: A Martina Franca, non tutti i ladri vengono per conoscere.
1: Sono io, queste sono le prove però, eh.
0: Beh, certo, perché, però rendono già l'idea. Ma Gianni con quella faccia non poteva che diventare comico il suo ruolo, quindi arricchito, se si può, un testo del teatro comico di Dario Fo, andate a seguirlo. Ti voglio fare una domanda, cara donna, stai attenta, voi avete un consulente,
1: cara donna, perché
0: il cognome,
1: proprio cognome.
0: Non d'arte,
2: cara programma, donna, Uccio.
1: Cara donna mia.
0: Senti Uccio, voi avete anche un rappresentante legale, un avvocato, nella compagnia? No, non c'è bisogno.
1: Tanto, perché... chi decide di non pagare, non paga. Tre volte ho messo in vita mia l'avvocato di me, scusami, non so se vado contro.
0: No,
1: sono belli così, a me uno però.
0: Non lo so, così, ma tu non lavori.
2: Ce ne abbiamo uno in più.
0: Ma lui non è impiegato l'ufficio reclami, ci mettiamo a dare i soldi della gente.
2: Ma lasciano impiegare.
0: Queste sono cose pubbliche. Queste
2: volte che lavora, scusa.
1: Sigla, Fabiano Mar, presentazione di trasmissione di saluto.
0: Leggi questo.
1: Lancio servizio consulenze legali.
0: No, leggi il punto di
1: consulenze legali?
0: Saranno legali, perché muovendo da questo, un'inchiesta proprio della nostra Monica, cara donna, muovendo da questo, dove sei approdata, figliola?
3: Beh, diciamo che siamo partiti, come dicevi giustamente tu, dalle consulenze legali e dalle spese pazze, perché il Comune dal 2008, anno in cui spendeva solo 180.000 euro di consulenze legali affidate ad avvocati esterni, è arrivato a spendere più di 1 milione di euro nel 2013, sono questi soldi già stanziati. Ma noi siamo andati oltre, abbiamo approfondito la perché la curiosità, grazie a Dio, non ci manca, e abbiamo fatto qualche nome, abbiamo trovato che ci sono dei super manager, una serie di assopiglia tutto, e poi abbiamo trovato una storia abbastanza inquietante, la storia di un avviso pubblico per selezionare 3 avvocati che proprio avviso pubblico non è, poiché è stata inserita ad un certo punto una clausola che rende libero il sindaco, il suo segretario generale, di scegliere autonomamente con assoluta discrezionalità le persone.

0: persone che preferivano.
1: Sì, c'è una piccola clausola, basta due parole, una negazione e un'altra parola, un altro termine messi insieme. Sì. Per cambiare completamente le sorti di questi, sì. di questo, diciamo, sì, questo concorso ma... pubblico.
2: Allora, prima di salutare Uccio, ti chiedo, ma da delibera di giunta, almeno lì, risultava questa clausola che poi era nel bando?
0: Tanto per capirci. No, Mauro, purtroppo la delibera di giunta che è stata approvata non prevedeva questa frase
1: sembra
0: che
1: una
0: cambia
1: sciocchezza,
0: completamente no? Il senso dell'avviso pubblico e la natura giuridica di un avviso pubblico, ma andiamo ancora oltre, perché a solo una settimana dal ballottaggio del 2012, avvenuto il 21 maggio del 2012, solo una settimana prima venivano concesse delle premialità agli avvocati interni del comune.
2: A sei in giorni dal ballottaggio?
0: Sì, in piena campagna.
2: Allora Monica,
0: elettorale.
2: Intanto in bocca al lupo, veramente si dice merda a teatro, però siamo in televisione, in bocca al lupo a tutti voi per tutta la tournée naturalmente, benvenuto. Come ti ho detto, seguiamo la tournée in maniera che ci si possa accodare. Ma
3: è stato il primo messaggio, l'in bocca al lupo, il merda merda, da parte proprio di Mauro, quindi grazie.
2: Della vicina, lo sai. È così. Allora, signori, seguite questo servizio anche un po' amaro in un momento di crisi, vedere crescite miracolose.
1: No, anche perché noi, siccome continuiamo ad avere qui ospiti, gli assessori che vengono qua e ci dicono non possiamo fare questa cosa perché
2: abbiamo fondi,
1: il dissesto,
2: non abbiamo fondi,
1: abbiamo difficoltà, come facciamo a fare questo intervento? Insomma, a quanto pare i soldi ci sono, che sono spesi male.
2: Cara donna, lancio ufficiale a te.
0: Sì, volevo anche comunicare che noi correttamente avevamo chiesto al sindaco di Taranto di intervenire in trasmissione, lo abbiamo fatto per le vie ufficiali, abbiamo mandato una mail all'ufficio stampa, una mail al sindaco, abbiamo sentito questa mattina l'ufficio stampa del sindaco, non era disposto neanche a fare un collegamento telefonico, di questo noi ci rammarichiamo un po', perché ci sarebbe piaciuto parlare con lui di quello che accade al comune, a sua non posso neanche dire insaputa, perché il sindaco conosce benissimo.
2: Diciamo comunque la sua responsabilità.
0: Stiamo per parlare in questo servizio che Fabiano ha chiamato consulenze legali. Quindi nel 2008 186.000 euro, fino al 2011 1.035.000 euro, per poi salire al 2013 1.174.000 euro, però sono solo quelli stanziati, quindi potrebbe crescere il dato. Quindi niente da fare, dobbiamo andare a parlare con loro. Amici di Ufficio Reclami, oggi vi raccontiamo di una storia veramente pazzesca. Sapete quanto spende il Comune di Taranto in consulenze legali? Dei dati veramente allucinanti. Ce ne parleranno adesso tre consiglieri comunali, Gianni Liviano, Dante Capriulo e Ciò Venere, che stanchi di non avere risposte su un metodo poco morale che l'amministrazione segue nell'affidamento di questi incarichi, hanno deciso di fare un esposto direttamente alla Corte dei Conti. E adesso venite con me. Venite con me, siamo a Palazzo La Tagliata, questa è la casa dei consiglieri comunali e qui ci aspettano i nostri amici, venite.

0: avevano provato a fare il classico accesso agli atti, ma la risposta dei dirigenti Aniello Moccia, lavori pubblici, Silvio Rufolo, urbanistica e Alessandro De Roma, ambiente, è stato un secco no, con una inaspettata arrampicata sugli specchi in punta di diritto, facendo appello a una ipotetica richiesta troppo generica. In sostanza, Capriulo, Liviano e Venere volevano avere copia delle consulenze e degli incarichi affidati a professionisti esterni dal 2008 sino al 31 dicembre del 2013, una richiesta più che opportuna, visto che ad esempio solo le consulenze legali, proprio in questi anni, hanno subito un'impennata notevole. Nel 2008 il comune per avvocati esterni ha speso 186.160 euro, nel 2009 257.311 euro, nel 2010 363.008 euro, nel 2011 c'è un aumento improvviso che tocca una punta di 1.035.579 euro, nel 2012 la media rimane alta e si attesta sui 735.862 euro e per il 2013 è stato già stanziato più di 1 milione di euro. E nello stesso lasso di tempo, al comune, hanno fatto di tutto per smantellare l'intera struttura legale interna. Erano 5 gli avvocati quando Stefano si è insediato nel 2007, ma poi un cassazionista emigrato in altro comune. Un altro è stato spostato a svolgere mansioni poco più che di un geometra in un'altra direzione. Un ufficio tributario mandato all'aria e la neonata necessità di ricorrere a legali esterni all'amministrazione, senza alcun criterio logico o professionale. E ci sono incarichi esemplari, come quello affidato all'avvocato Donato Pascarella, che è buono per ogni occasione, dal TAR all'ufficio del lavoro fino alla Suprema Corte di Cassazione e che ha percepito una parcella di ben 115.412 euro in una sola botta a fronte di uno stanziamento iniziale di poco più di 7.000 euro per difendere il comune in un contenzioso contro la Soget. O ancora ci sono super manager ritenuti indispensabili per il sindaco, come il dottore commercialista Raffaele Amodio, che dopo essere stato nominato presidente del collegio sindacale dell'AMAT, al dicembre 2013 risulta anche commercialista dell'AMIU, come si evince da un atto che porta la firma del notaio Emilia Mobilio, e al 7 gennaio risulta aggiudicatario di un affidamento dell'AMIU come consulente finanziario e che è anche il nuovo presidente del Distripark, che è un grande affare. Ma per non scontentare proprio nessuno, nonostante il caos della campagna elettorale, nel 2012, una settimana prima del ballottaggio che ha visto la riconferma di Ezio Stefano alla guida di Palazzo di Città, ecco che arriva la determina premio per gli avvocati interni del comune, 13.000 euro in più all'anno sulla busta paga. Ne fanno un fatto etico i consiglieri Liviano, Capriulo e Venere e allora non resta che rivolgersi alla procura della Corte dei Conti della Puglia. È stato depositato un ricorso alla Corte dei Conti per capire qual è il metodo che questa amministrazione utilizza nella gestione delle consulenze legali. Parliamo di avvocatura. Dante Capriulo, qual è la vostra perplessità e perché avete pensato di ricorrere addirittura alla Corte dei Conti?
1: Ma noi abbiamo visto in questi anni un'esplosione della spesa, siamo passati da qualche centinaia di migliaia di euro a superare il milione di euro. Vogliamo vederci chiaro, siccome le risposte che ci sono pervenute non ci convincono affatto, chiediamo alla magistratura contabile di accertare se questo modus operandi sia corretto, cioè se si mandano via gli avvocati dipendenti del comune e poi si spende oltre un milione di euro.
0: I consiglieri comunali, Capriulo, Venere e Liviano, hanno anche provato a chiedere informazioni agli uffici competenti, però vi è stato risposto che la vostra richiesta era troppo generica e vi hanno detto un bel no grazie.
2: Noi abbiamo diffidato i dirigenti proprio ieri, dove in maniera più celere ci devono quanto prima dare le copie da noi richieste, perché vi è un mancato accesso agli atti e noi come consiglieri comunali abbiamo l'obbligo assoluto di vigilare su tutti gli atti amministrativi.
0: Gianni Liviano, qui manca un senso etico, è piuttosto una questione morale a questo punto quella delle consulenze legali.
3: È una questione di metodo. Avendo consentito la mobilità dell'avvocato De Tommaso al comune di Massafra e avendo spostato d'ufficio l'avvocato Pischetti e l'altro cassazionista in un altro settore del comune, in particolare nel settore patrimonio, ovviamente, e alla OSL, ovviamente l'avvocatura è stata privata del contributo di queste persone abilitate a difendere il comune in Cassazione.
0: Il comune pensa bene di mandar via questi avvocati, chiudere gli uffici e esternalizzare il rapporto.
2: Sì, è una cosa davvero raccapricciante di come l'amministrazione comunale di centrosinistra predica bene e razzola male.
0: Ma consigliere, immagino che in un'amministrazione trasparente ci sia un criterio logico in base al quale la pubblica amministrazione affida gli incarichi.
3: Sì, le amministrazioni trasparenti dovrebbe effettivamente funzionare così. Al Comune di Taranto gli affidamenti sono diretti. Guardando i nomi delle persone che poi hanno avuto gli incarichi, la sensazione è che ci siano delle persone, degli studi professionali che hanno davvero un canale di particolare frequenza agli avvocati esterni.
0: Ne fanno un fatto etico i consiglieri Liviano, Capriullo e Venere, e allora non resta che rivolgersi alla Procura della Corte dei Conti della Puglia. Parla di problema politico, oltre che etico, l'avvocato Aldo Condemi, e il suo riferimento è alle modalità di costituzione dell'ufficio procedimenti disciplinari, un avviso pubblico con il quale si intende individuare, recita il documento, 3 professionisti di comprovata esperienza in materia penale, civile, lavoro e pubblico impiego, esterni all'amministrazione, lasciando al sindaco la discrezionalità della scelta, visto che, scrive il dottor Paolo Sfano nell'avviso pubblico, i 3 componenti di detto ufficio saranno individuati dal sindaco previo esame non comparativo dei curricula presentati, sentito il parere del segretario generale. Ed ecco che in una formula trasparente, ovvero l'avviso pubblico, si inserisce una clausola che brucia totalmente quella trasparenza, la non comparatività, che nella delibera approvata dalla giunta comunale però non era assolutamente prevista. Ed è così che, oltre a 2 noti professionisti nel settore penale, ritorna dalla finestra di Palazzo di Città anche Valeria Palumbo, una vecchia conoscenza del sindaco, l'ex assessore alle risorse umane, da lui prima nominata nella giunta Stefano 1 e poi non ricandidata. Sono stati nominati in maniera probabilmente anche un po' discrezionale 3 avvocati. Ci racconti un po' questa storia.
4: Qui non si tratta di probabilmente ci sia stata discrezionalità, qui c'è stata esclusivamente discrezionalità, le devo dire anche malcelata. Hanno voluto fare inventarsi un marchigegno, un espediente, però un espediente così esile, come di una persona delle dimensioni di Stefano e del dirigente Spano, che insieme, e del segretario generale, che insieme si nascondono dietro un dito di una persona, nemmeno dietro una mano.
0: Quindi spieghiamo ai telespettatori, ai telespettatori di Ufficio Reclami, che cos'è accaduto. In sostanza, la giunta comunale approva un avviso pubblico che però, nel momento in cui viene pubblicato, presenta una postilla che cambia completamente il senso.
4: Certamente una postilla più che legittima, proprio non dovrebbero esistere questi atti nelle pubbliche istituzioni. Abbiamo una delibera della giunta comunale, delibera dell'anno 2012 numero 111, che poi io gliela voglio consegnare.
0: Quali sono i criteri di professionalità? Vengono esplicitati in questo bando?
4: Non vengono esplicitati, ma proprio perché non vengono esplicitati, nell'avviso pubblico, al fine proprio di consentire di scegliere i più esperti nel settore, è proprio il dirigente dell'ufficio personale che prepara l'avviso pubblico. E cosa fa? Fa una precisazione al fine di poter consentire a Stefano di usare il massimo della discrezionalità, ossia scegliere chi decide lui, probabilmente unitamente al segretario generale.
0: Ecco, spieghiamo al telespettatore cosa vuol dire non comparativo a fronte di un avviso pubblico che invece probabilmente si dovrebbe fondare su titoli e su esperienza.
4: Altrimenti non c'è motivo di fare un avviso pubblico, è proprio una contraddizione. Stiamo facendo delle ipotesi. Se si presenta Aldo Condemi e con 6 come risultato di laurea, semplifichiamo quello che voglio dire, il concetto, si presenta Aldo Renna invece con 10, il sindaco può scegliere Condemi con 6. Quindi questo esame non comparativo è una contraddizione. E c'è un altro fatto grave: questo ufficio procedimenti disciplinari costa 30.000 euro all'anno, perché agli avvocati sono stati riconosciuti 9.600 euro ciascuno. Però insomma, anche 9.600 euro a persona per 4-5 provvedimenti di media che si fanno all'anno mi sembra veramente eccessivo e un abuso del proprio potere.
0: Affari d'oro, dunque, gli incarichi esterni elargiti dal Comune di Taranto dal 2008 ad oggi. Incarichi ed affidamenti talvolta agevolati da avvisi pubblici che richiamano alla trasparenza, ma che in effetti sono un escamotage per continuare a decidere nella più totale solitudine e indipendenza e in assenza di criteri meritocratici. E se Liviano, Capriullo e Venere hanno depositato un esposto alla Corte dei Conti, i consiglieri Aldo Renna e Giovanni Ungaro hanno chiesto chiarezza ai vertici dell'amministrazione e l'avvocato Condemi ha scritto anche al prefetto. Insomma, in maniera bipartisan, il comune e il sindaco Stefano si trovano sotto un fuoco nemico delle pratiche spendaccione, soprattutto perché è proprio il sindaco a ripetere che c'è ancora crisi per l'ombra del dissesto.
5: Madonna santa, qui ce l'abbiamo l'ufficio legale.
6: L'hanno smantellato,
5: però gli danno 30.000 euro all'anno, non sono, che è una cifra molto più accettabile dei milioni. Non ho capito, stanno lavorando questi tre avvocati che prendono 30.000 con un milione di quelli esterni?
6: Tutta la giornata.
5: Non riesco a capire.
0: No, di lavorare lavorano, tra l'altro sono stati immediatamente coinvolti in una questione, perché un dipendente aveva messo in discussione l'operato di un dirigente, perché quello è il fine di questa commissione, e a questo dipendente ha ricevuto una sanzione di 6 mesi, attenzione, perché dopo i 6 mesi si rischia anche licenziamento. Bene, cosa è successo? Questo dipendente comunale, che poi ha avuto ragione, si è rivolto all'avvocato Condemi, c'è stato un giudizio e il giudice ha dato ragione al dipendente comunale, sancendo in questa maniera che uno, il dirigente, nel caso specifico il dottor Spano, aveva commesso un errore di valutazione, due, che lo stesso errore di valutazione lo ha commesso la commissione dei tre avvocati che avevano combinato questa sanzione di 6 mesi al dipendente, per cui vengono pagati, però alla fine hanno anche commesso questo errore.
5: Lavorano poco ma male, diciamo.
6: Compenso.
5: Non ti permetto quella parola, Fabiano. Eh? Compenso. Ma tu sei
0: no, perché quello consulente. Sta pensando ai 15.000 euro del parco Scimino.
5: Non ci sono soldi nelle casse del comune, sì, quindi più di 1.100.000 non possono dare.
6: Io la prossima volta che viene qua uno del comune
5: dice che non ci sono soldi, grazie,
6: me lo mangio vivo,
5: mi danno un milione alla fine. Scusa, per il 2013 quanto danno per
0: esternalizzare? Hanno stanziato 1.170.000 euro per il 2013,
5: perché sono esterni, che non li viaggi.
6: Posso dire una cosa?
0: Però nel frattempo vi ricordo che nel 2012 sono stati anche previsti 13.000 euro a testa per gli avvocati del comune come premio.
6: Sembra giusto.
5: Premio. A 6 giorni dal ballottaggio.
0: Sì. C'era tutto il caos della campagna elettorale, però c'è stato il tempo per preparare questa determina. Però la numero 366 del 15 maggio, la numero 366 del 15 maggio 2012.
6: Vabbè, posso dire una cosa però, cioè questi due non comparativo, no? È esattamente quello che succede per esempio quando quelli che fanno teatro vanno a fare un provino.
5: Ma spiegami, Fabiano,
6: cioè, il regista fa il provino a 5-6 attori.
5: Ok.
6: No? Metti che 5 sono bravissimi, eccezionali, hanno fatto l'Accademia.
5: Attrici, stai dicendo?
6: Attrici, attori, attrici.
5: No, attrici. Ho capito che tu te lo dici.
6: Attrici. 5 sono bravissime.
5: Ok.
6: Hanno tutti i titoli, curriculum, hanno fatto la maniera, uno non ha fatto niente.
5: Però è carina, diciamo.
6: Però gliela dà.
5: Con la regista.
6: Sì,
5: ho capito.
6: Diciamo che si comporta molto
5: allora, carino. Essendo non comparativo, uno, le 5 brave le mettiamo fuori.
7: C'è una scelta.
6: Tu che fai i problemi.
7: Arrivano 5 ragazze, no?
5: Ok.
7: E hanno tutte studiato.
5: Brave,
7: io la voglio bionda, tutte bionde, però la voglio con gli occhi celesti, tutte
6: con gli occhi celesti.
7: Con gli occhi celesti, allora si sceglie quella con le tette più grosse.
5: Ho capito, perché non comparativo. Perché non comparativo.
6: Però, mi diventa comparativo. Comunque,
7: prima che finiscano i soldi, scusate, posso fare un appello,
5: sì,
7: che
5: sì,
7: ognuno
5: sì.
7: Porta l'acqua sul mulino,
5: sì, giusto, giusto.
7: Posso, prima che finiscano i soldi qua là, prenotate delle serate anche in piazza, che insomma fanno bene alla cittadinanza.
6: Certo.
7: Vede che poi non ci stanno soldi.
5: Ce li facciamo dare dagli avvocati che sponsorizzano la sera.
7: La gente ha bisogno di divertirsi, di sorridere, di per tutto, poi la gente. Io quando facevo animazioni nei villaggi, guarda, ma ti dico una cosa che è vera, perché scherzando, però si dice anche la verità, e quando la gente si divertiva, perché tu vai in un villaggio per divertirti, poteva mancare l'acqua calda, poteva mancare avere un problema, poi mancava la luce, se la gente si divertiva, in direzione non arrivavano incazzati. Invece mi disse proprio un direttore, la gente non si divertiva, ecco perché ci sono alcuni villaggi.
6: E si incazzava pure per le cose.
7: Dicono, tutto bello qui e poi sul divertimento, senza contare che il divertimento in un villaggio è una delle cose più importanti, e nel divertimento non puntano.
6: È come,
7: non
6: andare, puntano in un teatro, è anche... come andare in un teatro scomodo, il teatro è scomodo quando lo aspetta
7: quella parte. Ah, è scomodo quando è brutto, perché in effetti, bravo, se lo spettacolo è divertente non te ne accorgi neanche.
6: In piazza,
7: se io vedo qualche papà con una bambina in braccio che rimane in piedi 2-3 ore neanche se ne accorge.
6: Certo.
7: Anche in una città, ci sono tanti cittadini, ci sono tanti problemi, li capisco. Però dobbiamo anche offrire un qualcosa che possa far
6: sentire che non è una cosa meno importante, cioè far divertire le persone, far divertire la gente.
7: Io sono due anni,
6: è fondamentale.
7: Fino all'anno scorso, per due anni, soprattutto nel 2012-13, ho sentito parlare solamente di IMU, aprivi i giornali, IMU, ce lo metteranno, ce lo toglieranno.
5: Ce l'hanno messo.
7: Ce lo stanno mettendo, stanno capendo.
5: Se aumentarlo. Hai detto due anni che al Comune di Taranto, solo per esternalizzare, si è arrivati a 2 milioni, credo. Vado a memoria, 700 e 1.100.000, siamo
8: sui... sì, sono partiti.

0: Sì, da 180.000 euro per arrivare a 1.100.000. Però posso dirvi che adesso
1: ma
0: io ho
1: IVA
0: un po'
1: compresa.
0: Paura, ragazzi.
2: Ha detto Lucio, vabbè, ma IVA compresa.
0: No, no, no.
1: Ah,
0: senza
1: parte.
0: IVA e senza
3: anche
0: capo.
3: Anche senza IVA.
1: Dicevi, Monica.
0: Io ho solo una piccola paura.
1: Cosa?
0: Che ora che avete imparato dal sindaco Stefano quella cosa lì del non comparativo, andate a fare un avviso pubblico per sostituirmi e mettete anche voi la clausola.
1: Non c'è bisogno nemmeno, ce lo siamo già detto fra noi e Fabiano.
3: Ma non c'è bisogno neanche
1: non
3: di neanche mettere in discussione. Non comparativo.
1: No, ma mi dispiace che tu pensi che la tua conferma sia in discussione, ma non è proprio in discussione.
3: No, discussione.
1: Ma non è in discussione.
4: Non è neanche la festa della donna arriva.
1: Ma non arriva l'8 marzo.
4: Che l'8 marzo.
1: Però la stiamo fidanzando, però sai, c'è una rubrica che si chiama Sistemiamola, perché stiamo cercando per sistemare Monica. Oh, a questo punto. A proposito, parliamo di AMIU dopo, no, a questo proposito nel senso del servizio che offre questa trasmissione. Subito dopo la pubblicità che va in onda ora, anche in ritardo non comparativo, è ancora in bocca al lupo.
4: Vi ringrazio, vi saluto, vi do l'appuntamento, vabbè stasera sono a tardo ma è tutto pieno, a Martina Franca il 13 marzo a Martina Franca,
1: teatro
4: nuovo,
1: vi
4: aspetto con questo spettacolo tutto nuovo, tutto nuovo,
3: tutto
4: perché
3: nuovo. Anche il teatro.
4: Per quanto possa fare cose nuove, sai, sempre nello show, nel varietà, invece
3: Bentornato, cioè nel senso, bentornati, lo diciamo al pubblico che è tornato dopo la pubblicità o che non si è mosso da là per vedere chi fosse il nostro ospite, anche se si era capito che prima parlavamo di AMIU, è vero, mai come questa volta era stato già annunciato il nostro ospite, è già stato il nostro ospite tante volte, quindi insomma non è la prima volta che è qui da noi, ha appena preso il caffè, quindi è tutto a posto.
0: Sì, ce l'abbiamo offerto noi, quindi non può
3: teniamo,
0: dire
3: ce lo teniamo buono, partiamo bene, adesso lo mazzoliamo, giusto? Sì. Funziona così.
0: Ma lo sai che il primo reclamo glielo faccio proprio io, c'è un figuro che passa dietro.
3: Che cos'è?
0: Il reclamo, un reclamo glielo faccio io, a me detto.
3: Tu direttamente
2: anteprima.
0: Io sono molto arrabbiata.
3: Giovanni Scagliera, per chi non l'avesse visto in qualche altra puntata, in cui lì è stato nostro ospite, tanto ormai fa parte anche lui un po' come
0: Lucio
3: Lanoce dello staff.
0: Ieri Lucio ha pregato per noi. Ha pregato per noi.
3: Che vuol dire?
0: Lucio Lanoce ieri mi ha mandato una fotografia.
3: Attimo solo che dice
0: WhatsApp.
3: Questo fatto.
0: Dico questo fatto, Gianni, non ti
3: Giovanni,
0: però è stato molto carino perché mi ha mandato questa foto, c'era una cerimonia in chiesa, mi ha detto prego per tutti gli amici e ha mandato un abbraccio a tutti noi dello staff di Ufficio Reclami e io ti ringrazio a nome di tutto lo staff, dai tecnici, alla regia, Michela, io, Mauro, Fabiano, è stato un pensiero davvero molto carino.
3: È vero, Giovanni, noi ti facciamo subito un appunto perché ultimamente si è sparsa questa abitudine di portarci dei pensierini, i nostri ospiti portano delle
0: per comprarci
3: non ci ha portato niente, quindi peggio per te, perché peggio per te.
2: so che dovete solo dire dei sacchetti RSU o differenziate,
3: poi ti facciamo sapere.
1: Scusate, Ermonnetto non ci ha portato nemmeno
0: no, Ermonnetto è venuto a mani vuote. Ermonnetto,
1: una cosa riciclata, allora, una cosa riciclata.
3: Facciamo direttamente firmare il nostro regolamento. Sì, ormai la conosce a memoria. Dove è finito la tua pelle?
0: Lo vedrete dove è finito il fiore.
1: Fabiano, ma un riciclato, un
0: niente.
3: È carta riciclata questa. Quindi, allora, Giovanni Scagliella, responsabile relazioni esterne dell'AMIU. Ti puoi, ci diamo del tu senza far finta che non ci conosciamo, ti puoi accomodare lì dal mio collega Mauro, io arrivo, non ha portato niente.
1: A me sembra sia dimagrito, ma è lui, è quello dell'altro.
2: No, forse.
1: Ma è lo scuro che snellisce. Che snellisce. Non ti preoccupare, il fatto dei doni, a Fabiano avevo detto che solo da te, sapendo l'origine eventuale, cioè, non è che ci saremmo ribellati. Allora, abbiamo un bel po' di differenziata per te oggi. Ne abbiamo anche una molto carina con un nostro cittadino, un siciliano che vive da, che mi pare 30 anni, mi pare di ricordare, che vive qui a Taranto, che ci aveva chiesto un favore che poteva risolvere, un problema che poteva risolvere solo l'AMIU, che è stata solerte straordinariamente, e gli abbiamo ridato il sole, come Monica ricorderà nel servizio. Poi c'è una fastidiosa tarantina che fa un reclamo, lo devo dire, fastidiosissima, però noi accettiamo il reclamo di tutti.
3: Cani e porci.
1: Lo fa Monica Caradonna, da sola, si è auto reclamata e si è auto...
3: Però devo dire che poi ha trovato anche un appoggio.
0: Io l'appoggio lo trovo sempre.
1: È fittizio, vabbè,
0: Basta,
1: Monica, basta, sei sul filo del rasoio, non ti tagliare.
0: Battaglie culturali e civili.
1: Grazie, allora...
3: vediamo questo servizio. Non lo so, vediamo questo servizio.
1: Quale partiamo?
3: Intanto Giovanni, hai seguito il servizio che abbiamo mandato prima quando c'era Uccio al tuo posto?
1: è un po' quella, non, tutto. Non tutto è arrivato proprio durante.
3: Quindi, che cosa ne pensi? Non fare siciliano, non so niente io.
1: Ma come siciliano? Abbiamo parlato ora dei siciliani.

0: un attimo fa.
1: No, dico, nel
0: Non devi,
1: senso,
0: non
1: non
0: essere
1: fa...
0: così che tu ti...
1: No, nel senso che...
0: Ti tutte un
1: Perché
0: fascio.
1: è già cominciato, ho visto già, non l'ho visto tutto.
2: No, sono arrivato proprio alla
0: Ma se non l'ho
2: fine,
0: visto tutto, che
2: quindi
0: devi dire?
2: non ho visto niente,
1: va bene,
2: a dire la
0: Fabiano,
2: verità.
0: se vuoi per forza...
1: Non dare fastidio perché non mi ha portato un pensierino. Va bene, Giovanni, vediamo questo servizio. Diciamo che è una cosa che parte da Monica, perché, però devo dire che ci sono molte segnalazioni
0: Ponfi si
1: di
0: chiamano,
1: questo
0: Ponfi.
1: tipo. Sì.
3: Che ne si, ponfi, punture di zanzare. Io sono stata
1: Tante
3: massacrata.
1: zanzare, tante zanzare. Chiederemo poi a Giovanni che cosa sta
0: Se ne ha
1: succedendo. Tanto
0: portate.
1: punti di vista. Vediamo.
0: Ma c'è altro per lui.
4: Cari Mauro e Fabiano, oggi vi stupirò perché il reclamo lo faccio proprio io. E vi racconto quello che mi è accaduto qualche giorno fa in Villa Peripato, anche se ormai l'ho scritto su Facebook, quindi lo sa un po' di gente. Ero lì per fare un'intervista e sono stata assalita, nel vero senso della parola, da un branco, da una famiglia di zanzare. Sapete qual è stato il risultato? 71 ponfi, li ho contati uno ad uno e sono stata costretta a ricorrere a delle cure antistaminico e cortisone per 3 giorni perché davvero stavo impazzendo. E allora il reclamo, visto che c'è Giovanni Scaiella in studio, lo faccio io in prima persona. Giovanni, signora mio, dovete provvedere a disinfestare la Villa Peripato perché altrimenti, se ci vanno i bambini e vengono assaliti dalle zanzare, beh, non so se è proprio il caso di continuare a portarceli. Però al mio appello si è unita un'altra persona, perché sapete quanto sia importante, quanto sia grande la potenza di Facebook e della rete e dei social network. Quando ho pubblicato il mio post tra il serio e il faceto, mi è scritto un nostro telespettatore e noi siamo andati a sentire cosa aveva da dirci, perché lo stesso problema di zanzare, moscerini e blatte lo vive anche lui in Città Vecchia. Andiamo a sentire Sergio.

0: Questa è una richiesta da fare alla multiservizi di Taranto, quella di pulire effettivamente le strade come viene per il resto della città.
1: Sì, come viene previsto nella città, diciamo, nuova. Il lavoro di spazzamento viene fatto regolarmente ogni mattina, però non basta. C'è bisogno di lavare la pavimentazione, come viene fatta nel resto della città. In più, poi non so se l'AMIO, poi lo dirà l'AMIO se l'ha già preventivato, ci sarebbe bisogno di effettuare un lavoro preventivo di disinfestazione delle blatte, quindi uccidere le uova, per evitare che poi ci sia ripopolamento come quest'estate, dove io come altre persone privatamente abbiamo dovuto pagare delle aziende private per eliminare la fuoriuscita degli scarafaggi. Tolto questo non si può chiedere. Cominciamo da questi due punti, poi man mano che si va avanti meglio non fare troppe richieste, altrimenti sembra che uno voglia trovare la luna nel pozzo.
0: No, ma un problema che vive il borgo antico, non ci piace chiamarla città vecchia, perché questo è un borgo che raccoglie una storia straordinaria che è giusto preservare, ma uno dei problemi più gravi da cui è afflitto questo borgo antico è lo stato di abbandono, lo sappiamo tutti, ma questo cosa determina? Che in alcuni periodi dell'anno c'è un proliferare di moscerini, zanzare, animali di qualunque genere, per cui anche in questo senso probabilmente c'è bisogno di un intervento preventivo.
1: Prevenire soltanto, dopodiché ognuno di noi farà il proprio lavoro, puliamo ogni mattina il nostro angolo, cerchiamo di mantenere, di levare anche noi le cicche, le sigarette, diciamo, tutto quello che viene buttato purtroppo a terra dall'inciviltà, dalla distrazione, da quello che vogliamo, come la vogliamo definiamo. Però certamente c'è bisogno di un lavoro preventivo e radicale. La pulizia fatta con l'acqua, i disinfettanti, dopodiché il resto viene da sé. Certamente forse fare un po' più di controllo. Controllare le persone, non dico multare, perché comunque è brutto avere le multe, però comunque cercare di dare un po' più controllo alla cittadinanza.
0: Senti Sergio, ma tu ovviamente fai la raccolta differenziata in città vecchia, vero? È possibile farla?
1: No, cioè nel senso il comune ci impone di avere la differenziata nei nostri locali, però purtroppo uscendo di qua non c'è un cassonetto per la differenziata, quindi ci si deve caricare le bottiglie, la carta in macchina e portarla nei luoghi di Isola Verde, della periferia, del centro. Non dico di averne 200, di averne una

0: angolo dove, se poi regolarmente l'amio preleva i residui dell'immondizia, quelli della differenziata, noi regolarmente li andiamo a buttare nei cassonetti preposti. Basta, cioè, penso che sia un lavoro molto semplice. Non...
1: Per noi che abbiamo il terrore di blatte, insetti e moscerini, il nostro appello è proprio all'amio, a questo braccio operativo dell'amministrazione comunale, affinché prima dell'estate attui tutte le misure utili per evitare fenomeni di proliferazione di animali che ci fanno venire il prurito solo a pensarci. A voi studio.

0: La piccè.
1: Quelle pensando... zanzare sono state anche sfigate, che hanno beccato proprio la Caradonna.
2: No, infatti, ma poi stavo pensando 71 a lei che si mette là e
1: conta i ponfi.
2: Non è normale.
0: Vabbè, ragazzi, ma
1: insomma, 71... i ponfi sono così. Vabbè,
0: immaginate averne 71 sulle gambe.
1: Ora voglio sapere se voi eravate stati avvertiti che le zanzare quest'anno avrebbero anticipato, avrebbero fatto le vacanze intelligenti.
3: Certamente no, certamente.
1: Perché
3: no,
1: è prevista a marzo.
3: È previsto di solito, a marzo si incomincia a fare la disinfestazione.
1: Quelle l'hanno saputo che sono furbe.
3: Andiamo allora là, se noi dovessimo scegliere il tempo clemente che ci abbiamo o le zanzare, cosa scegliamo? Che è una battuta naturalmente.
1: Certo.
3: Però si poteva prevedere che inverno
2: chiedere questa... una cosa. Allora io capisco che ci sia un'organizzazione per cui insomma si devono fare degli interventi di disinfestazione in determinati momenti periodi dell'anno. Però nel momento in cui il tempo è quello che è quest'anno, no? Che è veramente folle, abbiamo fatto febbraio di primavera
3: esatto.
2: Ed era pieno di zanzare, perché io personalmente ho passato, quando mi è capitato di essere in zona, insomma, ho passato nottate a lottare con le zanzare nel centro della città. Quindi voglio dire, c'è qualcosa che è, cioè sono stati anticipati i tempi, ma siccome le zanzare hanno anticipato, siccome noi dovremmo cercare di essere più furbi delle zanzare, non possiamo anticipare un po', cioè spostare,
3: sì, ma nessuno,
2: fare degli interventi
3: nessuno
2: urgenti.
3: Può prevedere che in pieno inverno, mi spiego,
2: ma siccome è più o meno un mese che stiamo in questa condizione, perché io ricordo
3: che è un fatto anomalo comunque, quindi
2: assolutamente, però io ricordo una nottata passata in bianco a casa dei...
1: passate parecchie nottate in bianco,
2: non
1: millantare adesso che nottate in bianco, me ne hai raccontate a decine.
2: No,
3: comunque significa anticipare i tempi, questo naturalmente.
2: Questo forse
1: è troppo complicato anticipare.
3: No, non è complicato, però... Nessuno si poteva aspettare che in pieno inverno ci fossero a Taranto le zanzare, quindi...
2: E invece
3: anche
2: per quanto,
3: se inverno, quindi non abbiamo
2: per
3: avuto.
2: Quanto riguarda questa, la situazione che ci segnalava il nostro amico nel borgo antico, che cosa che rispondi alla protesta del nostro... Cioè
3: lui, il signore, anzi, ha messo in risalto che comunque la pulizia viene fatta tutti i giorni a Città Vecchia, quindi... Sì. Era soltanto un fatto, lui si lamentava un fatto di poter conferire per la raccolta differenziata e il lavaggio delle strade, quindi che anche lì le strade strette, comunque è un po' complicato, perché bisogna avere dei mezzi adatti, quindi per poter entrare in determinati vicoli.
2: Guarda, ci sono dei soldi che sono stati, cioè per le consulenze legali, una parte potrebbero essere distratti.
1: Ma sono distratti già, più distratti di così.
2: Per comprare dei mezzi più piccolini che possono andare alla...
1: Nei vicoli? Ci sono, esistono. No?
2: Cioè, siccome sono previsti nel 2013, previsti nel 2014, 1.140.000, anche 100.000 euro di questi, ma potrebbero essere utilizzati.
1: Lo so, ma poi diventano legali. Non lo so, Fabiano.
3: Sì, anche qui io naturalmente non posso rispondere, perché non sono... Però volevo rispondere per quanto riguarda, perché... Quando sono arrivato ho sentito una battuta ancora sul Parco Cimino, no?
1: Sì.
3: Il Parco Cimino, io poi mi sono informato bene, non è che 500 euro al giorno, poi non so nemmeno se sono...
2: I famosi 15.000 euro
3: al
2: mese.
3: Che poi mi dicono che non sono comunque 15.000 euro.
2: Lo diciamo per i telespettatori che dovessero non aver seguito...
1: La pulizia di Parco Cimino.
3: Sì, no, è lì che casca l'asino.
0: No, non è solo pulizia.
3: Non è la pulizia.
0: Era manutenzione
1: vigilanza. Monica, tu hai visto la...
0: Sì, era
3: vigilanza H24, 24 ore al giorno, cioè tutto il periodo.
0: Sì, noi facemmo però la polemica anche che quella mattina io e Paolino girammo tutto il parco.

0: senza trovare ne anima viva.
1: Ma vabbè. Vabbè.
2: È stato un caso, forse.
1: No, stava da... il Parco Cimino è grande.
3: Sapevano quindi... che c'eravate voi, no. Noi ci possiamo dare
2: una mano.
3: C'eravate voi, scusa.
1: Ma non è proprio così perché... Non è proprio così perché comunque è custodito. È custodito. Per quanto riguarda poi il degrado nel Parco Cimino, sono strutture in legno, naturalmente acqua, sole, vento, freddo, caldo.
3: Si deteriorano.
1: Allora, certo, che lì bisognerebbe fare una manutenzione.
2: Io ci tengo. I 15.000 euro al mese previsti per Parco Cimino sono 15.000 euro che prevedono che tipo di intervento da parte di questa ditta?
1: Vigilanza e pulizia, anzi io poi il giorno stesso... Certo.
3: E poi una cooperativa.
1: Ma infatti è una cooperativa, è la cooperativa.
2: Ma il fatto che quando siamo andati noi con le nostre telecamere, casualmente non ci fossero né la pulizia, né la vigilanza.
3: Ma sentiamo Giovanni però.
1: No. C'erano soltanto accatastati, mi diceva il Presidente, poi mi sono reso conto, i paletti della recinzione che naturalmente sono stati diverti col tempo, ed avevano accatastato da una parte, quindi non era un discorso di rifiuti messi là. Anzi, mi disse, sì, facciamo schifo come al Parco Cimino, ma per la troppa pulizia che c'è nei bagni e dappertutto, cioè lì la pulizia anche nei viali viene effettuata. Io poi ho potuto constatare che in effetti i bagni sono abbastanza puliti. C'è una struttura poi che mi sa che ha servizio pure dei vigili urbani, che non so...
0: Sì, la palestra. Cosa,
1: la palestra, esatto. La palestra. Quindi è tenute, sono tenute...
2: Ma non è che i bagni sono strutture. Puliti perché non ci va nessuno?
1: Questo non sta a me, io non è che posso andare a fare...
2: Non ci sono le condizioni.
3: Abbiamo, tu stai facendo l'avvocato esterno del diavolo. Tu sei pagato come...
1: I bagni sono puliti, poi se qualche...
3: Il diavolo ha esternalizzato la consulenza con te.
2: Io non ce l'ho con Giovanni perché non ha portato un pensierino, non lo sto attaccando.
3: Ancora,
2: non va per carità. Sto dicendo che magari Parco Cimino è sporca, la gente non va a Parco Cimino perché è sporca, quindi il bagno è pulito.
1: No, non è sporca Parco Cimino, questo è il problema.
3: No, perché la vigilanza e la pulizia.
0: No, comunque ragazzi, giusto, siccome il servizio l'ho fatto io, ho la memoria ancora abbastanza.
3: Ah, perciò era pulito il bagno, perché hai fatto il servizio tu.
0: No, io nel bagno non sono proprio entrata.
2: E che servizio hai fatto?
0: Allora. Nel servizio non abbiamo parlato proprio del bagno, abbiamo mostrato le immagini di tutta quella legna accatastata.
1: Esatto,
0: con
1: quello che vi ho detto.
0: Che fuoriuscivano ed erano assolutamente pericolosi per eventuali bambini.
3: E questi li documentammo, documentammo.
0: L'altra cosa che sottolineiamo era l'assenza di un vigilante, che abbiamo cercato per quelle 3 ore abbondanti siamo rimasti all'interno del parco, perché essendo proprio tanto grande lo abbiamo girato tutto.
2: Non è che stavo nel bagno?
0: Abbiamo, probabile, però lì non sono entrata. Abbiamo contestato lo stato di degrado totale, assoluto, fatiscenza, sporcizia.
1: Sulle strutture, che è un discorso diverso.
0: Distruzione delle strutture, sia esatto. Quelle che erano state sequestrate, sia i giochi dei bambini, sia l'anfiteatro, dove sarebbe carino invece andare a vedere spettacoli teatrali.
3: No, ma ho capito che il vigilante della... No,
2: perché poi si nasconde.
3: No, è fortissimo, no? È un mattacchione, buon tempone, fa ridere.
2: Si nasconde nel bagno, questa è la caratteristica.
3: C'è quel signore che vive lì da oltre 40 anni che da solo ha la manutenzione del giardino, c'è quell'85enne a cui abbiamo ridato il sole, c'è a cosa abbiamo preparato per Giovanni, in che ordine glielo facciamo vedere, visto che
2: facciamo una cosa, organizziamo le cose. Adesso noi andiamo in pubblicità.
3: Anticipiamo addirittura.
2: Giusto, ci siamo più o meno? Siamo in orario per la pubblicità. Andiamo in pubblicità. Nel frattempo, noi stabiliamo quanto ci deve dare...
3: quanto deve distrarre?
2: Per pulire la città, il Borgo Antico e Parco Cimino, vediamo dove si nasconde il vigilante.
3: Senti, Giovanni mi chiedeva anche se ci sono novità sul fidanzamento di Monica.
2: Sì, assolutamente. Volevo farlo vedere subito?
3: Bentornati, siamo in diretta, sono le 16.34, Studio 100, Ufficio Reclami. Allora, abbiamo con noi...
0: Sabrina rimane in carcere, quindi respinto il ricorso.
3: Va bene, rientriamo alle nostre cose. Allora, abbiamo con noi il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU e credo che col buon Marti, che si dice, la responsabilità anche dell'autorato di questa trasmissione, come abbiamo rimesso in ordine? Facciamo vedere anche quanto di buono.
2: Sì.
3: Sì, sempre no, fa, no, cioè, lo sottolineiamo sempre.
2: Attacchiamo, no, diciamo,
3: scherziamo, ridiamo, no, però
2: attacchiamo.
3: Noi sappiamo, no,
2: diciamo,
3: quanti interventi urgenti ha fatto per noi in collaborazione con
2: allora,
3: noi.
2: Allora, laddove ci siano effettivamente interventi che portano dei risultati, noi li facciamo vedere, perché è giusto
3: risultati.
2: Anche
3: qua abbiamo risolto.
2: Qua c'è un risolto, c'è un bel risolto. Vi facciamo vedere intanto il vecchio servizio.
3: L'avanservizio.
2: Sì, di questo nostro amico siciliano che vive a Taranto da tanti anni e che è innamorato di questa città, non è l'unico, devo dire, che ci ha fatto un reclamo.
3: Vediamo,
2: fatto un reclamo
3: perché c'era no?
2: Questo albero che entrava in casa, quindi era costretto a convivere con un albero, una cosa non bella se tu non decidi di vivere in campagna.
3: Soprattutto se ti occlude il sole.
2: Esatto, soprattutto lui. Cioè, no? Questa città è talmente bella che c'è un sole meraviglioso, perché non me lo fate, non mi date la possibilità di vederlo e di usufruirne? E quindi, insomma, vediamo intanto il servizio in cui ci fa la segnalazione e poi vediamo la soluzione con una cosa molto carina che ha fatto la nostra Monica. Vediamo intanto il vecchio servizio, inalberato.

0: mai successo di sentirti al centro.
1: Mi chiamo Alfonso Licata, sono siciliano e sono stata adottata a Taranto con gran piacere. Mi ci trovo molto bene, amo la città di Taranto e anche la popolazione tarantina è veramente buona e brava. Quindi praticamente, oltre a tutto questo che ci sto bene, però c'è un'inconvenienza. Ci sono questi alberi nel marciapiede del palazzo, che io sono il proprietario, che danno purtroppo molto fastidio. A me piace molto il verde e lo custodisco, in verità. Quando erano piccolini gli alberi, a qualche bambino che lo strapazzava io lo rimproveravo perché amo il verde. Però questo albero praticamente non è un albero di città. Voglio dire, in 2 metri di marciapiede un albero di questo non va bene, perché le radici già si sono infiltrate e il palazzo sta prendendo molte lesioni. Sono 3 anni che io reclamo, ma intanto però fanno l'orecchio di mercante, questo non va, perché io pago le tasse, sono puntuale, sono un bravo cittadino, quindi praticamente non capisco il perché loro non devono corrispondere a fare il loro dovere come bravi cittadini che hanno l'incarico di fare certe cose. Perciò ognuno faccia il suo, siamo tutti italiani, una famiglia, ci dobbiamo volere bene e rispettare. Facciamo andare avanti la nostra bella Italia, è così bello il bel paese. Sono stato, si può dire, quasi a girare mezzo mondo, ma come l'Italia, l'Italia è l'Italia, viva l'Italia. Perciò abbiatene cura, fateci stare bene.

voglio dire un'altra cosa. Se voi guardate il marciapiedi, l'aiola intorno all'albero, no? Si è sollevata di molto e ha danneggiato il marciapiedi. L'altra sera una signora con un bambino in braccio è cascata a terra con il piccino. Non so, mi sembra che sia andata al pronto soccorso. Voglio dire un'altra cosa. A me porta molto umido questo albero, non mi fa vedere il sole. Io ho 85 anni e sapete com'è, mi piace stare a casa e vedermi un po' di sole. Questo non succede, non succede perché l'albero è un ladro, mi ruba il sole, mi ruba la luce. E inoltre devo dire che mi faccio un po' di spazio, prendo la seghetta, il seghetto, mi tiro i rami, forse ve l'ho dimostrato anche nella cineprese, e taglio per farmi modellare. Poi voglio dire un'altra cosa, se c'ho un fazzolettino bagnato, oh santo Dio, non posso stenderlo, metterlo al sole per asciugarlo, perché non c'è spazio, perché l'albero ruba tutto lo spazio. Perciò dite un po' voi come devo fare, come mi devo comportare. Mi devo arrabbiare? Non mi voglio arrabbiare perché sono una brava persona, sono anche comprensivo e paziente, però anche voi fate la vostra parte, vi voglio bene.

0: Noi te ne vogliamo e siccome ti vogliamo bene, siamo venuti a risolverti i problemi.
1: Abbiamo le immagini?
0: Sì, abbiamo le immagini. Abbiamo le immagini con una Monica di una dolcezza infinita.
2: E ora scoprirete una cosa, perché io oggi non ho la penna con il fiore.
0: Vediamo.
2: Non parlo.
0: Vediamo questo servizio, inalberato, vediamo.
1: Ermetico.

0: mai successo di sentirti al centro.
1: Oggi abbiamo una missione da compiere. Dobbiamo restituire il sole e la luce al nostro amico Alfonso. Venite con me e con Pollino, che mi fa guidare anche la sua macchina. È un matto.
0: Poterlo fare. Sei così al centro che se vuoi lo puoi.

0: piano.
1: È il meglio.
0: Va bene, ora vengo su.
2: Arriva. Te lo porto io il sole. Te lo porto io il sole, il pezzino. Ti porto un fiore.
3: Come c'hai il cuore splendido, c'è anche il volto.
2: Grazie. Beh,
3: dico che in televisione sei bellissima, ma di presenza sei uno schiando.
2: Grazie, però Alfonso, tu devi fare un ringraziamento agli amici dell'AMIU che hanno immediatamente raccolto la nostra richiesta.
3: Che devo dire? Vi ringrazio. State facendo una virgoletta di vostro dovere. Sto scherzando. Siete della brava gente e giustamente che a chi mi devo rivolgere? Sogno siciliano, ma amo Taranto, lo amo Taranto io. Taranto è una bella città e il popolo di Taranto siete squisiti, ve lo dico, tutti pugliesi.
2: Amici di Ufficio Riclami, direi che oggi possiamo dire che questo caso è davvero risolto. Da Monica e dal mio amico Carlo, dal primo piano di questo palazzo, a voi.

0: aspetta, perché io voglio sancire con questo sigillo.
1: Adesso solo in sovrappressione, lo stacchetto di sotto lo vado avanti.
0: Se Guglielmo l'ha mandato vuol dire che ha pure.
1: Grazie
0: Lamio.
1: Grazie a nome anche di Alfonso,
0: anche da parte di Monica, ringraziamento al Presidente.
2: Sì, infatti quando la signorina Monica mi ha interpellato per questo fatto.
0: Questo fatto che signorina, ora dobbiamo parlare pure di questo.
2: Mi ha interpellato, ho fatto presente al Presidente questa situazione.
0: Presidente Cangialoso,
2: subito, Cangialoso, ingegner Cangialoso. Ha dato subito, mi ha detto subito di procedere, quindi.
0: Che poi adesso, intanto Alfonso, un abbraccio grande, adesso
1: goditi il sole,
0: stenditi i fazzolettini bagnati ogni 10 minuti,
1: soffiati il naso in continuazione, lava i fazzolettini e metterli là fuori.
0: Però questi alberi, ha detto una cosa giusta, perché
1: però posso dire una cosa, dice Arghi non è salita col casco,
0: Vabbè, ma lei
1: non si sale col casco,
0: come doveva salire?
1: Ho capito. Ma tu immagini, dice Arghi che dice, se è l'ultimo piano, come mai l'ultimo piano, arrivo, si mette un casco,
2: c'era l'ombrello, quindi
3: i ragazzi dell'Amio non mi facevano salire senza casco.
1: Bravi, poi se sei proprio deficiente facevamo le riprese, quelle salive senza casco
0: e poi ci facevamo il reclamo. Dunque, però adesso tu non è che, però effettivamente quegli alberi hanno delle radici che stanno sfasciando,
2: ma in effetti lì comunque non possiamo noi tagliarlo così lì,
0: ma non sono adatti, però
2: secondo me no, quindi andrebbe, quello andrà sicuramente
1: tolto. Però posso dire una cosa, è la terza volta che chiedo se posso dire una cosa, la dico, no?
0: La missione è con Fabiano Marchi, quindi l'ho letto dai titoli di testa che ti sei detto,
1: dicevo siamo stati a scuola, posso dire una cosa? No, dicevo che purtroppo sono tanti i punti di Taranto in cui ci sono questi alberi che hanno, ma posso sapere chi si occupa di, chi è il genio che decide di mettere degli alberi così grandi con le radici così importanti
0: la botanica,
1: in punti della città che distruggono
2: tutti i marciapiedi?
1: Certamente
2: non spetta all'Amio, quindi l'ufficio, l'ufficio tecnico del comune, ma questo chissà quanto tempo fa l'hanno messo.
1: Vabbè, qualche consulente sarà stato.
0: No, è ereditario, perché là poi sono tutti figli di botanico quelli, già
1: è solo un figlio di botanico può mettere
0: i

0: figli poi prendono,
1: Solo
0: capito?
1: lui poteva
0: È
1: mettere la
0: ereditare,
1: pietra.
0: sì, un po' sì, per stirpi e cose. E dunque, ci
1: Andiamo avanti?
0: succede, sì, però prima, adesso abbiamo ancora un'altra bella ed encomiabile, appunto, rappresentanza di cittadino benemerito, esimio, davvero. Lo vedremo un altro giovanissimo nostro telespettatore fra un po', ma adesso io mi rivolgo anche a te, Fabiano. Abbiamo Giovanni che rappresenta in pieno il nostro telespettatore medio, no? Che ci chiede, ma Monica,
1: È
0: allora
1: un pretendente.
0: l'abbiamo
1: No, no,
0: sistemata
1: ma infatti i
0: anche.
1: nostri,
0: No,
1: quelli
0: perché tu
1: che...
0: mi hai detto che oggi c'è una cosa diretta,
1: Sì,
0: personale, dedicata,
1: i
0: no?
1: nostri ospiti, molti vengono insomma portandoci i pensierini, alcuni come Giovanni a mani vuote, ma
0: Smettila.
1: quando arrivano ci chiedono, ma Monica, l'avete sistemata o no? Perché magari lavorando, insomma, capita anche a voi, giusto, di lavorare ogni
0: Certo,
1: tanto, quindi
0: certo.
1: è raro però. Voglio dire... No, chi sono i consulenti che stanno sempre al
0: Quella è
1: lavoro
0: un'altra
1: e
0: cosa,
1: poi ogni
0: Fabiano.
1: tanto non c'entrano?
0: Non
1: Non
0: c'entra
1: c'entra
0: niente.
1: niente. Ecco, voi dipendenti comunali, perché poi alla fine siete. Voi, tu sei dipendente
0: Sono
1: comunale
0: dipendente dell'AMIU.
1: dell'AMIU,
0: L'AMIU è
1: che è
0: una società per azione a totale
1: per
0: carico del
1: azione, quindi
0: comune,
1: dovete
0: per
1: fare
0: azione.
1: qualcosa, perché lo
0: Ma lo
1: prevede la
0: facciamo.
1: società.
0: Lo facciamo, infatti, Altrimenti ad azione
1: ne sono
0: cos'è, giusto?
1: dimostrazione i vostri filmati, quindi. Se
0: Bravo,
1: no, se no
0: bravo.
1: ad azione segue
0: Io
1: una reazione.
0: non so, tu sei alla ricerca di soldi, perché adesso stai
1: Si vede che ho
0: cominciando, non c'è
1: bisogno.
0: proprio un'altra. Allora facciamo vedere un'altra
1: Allora,
0: cosa, però prima sistemiamola, che
1: no, no,
0: poi.
1: faccio... C'è una telefonata?
0: Ah, sì,
1: Ecco,
0: sentiamo una
1: sì,
0: telefonata,
1: c'è una
0: magari. Hai visto
1: telefonata.
0: mai?
1: Sentiamo.
0: Pronto? Un attimo,
1: Perfetto, grazie. Un attimo solo, siamo arrivati.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Non sentiamo il ritorno
1: Poi
0: dell'audio in
1: studio
0: studio.
1: sento in diretta, di riaccendere la televisione.
0: Pronto? Ecco, ti sentiamo adesso.
1: Vabbè, accenditela tu di là.
0: Vabbè, vedi un
1: Pronto?
0: po'.
1: Vedete voi come
0: Pronto?
1: accende?
0: Sentiamo
1: Non lo
0: i fatti
1: so.
0: delle case dei
1: Pronto?
0: Tarantini.
1: Beh,
0: Pronto?
1: chiudi, Deborah, non mi disturbare per piacere.
0: Beh, per piacere, Deborah. Non
1: Deborah, non disturbare la mamma che sta
0: scusami,
1: parlando
0: che
1: a
0: la mamma deve fare. Una
1: telefono.
0: telefonata deve fare, fategliela fare in pace. Mamma di Deborah? Sorella di
1: Mamma di
0: Deborah?
1: Deborah.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Buonasera, chi sei?
1: Io sono Tiziana Portulano.
0: Tiziana, Deborah è tua figlia? No,
1: Sì,
0: perché ho sentito che,
1: ti
0: non
1: stava
0: che
1: disturbando,
0: ti stava
1: giusto?
0: disturbando, ho
1: Sì, in
0: sentito. Benissimo, c'è un bel rapporto in
1: effetti.
0: famiglia, mi sembra un clima ideale.
1: Benissimo.
0: Senti, Tiziana, di cosa vuoi parlarci?
1: Allora, senta, io voglio parlare di un fatto che è successo in queste abitazioni dello IACP di Via Lago di Monticchio, Salinella.
0: Ok.
1: Sì. Praticamente ci siamo accorti che dall'altro lato degli scantinati c'è dell'acqua che praticamente abbiamo chiamato Vigili del Fuoco, poi abbiamo chiamato l'istituto, il sindaco, il prefetto con delle raccomandate che ho ricevuto di ritorno. Le ricevute di ritorno sono arrivate, ma gli unici che sono venuti ad aiutarci, diciamo, sono stati i Vigili del Fuoco. Proprio stamattina sono andata dai Vigili del Fuoco e mi hanno dato il referto di quel giorno, diciamo. Praticamente lì c'è scritto, ce l'ho proprio sotto mano il foglio, che la cosa è abbastanza preoccupante, perché c'è una grossa lesione proprio entrando nel portone, è molto pericolosa, e poi ci sta, un attimo solo che prendo il foglio.
0: Sì. Tiziana si
1: Un
0: chiama, eh?
1: attimo
0: Sì.
1: solo,
0: Fai con comodo, Tiziana.
1: Allora, quest'acqua all'interno di un ampio vano c'è sta quest'acqua, però ve lo riassumo, non posso...
0: Sì,
1: Sì,
0: Tiziana,
1: dicelo
0: anche
1: in
0: se
1: poche
0: ti
1: parole,
0: stiamo facendo
1: tanto...
0: un'idea.
1: Sì. Durante l'esame visivo è emerso un anomalo assottigliamento del muro portante interno, che dovrebbe garantire il carico degli scialai, non
0: Sì,
1: so bene, di
0: ok.
1: 4 piani sovrastanti. Si precisa che nel piano immediatamente superiore, ovvero il piano terra, non sono presenti lesioni, però poi l'architrave del portone d'ingresso, dove esiste una vistosa spaccatura del marmo.
0: Scusami, Tiziana.
1: E poi vabbè, i vigili mi hanno detto che
0: Sì.
1: hanno chiamato l'istituto, però nessuno si è visto.
0: Allora,
1: Anche
0: Tiziana.
1: io ho chiamato Studio
0: Sì,
1: 100,
0: Tiziana, mi
1: ho
0: sembra di capire. È
1: interpellato.
0: curioso,
1: Dica.
0: è preoccupante che chiamiamolo così, il referto, chiamiamolo così, il referto è molto
1: Pronto?
0: preoccupato, cioè no, solitamente si dovrebbe
1: Ci senti,
0: tendere.
1: Tiziana?
0: Tiziana, ci senti?
1: Sì, ma pochissimo.
0: Va bene, comunque Tiziana, mi sembra
1: Sì.
0: importante e ormai io capisco il linguaggio del corpo di Monica, che credo abbia preso già nota e penso ci vedremo in settimana, perché è inusuale, chiamiamolo così, che un referto sia così preoccupato, ok? Quindi è importante, è
2: No,
0: urgente.
2: assolutamente,
0: Scusi,
2: chiediamo,
0: Fabiano, non ho
2: grazie
0: capito.
2: all'intervento di Monica, insomma nostro, chiederemo dei chiarimenti all'IACP,
0: L'istituto
2: insomma
0: non ha
2: qualcosa.
0: risposto, che tu sappia, non ha risposto a voi, ai vigili, niente?
1: Non ha risposto, anzi sono andata io personalmente la settimana scorsa, forse un
0: Sì,
1: po' prima,
0: sì.
1: e non mi volevano neanche ricevere, al che ho detto io che avrei chiamato la finanza, perché dici che erano altri gli orari. Comunque ad ogni modo quando hanno sentito la finanza mi hanno ricevuto,
0: Ok.
1: abbiamo parlato, dice che non avevano ricevuto le mie raccomandate, invece poi le hanno trovate, insomma poi alla fine dei conti hanno detto che non ci sono fondi per
2: No, ci vado senza.
1: risolvere questo problema. Va
0: Guarda, è gravissimo.
2: bene.
0: Senti, noi documenteremo prestissimo quello che
2: No,
0: tu
2: perché
0: ci hai
2: siccome
0: raccontato.
2: poi succedono
0: Però è.
2: cose gravi, poi alla fine si dice sempre che si potevano, che
1: Esatto.
2: erano prevedibili, allora noi cerchiamo per quanto c'è possibile di intervenire, anche perché nel momento in cui noi ne parliamo, qui in trasmissione,
0: E poi lo
2: l'IACP ci deve
0: documentiamo.
2: dare delle risposte. Se ci dà delle risposte di questo tipo, poi insomma si prenderà le responsabilità di tutto quello
0: Già ce l'ha
2: che,
0: Fabiano,
2: insomma, che
0: già
2: dovesse
0: ce l'ha.
2: succedere, anche di piccolo, di sciocco, anche piccoli incidenti. Non parliamo di cose gravi.
3: Tiziana, lascia il
1: Appunto.
3: tuo numero di telefono in regia perché mi sa che mercoledì ci
1: Sì. Vi
3: vediamo. Va bene.
1: ringrazio
0: Ma
1: tanto
0: stai scherzando,
1: per
0: Tiziana?
1: la vostra tempestività.
0: Mercoledì
2: Ci
0: siamo
2: mancherebbe,
0: da te con le
2: Tiziana.
0: telecamere, lunedì facciamo in tempo già da questa puntata.
2: Mettiti d'accordo con Monica,
0: Ti
2: così
0: chiamiamo
2: insomma.
0: noi.
1: Mercoledì
0: No, no, ti
3: adesso?
0: chiamiamo,
3: Sì,
0: ci mettiamo d'accordo, ma
3: Tiziana.
0: penso proprio che ti vedrai con
3: Sì.
0: Monica, coraggio, naturalmente, da questo punto di vista, mercoledì, ok? Trattamela
1: Ok,
0: bene.
1: grazie tante.
0: Ciao,
2: Trattaci
0: Tiziana,
2: bene
0: di che?
2: Monica, come sempre.
0: Ciao.
3: Grazie
2: Ciao
3: Tiziana.
2: Tiziana.
3: Ciao,
2: Ciao.
0: ciao. Ma così, Giovanni, come se fossimo due amici al bar,
2: Certo.
0: l'ACP potrà anche aver risposto che non ci sono fondi, ma la responsabilità, se dovesse mai, facendo tutti i tipi di scongiuri, succedere qualcosa, comunque sarebbe dell'ACP, e
4: Sarà proprio a te, Tiziana.
0: aver risposto così non li solleverebbe
2: No, no, no,
0: minimamente.
2: insomma,
0: Anche perché,
2: come sempre, il nostro intervento ha questa
0: Monica,
2: forza. Noi ne parliamo in televisione, quindi ovviamente le
4: certo.
2: risposte diventano
0: Tu che hai
2: pesanti.
0: precedenti da giornalista. Non è grave, cioè grave, scusami, quello che ha sottoscritto, che hanno sottoscritto i Vigili del Fuoco, credo, segnala un allarme, insomma, conclamato da esperti.
2: Si parla di muri portanti, quindi
3: Io ritengo che i
0: Importantissimi,
3: Vigili del
0: direi.
3: Fuoco in una situazione del genere debbano anche loro allertare.
0: L'hanno fatto però.
2: Beh, sì, però pare che l'abbiano fatto, che però, gli ACP, insomma, in questo caso, vabbè, approfondiamo, adesso
3: Sì, no, ragazzi,
0: Se posso
3: infatti.
0: darti un consiglio, rimettiti il casco mercoledì.
2: Non
0: Allora,
2: arriviamo a conclusioni affrettate,
0: almeno
2: però
0: fino a
2: insomma,
0: mercoledì,
2: no,
0: quindi.
2: cioè, sapremo presto qualcosa.
0: Va bene, spero che anche Tiziana, però adesso che ci stava seguendo, possa mercoledì dire a Monica: Ah, Monica, ora che abbiamo finito di documentare questa cosa, ti volevo dire che quel aspirante
2: Quel
0: fidanzato
2: signore che,
0: di
2: cioè.
0: lunedì a me non dispiaceva. Secondo me Tiziana così ti dirà
2: Senti un
0: una
2: po', Monica,
0: volta.
2: senti un po' l'appello che ti fa questo signore, perché non è una cattiva idea, non è una cattiva idea, però è la proposta che fa, un'idea cattiva, secondo me è da prendere in considerazione, quindi
0: Addirittura.
2: ascoltiamolo e
0: Cioè,
2: vediamo
0: unisce
2: se.
0: l'utile al
2: Sì,
0: dilettevole. Ok, sentiamo.
2: vediamo, vediamo.
5: Ciao Golden Girl, scusa per la voce, sono un po' la voce, vabbè. Comunque ti volevo dire una cosa, no? Ho avuto un'idea proprio geniale. Allora, facciamo il fidanzamento solidarietà, capito? Vi spiego. Noi ci fidanziamo e io mi cibo solo di baci tu. Così tutto quello che risparmiamo su di me lo diamo in beneficenza. Come la vedi? A me piace. Poi ho chiesto pure a tutti i condomini, e tu hai già una idea bellissima, anzi vogliono fare pure, sai, la cosa SMS, dona un euro, capito? No, fidanziamoci un po', poi cioè, oltretutto fai due cose belle, cioè ti fidanzi con me e fai pure solidarietà, capito? Proprio alla grande, ma che dico alla grande? Alla grandine, capito? Io lo so, tu sei sensibile, ma non stai preoccupato per quando mi lascerai, ma non ti preoccupare perché io so soffrire. Guarda, è l'unica cosa che ho imparato nella vita, poi non ci fa proprio niente, a soffrire sì, soffro proprio una bellezza proprio, capito? Perché, parliamoci chiaramente, tu che sei così bello, non puoi stare con un uomo solo, però non mi fai

0: non è che mo, beh, cioè, se mo poi ci fosse Dio, no, io, tu e Dio, pure Dio direbbe, Dio senti, ma secondo te, ah, pure lui diceva, è talmente bello, veramente, a meno che un altro si deve fidanzare, ma cioè, non puoi stare, non puoi dare solo samurai a uno e basta, ma non per cattiveria, attenzione, capito? E poi rimane il fatto che capite che facciamo la cosa, fidanzamento, solidarietà, ma in tutte le televisioni, Barbaradus, Domenica In, tutti quanti, capito? E fai una cosa bella, perché non solo, chi lo guarda a me dice, guardate che ci si è fidanzato, e già là hai fatto una cosa bella. Poi fa pure la, poi fa pure la solidarietà, per cui, capito? C'è lo score, il punteggio, fa tu, hai capito? Ah, fidanziamoci quest'estate e poi mi lasci, vabbè. Poi comunque visto, non ho fatto insomma, per la privacy, anzi dopo che l'hai cioè scusami, dopo che l'hai visto, mi mando un messaggio, poi lo subito lo cancello. Mi puoi pure mandare a buff, bip, ho messo il bip perché capito? Ah, yeah, finanziamoci un po', a me the ghost. Ciao, yeah, finanziamoci, ciao ciao.
1: Ragazzi, allora, allora a questo punto allora sei tu, è la perfezione. Ti ha dato a tempo determinato, puoi tradirlo parzialmente perché sei troppo bella per stare con uno. Fai la solidarietà. Poi dopo l'estate.
2: Tanto solidarietà, se capito? Vuoi, se io mi cibo, dice, io mi cibo solo da anche la poesia di questo contratto.
1: Stava, c'era?
2: Sì, c'era. Il fidanzamento di solidarietà. Cioè, dice, noi, io mi cibo solo dei tuoi baci, non ho bisogno più di cibarmi. Con i soldi che risparmiamo dal fatto che io non sia più costretto a comprarmi, a procurarmi del cibo, facciamo beneficenza. Cioè, che cosa vuoi?
1: SMS chi li deve mandare? Non capisco. Chi
2: se ne fotte, ma delle SMS.
1: Euro, Monica, fidanziamoci un po'.
2: Comunque,
1: Barbara Du. Corso, vai.
2: Lui è una
3: questo è
2: da
3: anche
2: soffrire.
3: Simpatico
2: anche lasciare lui
1: ci stai pensando
2: soffrire.
3: È simpatico i napoletani che... non ho mai avuto un fidanzato napoletano però
1: sì, sì, ah diciamo... ecco perché quando sono venuto a casa ho visto una cartina e c'era solo sul Napoli c'era
3: la bandiera
2: internazionale quindi
1: sì è politica c'è l'Italia politica
2: l'Italia politica
1: c'è l'Italia politica va bene ti sembra no, un uomo che ha pensato a tutto cioè,
4: certo secondo me non se lo devo lasciare fulgire.
3: Sai qual è l'unico problema? Che si vuole fidanzare d'estate, l'estate non ci si fidanza.
4: No, fino, a, no, fino all'estate.
1: Dopo l'estate lo
3: no, ha detto che si vuole. Allora è perfetto.
2: No, no, lui ha detto che si vuole fidanzare l'estate e poi lasciarsi perché ti vuole portare al mare con lui.
1: Scusa, fai una cosa, Monica, tu contattalo. Contattalo di solidarietà e poi
2: sì, tanto
1: fai...
2: l'estate quest'anno arriva prima sono già le zanzare a febbraio
4: siamo già in estate
1: bravo, non ti attenere al calendario tu no. Attieniti a quello che ti dice il cuore dunque adesso lasciamo prima di salutare il dottor Giovanni Sca e dottore
4: Giovanni
2: Sky, è una vergogna.
1: È RESP, però è scritto RESP, relazioni esterne.
2: Vedere pubblicità, forse.
1: No, prima poi mandiamo ancora il servizio.
2: No, lo mandiamo dopo.
3: Lo mandiamo dopo
2: la pubblicità.
1: Ti fermi?
2: Il servizio
3: lo cacciamo dopo.
2: Poi mandiamo il servizio e poi ti mandiamo.
1: Fai una fermata di solidarietà. Lo mandiamo.
2: Lo mandiamo, andiamo via.

del tempo mi dedico un po' al giardinaggio. Io sono 47 anni che abito qua. Ho tagliato tanta di quell'erba che lei non c'ha manco un capello più in testa.

Però, nonostante questo, l'ho fatto di mia volontà e continuo a fare. Perdo il tempo ogni istante, bagno le piante, taglio l'erba e tira campare. Finché possiamo fare? Quando possiamo fare più, può essere qualche altro. Non ci credo proprio.

0: essere migliore.
1: Sono 46 anni, sto qua. Nessuno si è permesso di fare qualche cosa. E quando si decidono che l'erba diventa alta, non vedono niente, vedono le piante a pari dell'erba e salgono. Allora io li rimprovero, ma non avete visto la pianta? L'erba è alta e quindi salgono tutto. Però non mi lamento, adesso lei è capitato qua per caso.

questo ciò. Io mi dedico una resa, devo via l'erba attorno alle piante. E basta. Presto pioverà un giorno di questo. Poi stasera giorno buttiamo l'acqua.

0: culto.
1: Beh, encomiabile, no? Encomiabile,
2: stupendo,
1: da bell'esempio.
2: Ce ne fossero.
1: Un bel esempio comunque. Allora, Giovanni si ferma con noi perché ha delle note, proprio una sorta di rubrica dell'AMIU, ce ne parlerà dopo la pubblicità, credo ci sia anche una telefonata.
2: Sì, c'è già una telefonata per lui, però adesso andiamo in pubblicità,
1: insomma,
2: poi sentiamo questo signore, questa signora, non so.
1: E poi delle notizie positive che teneva a segnalare alla cittadinanza
3: le news.
1: Le amuse subito dopo.
4: No! 099 47 16 555.
1: Allora, bentornati, sono le 17, sei scemo, mi fa ridere quando siamo aperti.
2: Che ho detto?
1: Misturi, cose che non si possono ripetere. Allora, c'era una telefonata, credo, ce l'abbiamo subito, Gianfranco, possiamo?
5: Pronto?
2: Sì, c'è già qualcuno in linea, già lo sento, pronto, là
5: pronto.
2: Sento, anzi, mi pare. Ciao.
5: Buonasera.
2: Chi
5: Senta,
2: sei?
5: Io parlo a nome del condominio.
2: Senti, puoi parlare a nome tuo prima dicendoci chi sei?
5: Sì, Anna Maria Simonetti.
2: Anna Maria, ciao, dici.
1: Che però parla a nome di un condominio.
2: Di un condominio,
5: dici. Del condominio di Viogo Foscolo 60,
2: sì.
5: Sito in Rione Tamburi.
1: Sì.
5: E io ho telefonato perché, così per caso, stavo vedendo la trasmissione e subito mi ha colpito che la problematica che comunque ci segue da più di 3 anni.
2: Sì.
5: Cioè un albero non potato da 3 anni ed è arrivato sino al secondo piano. Questo comunque porta non solo disagio a livello di visuale, ma anche a livello di animali, tra cui scarafaggi, topi. Da considerare che gli arbusti di questo albero che arriva fino al secondo piano arrivano sino al mio balcone. Da considerare che prima, in questi 3 anni, non siamo stati fermi, siamo andati più volte, sarà forse un 7-8 volte, nella sede dove c'è l'architetto Durante, se non sbaglio,
2: sì.
5: E non siamo stati mai ricevuti.
2: La sede, quale sede?
3: La sede
5: Via della Croce.
2: Via della Croce.
1: La direzione,
5: sì. Sì. Allora ci fermavamo comunque dove c'è una stanza dove ci sono delle signore che raccolgono le telefonate. Non le dico poi le telefonate che ripetutamente abbiamo fatto, naturalmente senza nessun esito. Non solo, abbiamo anche fatto un'email al dottor Baio, dove ci ha risposto e ci hanno detto, ha risposto anche che sicuramente il problema sarebbe risolto. Si sarebbe risolto, naturalmente niente, e come condominio abbiamo fatto anche una raccomandata al sindaco e poi anche al dirigente della direzione ambiente e salute, naturalmente come diffida, naturalmente non abbiamo ricevuto risposta.
1: Anna Maria
5: è un soggetto allergico,
1: sì.
5: Questa palazzina è fatta da persone anziane, quindi non sappiamo più cosa fare.
2: Anna Maria, guarda, noi ti segnaliamo questa cosa direttamente a

0: Giovanni, vabbè, intanto credo che stia
1: Maria ha seguito
0: prendendo
1: il caso
0: quote
1: analogo
0: nella sua
1: che abbiamo
0: testa, sì.
1: risolto al
2: Non va
1: di
2: errato,
3: No, no,
2: fra,
3: molte
2: fra
3: speranze.
2: Piazza Masaccio e via Archimede il
3: E
2: punto.
3: via Archimede con via Foscolo.
2: Sì.
3: Non le nascondo, e forse voi mi capirete, che non so se ci riuscirete. È diventata forse una cosa personale con il nostro condominio. Da considerare che la pulizia nella aiuola, che non appartiene alla palazzina, l'abbiamo fatta noi con i nostri soldi. Ma è vergognoso!
0: Anna Maria, però ci stai sfidando tu così, così ci sfidi. Così ci sfidi.
3: Sì, io la sto sfidando perché non ci credo. Le ripeto, qua stiamo facendo una riunione di condominio e forse solo Rai 3 ci può risolvere il problema.
1: Allora.
3: E penso che arrivare a Rai 3 sarebbe proprio
0: Anna Maria,
3: dare un altro schiaffo.
0: Se te lo risolve Studio 100 ti scoccia?
3: No, guardi.
0: Allora, proviamo noi a risolvertelo. Quindi insomma Giovanni,
3: io ho tutte le carte.
2: Sì, proviamo perché dobbiamo interpellare anche il comune, l'agronomo del comune.
4: Vabbè,
2: perché quello mi sa che è un pino, quindi c'erano dei problemi.
1: Ah. Però,
2: però mi farò portavoce. Quindi.
1: Grazie Giovanni, alla lettera con Anna Maria, proprio alla lettera noi sfruttiamo la presenza di Giovanni oggi, un caso molto simile lo abbiamo risolto con l'appoggio
3: okay,
1: dell'AMIU immediato, lì ci dice, lì Anna Maria ci anticipa Giovanni che c'è qualche cavillo in più che
2: sì,
1: però
2: sì.
1: Giovanni si fa carico di segnalare per
2: cercare
1: di
2: poter risolvere.
1: No, perché ci arrivavano anche dei, pensavo ci fosse una telefonata a riguardo. Allora,
5: ragazzi, vi devo bloccare.
1: Che è successo?
5: C'è un reclamo in diretta. C'era un signore qui fuori che stava facendo un reclamo, stava facendo un casino pazzesco, voleva parlare con quelli dell'AMIU, c'è un problema di sporcizia, di spazzatura, e è venuto apposta a parlarci qui in trasmissione, perché sapeva che c'era la diretta di Ufficio Reclami e adesso dobbiamo sentirlo assolutamente.
1: La tua faccia però non mi fa distinguere dalla gag.
5: Lo giuro, perché non mi credete?
1: Allora, intanto Monica hai sentito di Diogo Foscolo?
2: Monica che l'ha andata a prendere da fuori.
1: Intanto però, perché Anna Maria è ancora in ascolto, Diogo Foscolo te lo sei segnato.
5: Sì, me lo sono segnato,
1: Giovanni
5: Foscolo 60.
1: Giovanni ci diceva, buonasera, che cosa sta succedendo? Sì, vai Fabiano, vuoi andare per piacere alla reception?
5: Sì, Fabiano, vieni a verificare.
0: Devo andare a vedere,
1: sì.
0: Vedere che cosa sta
5: succedendo. È il bello della diretta, ragazzi, è il bello della diretta.
0: Non esageriamo, cioè, carino, ma...
1: Fabiano, prendi la generalità.
6: No, proprio bello, proprio, forse, deve mettersi gli occhiali.
0: Non sento di affermare
6: già
0: questo.
6: Lei ce li ha.
0: Allora, signor bello della diretta, lei sarebbe, chiedo scusa, giusto?
6: Mi chiamo Tommaso.
0: Tommaso, che cosa vuol, perché, come mai...
6: Io diciamo, volevo... Ho incontrato lei, ho detto, guarda,
5: no, diciamo
6: quando parlerete...
5: Io ero andata fuori a fare un cazziatone a quelli che stavano prendendo il caffè qui fuori, perché sentivo rumore. Voi sapete che io
6: purtroppo
5: sono
6: Purtroppo io sorda. C'ho il vocione, ero io.
5: Sono andata fuori e c'era questo signore che si lamentava con uno dei nostri editori. Ah, non è possibile, c'è tanta sporcizia. Sei venuto qui al posto giusto, vieni a fare un reclamo. Abbiamo il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU, al quale possiamo dire direttamente... Quali sono i tuoi problemi?
6: Ah, no, io rappresento,
0: Tommaso,
6: diciamo...
0: Tommaso, sì. Facciamo una cosa. Tu sei qui per fare un reclamo adesso in diretta.
6: Formale.
0: Allora, guarda, c'è il mio collega, adesso possiamo anche farlo vedere.
6: Anche se
0: si sta sistemando una sedia accanto al dottor... non è dottor... al signor...
5: Caiella.
0: Del responsabile delle relazioni esterne dell'AMI, che casualmente è
6: qua,
0: nostro ospite.
6: È per puro caso.
0: E se tu ti vai a sedere, tanto ti abbiamo già microfonato.
6: Grazie.
0: Con la solezza che contraddistingue i nostri tecnici, ti vai a sedere là accanto a Giovanni e fai questo reclamo. Va
1: adesso,
0: bene?
1: Adesso Gianfranco sta allargando un po' l'inquadratura che era stretta solo su
6: sul
1: responsabile Scaiella. Tommaso,
0: vai.
1: Perché adesso qua è tutto live, quindi stanno presentando. Intanto, Tommaso, ciao, come stai?
6: Ciao,
1: conoscerci. Ha detto nome e cognome, l'abbiamo riconosciuto, identificato. Allora, però, per favore,
0: ho detto solo il nome, non l'ho fatto giurare perché siccome deve fare una protesta.
1: Posso fermare però un attimo tutta la situazione? Perché sento che Anna Maria aspetta un cenno nostro, che siamo un po' distratti. Allora, Monica,
5: sì.
1: Giovanni diceva che trattandosi di un pino, lì il problema differisce in questo da quello di Alfonso Licata nel centro di Taranto, e quindi bisognerebbe avere come interlocutore l'agronomo del comune, va avvertito, non può così arbitrariamente intervenire l'AMIU. Quindi
5: io temo
1: abbiamo
5: che
1: uno
5: il comune non abbia un proprio agronomo, perché non so se ricordate la questione della pista ciclabile
1: in Magna Grecia.
5: Hanno fatto ricorso ad un agronomo esterno.
1: Ho capito, però se

0: Non ce l'hanno, ma l'Alanio deve avvertirlo.
1: È un
0: però.
1: Fatto del comune.
0: Ok, quindi. Allora, Anna Maria...
2: Sai che quando c'è di mezzo poi il comune mi terrorizzo? Quando c'è solo l'Alanio, di mezzo...
0: Riusciamo a, come abbiamo fatto per Alfonso, a riprendere questo pino da via Ugo Foscolo?
2: No, anche perché Anna Maria ci ha sfidato e ha detto che dobbiamo fare, devo andare a Rai 3. A Rai 3!
3: A Rai 3!
2: Qua Studio 100, siamo noi, di ufficio reclami, non ti risolviamo il problema. Mettetevi più vicini, così si crea anche un bel rapporto.
4: Vicini, vicini.
2: Se prendervi le mani, anche potete farlo.
0: Allora, questa inquadratura che ha del...
2: No, cioè della... non la mia.
0: No, no, questa che sta... che sta per arrivare. No, perché sembra che se lo fagociti da un momento all'altro, Tommaso. Sì. Invece Tommaso adesso col garbo che ti contraddistingue, non lo so.
2: Probabilmente.
0: Non lo so. E ci auguriamo ti contraddistingua. Vuoi dire al qui presente responsabile relazioni esterne dell'AMIU che cavolo vuoi, diciamo così?
4: No, io volevo... Sinceramente, da un lato difendere a spada tratta la scelta dell'AMIU di fare la raccolta differenziata totale, no? Su San Vito, almeno io abito a San Vito
2: e parleremo anche
4: e quindi
2: questo.
4: Da questo punto di vista io ho anche, diciamo, in ambito social difeso questa scelta, però
0: di Facebook più che altro
4: anche sì. Su Facebook però volevo appunto segnalare a Monica, quando fate una qualche azione, perché secondo me questa operazione ha una lacuna che è proprio di tipo comunicazionale, cioè non è possibile dopo un anno di raccolta differenziata totale ci siano ancora persone, ma non individui, sono gruppi, perché si trovano mucchi di immondizia che vengono posizionati dove una volta c'erano i cassonetti, quindi questa gente che ha una memoria storica quasi elefantiaca, no? Per cui l'elefante che era abituato a farla lì ritorna anche dopo che il cassonetto è stato tolto, loro continuano imperterriti a buttare l'immondizia non differenziata.
0: Ma sono mucchi pazzi praticamente.
4: Sì, ecco, però qui secondo me è subentro un discorso di comunicazione da parte sia degli emittenti, ma soprattutto dell'AMIU, che dovrebbe, come dire, spingere. Primo, smettiamola di fare comunicazione in tarantinaccio, perché alla fine chi non lo conosce il tarantino legge Vitr e dice: ma questi che lingua parlano? Dove stiamo, no? Quando parlano, c'è stata questa campagna pubblicitaria che, insomma, usiamo l'italiano, è bellissimo, è apprezzatissimo, è amatissimo anche all'estero l'italiano, quindi usiamo l'italiano e spieghiamo in maniera chiara come va fatta la raccolta differenziata, ma soprattutto secondo me va fatta capire alla gente comune, a quella che butta ancora l'indifferenziato, che la differenziata è un reddito, cioè poi magari a noi purtroppo non ci cambia molto, no? Perché sarebbe bello dire: guarda, tu stai in una zona a raccolta differenziata, invece di pagare 100 di TARSU o quello che sia,
1: cambierà parecchio, mo glielo dico.
4: Ah, me lo auguro.
0: C'era anche un progetto che è stato fermato per mancanza di fondi.
4: Sì, però voglio dire. A parte la motivazione, io credo che noi in Italia abbiamo sufficienti motivazioni anche di tipo etico-ecologico, per cui già dire: guarda che facendo la differenziata tu impatti di meno sul tuo ambiente, i tuoi figli vivranno in un ambiente migliore, già basterebbe quello in una situazione così distrutta come quella italiana. Però il problema è far capire a queste persone che fare la differenziata ha un valore e quindi impegnati.
2: E c'è un po' l'atteggiamento in molte famiglie: non faccio la differenziata perché è solo
0: tanto,
2: un fastidio, tanto a che serve.
4: E invece no,
2: tanto
4: serve.
2: A che cosa che può cambiare, invece no.
0: Allora sentiamo Giovanni Scaglielli.
1: Allora, innanzitutto, per quanto riguarda la comunicazione, proprio la settimana scorsa, fine settimana, con inizio di questa settimana, abbiamo provveduto ulteriormente ad avvisare la gente con dei volantini messi nelle cassette per dare il calendario e per dire una novità, nel senso che noi mettiamo un cassone per il verde, per la raccolta degli sfalci di potatura, 4 volte alla settimana. È stato cambiato adesso perché ci hanno detto: ma voi lo mettete il lunedì, il martedì, il mercoledì e il giovedì? Lo mettiamo dalle 7 alle 12, alle 13, dice, ma l'agenda che lavora non c'ha la possibilità, perché di pomeriggio non è possibile, perché la discarica chiude alle 4. Quindi dice: ma l'agenda che lavora come fa? Allora abbiamo deciso, anche perché ci fu una telefonata di Claudio Leno. Ci fu una telefonata qui in diretta di Leno in una trasmissione sempre di Ufficio Reclamo di un paio di mesi fa, sì, dove pose questo problema, dopo ci ha fatto pervenire anche una richiesta scritta, e noi abbiamo accontentato questi cittadini mettendoli.

0: invece del giovedì nella zona di Pezzavilla in via Gregorio VII, il cassone lo mettiamo il sabato,
1: Ok.
0: perché gente
2: Quindi
0: che non va a
2: anche chi
0: lavorare,
2: lavora
0: esatto,
2: può.
0: quindi abbiamo soddisfatto anche questa esigenza.
1: Più sorrisi e cassoni, diciamo così. Questo
0: Certo.
1: il sabato, questo è il
0: Certo.
1: sabato.
0: E quindi abbiamo coperto tutto
2: E
0: l'arco
2: c'è
0: della
2: quei
0: settimana.
2: cassoni che
0: Per
2: mettono
0: quanto
2: ancora la
0: riguarda il
2: spazzatura.
0: discorso, noi siamo delle vittime purtroppo, l'Amio è vittima, ma non è soltanto l'Amio vittima, attenzione, vittime poi saremo tutti, tutti quelli che stanno, che risiedono nel comune di Taranto.
3: Sì, però
0: Perché?
3: un momento, mi scusi se la interrompo.
1: Lei è garbato e ne ha facoltà.
3: Il discorso è questo, lei ha fatto una cassettizzazione di un come dire, di pianificazione della serie questo giorno, questo giorno, questo giorno, dalle
0: Il
3: ore e dalle ore.
0: calendario, un
3: Ok,
0: calendario, un
3: premesso che c'è
0: conferimento.
3: pure da discutere, per esempio sull'indifferenziato, voi avete messo un indifferenziato troppo rarefatto, per cui uno. Devo dire, sinceramente, dal venerdì arrivare fino al mercoledì l'indifferenziato diventa veramente pesante per una
1: Non è
3: famiglia.
1: che lei sta fruendo del servizio di ufficio reclami in maniera assolutamente, direi, esemplare. È
2: Meraviglioso.
1: venuto, è aperto
3: La
1: il
3: ringrazio, ma
1: lunedì.
3: lo sa che io ce la parlo attiva.
1: No, ma parlo anche di scelta di tempo che neanche
0: Allora,
1: Gerd Müller nei mondiali del
2: sì, no, il tema
1: 74.
2: del, no, parliamo
0: Possiamo,
2: di questo calendario.
0: anche qui c'è da dire, noi seguiamo degli standard a parte regionale, ma nazionale, europea addirittura. Se noi facciamo la raccolta differenziata spinta all'Ama San Vito, quindi significa che prendiamo tutti i materiali differenziati. L'indifferenziato cosa sarebbe se tutti noi ci attenessimo cioè a
3: Eh beh, c'è tanto
0: differenziare
3: di
0: la frazione
3: indifferenziato.
0: marciologica? Ma no, si riduce a
3: Beh,
0: poco.
3: no,
0: Quindi
3: guarda.
0: due volte alla settimana.
3: Sì, però e come li
1: Se
3: metti nella settimana?
1: lo facessimo,
0: Se
1: stiamo
0: tutti
1: dicendo.
0: facessimo, lo stiamo dicendo, la raccolta differenziata tipo porta a porta, tipo spinta,
1: Ah,
0: quella
1: porta a porta
0: San
1: la fanno
0: Vito.
1: differenziata.
0: Esatto, porta a
1: Ah,
0: porta, noi la
1: porta a porta.
0: facciamo porta a
1: Non me ne
0: porta.
1: accorgo che
0: No,
1: Bruno Vespa fosse così preciso.
0: Perché io voglio dire, perché quindi abbiamo noi il porta a porta che facciamo a San
1: E
0: Vito,
1: il plastico
0: è di due modalità.
2: ce lo mettiamo
3: nei
0: Nei
3: condomini ci
0: condomini
3: sono i mega
0: superiore a
3: cassotti.
0: 8, mega, no, cassonetti da
3: Sì, dei
0: 240-370 litri, quindi dei
3: cestoni. Che me lo
0: contenitori.
1: scambio.
0: Per quanto riguarda da 8 inquilini in poi,
3: Sì.
0: per quanto riguarda invece le ville bifamiliari, fino a 6 condomini,
3: Singolo.
0: fino a 7 condomini, abbiamo le pattumelle, dove dobbiamo dire che funziona abbastanza bene. Il problema lo troviamo nei bidoni, nei contenitori.
1: Hai fatto
0: Lì
1: bene a guardare
0: perché.
1: Fabiano. Sul bidone hai dato un'occhiata a Fabiano. Ti ho visto, è un'associazione
0: Ed è il
1: naturale.
0: bidone,
2: Meno male che non ha
0: ed è
2: guardato
0: il
2: me.
0: bidone di condominio. Il bidone di condominio. Qual è il discorso? Che la gente che scende, e abbiamo due tipi di cassonetti. Io l'ho detto anche l'altra volta in trasmissione, non a questa e in un'altra. Purtroppo sempre di studio
1: Ah,
0: centro.
1: vabbè.
2: Cioè non ti
1: No,
2: permettere mai più.
1: era studio centro,
2: Studio centro. Vabbè, ho capito però. Già
0: Allora
2: senza
0: abbiamo due
2: regalo.
0: contenitori, uno marrone che per l'organico,
1: Per forza.
0: per lo scarto, per il cibo, per gli scarti di cibo, no, uno per il
3: E
0: marrone
3: l'altro è
0: e
3: multitasking.
0: uno è per
2: E
0: l'indifferenziato
2: di colore?
0: a secondo giorno,
3: Grigio scuro.
0: grigio, dove il
2: No, per
0: martedì,
2: collegare in modo che
3: grigio
2: la
3: topo.
2: gente.
0: Martedì dovrebbe
2: Grigio topo.
0: essere usato per la plastica, il
3: La
0: giovedì
3: carta.
0: per la carta e gli altri giorni, i due giorni della settimana per l'indifferenziato. Cosa che io, allora posso anche ammettere, no? Ammettere che quel bidone grigio, dove c'è solo per tutte e tre le frazioni merceologiche, i due della raccolta
2: È un po'
0: differenziata,
2: ridotto.
0: più,
1: Diciamo
0: allora,
1: che confida un po' troppo nella puntualità e
0: perfetto,
1: nella
0: posso
1: precisione.
0: essere anche, però che si debba andare a mettere, no, è lì, non lo so come chiamare, l'indifferenziato, o il differenziato plastica e carta e metalli, nel cassonetto marrone, che è soltanto per l'organico, quale mi sapete dire? Che ci
3: Questo.
0: azzecca.
1: Un attimo
3: Ma
1: solo, non
3: qui
1: vorrei un attimo, perché io e
3: ritorniamo.
1: Fabiano siamo contenti per la prima volta di fare TV spazzatura. Questo mi sembra evidente, sta sbalzando
2: Se uno
1: all'occhio.
2: viene a dirci che facciamo tipo
0: Ma
2: spazzatura,
0: che comunque,
2: possiamo
1: aspetta,
2: ribellarci.
1: no,
3: Mauro, però,
1: no, aspetta,
3: due
1: mi devo fermare
3: secondi.
1: un attimo perché c'è una telefonata in
3: Ah, giusto.
1: diretta e i nostri spettatori che non vengono fisicamente hanno ancora priorità. Pronto? Pronto? Sì, dobbiamo alzare un po' il tuo
4: Sì,
1: ritorno.
4: pronto?
1: Ciao.
4: Pronto?
1: Ciao, abbassa la tua TV per favore.
4: Sì, l'ho abbassata.
1: Ok, come ti chiami?
4: Angelo,
1: Dici.
4: senta, volevo approfittare, visto
1: Approfitta.
4: che c'è un responsabile dell'Amium
1: Sì.
4: che in una precedente trasmissione ha parlato di civiltà, che bisogna essere un po' più civili anche i cittadini stessi. Voglio sapere perché tutti i cassonetti della città di Taranto e Rioni sono tutti aperti. Abbiamo parlato di zanzare. E non solo, anche il periodo invernale, tutti aperti, quando piove si riempiono d'acqua.
1: Scusa, dei tamburi stai parlando?
4: Quest'acqua dove va a finire? Prima cosa. Poi un'altra cosa per la differenziata, c'erano i cassonetti, i vecchi cassonetti, dove per buttare la plastica c'era una serratoia, per buttare il vetro c'erano i buchi e le bottiglie andavano con comodità. Poi a qualcuno è venuto in mente forse di migliorare la situazione, ma penso che l'hanno peggiorata. Hanno cambiato i cassonetti.
2: Sì, ne parlammo la volta scorsa.
4: I cassonetti dove? Per andare a buttare la plastica, il vetro, la carta, hanno fatto questi cassonetti con uno sportellino a molla nella parte superiore. Per poter fare questa differenziata, il cittadino deve avere tre braccia. Uno che mantiene la borsa, uno che mantiene il coperchio a molla e l'altro che non c'è per
2: buttare. Non vogliamo sapere il terzo braccio dove lo cerchi.
4: Quei cassonetti sono sempre vuoti.
2: Sì.
4: Io personalmente, sinceramente le devo dire pure, faccio la raccolta differenziata, sapete dove la porto? A Martina.
2: È comodo.
4: Vado spesso a Martina, mi riempio il cofano, lì ci sono i vecchi cassonetti e la plastica la deposito lì, con le lattine, la carta e via discorrendo.
3: Però bisogna pensare.
4: Questo è quello che volevo sapere dal responsabile.
1: No, credo di aver capito che comunque, credo di aver capito che Angelo comunque andrebbe a Martina, approfitta del fatto che vada a Martina per altri motivi, mi sembra di aver capito questo senso.
2: Si carica. Chi non va a Martina, Giovanni, come può?
1: Spenda di Arbor Magic nel cofano. Anche.
0: Stiamo provvedendo anche a questo, purtroppo questi inconvenienti, non siamo noi che costruiamo i cassonetti, sono cassonetti che
2: parlammo
0: comunque
2: di
0: sono standardizzati, quindi non è che stanno solo a Taranto.
1: Quindi fa bene, ognuno si fa i
0: cassonetti. Però comunque c'è il
2: questa
0: problema,
2: cosa, questa cosa però dei cassonetti aperti è una cosa...
0: Questo dei cassonetti aperti un po' dipende forse dai nostri operatori, ma tante volte dipende anche da chi poi va a svuotare.
2: Ci sono anche dei cassonetti che proprio non ce l'hanno.
0: Che non hanno il coperchio e lì bisogna essere, ci dobbiamo attrezzare per prendere quelli nuovi, è chiaro.
1: Per forza, anche perché abbiamo parlato di zanzare.
2: Rimane
1: per i ponfi di Monica poi sarebbe veramente una catastrofe.
2: Problema per
1: Voi avete ancora, se volete, 3 minuti eventualmente per litigare, no, per litigare, sembra esagerato, cioè per dirvi ulteriori cose o tacete per sempre, parlo sia del cittadino che in questo momento è rappresentato da Tommaso.
0: No, volevo dire che attenzione, quelli che purtroppo sono resti, quelli che proprio non la vogliono fare, poi buttano tutto quello che buttano in mezzo alla strada, perché ci sono le zone periferiche della Masan Vito, via Incrociatori, via Vascelle. Via...
1: Trovi di tutto,
0: troviamo di tutto, via Mormore, troviamo di tutto, qualcheduno del posto va a buttare l'immondizia
2: la gente lo sa perché la gente Mormore
1: però, è piccolo poi
0: attenzione
1: posto.
0: Perché noi c'è stato un decreto regionale che se a giugno di quest'anno non incrementiamo del 5% la raccolta differenziata, che attualmente è intorno all'11 e qualche cosa, noi pagheremo come comune di Taranto l'ecotasse, quindi i cittadini pagheranno l'ecotasse, purtroppo la pagheranno tutti poi, perché l'ecotasse si aggira intorno ai 20 euro a tonnellata in più di quello che si sta pagando.
2: Ah, quindi in più rispetto
0: se non si incrementa. Noi stiamo facendo tutti gli sforzi per intercettare tutti, specialmente gli imballaggi nel comune di Taranto, però dobbiamo...
3: Scusi, però... Prendiamo non la casalinga di Voghera, ma la casalinga di Lama.
0: Sì.
3: La casalinga di Lama non ha uno spessore culturale per capire i 20 euro sulle tonnellate dell'immondizia, ma ha quella giusta capacità di capire se lei fa fare, invece del volantino, uno spot che magari gira su Studio 100 e su altre TV, ma... Come va fatta? Perché molto spesso parliamo di persone... diciamo di una cultura medio-bassa, che vivono molto più facilmente uno spot TV che gli dice stai buttando il caffè?
0: No,
3: va nell'organico,
0: stai
3: buttando la
0: plastica.
3: Ci credo
0: fino a un certo punto e fa bene anche questo.
1: Qualche signora
0: ma
1: che
0: è
1: non vada su internet,
0: ad adiuvandum, certamente, però qua si tratta proprio di prendere la busta dell'immondizia e buttarla nel...
3: Io personalmente mi sono trovato un paio di volte a beccare della gente che stava facendo questa operazione. Gli ho dato un'urlata, ma non più alta di questa, del tono con cui stiamo discutendo, e hanno ripreso il loro bel sacchettino, se lo sono rimessi in macchina, se lo sono portati in città, perché sanno che in città si può fare. Allora io dico, voi perché non usate dei sistemi, una macchina aziendale mimetizzata, no, vi piazzate lì, perché guardi
1: le ronde dell'Anio vuoi fare?
3: Perché no?
0: Non ci sono,
3: no.
0: Hanno fatto

0: anche, hanno elevato
1: Ma
0: anche delle
1: perché
0: multe.
1: no? Basta,
0: Però se non si fa
1: Tarantini.
0: un'ordinanza sindacale che sta per essere fatta e sta per partire, non si possono fare poi le multe ai condomini.
2: Scusami,
1: ma no, ma non parlo
2: Giovanni,
1: di condomini,
2: ragazzi,
1: io parlo
2: scusate,
1: di
2: abbiamo
1: singoli.
2: La pubblicità, tu dovevi dire qualcosa di solito Corvisia, cos'è che
0: sì, che siamo per partire, riprendere l'organico e collocare la collocazione dei cassonetti per l'organico a Solito Corvisia che avevamo tolto, io l'ho detto anche qui ne parlando quindi di ripristino a giorni siamo
2: e invece di San Vito l'abbiamo detto praticamente San Vito.
0: E solo preghiamo San Vito di non mettere nell'organico i rifiuti di qualsiasi genere,
2: mi raccomando. Io vorrei, collega, venga con me perché abbiamo un bel momento in cui ci sono i cittadini e c'è l'Amio, ringraziamo la cittadinanza nella persona di Tommaso che è venuto qui. Grazie sempre per
3: l'ospitalità.
2: Mi si ricordi a chi esce da Ufficio Reclami deve passare a dare un tributo anche a Monica. Vi saluto.
1: Le forche caudine.
2: Sì, sì, passate. Per
3: Giovanni, sappi che noi ti amo, insomma. Perché
2: sì,
3: per
2: e anche per le amius quando vuoi, noi siamo a tua disposizione.
3: Soprattutto facci sapere per quella cosa, tanto ci sarà il servizio.
0: Per l'albero.
2: L'albero è via Ugo Foscolo, perché Anna Maria è molto preoccupata.
3: Anna Maria ci ha sfidato, io con te questa sfida la accogliamo con grande piacere, veniamo a vedere un po' se riusciamo a risolvere questo problema e se lo risolviamo. Altro che Rai 3, non abbiamo certo bisogno di loro. Che facciamo?
2: Manda risposta.
4: Perché gli stai dietro?
3: La pubblicità, ci vediamo più tardi e ancora con
2: più
3: qualche servizio.
2: Un minuto,
3: due o tre minuti. Abbiamo anche un mal comune, voi sapete, questo servizio che raccoglie tante segnalazioni. Ne parliamo tra pochissimo dopo la pubblicità.
2: No? Mal dei primiti, no?
3: No,
2: va bene.
3: Ci vediamo tra pochissimo.
2: Nostra. Non è, dico, noi durante la pubblicità
3: organizziamo già il lavoro della settimana,
2: già per la prossima
3: settimana
2: a pettinare Mauro Pulpito. Bravo.
3: Anche perché non sapremo insomma quanto tempo impegnare
2: i fratelli Pugliese.
3: Che? Forse abbiamo una telefonata già.
2: No, abbiamo telefonata?
3: Chiediamo a Gianfranco. Abbiamo una telefonata?
4: Non c'è, è sperito.
2: Ancora no, allora mandiamo il servizio, c'è da spostare una macchina, va bene ragazzi?
3: Sì, vediamo
2: su questi due lavoratori.
3: Non so se ricordate la settimana scorsa,
2: due settimane fa
3: ci hanno segnalato questo problema, questa autofficina che ha un problema, gli mettono tutti la macchina davanti.
2: E non possono entrare i clienti perché è il passo carrabile che dovrebbe consentire loro di entrare perché è un'autofficina, autolavata.
3: Il nostro amico ci ha segnalato questo problema, abbiamo anche noi sensibilizzato i cittadini ad evitare di mettere le macchine davanti ai passi carrabili, soprattutto nei passi carrabili che sono propedeutici al lavoro.
2: Sono autorizzati.
3: Sono autorizzati ad essere propedeutici al lavoro. E quindi insomma vediamo questo servizio e vediamo che cosa è successo.
2: Piegato di Ufficio Reclami dice propedeutico.

Io sono Pugliese Antonio, insieme a mio fratello Giovanni, titolari di un'autofficina in via Felice Cavallotti. Un'autofficina storica perché è da oltre 60 anni che siamo qui. Quindi volevo spiegare un po' il nostro problema. È perennemente il passo carrabile occupato. Dalla mattina alla sera non facciamo altro che cercare di liberare il passo carrabile, perché la gente, i clienti che devono entrare trovando il passo occupato, chiaramente non possono entrare, si fermano nel traffico, la gente che dietro suona eccetera eccetera, queste persone non fanno altro che poi andare via, perché se questo passo carrabile è occupato, quindi non possono entrare, per cui c'è questo disagio.

un disagio che dura da tanti anni, nonostante i vari tentativi di chiamare vigili urbani, carrattrezzi e tutto il resto, non siamo riusciti a tutt'oggi a risolvere questo problema. Quindi non sappiamo più cosa fare, siamo esasperati. Il lavoro è già quello che è. Poi perdiamo questi clienti per cose assurde, mi sembra umanamente impossibile. Quindi cerchiamo di trovare una soluzione. Io ho già parlato, ripeto, con i vigili cercando di mettere dei paletti fuori, ma loro mi dicono che per problemi di occupazione di suolo pubblico, nonostante noi paghiamo il passo carrabile, non è possibile fare un discorso del genere. Per optare a questo inconveniente abbiamo adibito la nostra officina anche a parcheggio a ora, per evitare così il disagio delle persone che non trovano il parcheggio, di poter usufruire del nostro parcheggio e quindi di eliminare il discorso di occupare il passo carrabile. Nonostante ciò però troviamo spesso e volentieri individui poco raccomandabili che purtroppo si arrivano a discussioni anche animate, per cui cerchiamo sia io che mio fratello di mantenerci sempre calmi, sennò qui veramente si va a finire alle brutte. Quindi io vi chiedo gentilmente di trovare una soluzione a questo inconveniente abbastanza grave.

0: cittadini
1: dico io.
0: del borgo, perché nel senso che in quel momento lì vi trovate, facciamo
1: Ma non sono del
0: lavorare.
1: borgo, perché se sono del borgo la macchina ce l'hanno a casa. Evidentemente sono di altre zone della
0: No,
1: città
0: cittadini
1: e
0: che vi
1: girando
0: recate,
1: si
0: hai detto prima.
1: fermano lì davanti
0: Allora.
1: all'autofficina. Ma dico io, l'autofficina
0: C'è scritto fuori,
1: del nostro
0: chiamato, dei
1: amico,
0: nostri
1: c'è scritto
0: amici.
1: che è un passo carrabile. È evidente che là dentro questo signore, questi signori devono lavorare, hanno il diritto di lavorare. Ma perché mettere le macchine là
0: Se mi
1: davanti? Anche
0: permetti,
1: perché,
0: se mi
1: insomma, noi
0: permetti.
1: possiamo fare due cose: fare questo appello ai
0: Ai
1: cittadini, poi
0: cittadini.
1: l'altro appello che possiamo fare ovviamente è ai vigili urbani, no? Cioè,
0: Sì.
1: fate le multe se vedete le macchine davanti, però dice che non ci sono i fondi, anche perché sono tutti impegnati i fondi
2: Vabbè,
1: per le consulenze,
0: adesso stai andando alle
2: quindi,
0: 3:30.
2: e per l'AMIU,
0: Posso dire
2: per
0: una
2: il
0: cosa?
2: parco
1: Per Cucimino,
2: Cimino,
1: per il vigilante che si nasconde nel bagno.
0: conosco i fratelli pugliese, so dove si trovano. E se tu non entri subito e decidi di fare il giro, girando poi, anfiteatro non
1: Fare
0: puoi,
1: 2 km.
0: girando poi da via Principe Medeo, devi fare
1: Non
0: un
1: vai più,
0: giro
1: non
0: da
1: vai
0: via
1: più.
0: Pitagora, è un
1: Vai in un'altra
0: casino. Ci
1: autofficina.
0: arrivi dopo mezz'ora, non puoi fare il giro dell'isolato per il giro delle isole
1: Se becchi
0: pedonali.
1: momenti di traffico,
0: Quindi
1: ne parliamo.
0: non veramente ne va del loro
1: Insomma,
0: sostentamento economico,
1: mi
0: insomma.
1: sembra semplicemente che stiano
0: Non
1: cercando di
0: possono lavorare,
1: lavorare
0: Fabiano,
1: questi
0: bravo, non
1: signori.
0: possono lavorare.
1: Un po' di rispetto, un po' di
0: Su
1: rispetto.
0: cosa? Su cosa?
2: No, io
0: Su
2: avevo pure
0: cosa la puntata di oggi? Su
2: pensato.
0: cosa la puntata di oggi?
1: Insomma,
0: Che
1: su
0: dare.
1: cosa questa telefonata
0: Cioè,
1: soprattutto?
0: appunto, sentiamo, pronto? Pronto?
1: Pronto, ti sentiamo?
0: Va bene, da lama comunque credo di aver capito, però sento un ritmo. Proviamoci ancora, poi eventualmente Sam, proviamoci ancora. Pronto? Ci proviamo fra un attimo. È caduta da lì. Beh, lama
1: Cadde.
0: è lontana. Dunque, sì.
2: Io ho pensato però che lì davanti all'autofficina dei fratelli pugliese si potrebbe mettere uno spaventapasseri con un cartello. Aiuto! Mamma!
0: Mettiamo lo spaventapasseri, dai. E quello non occupa il solo pubblico come i palè.
2: No,
0: Un
2: infatti.
0: cartello
2: C'è uno
0: giallo.
1: Non possono mettere un cartello, niente, ma lo spaventapasseri sì, non
0: Cioè,
1: è
0: lo spaventapasseri
1: previsto.
0: non è occupazione di solo pubblico
2: Sì,
0: perché
2: ma un cartello
0: c'è
2: appeso. Più
0: scritto
1: che altro
0: occupazione di
1: perché
0: solo
1: sarebbe
0: pubblico
1: una cosa.
0: tranne nel caso di
1: Più
0: spaventapasseri.
1: che altro perché non avrebbero mai il coraggio di fare una multa avendo messo uno
0: Ma poi
1: spaventapasseri, come
0: che
1: fai?
0: cos'è quella? Via Cavallotti, mi pare. Via Cavallotti è pullula di
1: È zona di
0: spaventapasseri. Stai
1: spaventapasseri. Quella è
0: scherzando. È
1: zona di
0: la zona di
1: spaventapasseri.
0: spaventapasseri. E hanno
1: Spaventapasseri.
0: rifatto anche le target, le cose di Via Cavallotti, parentesi, zona degli spaventapasseri, famosa nel
1: Che poi
0: mondo.
1: il problema sono proprio i passeri là. Il
0: Sì.
1: problema sono proprio i passeri. No, lascia stare, lascia
2: Passeri
1: stare.
2: non liberi.
1: Lascia
0: No,
1: stare.
0: quando io con la faccia dico, vabbè, commento, devo commentare. Allora,
1: No,
0: non commentiamo.
1: però le
0: Non
1: cose.
0: commentiamo.
1: Poi
0: Allora,
1: se parcheggiano le donne non
0: se
1: c'è.
0: non c'è.
1: No, sto dicendo, se parcheggiano, perché è più
0: L'ho
1: facile.
0: capito, ma non si. Anche tu vai sul filo del rasoio e
1: No,
0: poi ti
1: sto
0: taglio.
1: dicendo, se parcheggiano magari le donne là, e allora
0: Cosa
1: magari.
0: devi spaventare?
2: Vabbè, perché questa discriminazione contro le donne?
0: No,
1: Poi ti spiego.
0: sullo spavento è più che
1: Sullo
0: altro.
1: spavento.
0: Allora, se non c'è la telefonata, possiamo mandare il servizio che era in programma. Tra l'altro, sono delle segnalazioni che facciamo al comune, e sono segnalazioni, punto, mal comune, giusto?
1: Segnalazioni varie dei nostri cittadini.
0: Sì,
1: Facciamo vedere
0: mentre
1: un po' di
0: cerchiamo di
1: cose
0: ristabilire il
1: che
0: contatto
1: non
0: con l'AMA,
1: vanno.
0: se ci
1: Ovvio
0: sentono
1: che,
0: da lì.
1: insomma, è ovvio che non, sono problemi che spesso non si possono risolvere, c'è poca disponibilità, perché sapete che tutti sono impegnati i soldi per le. Allora, voi fate una cosa,
0: Esternalizzate,
1: tutti voi che
0: esternalizzate.
1: avete problemi, mettetevi insieme, diventate tutti, fate una bella società di consulenza
0: Esterna,
1: esterna.
0: no, quello è importante.
2: Vabbè, perché noi fino ad ora abbiamo parlato
1: E
2: solo
1: così
2: delle
1: risolviamo.
2: consulenze legali al comune. Però poi potremmo aprire anche un altro fronte,
1: Ma io lo
2: vari
1: aprirei, sai che
2: fronti.
1: io voglio di aprire molti fronti, molti
0: Tra
2: fronti.
0: l'altro
2: Potremmo
0: te.
2: aprire il fronte delle consulenze dei lavori pubblici, potremmo aprire il fronte dei rimborsi ai consiglieri comunali.
1: Parecchi fronti possiamo dire. Poi
2: Parecchi
1: l'altro il
2: fronti.
1: sindaco,
2: Ci
1: abbiamo
2: sono
1: chiesto
2: fronti.
1: di risponderci, e ha detto sì, in
0: Pronto. E c'è
1: fronte.
0: anche il fronte del porto, no? Che è tra
1: Esatto.
0: l'altro un grande film. Allora, Malcomuno, telefonate. Come
1: Telefonata,
0: dici tu, Gianfranco?
1: telefonata.
0: Pronto? Pronto?
1: Ah, c'è un pifferaio che ci chiama.
0: Mamma mia!
1: Pifferaio
0: E puoi
1: magico.
0: controllare il cobra che c'è lì un attimo se sei per.
1: Chissà dove sta.
0: Il pifero.
1: Allora, vedevo che
0: Pronto?
1: segnalavi sotto, che ti ringraziamo.
0: Pronto? Pronto? Ciao!
1: Ciao, sei pifferaio?
0: Chi sei?
3: Signor Pulpito?
0: Sì, sono
1: Cacami.
0: Mauro. Fabiano e
2: Salve.
0: Monica, chi sei?
3: Io mi chiamo Giuseppe, buonasera.
0: Ciao Giuseppe, da dove
3: No,
0: telefoni? Alama.
3: io telefono da Taranto.
1: Io non ti rispondo
3: Tramite
1: perché.
3: lei, Sì. Io, gentilissimo per avermi ricevuto.
0: Stai scherzando?
2: Ci siamo anche noi, ciao Giuseppe.
0: Sì, con Monica e Fabiano riceviamo fino alle 18.15. Dai un saluto anche a Fabiano e Monica, ti prego.
3: Buonasera, signorina Monica.
1: Buonasera. A me cacami proprio. Grazie. È con me che ce l'ha. Con me
2: ciao.
1: Ce l'ha.
0: Ti avanza un saluto per Fabiano pure.
1: No, ma non ti preoccupare.
0: Allora, io Giuseppe.
3: Saluto tutti, naturalmente.
0: Grazie,
1: a me è generico. Grazie. Va bene, vai avanti. Dai,
0: ma l'altro costa di meno generico. Sì, vai. Giuseppe,
3: senta,
0: dici.
3: Quello che volevo dire io, tramite voi.
0: Sì.
3: Volevo suggerire al commissario della provincia,
0: sì,
3: commissario prefettile della provincia, di mettersi in macchina,
0: sì,
3: possibilmente guidare gli stessi e percorrere la strada dall'inizio dell'acquedotto romano andando a Statte,
1: sì,
3: passare l'Italcare, ritornare indietro e vedere le condizioni di quella strada che è impraticabile, proprio una cosa
1: oblosa. Noi la conosciamo bene.
3: Stanno sempre a riparare le buche, stanno spendendo più soldi che farebbero bene a rifare tutto l'asfalto. È una strada molto pericolosa. Tramite voi volevo suggerire al commissario di farsi una passeggiata e vedere un po' le condizioni.
0: Giuseppe, vogliamo dire anche quanto è buia la sera?
3: Noi parliamo poi, il buio la sera, peggio ancora.
1: Sai che poi andando, girando a destra per la 106, per la strada, Giuseppe scusami se disturbo, girando per la 106, quindi facendo in modo poi da prendere la Taranto-Massafra, o verso Massafra o verso Taranto, buio pesto alla genovese, ed è veramente impraticabile quella strada da una certa ora in poi,
0: lo so
1: perché
0: però,
1: a noi spesso capita di praticarla e non è pratico.
3: Sono 20 anni che non si fa un asfalto su quel tratto di strada.
1: È vero, è vero. Ci sono pochi fondi, calcolo.
0: No, ho voglia, sono fondi buchi.
3: Voi che lavorate a Studio 100, la percorrete giornalmente quella strada e lo sapete meglio di me come sta quella strada.
1: Hai ragione. In condizioni pessime.
0: Hai ragione.
3: Io vi ringrazio.
0: Grazie
3: se potete
0: a te.
3: Fare qualcosa, fatelo.
0: Speriamo, ma noi andremo anche a tappare le buche con i fondi che avanzano. Grazie da parte di Fabiano.
1: Per la considerazione, Fabiano, grazie. È bello però fare una trasmissione.
0: No, però poi ha salutato Monica.
1: Poi genericamente anche.
0: Generica è lo stesso.
1: Genericando.
0: Da queste cose che vuoi quello specifico, anche quello generico va bene.
1: Va bene, senz'altro.
0: Il telefono a quest'ora. Io volevo dire a Guglielmo in regia, che capitana tutta la squadra.
1: No, è maschio lui. Maschio, capitano.
0: Capitano, voce del verbo capitanare, terza persona. Che capitana, Gianfranco, Carmen, poi c'è Michela, Paolo, che segue. Ora qualcuno me lo scordo.
1: Antonio.
0: Antonio è sui servizi.
1: Grande montatore.
0: Ce
1: l'ha detto la Monica.
0: Che lavora tanto con Monica al montaggio
1: dei servizi. Non riesce a tornare mai a casa per
0: servizi. Si arrangerà. Dunque, adesso
1: l'unico montaggio
0: volevo dire a Guglielmo di star pronto, perché se abbiamo tempo, a grande richiesta su Facebook e anche ai nostri indirizzi di posta elettronica, anche se il target è decisamente diverso da quello delle 15.30, qualcuno ci ha chiesto la ripetizione, se abbiamo tempo, perché dura mi pare 10-12 minuti, non so se ce la facciamo, del servizio, servizio dell'inchiesta all'inizio su quelle che muoveva dalle consulenze legali, tra virgolette, del Comune di Taranto. Non so se facciamo in tempo. Telefonata di Lama.
1: Ah,
0: ecco la telefonata
1: di Lama.
0: Casomai lo riproporremo comunque, a parte che Monica la mettiamo sulla nostra pagina anche dopo. Però
1: quella
0: vediamo
1: di prima, giusto?
3: Beh, siamo pronti?
0: Pronti, chi sei? Chi sei?
3: Pronto?
1: Siamo qua, prontissimi.
0: Chi sei?
3: Allora, mi chiamo Nicola io.
0: Da?
3: Nicola, da Taranto.
1: Non da Mola.
3: Ecco. Innanzitutto complimenti a Studio 100 che ha messo due attori a fare la pubblicità, però devo osservare

0: parlare degli attori, signorina, tu sei seria.
1: Ma infatti, io sono molto... Come si chiama di cognome, signorina?
0: Io. Cara donna si chiama.
1: Ah, quando ero ragazzo io, perché sono ben vecchio, viaggiavo
2: nella
1: famiglia, la canzone. Noi simili fascisti di Pippino Caradonna, Ippi la Madonna,
2: sì.
1: Ippi la Madonna.
0: Ma che meraviglia! No,
1: si vede che la signorina è eccese e c'ha qualche amo fascista. Vabbè,
0: meraviglioso contributo. Adesso dici, Nicola.
1: Allora, sentite, io voglio approfittare di quel pertini che avete alle spalle, il signor... Come ti chiami?
2: Fabiano.
1: Ah, come ti metto, si chiattare? Fabio, come si chiama?
0: Fabiano Marti.
2: Fabiano.
1: No. Pertini, per fare una richiesta laica, sì, perché sì. Io non ho avuto mai modo di poter rappresentare. Io abito a Lama,
2: sì.
1: A via Carlo Magno, e all'angolo della strada intestata in un po', perché a quattro si tutto proprio prima, dopo a quattro scattare coppa la rossa impazzata per tanti anni, e quindi siamo fatti a sua immagine e somiglianza praticamente. E quando dite qualche cosa che non vede, è che quelli ha ragione praticamente. Qua, no, no, insomma, tra Motorese, Bernardo, ma è stato sempre in mezzo a questo che hanno insegnato. Vabbè, non mi capite, va.
0: No, voglio capire, stiamo cercando di capirti e come. Il problema soltanto, sincero, ci è sfuggito. Ricapitoliamo quindi qual è la richiesta, Nicola.
1: Allora,
2: non siamo arrivati ancora.
1: A Cicnamaglia. Allora, a via Carlo Magno, sì. Angolo Navio di Nuprema, da Nuprema,
0: sì, ho capito.
1: Via Bonaventura, via Bene... Sei la Madonna.
0: Sì. No. Sì.
1: Allora, prima della... questa la... A monte della Madonna c'è un dare precedenza. Allora uno si ferma da e alla sua destra non vede niente, mi c'è le dico della Madonna innanzi. Non so spiegare. Sì. Perché quel figlio di buona donna che ha messo la Madonna, innanzitutto non è un cristiano, è un cattolico,
0: certo,
1: però
0: certo.
1: Tiene un sacco di aria, allora mise quella Madonna dopo non essere ruota in un metro del suolo. Allora io, benché non sia credente, anzi io sono diversamente credente, quando è arrivata quella cazzo di Madonna,
2: mettendo
1: come un cane praticamente.
0: Ho capito.
1: Allora, se io vado da qualcuno a dirlo, di destra, di sinistra, di centro, sono tutti baciapile, non fanno altro che leccare il culo.
0: Ho capito, sei veramente,
2: sei chiarissimo.
0: Allora,
2: è bello che ci giri intorno alle cose.
1: Tenete conto che chi vi sta parlando è stato amministratore del comune di Taranto ed è stato l'unico assessore che ha fatto pagare le tasse ai preti.
0: No, ma dal gergo avevo capito che avevi fatto
2: come
0: politica.
2: Come ti chiami, scusa, ricordaci
0: attiva.
1: Mi sono spiegato, anche perché...
2: Ricordaci il tuo nome, scusaci.
1: Anche, un momento, in modo lo dico, a sorpresa. Anche perché io ho tenuto un avo prete, che era anche avo di pulpito.
0: A me?
1: Perché la mia bisogna...
2: Avevo intuito che c'era una parentela.
1: Tenevano un avo prete.
0: Aspetta, com'è? Abbiamo un avo prete in comune io e te? Cioè in comune.
1: Ma c'è prete, un prete che ha lasciato tutta la sua biblioteca all'arcivescovato.
0: Ah.
1: Era uno dei pochi che sapeva leggere e scrivere, insomma.
0: Era avo a noi?
1: Eh?
0: Era avo nostro.
1: Avo mio ero, Giusaccio c'era.
0: Ma tu l'hai detto, non è che lo voglio per forza. Non è che lo voglio per forza, però
1: no,
0: se tu...
1: vabbè, il pulpito è vero, per forza deve essere avo tuo, perché il pulpito ha tanto, che io so, quella è la famiglia, con una derivazione di pulpo per il fatto anagrafico.
0: Questo è vero,
1: no?
0: Questo
1: come
0: è vero.
1: Si chiama? Pulpo, sì. Hanno scritto pulpo.
0: Vabbè. Lo so, questo
1: allora
0: è...
1: io mi chiamo Nicola Carrino,
0: sì.
1: E sono stato assessore repubblicano, laico quindi,
0: sì.
1: La comunità. Gli hai fatto pagare la prima da tutto la tassa, la prima da munnezza, gli hai fatto una strage.
0: Ce l'avevano loro.
1: Gli hai fatto. Allora,
2: è strano che pure sia stato riconfermato.
1: Voi che tenete Pertini dietro là, praticamente.
2: Sì.
1: Facetemi usando per dire la cosa. Usando favore, li chiama. L'assessore che scappa, che è innamorato della signorina, che dice che è bello l'assessore non c'è da fare il servizio, camerana, le cita faceva così, come la noce, come si chiama, la noce, la menola, eccetera, eccetera, e dico come sgarra a cosa qua, per schiurretto.
0: La Madonna.
1: La Madonna.

0: Ok, allora aspetta un attimo, chiariamo perché Monica poi si cura di questa di venire a
1: Sicuramente
0: fare i
1: verrà a
0: servizi.
1: trovarti,
0: Allora,
1: Monica.
0: no, perché dobbiamo far capire che alla fine il disagio è creato, che la Madonna è questa
1: È
0: statua è
1: posizionata in modo da
0: posizionata
1: non permettere la
0: non permette
1: visuale.
0: la visuale nel dare precedenza e quindi
1: Scusa se traduciamo, ma dobbiamo
2: non ho
1: rendere
2: capito
1: chiaro. Quindi
2: niente.
0: non vorremmo che la
2: Poi
0: Madonna fosse messa lì per le vittime della Madonna stessa, diciamo così.
3: dottor Pupito, perché sei dottore nel tuo ramo, io a mia volta, siccome modestamente le delibere sono legge, eccetera, ho fatto entrare nel PIRP di Rama una zona di Rama, l'ho fatto perché la delibera regionale, stiamo parlando di un altro argomento, una delibera regionale concedeva anche ai privati di fare delle proposte per entrare nel PIRP, i piani di rigenerazione urbana. E io ho fatto entrare un'area di vicino Lama in questo PIRP. E mezza su questa qua, stavo nella casa vecchia prima, che era di una decina di metri, un costruttore ci ha fatto una carrata e ha fatto una cosa 60 metri quadrati. E io mi sto col spulmone, che chiamo l'assessore, e dico, vedete, ricostruzione, se non è uguale a quella che stava, può essere acquisita al demanio del comune, può essere requisito,
1: Non
3: è
1: si
3: facile
1: capendo.
3: la caserma del guardia municipale, invece vuole appare la soldi, insomma.
0: Allora, aspetta,
1: Facciamo una cosa, ordiniamo un attimo le cose.
0: Quando
1: Noi
0: sarà il fatto della Madonna? Magari diciamo pure questo.
1: Cioè,
3: veramente non vi
1: ti
3: sento
1: mandiamo
3: bene,
1: Monica
3: comunque.
0: Per la statuetta
1: per la
0: della Madonna.
1: statuetta della Madonna per capire questa cosa, così abbiamo delle immagini e capiamo questa tua
0: E poi spieghi il
1: segnalazione.
0: fatto del
1: Che
0: PIP.
1: segnalazione? E questa cosa del PIP, poi quando c'è lei, Monica è più facile.
0: Se dice parola ci mettiamo il PIP.
3: Se viene l'altro. Non vi sento bene,
1: Viene
3: purtroppo. No, neanche
1: Monica
3: io.
1: a trovarti col casco e ne parlate
3: Sì,
1: sia
3: io
1: del.
3: so, faccio anche vedere, faccio riprendere, eccetera,
0: Fai
3: eccetera.
0: tu.
1: Fai vedere sia questa
0: Fa
1: cosa da PIP,
0: lui, lui lo sa, ma lui lo sa. Nicola, quanti anni hai?
3: Caro mio, sono nato il 1937,
0: 7,
3: quindi a
0: 36, no, 63, 77 anni.
3: 77 anni e dentro nei 78.
0: Sei una favola, sei uno
3: No,
0: spirito straordinario.
3: sono anche il presidente dell'Associazione Mazziniana di Taranto
0: Certo.
3: e faccio belle cose. Abbiamo fatto un convegno su Gandhi e Mazzini, adesso stiamo facendo un seminario per i ragazzi maturandi.
0: No, è straordinaria la tua attività, davvero. Davvero,
1: Ci veniamo a trovare presto così
0: grazie per la telefonata.
3: Quando avrei la signorina?
0: No,
1: Non lo so,
0: facci vedere, abbiamo tante cose.
3: No, veramente, avete il mio numero, quindi
0: Come no? Come no?
3: vi metterete voi in contatto con
0: Nicola,
1: me? Ti chiamiamo noi.
0: fammi solo un favore, adesso noi inquadriamo Monica. Fammi solo un favore, prima di chiudere, ci rifai l'estratto di quella canzone antica che ci hai fatto?
3: Nocimi di fascisti di Pippino Caradonna. Ippi la Madonna, questo era il canto dei mazzieri di Caradonna che con i loro cavalli entravano nelle masserie e bastonavano i braccianti che non andavano a lavorare dai padroni
0: Ah,
3: a quattro
0: complimenti
1: soldi.
0: Monica,
1: Belle
0: belle persone, io avevo un avo,
1: bei parenti.
0: che sicuramente era avo, che poi, quindi noi siamo quasi parenti con Nicola, io e Nicola, hai capito?
3: No, ascolta,
1: Cioè, sono
3: la mia
1: contento quasi di non
3: nonna,
1: avere parenti che tu
3: la
1: conosci,
3: mia
1: sai?
3: nonna si chiamava Scarano ed era figlia di Peppino Scarano, napoletano, ispettore della ferrovia e della signora Pulpito.
0: Beh, vabbè, io spero che la
3: C'aveva
0: mia famiglia sia in ascolto.
3: il fratello prete.
1: Io mi sposto un
0: Io ti
1: po'.
0: faccio sapere perché, sai, pulpito con la chiesa qualcosa c'entra, quindi non è
3: Sì,
0: che.
3: vabbè, ma se capisci, il pulpito deve avere la cavata, capito com'è?
0: Certo. Io voglio conoscere quest'uomo, fate un po' voi.
1: Forse viene Mauro
0: Ecco
1: direttamente.
0: io direttamente. Ciao Nicola!
3: Era una bella pelle.
0: Un abbraccio!
1: Arrivederci. Ciao
3: Allora,
1: Nicola, a presto.
3: aspetto una telefonata
0: Sicuro!
3: dalla signorina.
0: Sicuro!
1: Arriverà.
3: Arrivederci.
0: Ciao!
1: Ciao, presto, Nicola.
0: Abbiamo, però ci sono dei tarantini che sono stratosferici, un po' colorito ma stratosferico,
1: Sì,
0: l'ex assessore.
1: un paio di passaggi assolutamente
0: Ma poi nei
1: discutibili.
0: momenti cardine, nei
1: Un paio di
0: momenti
1: passaggi
0: clou
1: discutibili.
0: discutibili, però
1: Vogliamo
0: molto.
1: andare in pubblicità
0: 77
1: o
0: anni.
1: mandiamo Malcomune? No,
0: Ma
1: andiamo in
0: per i
1: pubblicità, va bene.
0: 78.

0: andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Abbiamo forse Malcomune, forse
1: l'inchiesta contro le legali, comunque da domani, dopodomani al massimo, anche sulla nostra pagina Facebook eventualmente.
0: Comunque ci vediamo tra pochissimo, nel frattempo ricapiamo cosa fare, ma sicuramente abbiamo qualcosa di importante da farvi vedere. Ci vediamo tra poco, subito dopo.
1: Ho capito la statuetta della Madonna dove sono.
0: Sì, cioè, l'hai chiarito.
1: Via di un prevet. Allora, sono le 18:03 minuti, abbiamo ancora una dozzina di minuti con l'ufficio aperto a vostra disposizione.
0: La telefonata per di ultime... Nicola ci ha...
1: Sì, è stata molto...
0: Ci ha shakerati.
1: Sì. In effetti, però comunque...
0: Vabbè, un paio di passaggi, dicevamo, insomma, in chiusura.
1: Coloriti?
0: Abbastanza... sì, discutibili anche perché...
2: Sì,
0: insomma,
2: fuori luogo direi fuori anche. Luogo
0: anche per una questione di rispetto, però secondo noi ci, ovviamente... Avendo il telefono aperto si può succedere che chiunque telefonando dica quello che vuole, insomma, e questa è anche un po' la caratteristica della nostra trasmissione. Ovviamente noi ci dissociamo totalmente da alcune frasi dette in modo abbastanza pesante da Nicola, lo diciamo perché insomma oltre a ritenere giusto questo è importante.
1: Comunque,
0: che facciamo immediatamente capire che non siamo d'accordo.
1: Il nostro brillantissimo 77enne ascoltatore,
0: sì,
1: era un po' anche il pathos ormai,
0: sì,
1: della telefonata,
0: l'abbiamo lasciato,
1: era un po' lanciato.
0: L'abbiamo lasciato libero,
1: però,
0: lasciato parlare perché insomma la telefonata era una telefonata forte.
1: Sentiamo a proposito Gianfranco, abbiamo Malcomune ancora da mandare in onda, che sono delle vostre segnalazioni che noi naturalmente vogliamo assolutamente segnalare pubblicamente, appunto, e abbiamo una chiamata, la sentiamo subito e poi sentiamo e poi vediamo queste segnalazioni dei nostri telespettatori cittadini di Taranto,
0: ai nostri telespettatori. Pronto?
3: Pronto, mi sente?
1: Bene, chi sei?
3: Salve, buonasera, chiamo da Statte.
1: Come ti chiami?
3: Luigi.
1: Luigi, dici tutto.
3: Senta, dal famoso 18 novembre del 2012, giornata del tornado.
1: Sì.
3: Ci sono ancora alcune vie di Statte che sono al buio.
0: Sì. Abbiamo già parlato, sì, anche
1: lo sappiamo,
0: con il sindaco.
1: Sì, infatti lo sappiamo.
3: Io ho parlato personalmente col sindaco.
0: Sì.
1: Allora, dici tu che ti ha detto il sindaco, perché ora è un po' che non lo sentiamo noi.
3: Io ho parlato a dicembre con il sindaco.
1: Ah no, vabbè.
3: Perché in base alle cartelle che ci avevano mandato da pagare le tasse, giusto?
1: Sì.
3: Io non intendevo pagare la quota, quella inerente ai servizi pubblici.
1: Sì.
3: Perché giustamente al sindaco gli ho detto: come faccio io a pagarti una cosa che lei a me non offre?
0: Sì.
1: A prescindere da...
0: È giusto, il tuo ragionamento è giusto. Ma tu, che cosa ti ha risposto il sindaco?
1: Cioè tu non ne fruisci, a prescindere dalla sua possibilità o meno che ti offrite.
3: L'illuminazione a me c'era prima del tornado,
1: no,
0: non è tornato più.
3: E il sindaco mi ha detto che a gennaio affidavano i lavori.
0: Sì.
1: Affidavano?
3: Sì, affidavano
1: okay.
3: i lavori.
1: Ok, infatti.
3: Sì. Siamo a marzo, ancora non si nota niente.
1: Neanche i lavori cominciati, dici tu?
3: Niente.
0: Ma che tempo, dobbiamo capire che tempo ci sono, perché affidare i lavori credo che preveda un po' di tempo, credo che ci voglia un po'.
1: Perché lui ci raccontò, sì. Non mi ricordo il tuo nome, perdona, abbiamo sentito tanti.
0: Luigi, scusami.
1: In studio ci disse che avrebbe accelerato e velocizzato i tempi di affidamento. I tempi di affidamento non significa, a quello che ci disse il sindaco, che io lo affido a Fabiano e che apro... come dire, la gara affidare i lavori, sì. Mi sono spiegato, e lui sapeva benissimo, della tempistica un po' pachidermica, no? Però era un tempo
2: ecco,
1: tecnico.
2: Perché se non ricordo male, ragazzi aspettavano che questi fondi arrivassero dalla regione e alla regione dal ministero,
1: sì, sì.
2: Però in quale via di Statte?
3: Ma fondi sono arrivati comunque, perché il sindaco mi ha detto che i fondi a dicembre ce li arriva in mano.
0: I fondi? Sì, ne abbiamo parlato di questo, abbiamo dato la notizia che i fondi sono arrivati, sì, da un po'.
2: In che via di Statte?
3: Io abito in via Rossano.
2: Via?
1: Rossano. Ed è tra le vie interessate, no?
3: È una traversa di via Bainzizza, nei pressi della posta.
0: Sì.
1: Nei pressi della posta, una traversa di via Bainzizza?
3: Sì.
1: Ho capito bene. No, perché credo di capire che Monica voglia venire a fare un giro tardo pomeriggio.
0: Perché... dove facciamo il panino noi.
1: Sì, certo. Anche perché adesso fino alle 18 c'è troppa luce per poter testimoniare.
3: Sì, sì, ma... L'illuminazione, i pali nella città ci sono,
1: sì.
3: Ci sono, non è che non ci sono, ci sono alcuni tratti dove ci sono i cavi, quelli sostituiti.

0: in aria che con il tornado sono stati spezzati. Cioè alla fine nel lavoro non è che ci sia eccessivo da effettuare, basta ripristinare quei cavi spezzati.
1: Senti, noi facciamo una cosa, adesso chiediamo anche un po' di notizie al sindaco, anche perché il sindaco Miccoli non lo sentiamo da un po', quindi Monica, credo che stia già prendendo appunti,
0: sì.
1: Lo sentiamo per capire a che punto è la situazione.
0: Anche perché, scusami, io al sindaco avevo detto, perché lui a febbraio, marzo ha detto che doveva rimandare le nuove cartelle da pagare, giusto?
2: Sì.
0: Io ho detto, se per quella data lei gli rimanda la cartella e i lavori non sono iniziati, io la cartella pari la porto a un avvocato, anche perché con l'avvocato io gli ho già parlato e mi ha detto che se io non offro, cioè non ho un servizio, non
1: perché lo devo pagarlo?
2: Certo. Deve solo documentare di non averlo. Senti, sei l'unico in questo o hai movimentato qualche altro concittadino?
0: No, nella via bene o male non ho parlato con nessuno.
2: Ma non ti risulta che qualcuno ti abbia emulato?
0: No, per niente.
2: Non lo sai, va bene. Allora, intanto noi penso che ci veniamo a fare una passeggiata, anche se abbiamo capito perfettamente. Purtroppo, pur non essendo colpa di nessuno, però qualcuno è danneggiato.
1: Però, Tom, ti facciamo sapere a che punto è, a che tempi ci sono, insomma,
2: chiediamo
1: se l'affidamento c'è stato, se quando è previsto l'inizio dei lavori, perché immagino che ci sia una
2: 12 novembre 2012 è stato.
3: Sì.
2: Un anno e mezzo. È passato già, mamma mia.
1: Ti facciamo sapere.
2: Grazie Luigi.
0: La ringrazio.
1: Ciao.
2: Mamma mia, sai che pensavo molto meno, invece non è
3: no, ricordate, noi facemmo il servizio su Statte proprio
2: alla prima puntata o seconda puntata.
3: Di un anno da quella data.
2: Certo.
1: Ottobre.
2: Vediamo un po' di segnalazioni che vogliamo girare al comune, assessorati
1: vediamo,
2: vari.
1: Vediamo mal comune, insomma, ci sono un po' di segnalazioni varie. Vediamo.
2: Documentate.

0: sì, immediatamente.
1: Oh, vabbè, sì. Ma un rientro si può fare. Vabbè, sì.
0: Stavo finendo di parlare con voi, mi hanno colta di sorpresa. No, volevo semplicemente dire che già da domani, massimo dopodomani, troverete le nostre inchieste sulla pagina Facebook e sulla pagina YouTube di Ufficio Reclami, perché in parecchi ci hanno scritto in posta privata di Facebook perché volevano rivedere quello che abbiamo, il servizio che abbiamo realizzato a proposito delle spese pazze del comune, queste nomine di super manager pronti e buoni per ogni occasione, ma soprattutto questa cosa veramente paradossale di questa premialità data agli avvocati interni del comune a ridosso proprio delle elezioni comunali, del turno di ballottaggio.
2: Sai che io ho voglia, adesso poi diamo i numeri, sì? Ho voglia di chiamare qualcuno del comune, insomma, che ci dia delle spiegazioni, perché insomma abbiamo provato a chiamare il sindaco, perché chi più di lui poteva darci le spiegazioni casualmente non ci ha dato disponibilità.
1: È entrato da poco, magari lo farà la prossima settimana.
2: Adesso noi continuiamo, ovviamente questo lo diciamo adesso pubblicamente, quindi in diretta, noi continueremo a chiedere al sindaco di intervenire nella trasmissione di lunedì prossimo per darci
1: per
2: delle spiegazioni, assolutamente,
1: cioè,
2: perché
0: sì,
2: è giusto così.
0: Cosa potremmo fare, Fabi? Potremmo lanciare, noi continuiamo questa settimana a chiedere la disponibilità del sindaco a darci delle risposte in merito a questo servizio, però se il sindaco dovesse fare come l'assessore Viafora, che non vuol venire proprio nella nostra trasmissione...
2: Oh, ma non ci ha dato, non abbiamo avuto notizie più di
0: no,
2: lei.
0: No, niente. Ella fu. Potremmo lanciare queste domande pubbliche. E noi le domande, se il sindaco lunedì prossimo non sarà in trasmissione, le domande le proporremo attraverso la trasmissione, attraverso tutti i nostri canali social, attraverso tutte le nostre pagine internet. E saremo lì in attesa di queste risposte.
1: Mi viene in mente una battuta, magari potrebbe mandare un rappresentante legale, no?
2: Esatto.
1: E un'altra cosa, Monica, prima di dire come fare per contattarci. Anzi, dillo prima perché mi sono dimenticato quello che dovevo.
0: Sì, certo. Continuate a scriverci all'indirizzo di posta elettronica ufficioreclami@studio100.it. Vedete in sovraimpressione.
1: No, mi sono ricordato, no, volevo dire che va bene anche che tu magari rilasci un'intervista a te durante la settimana, non è necessario che venga qui.
0: Sì, ma guarda, Mauro, noi ci abbiamo provato. Come
1: no, dico, magari, visto mai.
0: Le vie istituzionali.
1: Ti chiama la Viafora e ti prende un appuntamento col sindaco, che ne sai?
0: Sì, sì. Sì. Certo.
2: Ma la Viafora non avevo notizie.
0: La Viafora, ragazzi, sta bene, secondo me rientrerà in questo grande rimpasto che il sindaco ha pensato di fare ora al rientro dalla sua operazione.
2: C'è il rimpasto?
0: Ah. Potrebbe esserci.
1: Ma quando tu ricevi l'imposta privata, lì hai detto, no, ma l'imposta privata si paga?
2: Sì.
1: Ah, non lo sapevo, bene. Allora, dicevi?
2: Però non lo deve sapere nessuno.
0: No, non lo deve sapere nessuno. Dicevo, scrivete, continuate a raccontarci i vostri problemi, i vostri disagi.
1: Sì, sì.
0: Noi siamo pronti a seguirvi in tutta la città di Taranto, verremo anche
2: siamo noi quelli che vi seguono.
0: La settimana prossima vi proporremo un servizio che abbiamo realizzato a Lido Silvana, in località Pulsano. E continuate a scriverci a ufficioreclami@studio100.it, continuate a chiamarci al 3246222555, ma potete chiamare anche in redazione allo 099 47 16 555. Basterà chiedere della redazione di Ufficio Reclami, vi risponderà la nostra efficientissima Michela Cosa.
1: Monica, chiudi tu?
0: Continuate a scriverci anche su Facebook, ragazzi, ho detto tutto.
1: Chiudi tu qua?
2: Noi stiamo andando a cercare la Viafora. Stiamo andando a cercare la Viafora, magari
0: sta col sindaco. Sindaco.
1: No, non in quel senso.
2: Nel senso che magari stanno lavorando insieme, sono molto impegnati.
1: La Viafora può essere questa, quell'angolo della via Donuprevet, che ne sì, là, era essere. Un avo mio e del...
2: Avo che non lo vediamo.
1: Di tu, Monica, eh?
0: Io, ragazzi.
1: Ci vediamo lunedì.
2: Ciao a tutti, ci vediamo lunedì prossimo.
1: Collega, la giacca te l'ho messa
0: lì. Ancora nelle nostre repliche, vi aspettiamo sabato sera, sempre su Studio 100, domenica mattina, e ogni giorno ci sono le pillole di Ufficio Reclami. Continuate a seguirci. Buona settimana.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili ovviamente e degli uccelli ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress. Poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili sono più identificate delle problematiche metaboliche, correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
0: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
1: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa, e quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
0: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
1: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili, perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima

0: idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti. Per esempio, i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
1: Negli animali esotici gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo il lago Morfi e roditori.
0: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale purtroppo a causa delle loro piccole dimensioni deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento, quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può andare intorno può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale, suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio, che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media due visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni, dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale e serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto. E questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto, perché non vocalizzano. Si esprimono tramite una comunicazione posturale. Quindi, per esempio, il coniglio comunica molto con le orecchie. Se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che, per esempio, ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata. Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio, invece, tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormonoindotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario, quindi bisogna coltivare questa socialità. E lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi, quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo, che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
0: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia o una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato, perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi, perché no, la verdura va sempre bene e la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli, e anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche. Infatti, per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente, se poi dovessero insorgere delle problematiche, ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia, e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate, per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno

0: meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere. E questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario e dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole, quindi attivano la vitamina D in D3, che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso, che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche, nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta. Bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa, che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente. Però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa, per esempio la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, Sara.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno. Quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato? La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
0: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
1: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente, è importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque Lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte di il cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno il pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo, e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso, quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, proprio li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE, sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali, la collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
0: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118 che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è il, appunto, com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
1: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
0: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti. Però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della centrale operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il

118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i

0: intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
2: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi di incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice, ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione, con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
3: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva
0: la dotazione e l'uso di defibrillatori.

0: È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo, quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso. E questo è un punto fondamentale, perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente cercare di parlare parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro. Quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa. Quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico, è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere, in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena, in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
3: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi allora noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a 2 insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso ancora oggi continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica, quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più: oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margino sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni due minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo due minuti, ogni due minuti, rifacendo l'analisi: allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi È meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'è all'8,23.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei, perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
3: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e 1 nel 2026, dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza e si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima, solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone,
1: l'ambulanza,
3: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8 minuti circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e Urban V, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente

0: Stiamo dando vita, come Società Italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione: proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più
1: Non si è
0: niente. Allora
1: pensato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata appieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mule è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici, nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento, perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che tutto, che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
4: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti. Riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni prearrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a 2 mani, quindi 2 mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a 1 mano ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno, e secondo queste 2 modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di 1/3 del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco. Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
0: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito, perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione, che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso, e bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante, e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta, va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma, e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano direttamente. Si può prendere un

0: indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica dell'laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno, si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nella ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno una parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali, so che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione e dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il Presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio ma anche a livello nazionale, pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 7118, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso, che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo, grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
2: Grazie a voi.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito.

0: rivelano delle eccellenze assolute, assolute in campo nazionale ed europeo, ma a volte andiamo anche al di là della stessa Europa. Tutto questo ha fatto sì che da questo gruppo nascesse questa idea. L'idea qual era? Quella di andare alla ricerca di questi tanti tarantini, credetemi, ce ne sono tantissimi, cioè, il mondo è pieno di tarantini che sono straordinari.
1: Il contributo di questi talenti nel territorio è importantissimo, ci stanno dando veramente un grandissimo apporto alla realizzazione di alcuni progetti che senza la loro presenza non sarebbero possibili.

0: Prosegue il nostro viaggio all'interno della Fondazione Taranto 25. Ci siamo occupati della presentazione del progetto, vi abbiamo spiegato che cos'è la fondazione, le branche nelle quali opera. Poi abbiamo parlato di sport in un territorio particolare, siamo stati al quartiere Tamburi. Oggi siamo in un luogo che trasuda storia, cultura, ma soprattutto che esprime talento. Ecco, di talento parleremo oggi con Fondazione Taranto 25 e nella fattispecie con Claudio Andriani. Claudio, benvenuto.
1: Grazie, grazie.
0: Claudio, siamo attorno ad un tavolo rotondo che potrebbe essere la fotografia che rappresenta quella che è una volontà scritta e testimoniata nel tempo di Taranto 25, l'uguaglianza.
1: Questo tavolo rotondo che cosa ci dice? Ci dice che siamo tutti seduti intorno a questo grande tavolo e da qui nascono tantissime idee che riguardano appunto Taranto 25, che ha avuto la capacità di sapersi suddividere in tantissimi ruoli, tante capacità, al punto da decidere anche di pensare a chi, a che cosa, alla nostra città che deve guardare oltre l'orticello di casa nostra, oltre tante cose. Quindi, siccome Taranto è una città che ha bisogno di tanta cultura, la cerchiamo, la vogliamo, la desideriamo, vogliamo università, vogliamo tante cose, e sappiamo anche che da Taranto partono tantissimi ragazzi, ragazzi che purtroppo per noi si rivelano delle eccellenze assolute, assolute in campo nazionale ed europeo, ma a volte andiamo anche al di là della stessa Europa. Tutto questo ha fatto sì che da questo gruppo nascesse questa idea. L'idea qual era? Quella di andare alla ricerca di questi tanti tarantini, credetemi, ce ne sono tantissimi, cioè, il mondo è pieno di tarantini che sono straordinari e noi ne abbiamo la testimonianza. Pensate che quando avremo il prossimo incontro, la prossima serata meravigliosa che è legata alla scoperta dei talenti, noi avremo l'imbarazzo della scelta, perché ci sono tantissimi tarantini e quando si fanno le selezioni si fa fatica a individuare quelli che davvero possono offrire il loro know-how, la loro esperienza, la loro ricchezza culturale da offrire poi alla città.
0: Noi oggi parliamo di talento, al centro del focus ci mettiamo il talento. L'abbiamo fatto però con una connotazione territoriale, come consuetudine di Fondazione Taranto 25, l'abbiamo fatto in un luogo iconico, che è il foyer del Teatro Orfeo, con dei richiami chiari alla nostra storia. Qui c'è quello che quotidianamente potremmo ammirare nel Martà, quello che ha condizionato e caratterizzato la nostra storia nel corso dei secoli, quindi uguaglianza, talento, ma il talento in prospettiva presente e futura per Taranto.
1: Taranto è in prospettiva in questo momento, ovviamente, perché se noi andiamo alla ricerca di tutti questi personaggi, di queste grandissime menti che popolano l'Europa, e ce ne sono tante, dicevo prima, beh, allora è evidente che c'è tutto un lavoro da fare in funzione di questo, in funzione della nostra storia, in funzione della Magna Grecia, in funzione del luogo nel quale ci troviamo. Quindi è tutto un grandissimo, credetemi, un grandissimo lavoro che questo gruppo fa andando alla ricerca di persone che meritano questo ed altro. E a volte ci rendiamo conto che ci sono personaggi di rilievo assoluto che la città ha dimenticato, che le istituzioni hanno dimenticato. E invece noi andiamo alla ricerca di queste persone perché, di questi personaggi straordinari, perché forse abbiamo bisogno anche del loro aiuto, di quello che loro possono dare alla nostra città.
0: Conosciamo benissimo quella che è l'attenzione che Taranto 25 porta sui giovani, quello che è il mirino benevolo in questo caso, che è rivolto su un target che riguarda una fascia bassa d'età, quella su cui investire per il futuro di Taranto, quella da coltivare per il presente di questa città che ha bisogno di risposte in questo momento più che mai. Voi vi rivolgete ai giovani, ma in questo caso il talento ha una diversificazione anagrafica un po' più ampia. Parlavi di persone, di talenti, di figure e personaggi da riscoprire.
1: Da riscoprire, da andare a cercare, da proporre alla nostra città, ma ce ne sono alcuni che per quanto concerne il rapporto con i giovani si rivelano straordinari. E ce n'è uno su tutti, uno, io ne cito uno, potrei citarne tanti perché vedete la selezione è straordinaria, ma se parliamo di giovani non posso che citare appunto Resicci, che è un esponente europeo, è uno dei numero due probabilmente di Google Europa, che sta dando un contributo enorme alla nostra fondazione, proprio andando incontro ai giovani con dei contributi, di natura economica di assoluto rilievo. Ecco, il dottor Presicci è una persona straordinaria.
0: Quello che diversifica la vostra ricerca è la volontà di pescare in ambiti che potrebbero sembrare lontanissimi da Taranto e che invece in realtà sono soltanto nascosti da una prospettiva che non consente alla città di vedere l'eccellenza che riesce a produrre.
1: Sono lontanissimi da Taranto perché Taranto non offre la possibilità a un professore dell'Istituto Sant'Anna di Pisa, con cattedra a Losanna, di poter rivelarsi a Taranto con la sua altissima professionalità. Sto parlando di un premiato di alcuni anni fa, del professor Silvestro Micera. Il professor Micera è un'eccellenza straordinaria, è da premio Nobel per quello che fa, per quello che è riuscito a fare, perché il professor Micera programma degli elettrodi che vengono inseriti nella colonna vertebrale a stretto contatto con il midollo. Io la racconto così la cosa, ma è questo, esattamente questo. Lui produce, e oggi il professor Mortini del San Raffaele installa. A che cosa serve tutto questo? Serve a che i ragazzi che sono seduti su una carrozzina hanno la possibilità di alzarsi. Il professor Micera fa esattamente questo. Il paziente deve avere determinate condizioni perché questo possa avvenire. Per lui è questo, vi assicuro che è un dono del Signore, una persona infinita, meraviglioso, che ama Taranto in una maniera folle. Lui, permettetemi questa piccola divagazione, ma lui è tifosissimo del Taranto e vive lontano da Taranto.
0: Questa è un aggravante.
1: Lui è tifosissimo del Taranto, ma ve lo sto dicendo soltanto perché il professor Micera è legatissimo alla città di Taranto e i suoi progetti sono incredibili, sono infiniti e vorrebbe fare davvero tantissimo per Taranto, quindi fantastico, meraviglioso. Cito lui perché secondo me merita un'attenzione in più, anche se poi se dovessi citare gli altri, per tutti gli altri sarebbe da parlare molto di più probabilmente, però è così.
0: È un viaggio quindi che si apre e che non vogliamo far chiudere.
1: Che non si deve chiudere mai però, eh. Questo è un viaggio che inizia, questo è un percorso straordinario che ci porta a conoscere, a trovare delle persone, a scoprire delle persone che poi si rivelano meravigliose, una ricchezza unica, una dote infinita che poi tutto si traduce, sapete in che cosa? Nell'amore per Taranto. Taranto 25 è questo.
0: Claudio, ti posso fare un'ultima domanda?
1: Certo.
0: La più difficile, la più dolorosa probabilmente. Saremo mai in grado, capisco che questa forse è la mission di Taranto 25, ma saremo mai in grado di riportare nel nostro territorio, o meglio, di non far mai allontanare dal nostro territorio queste eccellenze?
1: Ci vuole una domanda di riserva in questo caso, perché è davvero complicato. E poi se non abbiamo le strutture perché questi ragazzi possano tornare, la vedo dura. Però Taranto 25 è talmente testarda, è talmente impegnata in tutta questa storia, che probabilmente continua a lottare perché questo avvenga.
0: Siamo all'interno adesso del Teatro Orfeo, abbiamo assaporato quella che è la storia, quella che è la cultura e anche quello che è il talento, che è al centro di questo nostro appuntamento. Abbiamo cambiato interlocutore, ci è venuto a trovare Ennio Barnaba, vicepresidente della Fondazione Taranto 25. Ennio, ben trovato.
2: Ben trovato Dario, e un saluto a tutti i telespettatori.
0: Oggi parliamo di talento.

0: Abbiamo già detto, abbiamo capito che cos'è per Fondazione Taranto 25 il talento, abbiamo compreso quelli che sono gli ambiti nei quali Taranto 25 ricerca il talento. Adesso siamo curiosi di comprendere quelle che sono le modalità operative. Prima abbiamo detto, vorremmo capire qual è il setaccio, come utilizzate il setaccio per comprendere le pepite d'oro, per trovare quelle che sono le piccole pepite d'oro che fanno il buono del tessuto della nostra città.
1: Sì, Dario.

0: Mentale perché è un po' la premiazione, andiamo a suggellare un percorso legato appunto a un percorso che può essere di successo di questi talenti, però poi è molto più importante il post, perché noi richiediamo sempre ai premiati un ponte girevole, perché ovviamente il ponte girevole è il
1: Direi
0: simbolo,
1: che
0: è un simbolo di
1: geograficamente.
0: Taranto. Per la nostra città, cioè il premiato deve proporci un progetto per la città. Claudio ne ha già parlato in maniera breve su Gianfranco Presicci e su Silvestro Micera, che sono due dei premiati che hanno poi portato avanti e stanno portando avanti dei progetti su Taranto. Quindi per noi è importante che questi talenti, questi grandi ormai eccellenze che poi spaziano in tutti i settori, dalla scienza, dalla cultura, dall'arte, dallo sport, questi grandi talenti possano da fuori ritornare, ricreare una connessione col territorio affinché si possa creare qualcosa di importante che ricada sul territorio, oltre al fatto che loro sono comunque animati dall'amore per la città.
1: Quindi un talento non fine a se
0: Non
1: stesso.
0: fine a se stesso, non è la passerella, non è la passerella all'Orfeo, ma è un progetto, un ponte per la città. Quindi questo è il nostro punto di partenza. Poi abbiamo questo gruppo che si chiama Ministero del Talento.
1: Interessante, questo
0: è un ministero,
1: anche a livello
0: diciamo. Ci
1: lessicale è molto
0: siamo,
1: interessante.
0: diciamo, in maniera un po' arrogati ma in maniera simpatica, ovviamente, che è composto da un bel po' di soci, parte del direttivo, Claudio Andreani, e altri soci, di Taranto 25, che, in qualche maniera, tra segnalazioni, vecchi talenti che ci propongono loro
1: Nuovi talenti.
0: nuovi talenti. Noi molti dei talenti premiati, per esempio, proprio ultimamente è stato citato Gianfranco Presicci, è stato segnalato da una premiata del 2023, Alessandra Catozzella, che è una responsabile apicale di Boston Consulting Group, tarantinissima, legatissima alla città. E lei ci ha proposto Gianfranco Presicci, di cui ne ha parlato Claudio, che ha messo su delle premialità per le start-up, oltre 150.000 euro in prodotti Google. Lui è numero 2 di Google EMEA. Ci ha proposto un altro talento che è stato premiato lo scorso anno, il professor Quatraro. Di Torino, professore di materie economiche a Torino, che ha proposto e farà adesso a settembre una summer school alle Tenute del Barco a Taranto. Quindi ha portato un ponte girevole qui da noi, con eccellenze europee che verranno a Taranto a insegnare ai ragazzi che parteciperanno a questa summer school. Quindi è anche un passaparola, una ricerca. Articoli che possiamo reperire ogni tanto sui social o sui giornali, e quindi è un continuo. Questo gruppo va alla ricerca di talenti e, cosa importante, di Taranto, ma anche della provincia. Quindi
1: Chiaro, no, assolutamente.
0: quando parliamo di Taranto, parliamo sempre della provincia.
1: Ti posso chiedere a che edizione siamo arrivati?
0: Siamo arrivati alla quinta edizione, cioè faremo la quinta edizione, quella del 2026, il 20 novembre. Qui all'Orfeo, sempre venerdì, e quindi abbiamo praticamente per 4 edizioni abbiamo già un bel gruppo di talenti che stiamo cercando anche di ordinare dal punto di vista proprio cronologico.
1: Io ti faccio l'ultima domanda, anzi più che una domanda è una considerazione. Credo che l'obiettivo principale, oltre alla valorizzazione di quello che è il prodotto, fammi passare il termine, del territorio, l'eccellenza del territorio, sia la volontà di provare a invertire una narrazione che è la narrazione del rammarico.
0: Certo.
1: Il rammarico di non essere in grado di offrire, il rammarico di non essere in grado di offrire la possibilità di restare, il rammarico di non essere mai diventati grandi. Credo che l'inversione a U più importante che Taranto 25 debba provare a fare è proprio questa, non il rammarico, ma la consapevolezza di essere grandi.
0: assolutamente.

0: Sì, noi cerchiamo di invertire, come hai detto tu, la narrazione del rammarico, ma cerchiamo di portare a Taranto, di rendere Taranto una città migliore, vivibile, attrattiva e che sia anche per i nostri figli. Io ho due figli, ho la speranza che i miei figli possano comunque sia o studiare qui a Taranto, continuare gli studi a Taranto o anche fuori, ma che loro stessi possano comunque tornare a Taranto perché vogliono tornare a Taranto, perché a Taranto ci saranno delle possibilità per fare bene, per portare avanti dei progetti, così come sono queste progettualità che stiamo portando avanti con Taranto 25 e con questi talenti incredibili.
1: Abbiamo compreso qual è la ratio che porta. Adesso però sarebbe interessante capire dove è arrivata negli scorsi anni Fondazione Taranto 25 con questo premio. Cioè, mi piacerebbe capire chi sono i premiati delle scorse edizioni per comprendere quello che è il fil rouge che poi lega all'edizione di novembre.
0: Allora, diciamo,
1: Non tutti,
0: no, no,
1: eh!
0: no, ma non me li ricorderei neanche. Allora, intanto la prima edizione del Due Mari di Talenti è stata più in un periodo estivo ed è stato fatto presso il Castello
1: Sì.
0: Aragonese. Poi abbiamo deciso di cambiare il format e di renderlo più teatrale perché è un format tipo Maurizio Costanzo Show,
1: Bello.
0: quindi con tutti i talenti seduti, con Mauro Pulpito come presentatore che sa destreggiarsi ovviamente fra tutti i talenti e quindi abbiamo deciso di portare l'evento all'Orfeo e quindi sono tre edizioni all'Orfeo e la quarta sarà appunto il 20 novembre. Tra i talenti, oltre a quelli già citati, nell'ultima edizione abbiamo premiato la grandissima Roberta Vinci, che è inutile presentare, Monica Caradonna, anche penso una tua collega, penso sia abbastanza inutile presentarla. E nelle scorse edizioni sono stati premiati per esempio Troilo, il pittore, l'ingegner Cataldo. Nell'ultima edizione, scusate, ancora abbiamo premiato una importantissima jazzista che è Cinzia Tedesco, che sta portando un ponte girevole importantissimo. Non ne voglio parlare, ma appunto sicuramente ci sarà qualcosa che verrà detto in futuro su questo ponte di Cinzia Tedesco. Quindi l'ingegner Cataldo, Gianni Chiffi, un talent manager romano incredibile,
1: Insomma,
0: Floriana Ferrara,
1: una
0: non c'è un fil rouge, c'è una
1: diversificazione.
0: diversificazione tra Giacomo Abruzzese, il regista, quindi c'è una diversificazione rispetto agli ambiti e alle tipologie. Poi è ovvio che andiamo anche un po' a pensare, ma questo talento potrà portare un contributo qui alla città, un progetto? Quindi anche quello può essere un pensiero che
1: Certo.
0: viene, specialmente adesso, dopo quattro edizioni, è il nostro pensiero più grande, perché stiamo vedendo che il contributo di questi talenti nel territorio è importantissimo, ci stanno dando veramente un grandissimo apporto alla realizzazione di alcuni progetti che senza la loro presenza non sarebbero possibili.
1: Io non posso che ringraziarti.
0: Grazie a te.
1: Ci vediamo il 20 novembre, ovviamente.
0: Assolutamente il 20 novembre, 19:30 qui all'Orfeo.
1: C'è tempo, no? Per dare comunicazione
0: C'è
1: con
0: tempo,
1: quel
0: stiamo
1: tempo ce l'abbiamo.
0: lavorando, il roster è già quasi al completo, ci siamo quasi. E sarà un'edizione splendida.

Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe.

0: Empired.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo. Siamo tornati là dove tutti vorremmo essere ogni giorno, ovvero all'interno non più del cantiere ma all'interno dello stadio Erasmo Iacovone. Alle mie spalle, come vedete anche a livello cromatico, qualcosa di molto importante è successo, perché negli scorsi giorni è stata completata la posa del terreno in erba naturale e vi garantisco che a livello di impatto è tutta un'altra cosa. Non sarò solo in questo viaggio, come al solito al mio fianco c'è una persona che ne sa più di me, Renato Gatta. Renato, ben trovato.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Renato, partiamo di qua, dai gradoni della curva. Abbiamo fatto vedere alla gente che cosa si vedrà dal luogo più iconico del tifo tarantino, ovvero dalla curva nord. Il prato è posato,
1: sì.
0: C'è una zona che è ufficiale, chiamiamola
1: certo.
0: Così, perché il prato ha avuto il tempo di attecchire, non so se questo sia il termine tecnico, di crescere. Lo state coccolando in questo
1: certo,
0: momento?
1: Assolutamente sì, con le temperature alte lo stiamo coccolando in modo che si possa uniformare, perché dall'impatto visivo sembrano delle macchie leopardate, però è lo shock che subisce dal taglio al trasporto e poi alla posa.
0: Quindi da quella parte vediamo come sarà il rettangolo di gioco, sì, dello Iacovone. Di qua vediamo come si presenta adesso la porzione di campo che ha subito lo stress, sì, della sistemazione dei rotoli che
1: della
0: vengono
1: posa, della,
0: della posa, quindi che vengono
1: tagliati, trasportati a temperature specifiche, controllate, come se fosse un cucciolo,
0: certo,
1: e poi posato prettamente nelle ore serali.
0: So che state lavorando.
1: Abbiamo anche,
0: anche
1: lavorato di notte per poterlo posare e dargli una maggior cura.
0: Ve ne siamo grati, vi siamo grati del lavoro notturno che state facendo. La visione d'insieme vi garantisco essere spettacolare. Noi adesso scendiamo giù perché prima di andare sul prato, avremo questo onore, vi facciamo vedere una sciccheria, una chicca che riguarda la separazione tra il settore di curva e tutti i settori dello stadio e il rettangolo di gioco. Venite con noi.

0: Allora, siamo scesi, livello dell'ultimo gradino, qui c'è la prima fila di seggiolini, quella prospiciente al rettangolo di gioco. Volevamo farvi vedere questo. Questo è il vetro che separerà gli spettatori dal rettangolo di gioco, che sarà a quanti metri?
1: Circa 13 metri dai calciatori.
0: 13 metri dai calciatori, un doppio vetro mi dicevi?
1: Sì, è un doppio vetro infrangibile ed è una sciccheria, un modo elegante di dare padronanza e spettacolarità allo stadio.
0: No, la cosa bella è che noi eravamo abituati a delle vetrate, dei lastroni di vetro sporchissimi tra l'altro, attraverso i quali non era possibile vedere la partita. Se io invece mi siedo qui come ho già fatto,
1: sì,
0: e guardo, oltre a essere a livello vetrata e quindi riesco a vedere
1: la profondità,
0: dalla seconda terza fila il vetro non è più visibile,
1: non è più
0: quindi
1: visibile.
0: Si va direttamente ad impatto visivo sul rettangolo di gioco e mi sento di dire che la visibilità è ottimale, perché si gode di un'ampia veduta, si gode di un'uniformità di veduta. Renato parlava di profondità e mi sembra che profondità in questo caso sia il termine corretto.
1: Sì, assolutamente.

0: farvi vedere due cose che sono state richieste a grandissima voce dalla città. La prima ve l'abbiamo mostrata sui social, ma adesso ve la facciamo spiegare da chi di dovere. Sono i riflettori?
1: Sì, sono
0: proiettori.
1: Proiettori bicolori che dovrebbero illuminare nelle fasi notturne, calcistiche e non, quello che è la cover, per dare quella magia di colori che nei rendering è stata, diciamo, proiettata.
0: Anche perché questa è stata una richiesta insistente da parte della città
1: e presa a cuore anche dal commissario Ferrarese, che ci ha dato l'ok a portare avanti questa attività.
0: Quindi adesso parliamo di una sorta di prova,
1: sì,
0: di come, sì, effettivamente,
1: sì,
0: sarà l'illuminazione
1: verranno installate in modo poi definitivo. Questa è una prova giusto per apprezzare e godere di questa visione.
0: Quindi stadio completamente illuminato,
1: sì,
0: in attesa delle prove di cablaggio definitive,
1: certo,
0: che poi consentiranno di illuminarlo in maniera anche migliore a livello qualitativo,
1: sì,
0: immagino.
1: Assolutamente.
0: Chiaro. Lì invece la seconda cosa che avevamo promesso,
1: sono arrivati i display.
0: Io leggo LED display.
1: Quindi,
0: saper né leggere né scrivere,
1: possiamo immaginare.
0: Immagino che, insomma, lì ci siano parti e componenti del tabello, di uno dei due tabelloni luminosi.
1: Entrambi i tabelloni luminosi sono i LED che vanno a comporre i due maxi schermi, di cui possiamo poi apprezzare in un secondo momento che la parte del maxi schermo, la carpenteria del maxi schermo sulla sud-est è già stato completamente montato. Ci sono i tecnici che stanno operando per il passaggio dei cavi e che tutto ciò che concerne la sistemazione.
0: Per carpenteria?
1: La parte ferrosa.
0: Ok, quindi la struttura che sosterrà,
1: la struttura portante dei maxi schermi.
0: Chiaro.
1: Da oggi la stessa ditta che ha montato la prima struttura si è spostata sulla nord-est, dove si sta dando seguito all'attività.
0: Adesso però mi regali un sogno e mi porti sul prato di Giacomone.
1: Andiamo a vedere.
0: Tra tanta roba.

0: Sole cocente, però Renato, oggi mi hai regalato un sogno. Non sembra quasi di lavorare, perché siamo con i piedi sull'erba vera, reale, dello stadio Erasmo Iacovone.
1: Sì, sì.
0: Tappeto posato per intero. Questo è quello che vedranno i calciatori che scenderanno in campo durante i giochi al Mediterraneo, ma che indosseranno la maglia del Taranto, e vi assicuro che un colpo d'occhio clamoroso mette i brividi soltanto a pensarci.
1: A girarsi intorno.
0: Mette i brividi pure a voi, però.
1: Assolutamente, assolutamente. Immaginiamo quello che potrà succedere nelle fasi clou di un campionato in una diversa categoria.
0: Campo posato, lo dicevamo prima, questa fascia è completamente uniforme, omogenea.
1: Sì.
0: Le altre si stanno
1: unendo,
0: saldando. Sì, il campo è completo, poi di là ci sarà erba sintetica a delimitare lo spazio che c'è tra il rettangolo di gioco e le panchine, saranno lì nelle nostre immediatezze. Sì, saranno a sbalzo, no? Si dice delle piscine,
1: sì,
0: quindi a sbalzo, diciamo, delle panchine. E la cosa che mi colpisce è la distanza. L'abbiamo detto prima della curva, qui
1: sì,
0: ancora di più?
1: Maggiormente ridotta, qui siamo
0: con la tribuna.
1: Alla tribuna non più di 7 metri
0: sì.
1: Dalla linea di campo, di gioco.
0: Sensazione di essere in campo, di là,
1: Si è in campo,
0: sì,
1: messi da lassù si è in campo assolutamente.
0: Poi dietro le sedute della tribuna c'è l'area hospitality che state completando, mi pare.
1: Sì, abbiamo iniziato già a parte degli arredi e si sta andando avanti a rotta di collo, come si vuol dire, perché non c'è tempo da perdere. Stesso dicasi per la GOS.
0: La GOS sarebbero quei tre gabbiotti, tre strutture che saranno adibite a sala per la polizia, no? per le forze
1: video
0: dell'ordine.
1: Sorveglianza, regia e quant'altro.
0: Invece lì ci sarà la tribuna stampa?
1: Sì, assolutamente.
0: Lo spazio sarà dedicato alla tribuna stampa e quindi lì ci accomoderemo per svolgere il nostro lavoro. Vorremmo non andare mai via di qua, io ci resterei, ci metterei le tende, avrei paura di rovinare il rettangolo di gioco.

0: di coccole sì. per questo prato, quindi tra un po' può darsi che arrivi.
1: Coccola il prato, ma fa il bagno a noi, quindi non è il massimo.
0: Che forse con queste temperature ci
1: sì, forse sì. Due cose: l'area hospitality, e poi voglio far vedere quello che anticipavi prima, ovvero la struttura sì. in carpenteria che servirà per sorreggere uno dei due maxi schermi.

0: Ve l'avevamo annunciato, questa è la struttura in carpenteria che sorreggerà
1: uno dei due maxi schermi. È stato appena completata la fase di montaggio, vediamo le parti orizzontali e verticali che vanno a formare una griglia dove verranno montati i LED.
0: Molto grande, eh?
1: Molto grande, siamo su una larghezza di 15 metri e 9 metri di altezza.
0: E saranno in due.
1: Saranno due, una sulla sud-est dove siamo in questo momento e possiamo vedere sulla nord-est dove hanno iniziato le fasi di montaggio.
0: Noi siamo esattamente, questa è una chicca che mi devi dare perché sì, noi non abbiamo ancora capito bene, ma siamo esattamente in quello spicchio che riguarderà il settore ospiti.
1: Il settore ospiti.
0: Che partirà di qua?
1: Allora, partirà dal passaggio.
0: Quindi di qua? Sotto,
1: sì, dal vomitorio, noi lo chiamiamo vomitorio.
0: Che sarebbe questa apertura?
1: Sì.
0: Ok.
1: E si estenderà verso la nostra destra fino al passaggio sotto la curva.
0: A scanso di equivoci ci andiamo,
1: andiamo,
0: lo facciamo vedere così,
1: lo
0: così la gente capisce. Quindi tutta questa parte sarà relativa al settore ospiti.
1: Settore ospiti.
0: Ancora settore ospiti.
1: Sì.
0: Che terminerà esattamente qui.
1: Al vomitorio, al muretto del vomitorio, fino all'anello superiore.
0: Ok, e sarà delimitata dal resto dello stadio in che modo?
1: Per l'inaugurazione sarà tutto libero in questa sezione. Okay. Dopo i giochi e pronti per il campionato si andrà a chiudere, a delimitare i settori con delle recinzioni fino alte quasi 2,70 m invalicabili e comunque monitorati dal sistema di monitoraggio collegato alla questura.

0: Siamo all'interno dell'area Hospitality, ci siamo stati qualche giorno fa in occasione della presentazione del brano musicale di Miette e dell'orchestra Icomania Grecia. Era in fase di sistemazione, sì, ma credo sia stata una scelta voluta, nel senso vi portiamo dove starete per farvi vedere com'è. Adesso però è cambiato qualcosa, perché andiamo, vi faccio vedere.
1: Abbiamo
0: c'è già una sorta, un inizio di arredamento, no?
2: Abbiamo già iniziato a montare gli arredi, quelli che comporranno l'Hospitality. Abbiamo già portato su parte delle cucine, sì. Si sta dando seguito alla fase di illuminazione per arrivare al completamento totale.
0: Sì, quindi questa sarà l'area che consentirà a chi guarderà la partita di qua, che è tutto dire, è bellissimo. Di poter sorseggiare un drink, sì. Di gustare qualcosa da mangiare, insomma, di godersi la partita nel vero senso della parola. È la prima volta che io ho questa visuale che vi stiamo mostrando in questo momento. Ora c'è il vetro a fare da
2: divisione.
0: Esatto, però vi facciamo vedere tra qualche istante, insomma, come si vede la partita di qua, perché ne vale assolutamente la pena. Ed è l'ultimo passaggio che facciamo oggi e chiudiamo così, con un'immagine che secondo me schiudere la porta.
2: Si apre uno scenario totalmente diverso.
0: Sì.
2: Si apprezza quello che è da questa altezza tutto lo stadio.
0: Qua siamo nel campo.
2: Siamo nel campo.
0: Qua se ce la fai, corri sulla fascia. Ce la devi fare però, altrimenti. Però è bellissimo. Davvero bello. Di qua si gode uno spettacolo unico. Io non posso che ringraziare Renato Gatta. Renato, grazie mille davvero. Ringrazio voi che siete stati in nostra compagnia in questo ennesimo viaggio all'interno dei cantieri, anche se questo, lasciatemelo dire, non è più un cantiere, ma è un teatro.

0: il teatro di un sogno che speriamo di vivere ogni domenica e di iniziare a vivere con i giochi del Mediterraneo. Grazie e buon proseguo, ovviamente su Studio 100.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Mancano le fideiussioni per il trattamento rifiuti, l'ex Ilva verso l'eutanasia. Il Ministero dell'Ambiente invia diffida formale ai commissari straordinari dello stabilimento siderurgico. Paura nella notte a San Vito, ragazzi accendono fuochi pirotecnici tra le sterpaglie di Viale del Tramonto e innescano incendio, sfiorata la tragedia. Intanto da oggi aderiscono allo sciopero nazionale anche i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Taranto. Nuova mostra al Museo Archeologico Nazionale di Taranto dedicata al filo rosso che unisce la celebre figura dell'atleta ai campioni di oggi, tanti reperti inediti e novità in arrivo. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con la nostra edizione serale del TG. Parliamo in apertura ancora dell'incendio avvenuto questa notte a San Vito, più precisamente sulla spiaggia di Viale del Tramonto. Avrebbero preso fuoco alcune sterpaglie in seguito all'accensione di fuochi pirotecnici da parte di ragazzini. Vediamo. Paura nella notte lungo Viale del Tramonto a San Vito, dove poco dopo la mezzanotte un incendio è divampato tra la vegetazione che costeggia la spiaggia, propagandosi in pochi istanti a causa del forte vento. Secondo una prima ricostruzione, a innescare il rogo sarebbero stati alcuni fuochi pirotecnici accesi sulla sabbia da un gruppo di ragazzi. Le scintille hanno raggiunto i cespugli ormai secchi, trasformandoli in una miccia che ha alimentato rapidamente le fiamme. Il fronte del fuoco si è spinto pericolosamente verso le aree esterne del primo mare e dello Sciare restaurant, arrivando a lambire le auto parcheggiate lungo il viale. Momenti di panico tra clienti, passanti e personale dei locali per il timore che l'incendio potesse estendersi alle strutture. Provvidenziale la prontezza degli operatori che sono intervenuti immediatamente, riuscendo a circoscrivere e spegnere il rogo prima che la situazione degenerasse. Un intervento che ha evitato conseguenze ben più gravi. Sul posto sono tempestivamente giunti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Taranto. Al loro arrivo però le fiamme erano già state domate, ma hanno effettuato tutte le verifiche necessarie per mettere in sicurezza l'area ed escludere la presenza di ulteriori focolai. I ragazzi responsabili del gesto, resisi conto di quanto stava accadendo, si sarebbero allontanati prima dell'arrivo dei soccorsi. L'episodio era al vaglio delle autorità chiamate a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e ad accertare eventuali responsabilità di una notte che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. E questa mattina presso il carcere di Taranto, un sopralluogo dell'onorevole del PD Francesca Viggiano, c'era per noi Giovanna Calabrese.
8: Un progetto governativo per recuperare una visione umanitaria e umanistica della pena è la proposta che il Partito Democratico presenterà al governo, annunciata dall'onorevole Francesca Viggiano al termine della visita ispettiva nel carcere Carmelo Magli di Taranto, effettuata nell'ambito della campagna nazionale Bisogna aver visto. L'ispezione ha riguardato tutte le sezioni dell'istituto, sia maschili che femminili, e ha confermato le criticità già denunciate dal SAPPE, emergenza caldo e sovraffollamento. Una struttura pensata per accogliere meno di 400 detenuti, che oggi ne ospita circa 850, più del doppio rispetto alla capienza prevista.
9: Nel carcere di Taranto abbiamo visto tanta umanità, tante storie differenti, abbiamo toccato con mano quelle che sono le necessità delle detenute e dei detenuti che sono qui. Sono più del doppio di quello che sarebbe previsto come capienza massima. Si tratta di storie una diversa dall'altra, ma che sono accomunate dalla voglia di fare anche fuori, ed è questo che noi dobbiamo assicurare loro. In più, in un momento storico in cui si parla di detenzione e di imputabilità anche dei minori tra i 14 e i 16 anni, credo che l'attenzione debba essere non massima, se esiste una parola deve essere super massima. Noi del Partito Democratico ovviamente faremo sì che queste relazioni, che coinvolgeranno tutte le carceri d'Italia, portino poi ad un progetto governativo successivo che possa appunto recuperare la visione umanitaria e umanitaristica della pena.
8: Una situazione definita drammatica, con celle descritte come camere a gas per l'assenza di ricambio d'aria e condizioni che soprattutto nei periodi di forte caldo diventano ancora più difficili da sostenere.
10: Nella sezione femminile non si respira, cioè attraversare quell'asfalto, quella cementata per

0: arrivare nella sezione, entrare dentro e una camera a gas.
1: A pesare anche la carenza di personale penitenziario e sanitario, con agenti e medici costretti ad affrontare turni particolarmente gravosi per garantire servizi all'interno dell'istituto. Per Viggiano il carcere deve tornare ad essere un luogo di cura, ogni storia è diversa e il percorso di chi sconta una pena non è sempre lineare. La politica, secondo la parlamentare, deve accompagnare chi attraversa quel percorso e garantire che alla fine della detenzione ci sia una prospettiva concreta di reinserimento.
2: E a proposito di Vigili del Fuoco, anche il Comando Provinciale di Taranto aderisce allo sciopero nazionale. Oggi la protesta, dalle ore 15 alle 18, saranno comunque garantiti i servizi urgenti previsti dalla normativa. Il servizio di Giovanna Calabrese.
1: Carenze di organico, mancato riconoscimento del rischio professionale e un rinnovo contrattuale ritenuto insufficiente sono i motivi alla base dello sciopero dei Vigili del Fuoco che oggi coinvolge anche il Comando Provinciale di Taranto. La protesta è in programma dalle 15 alle 18 nell'ambito della mobilitazione nazionale proclamata dalla UIL FP Vigili del Fuoco. Le carenze di organico sul nostro territorio, il mancato riconoscimento del rischio professionale e salari inadeguati non sono più tollerabili, dichiara Valeria Trovato, segretaria provinciale UIL FP Vigili del Fuoco di Taranto. Secondo il sindacato, i lavoratori sono costretti ad affrontare turni particolarmente gravosi per far fronte alle carenze di personale e alle emergenze, soprattutto nel periodo estivo con gli interventi legati agli incendi boschivi. Al centro della protesta anche la richiesta di maggiori tutele per la salute degli operatori, esposti quotidianamente a fumi e sostanze potenzialmente dannose. Lo sciopero arriva dopo la rottura del tavolo di conciliazione sul rinnovo contrattuale. La UIL chiede la riapertura del confronto con il governo per un accordo ritenuto più adeguato alla specificità del corpo. Saranno comunque garantiti tutti gli interventi di soccorso urgente e i servizi essenziali previsti dalla normativa.
2: Torniamo a parlare ora dell'ex Ilva di Taranto che secondo l'allarme lanciato nelle ultime ore si avvierebbe verso l'eutanasia. Mancano infatti le fideiussioni per il trattamento dei rifiuti e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha inviato una diffida formale ai commissari straordinari dell'azienda. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
1: L'ex Ilva rischia lo stop di alcune attività legate alla gestione dei rifiuti. Il Ministero dell'Ambiente ha diffidato l'azienda perché le garanzie presentate non sono state ritenute sufficienti. Secondo quanto riferisce il quotidiano, se entro il 31 agosto non verrà risolta la situazione, dal 20 agosto potrebbe scattare la sospensione delle attività interessate fino alla regolarizzazione. La questione riguarda le garanzie che l'azienda deve fornire per dimostrare di avere le risorse necessarie a gestire i rifiuti e impianti anche in caso di problemi economici o di chiusura. L'obiettivo è evitare che eventuali costi per la messa in sicurezza ricadano sulla collettività. La provincia di Taranto ha giudicato non sufficienti le garanzie presentate per diverse attività dello stabilimento, tra cui il recupero dei materiali, la gestione dei rifiuti e alcune discariche interne. L'azienda sostiene invece di essere in regola, ma il mancato accordo con gli enti pubblici ha portato il Ministero ad avviare la procedura che potrebbe fermare una parte delle attività.
2: E sono in arrivo nuove opportunità per la città di Taranto grazie alla versione 4.1 del fondo Just Transition Fund Italia 2021-2027 approvato nella giornata del 22 luglio dalla Commissione europea. Una decisione che punta a rendere più semplice la gestione dei fondi europei e ad ampliare la platea dei beneficiari rafforzando gli interventi dedicati all'abitare sostenibile. La principale innovazione riguarda l'introduzione dei finanziamenti non collegati ai costi, un sistema che supera la tradizionale rendicontazione delle spese. I contributi infatti saranno erogati al raggiungimento di obiettivi e risultati prestabiliti, con l'obiettivo di ridurre gli adempimenti burocratici ma anche di accelerare l'attuazione dei progetti. Per questa misura sono stati approvati 9 schemi per un valore complessivo di 418 milioni di euro, pari a circa un terzo dell'intera dotazione del programma. L'aggiornamento consolida inoltre le modifiche introdotte con il riesame intermedio del programma. Per la provincia di Taranto restano confermate risorse pari a 652 milioni di euro. Una delle novità più significative è l'apertura di numerose misure anche alle grandi imprese che potranno partecipare ai bandi per progetti nei settori dell'energia, delle rinnovabili, della filiera dell'idrogeno verde, della ricerca e dell'innovazione. L'obiettivo della revisione è quello di rendere il programma più efficace, di accelerare la spesa delle risorse europee e di sostenere la transizione economica, industriale industriale e ambientale dei territori interessati.

0: particolare attenzione alla provincia di Taranto. E ci spostiamo adesso al Museo Archeologico Nazionale della nostra città, dove nella serata di ieri è stata inaugurata una bella mostra intitolata L'Arte della Vittoria. Vediamo. Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto inaugura la mostra L'Arte della Vittoria, atleti e competizioni nel Mediterraneo, visitabile dal 25 luglio 2026 al 10 gennaio 2027. Un percorso che prende spunto dalla celebre figura dell'atleta di Taranto e racconta il ruolo dello sport nella Magna Grecia e nel Mediterraneo come strumento di educazione, dialogo e pace, con una sezione dedicata agli atleti pugliesi contemporanei.
1: Noi raccogliamo al Museo Archeologico le testimonianze di un passato molto sfidante. Abbiamo queste vestigia, questo eroe del passato che è l'atleta, su cui noi oggi racconteremo qualche novità, diremo qualche particolare della sua vita, e abbiamo le testimonianze archeologiche che ci raccontano di tanti atleti che hanno solcato questa terra tarantina, però abbiamo anche tanti atleti moderni. Questa mostra nasce dalla volontà di saldare l'antico e di arrivare a portare uno sguardo al contemporaneo, quindi abbiamo, lo vedremo, nella nostra temporary art abbiamo la maglia di Iacovone, abbiamo i grandi cimeli, possiamo dire, degli atleti moderni, che non hanno fatto altro che raccogliere il testimone di questa tradizione importante di una Taranto antica che ha dato i natali al nostro atleta, ma che ha dato i natali anche ad altri atleti importanti.
0: La mostra espone 53 reperti, di cui 36 restaurati o provenienti dai depositi del museo, e approfondisce il significato della palestra e della paideia nel mondo greco, gli atleti della Magna Grecia nelle grandi competizioni, la pratica sportiva femminile nell'antichità e un confronto con le culture sportive dell'altra sponda del Mediterraneo.
2: Lo sport è sempre stato fondamentale nei tempi antichi, lo è oggi e lo sarà sempre, perché non si può prescindere dallo sport. Lo sport ti fa star bene, ti aiuta a vivere, e come dicevano i romani, mens sano in corpore sano, quindi è impossibile pensare di poter vivere senza lo sport, e sarà fondamentale per la città di Taranto, perché darà la possibilità di una transizione di un'economia importante che ci sarà in questo territorio.
3: E vedo un filo rosso sottilissimo che unisce il passato rappresentato in questo meraviglioso posto e celebrato oggi dall'arte della vittoria, e dall'altra parte c'è il presente, che si chiama Taranto 2026, che sono i 4.200 atleti che, provenendo da 26 paesi di 3 continenti diversi, si disputeranno le loro gare qui a Taranto dal 21 di agosto al 3 di settembre. Quindi un binomio sport e cultura che abbiamo fortemente voluto unire, creando dei ponti tra il mondo sportivo e i luoghi di cultura della nostra città.
0: E questa mattina siamo stati a San Vito, più precisamente sulla spiaggia di Lido Bruno, dove ha preso il via una bella iniziativa dedicata a cittadinanza attiva ed ecologia. Diventa una sentinella della costa. Vediamo. Diventa sentinella della costa è l'invito lanciato questa mattina presso la spiaggia Beach Bop di Lido Bruno a San Vito, una mattinata dedicata all'educazione ambientale e alla salvaguardia dell'ecosistema costiero, che punta a trasformare il litorale in uno spazio di conoscenza, partecipazione e responsabilità condivisa.
4: Le attività di oggi si dedicheranno soprattutto al riconoscimento di quella che può essere una spiaggia ecologica, e quindi andremo a attaccare tutti gli aspetti salienti della spiaggia ecologica: la gestione delle biomasse, la raccolta differenziata e riconoscimento delle orme della fauna marina, delle piante marine. Infatti consegneremo all'ingresso questa schedina, il diplomino della sentinella della costa, che poi consentirà ai bambini, ma anche ai bambini accompagnati dagli adulti, di eseguire delle attività, quindi avere poi la posizione di un timbrino e al termine ottenere questo diploma della costa, che darà loro diritto di un omaggino presso il bar che sta collaborando con noi nella organizzazione dell'attività. Sono coinvolte tante associazioni, questa è la cosa più bella, che dà veramente tanto soddisfazione: e la LAC, la Delega Anticaccia, il WWF, Proloco San Vito, il Comitato per il Museo delle Scienze, Mare Vivo Puglia e Plastica Acqua.
0: L'appuntamento, promosso da una serie di associazioni, ha ottenuto il patrocinio della provincia, del comune di Taranto, della regione Puglia e di ARPA Puglia. La particolarità di questo posto, Lido Bruno, qual è? Spesso non conosciuta dai più.
5: Beh, in realtà dal punto di vista biologico, botanico, abbiamo un vero scrigno di conoscenze, di possibilità di conoscere questo ecosistema. E infatti alle nostre spalle abbiamo la Gariga Mediterranea, che è un ecosistema fantastico, è una struttura molto complessa che ci permette di approfondire l'adattamento delle piante in condizioni difficilissime. Quindi dove ad esempio c'è un vento ricco di salsedine che difficilmente sarebbe sopportabile per le piante, o addirittura dove la stessa scogliera, dove gli stessi scogli renderebbero difficile l'approdo proprio delle piante. Poi abbiamo le dune, abbiamo degli esempi di dune, di piccole dune, che invece ci permettono di capire come preservare le nostre spiagge anche grazie alla presenza della posidonia oceanica. E infine abbiamo un bel canneto. Il canneto che secondo me è l'emblema proprio dell'adattamento delle piante. Quindi questo canneto che riesce con queste radici fantastiche ad ancorare il fondale sabbioso e quindi a trattenere, a mantenere la sabbia anche in condizioni difficili con il vento, con l'erosione e con le mareggiate.
0: Torniamo ora al Borgo di Taranto, tensione questa mattina in piazza Maria Immacolata, dove un gruppo di manifestanti antifascisti avrebbe rovesciato il gazebo allestito da Futuro Nazionale per il flash mob sulla legittima difesa che si terrà oggi alle ore 19. Secondo quanto riferito da alcuni presenti, l'intervento tempestivo della Polizia di Stato avrebbe evitato che la protesta sfociasse in una vera e propria rissa, impedendo il contatto fisico tra i presenti. Intanto il coordinamento cittadino del partito ha confermato la manifestazione di questa sera e ha annunciato la presenza dell'onorevole Rossano Sasso. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, ci spostiamo a Pulsano, dove nella serata di ieri si è svolto l'evento inaugurale del T-Fest. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
6: Partita con il T-Circus dedicato al mondo degli artisti di strada e dello spettacolo itinerante, la quarta edizione del T-Fest di Pulsano. Ieri sera il centro storico si è trasformato in un grande teatro a cielo aperto con esibizioni di trampolieri, giocolieri, musicisti e performer che hanno animato le vie del paese coinvolgendo il pubblico. La serata inaugurale è proseguita con il cooking show, le performance artistiche dal vivo tra pittura e musica, gli incontri del T-Talk e sul palco centrale lo spettacolo di cabaret di Renato Ciar, tra gli appuntamenti più attesi della giornata.
7: T-Fest Circus, in cui sul palco centrale avremo come ospite Ciardo, insieme a degli ospiti come le nonne di Mandraghe, famosissime ormai in Puglia, che sono l'emblema della Puglia fuori dalla nostra regione. Abbiamo inaugurato con il Talk, che parla di tipicità, di enogastronomia e di prodotti tipici locali.
6: Protagonisti anche gli stand enogastronomici dedicati alle eccellenze del territorio e il mercatino dell'arte e dell'artigianato. Il festival proseguirà fino a domani con nuovi spettacoli di musica e iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio.
8: Festival organizzato da un'associazione di promozione sociale che è la Proloco, ed ecco perché la presenza del Centro Servizi per il Volontariato, perché ha dato una mano per quanto riguarda i tecnici ed altri strumenti affinché questo festival avesse anche una buona riuscita. Ma il festival ha un'importanza molto rilevante perché viene da tanto tempo già fatto e ha un percorso lungo, e quest'anno l'ha voluto dedicare alla specificità dei cibi della terra. Quindi, come si vede, una comunità che si riappropria attraverso il volontariato, attraverso lo studio della cucina, ma dei cibi e dei prodotti che si coltivano in una terra, sempre a sostegno della comunità.
0: Ci spostiamo ora a Martina Franca per il Festival della Valle d'Itria, dove debutta un capolavoro dimenticato, Il schiavo di sua moglie, di Francesco Provenzale. Ce ne parla Luciana Convertini.
9: Dopo oltre 350 anni, Il schiavo di sua moglie, di Francesco Provenzale, torna a vivere con la sua prima rappresentazione in tempi moderni. La nuova produzione del Festival della Valle d'Itria riporta in scena un'opera del 1672, considerata una pietra miliare nella nascita dell'opera napoletana.
10: Un'occasione importante che si riallaccia alla storia del Festival e che dimostra come questo rigore anche nella programmazione artistica, riesce ad attirare un pubblico sempre numeroso. Siamo sold out anche stasera, un pubblico internazionale, ma anche tanti martinesi che vogliono stare con noi e godersi queste serate estive straordinarie.

0: Sul podio Antonio Florio, direttore d'orchestra e musicologo, protagonista da decenni della riscoperta del repertorio musicale napoletano del Seicento.
1: Abbiamo riscoperto già verso la fine degli anni 80, negli anni 90 del secolo scorso, abbiamo cominciato questa riscoperta di questi autori napoletani del Seicento soprattutto, che si leggevano i nomi sulle enciclopedie ma nessuno aveva sentito niente. E quindi abbiamo iniziato proprio con un'opera di Provenzale, che è un'opera sacra, però in effetti è un'opera vera e propria, che è La colomba ferita, e poi l'abbiamo portata anche al San Carlo e tanti altri teatri. Insomma, credo che queste due opere, Lo schiavo di sua moglie o Il schiavo di sua moglie e La colomba ferita, sono le due, veramente, i due capisaldi della scuola napoletana.
0: Tra mito, equivoci, passioni e guerra, l'opera racconta una vicenda che continua a parlare al presente, affrontando temi universali come l'amore, il dolore, il destino e la violenza.
2: Queste narrazioni, i miti, ancora sono una visione attuale, no? E modellano la nostra visione del mondo.
0: Una produzione che conferma la vocazione del Festival della Valeditria alla ricerca e alla valorizzazione di capolavori dimenticati, offrendo al pubblico l'occasione di riscoprire una pagina fondamentale della storia della musica.
3: È una grande emozione, soprattutto in uno spazio così suggestivo, così magico come quello del Chiostro del Carmine.
0: Una straordinaria riscoperta che, grazie al talento dei giovani artisti dell'Accademia del Bel Canto Rodolfo Celletti, restituisce nuova vita a un capolavoro dimenticato della nostra storia musicale.
4: E allora ieri centro storico transennato a Locorotondo per il matrimonio del portiere della nazionale italiana Gianluigi Donnarumma e di Alessia Elefante, c'era per noi Luciana Convertini.
0: Il primo saluto da marito e moglie tra gli applausi dei presenti. Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante escono dalla chiesa madre di San Giorgio Martire di Locorotondo al termine della cerimonia. Un matrimonio organizzato all'insegna della massima riservatezza, centro storico transennato, accessi controllati e un articolato dispositivo di sicurezza hanno accompagnato l'intera giornata. L'area della cerimonia è rimasta riservata a residenti e invitati, mentre curiosi e visitatori hanno seguito l'evento dall'esterno. Le immagini della funzione sono rimaste affidate ai canali ufficiali scelti dagli sposi.
5: E certamente rappresenta qualcosa di importante, qualcosa di bello, perché comunque è un personaggio pubblico che ha scelto Locorotondo per sposarsi. Su tanti comuni ha scelto la bellezza di Locorotondo.
0: Lei è stato invitato al matrimonio?
5: Sì, parteciperò alla celebrazione in chiesa.
0: Poco prima dell'inizio della cerimonia, il padre della sposa raggiunge il van con il bouquet di fiori bianchi per salutare la figlia.
6: Sì, sono il papà.
0: Tra gli ospiti riconosciuti anche Pio Dantini, del duo comico Pio e Amedeo, che si concede a una battuta. Testimoni di nozze?
7: Di nozze?
8: No.
0: Raccontateci qualcosa.
7: Che siamo imbucati al matrimonio, come sempre.
0: Dietro le transenne, intanto, la curiosità di cittadini e visitatori, arrivati nella speranza di assistere almeno a qualche momento dell'evento.
9: Vorrei vedere Messi, ma penso che non vengono. Holland comunque sta in giro nel centro storico di Locorotondo.
10: In realtà a Locorotondo non siamo, diciamo, ecco, abituati a vedere matrimoni del genere, però è sempre bello vederli.
4: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione, l'informazione di Studio 100 torna domani con il TG alle ore 14, una buona serata.

0: gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa Wendt crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici di Studio 100, buon pomeriggio e ben ritrovati con il nostro approfondimento sportivo. Partiamo subito con le nostre notizie. Nel corso della diretta Facebook di 100 Sport Weekend, Vito Ladisa ha affidato ai social un messaggio dai toni decisi, criticando quella che definisce una ricerca di visibilità intorno al club e ribadendo che per il futuro a parlare dovranno essere solo i fatti. Vediamo il servizio di Giuseppe Delisanti.
3: Nel corso della diretta Facebook di 100 Sport Weekend, Vito Ladisa ha affidato ai social una riflessione sulle vicende che riguardano il Taranto. Nel suo messaggio Ladisa si rivolge alla città e ai tifosi, criticando quella che definisce una strumentalizzazione politica della vicenda del club. Secondo il suo punto di vista, dietro l'apparente impegno per la causa rossoblu si nasconderebbe soprattutto una ricerca di visibilità personale, anche in vista dell'eventuale ripescaggio. Ladisa sostiene che questo atteggiamento finisca per danneggiare chi sostiene concretamente il Taranto, anche dal punto di vista economico, e ribadisce che non saranno più tollerati comportamenti che alimentino polemiche o, come scrive nel post, barzellette a discapito della società. Nel finale del suo intervento il messaggio è chiaro: Taranto e i suoi tifosi meritano rispetto, non slogan. L'unico linguaggio che conta, conclude Ladisa, è quello dei fatti, dei progetti concreti e delle azioni.
2: Lo storico marchio del Taranto potrebbe accompagnare il club nel centenario del 2027. Ladisa ne chiede l'acquisizione, mentre la PS Taras apre al confronto e annuncia il coinvolgimento

0: dei soci per definire il futuro dello stemma. Vediamo il servizio.
1: Il marchio storico del Taranto torna al centro del dibattito in vista di un appuntamento speciale, il centenario del club che sarà celebrato nel 2027. Il presidente della SS Taranto, Sebastiano Ladisa, ha rivolto un appello alla PS Taras 706, proprietaria dello storico stemma rossoblu, chiedendo di poterlo acquistare affinché diventi patrimonio della società. Un passaggio che, secondo Ladisa, consentirebbe di vivere il centenario con il simbolo che rappresenta la storia e l'identità del club.

0: prendendone così la tutela. Alla richiesta ha risposto Tonino Palese, segretario della PS Taras, intervenuto nel corso della trasmissione 100 Sport Weekend. Palese ha accolto con favore l'iniziativa, ricordando che l'associazione ha sempre concesso gratuitamente il comodato d'uso dello stemma alle precedenti società e ribadendo che il logo, pur essendo custodito legalmente dalla Taras, appartiene idealmente a tutta la tifoseria. Ora la decisione passerà ai soci dell'associazione. Sarà infatti convocata un'assemblea dedicata per definire le modalità di utilizzo del marchio. Eventuali proposte alternative saranno discusse e sottoposte al voto, con l'obiettivo di individuare la soluzione migliore in vista di un anniversario che rappresenta un momento storico per tutto l'ambiente rosso-blu.
1: Calciomercato pugliese in movimento, tanti colpi tra Serie D ed Eccellenza con Virtus Francavilla, Fidelis Andria e Bisceglie tra le protagoniste. Ce ne parla ancora Giuseppe Delisanti.
0: L'aggiornamento calciomercato delle pugliesi si apre con la Virtus Francavilla che è vicina alla chiusura per Francesco Lops, centrocampista classe 2001, un innesto pensato per rinforzare la mediana biancazzurra. La Fidelis Andria ufficializza invece l'arrivo di Giacomo Benvenuti, terzino destro classe 2004, cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, pronto a mettersi a disposizione della squadra. Movimento importante anche in casa Bisceglie, è fatta per l'attaccante Giuseppe Lamonica, che andrà ad affiancare Peppe Lopez nel reparto offensivo. I nerazzurro stellati hanno inoltre ufficializzato il portiere classe 2006 Pier Francesco Galiano, reduce dall'esperienza al Ferrandina. Il Gravina piazza un colpo in difesa con Leo Simoni. Il centrale classe 2001 scuola Atletico Mineiro arriva dopo una stagione disputata in Serie B croata. Infine il Martina rinforza il reparto portieri con Jakub Greliak, estremo difensore classe 2007. Tanti movimenti tra Serie D ed Eccellenza con le squadre pugliesi che continuano a costruire le rose in vista della nuova stagione.
1: E parliamo adesso di pallavolo. La Prisma Taranto Volley costruisce la nuova stagione di Serie C. Il club rosso-blu punta su giovani talenti del territorio e sull'esperienza di Andrea Gasbarro per un progetto ambizioso ma anche legato alla nostra città. Vediamo il servizio.
0: La Prisma Taranto Volley guarda al futuro e costruisce la nuova stagione di Serie C puntando su giovani talenti, identità territoriale ed esperienza. La società rossoblu ha ufficializzato tre nuovi tasselli del roster, tutti accomunati da un forte legame con la pallavolo pugliese. In cabina di regia arriva Simone Maiorano, palleggiatore tarantino classe 2006, cresciuto nel vivaio della polisportiva Frascolla e reduce da esperienze importanti tra Under 19, Serie C e dalla presenza nel roster della prima squadra Prisma in Serie A2. Un giovane talento che rappresenta la volontà del club di valorizzare gli atleti cresciuti sul territorio. A rinforzare il reparto dei palleggiatori anche Alessio Susco, classe 2005, altro giovane tarantino con un percorso di rilievo. Protagonista con la Mater Domini, con cui ha conquistato lo scudetto Under 19 e poi impegnato nei campionati nazionali di Serie B con Bari e Unibari Volley. A completare il reparto dei centrali arriva invece Andrea Gasbarro, classe 1991, volto già conosciuto in casa Prisma. Un ritorno importante per un atleta che ha vestito la maglia rosso-blu nei campionati giovanili nazionali e che nelle ultime stagioni ha avuto modo di allenarsi anche con la prima squadra in Superlega. La nuova Prisma Taranto Volley riparte dunque da un mix di giovani prospetti e giocatori di esperienza con l'obiettivo di creare un gruppo ambizioso, competitivo e fortemente legato alla propria città.
1: E questa è la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento con i programmi di Studio 100 sui nostri canali.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20.30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
3: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
4: Buongiorno, non abbiamo sbagliato luogo, il tabellone oggi lo guardiamo. Benvenuta Luisa Campatelli.
5: Benvenuto Angelo.
4: Noi ci conosciamo già, vero?
5: Vagamente.
4: Vagamente, vagamente, ma non lo diciamo.
5: Non lo diciamo.
4: Ci diamo del lei? No, ci diamo del
5: tu. Diciamo del
4: tu. Ci diamo del tu. Luisa Campatelli, giornalista, cronista, esperta la grande cronaca nera, drammatica cronaca.

0: nera della città degli anni 90, poi caporedattrice, direttrice o direttora del Corriere del Giorno che era in edicola, quindi una grande esperta della città, un'osservatrice oggi qui con me, perché mancano, Luisa, guardiamo il tabellone che poi raggiungeremo,
1: 28 giorni,
0: 10 ore, 36 minuti e 7 secondi alle 21, perché ricordiamo nel conto alla rovescia che porta all'inaugurazione del 21 agosto, scatta alle 21, non a mezzanotte, quindi dalle 21 in poi saranno già 27. Allora, che hai qua?
1: E allora, io ho questo badge che mi sono stampata perché mi piaceva l'idea comunque di aderire a questo movimento di persone che sostengono lo spirito
0: Vediamo.
1: Dei giochi.
0: Ah, quindi non è l'accredito, è
1: no,
0: quelle figurine che
1: esatto.
0: fanno
1: credo però,
0: bello.
1: Sì, credo forse di essere stata l'unica perché c'erano tre opzioni, no? Si poteva sottolineare questa fotografia o con Embrace the Future, che poi è la scritta che vediamo
0: dall'altra parte del ponte,
1: sul ponte girevole, abbracciamo il futuro e abbracciamo il futuro. Io ho scelto questa.
0: Sì. Veramente?
1: Sì.
0: Ma puoi zoomare? Giovanni Talamo, vai.
1: Sì.
0: Mi avvicino.
1: Mi piaceva l'idea di. Sul momento ho voluto fare un omaggio alla nostra lingua, al nostro dialetto.
0: Bello.
1: E siccome vedo che intorno a questa. A questo discorso del dialetto, della lingua, delle tradizioni, si è sviluppata molto la campagna promozionale dei giochi, nella musica, nei suoni, e quindi l'ho trovata una cosa giusta perché rientra un po' in quella voglia di farsi conoscere nel modo giusto finalmente per la bellezza, per le potenzialità, per l'energia e per la coesione, guarda un po', per la capacità di fare squadra.
0: Cioè, hai toccato
1: insieme.
0: Vari vulnus storici
1: sì.
0: endemici della città.
1: Esatto.
0: Tu dici che questo è un momento in cui bisogna approfittare per marcare il territorio e l'identità
1: sì.
0: o è vana retorica che dal 4
1: no.
0: settembre poi...
1: Secondo me no, allora io in questi giorni per una serie di appuntamenti che ho avuto mi sono soffermata sulle belle parole che intellettuali e scrittori hanno speso per Taranto. 1959 Pasolini definisce Taranto la città perfetta.
0: Nostrica. Come un'ostrica, città vecchia e città nuova.
1: L'immagine che sta rimbalzando.
0: Noi siamo all'incontro di quest'ostrica,
1: esatto.
0: Il Corso Due Mari.
1: Esatto, l'immagine che sta rimbalzando sui teleschermi di tutti i canali televisivi, no? Queste immagini viste dall'alto, questa ostrica che si apre con il Mar Grande, il Mar Piccolo, il brulichio della gente che va e che viene, i lavori in corso, un plauso a tutti i lavoratori.
0: Le paranze che passano, si sente
1: il rumore. Le sirene, insomma, tutto questo mondo che si muove intorno a Taranto e in Taranto. Arganna, 10 anni dopo una ruspa che intervenne in Città Vecchia per protestare, disse che Taranto, che la Città Vecchia di Taranto doveva essere considerata un patrimonio dell'Italia. Purtroppo, dico, questo concetto è stato espresso tante volte, ma non per la Città Vecchia, per l'Ilva. E io questa cosa la trovo un po' un paradosso, perché forse sarebbe stato più giusto che avessero difeso più la città. Io adesso non voglio fare una contrapposizione perché...
0: Mi stai per dire decreti salva Ilva, non decreti salva Taranto, però è una storia che è avvenuta.
1: È avvenuta.
0: È stata scritta, l'abbiamo vissuta,
1: esatto.
0: L'abbiamo anche raccontata,
1: esatto.
0: L'abbiamo patita
1: però
0: e raccontata.
1: Però quelle parole e quel chiamare a raccolta tutto il mondo intellettuale, eccetera, che fu fatto per la Città Vecchia, io vorrei e forse, credo, perché sento anche da questo punto di vista un vento favorevole.
0: È una spinta anche dal basso.
1: Come questa tramontana, una spinta dal basso, molte realtà che stanno nascendo, molti giovani che stanno rimanendo, stanno tornando, parlo di quella fascia generazionale che manca e per la quale noi siamo all'ultimo posto nelle classifiche, che io vorrei tanto ribaltare, ma leggo con piacere un incontro tra il sindaco e il rettore, sarebbe bellissimo mutuare il sistema Unibo. E quindi con i dipartimenti, quella
0: Bologna.
1: Potrebbe essere una battaglia.
0: Beh, il dipartimento Taranto sta funzionando bene,
1: sta funzionando.
0: Di Uniba. Gli universitari che ho avuto il piacere di incontrare in TV Studio 100 negli ultimi 2 anni hanno sempre battuto su un tasto. Non è l'autonomia universitaria la vera battaglia da vincere, ma è renderci peculiari nell'offerta universitaria
1: esatto.
0: affinché si parta meno e si scelga di
1: esatto.
0: più di rimanere qua.
1: Assolutamente sì, scegliere. Allora, intercettare i fabbisogni. tutto ciò che può essere strategico e funzionale a che Taranto si possa esprimere al meglio anche attraverso l'università, soprattutto con l'università, che io credo sia in assoluto il bene intorno al quale dobbiamo concentrare le nostre
0: forze. Io saluto le persone che gentilmente passano, salutano, ciao.
1: Ciao.
0: Sì, perché qui passano, passeggiano, c'è gente che fa giochi, turisti,
1: sì.
0: Oggi ci stiamo gustando finalmente la tramontana, tu Luisa non lo sai ma io e Giovanni ci stiamo abbronzando ogni mattina
1: ma
0: qui
1: infatti,
0: con i nostri ospiti, hai visto?
1: Prima di andare
0: tu non
1: in
0: mi hai
1: viaggio.
0: Visto mai così abbronzato, quindi
1: no.
0: Come sai sono un grande nuotatore.
1: Esatto, ecco appunto,
0: e questo è un falso storico.
1: Mai allora, più indovinato scegliere. Come
0: mai bugie più clamorosa. Raggiungiamo il tabellone insieme,
1: sì,
0: magari prima facciamo passare queste persone che stanno arrivando, che poi si ritrovano inquadrati da noi, loro malgrado, noi non vogliamo. Luisa, intanto faccio questi 30 secondi che ci mancano per alzarci e raggiungere il tabellone. Che sport stai aspettando da osservatrice?
1: Allora,
0: andiamo, intanto andiamo.
1: Sì, io...
0: preghiamo intanto il nostro collaboratore di portare gli zaini.
1: Allora,
0: ciao Lili Lo Russo.
1: Nella mia vita io ho tentato di diventare una tennista,
0: andiamo.
1: Purtroppo infelicemente.
0: Va bene.
1: Però amo moltissimo il tennis, lo seguo, mi
0: soprattutto
1: appassiona.
0: Ora.
1: Molto, con Sinner ma anche prima, e poi mi reputo una discreta nuotatrice. Il nuoto mi piace moltissimo e quindi l'ho praticato in piscina dopo un incidente e quindi mi sono appassionata moltissimo al nuoto, che reputo uno sport bello perché completo, poi il contatto con l'acqua è meraviglioso, è un elemento, è il nostro elemento vitale, l'acqua, noi siamo acqua, Taranto è acqua fondamentalmente, credo, insomma la città da cui si vede il mare è da tutte le direzioni unica in questo, per cui il nuoto è fondamentale, che vederlo, praticarlo, sentirlo, tutti gli sport che hanno a che fare col mare credo che siano per noi, ecco per esempio la canoa è uno
0: qui
1: sport meraviglioso,
0: sarà
1: sì,
0: bellissimo.
1: È uno sport meraviglioso.
0: Quante
1: in
0: volte abbiamo detto vedendo le gare a Lugano, ma noi abbiamo il Mar Piccolo,
1: esatto.
0: Finalmente è campo di gara.
1: Esatto, e c'è già chi lo ha fatto, nel senso ha creato dei gruppi per fare delle esplorazioni nel silenzio più totale, alla scoperta dei citri, alla scoperta degli elementi naturali che sopravvivono a qualsiasi tipo di violenza ambientale, ma loro sono più forti. E questa forza è proprio quella che ci contraddistingue, la capacità di resistere e di rinascere tutte le volte, perché il mare è anche un simbolo di rinascita.
0: Secondo me la gente si sta fermando perché dicono starà intervistando qualche attrice, qualcuno dello spettacolo, qualche giornalista, no? Qualcuno della, come si diceva una volta, qualcuno della televisione.
1: Io saluto
0: invece,
1: perché...
0: Sì, ma infatti. Allora Luisa, per chiudere questa nostra chiacchierata, vedi questo è il conto alla rovescia, che non è più ansiogeno, adesso forse non vediamo l'ora che passi, prima ci spaventava.
1: Bravo, è vero,
0: però,
1: questa è un'osservazione.
0: Sì, perché però gli impianti sono stati fatti, il tempo è stato recuperato.
1: C'è stato un momento in cui, mamma mia, manca così poco, come siamo messi, invece adesso c'è proprio la voglia di iniziare.
0: Vero. Allora, ora, bando alla retorica, che so che non ci piace.
1: Non ci piace.
0: Ma, domando delle domande, dal 4 settembre, che città sarà? C'è un prima o un dopo, oppure riusciremo anche a farci passare addosso questa esperienza?
1: E allora io credo che questa sia la vera scommessa. Ora, fuori da retorica, se noi abbiamo la capacità di avere cura di tutto quello che i giochi lasceranno, cioè i giochi lasceranno un'immagine di Taranto bellissima, qualcuno dice patinata, tanti filtri, no. Io vorrei che realmente quell'immagine che adesso tutti stanno vedendo ovunque, perché ovunque, sia poi l'immagine reale della Taranto che troveranno, perché sicuramente questo è anche un'occasione di sviluppo del turismo, no? Perché tutti vedono Taranto adesso e tutti la vorranno conoscere, e quando ci sarà da scegliere una tappa in un viaggio, però Taranto, dove ho visto delle immagini, ma è bellissima e meravigliosa, quindi vengo a vederla.
0: Vuol dire anche che gli spot della Rai ultimamente e delle altre TV nazionali, oltre che locali,
1: quindi
0: stanno
1: dobbiamo
0: dando
1: fare
0: già...
1: in modo di non deludere noi stessi innanzitutto, perché è una scommessa che noi giochiamo prima di tutto con noi stessi, con la qualità della nostra vita, perché appunto il problema, insomma, le criticità di Taranto le conosciamo tutti, no?
0: Ecco Luisa, volevo farti quest'ultima domanda. Dopo tanti anni di giornalismo, prima molto più intenso, adesso meno perché le cose cambiano,
1: certo,
0: però giornalisti si è.
1: Certo.
0: Tu da una decina d'anni ti occupi molto di formazione di giovani.
1: E di formazione.
0: Di giovani,
1: sì,
0: di varie aree della città.
1: Sì.
0: Quindi stai conoscendo la città meglio di quanto l'avessi raccontata prima.
1: Esatto.
0: Ora, ai giovani di questa città, che cosa possiamo dire? Non partite o restate o tornate, perché?
1: Allora,
0: diamoli
1: sì,
0: un perché.
1: Allora, intanto molti giovani partono con sofferenza. Non è vero che fisiologicamente un ragazzo di 18 anni deve andare via, a

0: prescindere da dove vive, anche un ragazzo milanese vuole andare a New York, o un ragazzo bolognese vuole andare a Milano, ma questo è logico, si vuole allontanare, vuole spezzare il cordone ombelicale, vuole crescere, formarsi. Sarebbe bello che trovasse qui tutto ciò che gli serve, di cui ha bisogno per vivere bene, per andare a vedere una mostra, incontrarsi con gli amici in un bel luogo, studiare, avere un tipo di formazione all'altezza delle proprie aspettative. Questo noi lo dobbiamo, è doveroso, quindi ascoltare i fabbisogni e fare in modo che questi ragazzi o non vadano proprio via, perché no? Perché se c'è un corso di laurea...
1: Posso fare una provocazione?
0: Sì.
1: E i tanti genitori che dicono no, mio figlio è meglio che vada via, perché sono malinconici e sono sfiduciati.
0: Io non credo.
1: Io li comprendo, però c'è questo atteggiamento.
0: C'è un atteggiamento. Sembra quasi che chi rimane è lo sfigato di turno.
1: No.
0: E quindi anche tra di loro, io un ragazzo di 22 anni che...
1: Non è eroe chi parte, non è eroe chi resta.
0: Esatto.
1: Attenzione.
0: E anche far passare questa narrazione, uso un termine un po' abusato che non mi piace, però... lo uso, che chi va via è quello brillante perché scopre il mondo e chi rimane lo sfigato, magari un po' imbelle.
1: È un po' scaduto questo cliché.
0: Dai, basta. Okay.
1: Allora rimaniamo, intanto facciamoci tutte le ferie a Taranto, dal 21 agosto in ferie in città, perché c'è qualcosa di irripetibile, 26 paesi, tantissime discipline, città che poi è provincia.
0: Tra l'altro c'è un record di atleti.
1: E anche un po' provincia, cioè, di Bari, un po' di Brindisi e Lecce.
0: Sì, un record di
1: atleti. Un record di 4.000 presenze.
0: Tanti record,
1: sì.
0: Registreremo con questi giochi.
1: Presenze,
0: sì,
1: di atleti, poi addetti,
0: esatto,
1: ai lavori, dirigenti.
0: Sì, sì, sì.
1: Bene, allora ricordiamolo, ieri qui con noi Roberto Auterigno, che è il capo del Game Service del Giochi del Mediterraneo, ci ha dato un'anteprima. Il 16 agosto alle 8 del mattino, proprio da qui, si potrà vedere l'arrivo di una delle due navi. È la prima volta forse nella storia, almeno che io sappia, poi non so se lieto di essere smentito, che approderà un villaggio olimpico. Quindi ha detto Auterigno, si farà notare. Quindi alle 8 del mattino qui, Corsone Mari, magari anticiperemo anche noi.
0: Mondo nel mondo.
1: Anticiperemo anche noi nel corso della
0: rovescia. Assolutamente, sì.
1: Va bene, grazie Campatelli.
0: Grazie a te.
1: Grazie.
0: Grazie, buon lavoro.
1: Saluti al collaboratore Lo Russo.
0: E grazie a tutti.
1: Grazie a tutti.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Allora, Gregorio, io ho due argomenti sui quali voglio soffermarmi, perché il primo l'abbiamo trattato scorsa settimana con un passaggio importante, che è quello relativo al mercato Fadini, perché parliamo di un'attività storica, di un luogo storico per la nostra città, che non è però soltanto storia, contestualmente è decisamente presente. Perché quotidianamente migliaia di persone ci si recano per fare la spesa, insomma, per portare a casa quello che serve al fabbisogno delle proprie famiglie. Allo stesso modo c'è una buona fetta di operatori che all'interno vi lavorano e che adesso attendono risposte, sia gli avventori che i lavoratori attendono risposte su una problematica della quale e sulla quale ci siamo soffermati proprio con te qualche giorno fa. Ci sono stati sviluppi con anche la possibilità di individuare quello che può essere logisticamente un polo che possa sostituirsi all'attuale mercato Fadini, che sarà oggetto di un restyling.
1: Sì, ricordiamo che sono stati stanziati 4,6 milioni di euro con un'asta al ribasso per effettuare i lavori al mercato Fadini. Sviluppi al momento dalla nostra, diciamo, denuncia della settimana scorsa non ce ne sono ancora stati. Gli operatori, soprattutto quelli del perimetro esterno, dovrebbero spostarsi all'interno dell'area artiglieria e permettere quindi l'intervento ai cosiddetti box, che in questo momento sono tutti in una condizione fatiscente.

0: e alcuni sono addirittura chiusi perché sono inagibili. Lì ci sarà probabilmente un altro problema perché quell'area artiglieria è in questo momento occupata da Kima Mobilità con dei parcheggi, quindi da quello che noi sappiamo, Kima Mobilità non ha intenzione di cedere quell'area per far spostare gli operatori, quindi questo sarà un altro problema a cui si andrà incontro, ma speriamo che possa, diciamo, risolversi tutto per il meglio e iniziare il prima possibile, perché i lavori sarebbero dovuti partire già ad agosto, cosa che sicuramente non avverrà, dato che il mese di agosto ormai è quasi arrivato. E adesso si parla di autunno, addirittura poco prima delle festività natalizie, però è tutto molto approssimativo e ogni volta che noi abbiamo chiesto delle risposte, queste ci sono sempre state negate.
1: No, diventa complicato perché non solo c'è a fare da sfondo a questa vicenda la necessità di fornire delle risposte concrete a chi opera nel settore, a chi insomma lavora in quella struttura, ma anche perché la soluzione individuata andrebbe però ad ampliare quello che è un problema ormai atavico del centro che poi si riversa anche sul commercio, ovvero quello del parcheggio, perché Arena Artiglieria è un importante serbatoio di posti auto, prospiciente al centro di Taranto, a due passi dalle vie più importanti, da Via di Palma e da Via d'Aquino, e sottrarlo a quella che sottrarre l'Arena Artiglieria a quella che è la disponibilità di parcheggi di quella zona della città andrebbe ancora di più a complicare la situazione relativa al parcheggio in tutto il perimetro del centro.
0: Sì, sicuramente, sicuramente perché purtroppo il centro sta vivendo davvero una tragedia in questo periodo e la tragedia è sempre la solita, è quella dei parcheggi dovuti anche a diversi cantieri berretti e da ultimo come abbiamo potuto leggere, i lavori dovevano essere, diciamo, interrotti in questi mesi per poter permettere alle persone di poter parcheggiare, di poter un po', diciamo, stare in pace, ma per completare i lavori BRT che ancora non sono stati ultimati, molte zone verranno interdette al traffico e quindi non si potrà parcheggiare. E per fortuna c'è l'Arena Artiglieria che è aperta quasi H24 e molta gente può parcheggiare, ma bisogna pensare un attimo anche che il mercato Fadini, una volta per tutte, ha bisogno di essere, diciamo, restaurato, anche perché in questo momento, come ho potuto constatare io, ma sicuramente tantissimi cittadini, quel mercato è completamente fatiscente e addirittura presente delle carenze anche igienico-sanitarie.
1: Sì, Gregorio, io ti faccio un'altra domanda, poi ti lascio andare, che riguarda invece un po' di più una questione che guarda la periferia, riguarda chi ha mobilità, riguarda i bus, riguarda insomma la sospensione relativa ai bus per Lama e per San Vito. In questo modo diciamo che si conferma un problema legato a, non dico all'abbandono della periferia, ma probabilmente alla necessità di porre un faro, un'attenzione maggiore a quelli che sono i territori distaccati della nostra città, e penso in particolar modo a Lama e San Vito.
0: Sì, Kima Mobilità ha pensato di eliminare il servizio nella zona di Lido Bruno, in zona battaglia, ma questo è avvenuto perché purtroppo per la sosta selvaggia, per tanti automobilisti disciplinati che lasciavano la propria automobile parcheggiata male e quindi poi i pullman di conseguenza non potevano transitare.
1: Sì.
0: Questo accade quando non si ha il controllo del territorio, questo accade quando ci sono pochissimi agenti di polizia locale, i quali sono costretti a occuparsi di tantissime cose e quindi pensare sia alla città che alla periferia, ma sono pochissimi perché io molte volte sono costretto a chiamare per segnalazioni e ci sono soltanto tre pattuglie o quattro pattuglie, ma come si fa ad avere solo tre o quattro pattuglie su una città di 180.000 abitanti? Cioè, Cioè, questo davvero è paradossale. D'altronde, diciamo, il Movimento 5 Stelle si era impegnato con una mozione in consiglio comunale affinché il sindaco e la giunta si prendessero le proprie responsabilità, avessero aumentare la pianta organica della polizia locale, ma la nostra mozione è stata bocciata e la risposta è stata tutt'al più che ci saranno nuovi 22 agenti al più presto, ma sappiamo benissimo che questi nuovi 22 agenti a tempo determinato si occuperanno soltanto, diciamo, dei giochi del Mediterraneo, saranno così chiamati in maniera un po' antipatica agli uomini transenna, perché non avranno un corso di formazione, non avranno un corso di difesa personale nell'immediato, anche perché i giochi mancano 30 giorni e sono iniziati, quindi come si fa a formare una persona in così poco tempo?
1: Parliamo di Taranto Calcio adesso perché nel pomeriggio di ieri è arrivato un comunicato stampa nel quale il presidente, anzi una nota attraverso le colonne dell'edicola, che noi abbiamo riassunto così: la società Taranto aspetta il presidente della FIGC per la riammissione, la DISA, la Serie D rappresenta il punto di partenza del nostro progetto, il tempo delle riflessioni è finito, è arrivato il momento di agire, dovremo affrontare la stagione con determinazione. E dice Sebastiano Ladisa, qualunque sia la decisione della federazione in merito al ripescaggio, desidero ringraziare sin da ora chi sta lavorando con impegno e responsabilità per il bene della nostra società. Adesso però non è più il momento di guardarsi indietro, il tempo delle riflessioni è finito, è arrivato il momento di agire. Dovremo affrontare la stagione con determinazione, cattiveria agonistica, umiltà, spirito di sacrificio. Qualunque sia la categoria, il Taranto dovrà scendere in campo con un solo obiettivo: lottare su ogni pallone e vincere. Nei prossimi giorni presenteremo la campagna abbonamenti. Sarà fondamentale il sostegno di tutti voi. Abbiamo bisogno di uno stadio pieno, di una città che spinga la squadra dal primo all'ultimo minuto. Vi presenteremo le nuove maglie, l'intera linea del merchandising, simboli di appartenenza e orgoglio che ci accompagneranno in questa nuova avventura. Ci aspetta un anno intenso da vivere fianco a fianco, uniti da un'unica passione, da un unico grande amore. Insieme possiamo scrivere una nuova pagina della storia del Taranto, sempre uniti, sempre al fianco dei nostri colori, Forza Taranto sempre. Da una parte c'è il presidente Sebastiano Ladisa che scrive alla comunità, che si approccia ai tifosi, dall'altra invece c'è il nostro ospite Mirko Maiorino che invece scrive al presidente. Quindi un rapporto epistolare, il presidente a Taranto, Mirko Maiorino è il presidente, ma anche a Taranto. Eccolo qua, questa la copertina della lettera, il francobollo della lettera di Mirko Maiorino. Mirko, buongiorno e benvenuto a Studio 100.
2: Buongiorno Dario e buongiorno a tutti gli amici di Studio 100.
1: Allora, dicevamo, il presidente ha scritto, insomma, ha mandato questa missiva a cuore aperto alla città. Noi siamo stati, io e te, tra forse i primi a parlare di questo benedettissimo Lodo Taranto, a perorare la causa del Lodo Taranto, a dire se ci si riesce siamo tutti contenti, ce la dobbiamo fare, serve unità, serve la politica, serve mettere in campo tutte le risorse che abbiamo. L'abbiamo portata avanti da un mese questa storia, la continuiamo a portare avanti, serve unità di intenti da parte di tutto il territorio. Il presidente ieri continua a parlare di quello che noi abbiamo anticipato qualche settimana fa, ovvero c'è questa possibilità, è stata fatta una richiesta, siamo in attesa di comunicazione da parte della federazione. Questo è il primo passaggio, e già direi che insomma è un passaggio abbastanza succoso, vero?
2: Assolutamente sì, ma credo che ancora ci sia bisogno di unità, a partire dalla politica, passando poi ovviamente per la società e la città tutta. Indubbiamente la società ha fatto i passaggi che andavano fatti, almeno questo mi sembra più che evidente con le due, non una, domande di ripescaggio. Serve ancora, secondo me, uno sforzo a livello politico, perché sì, vanno bene le prese di posizione, vanno bene le letterine, le chiamo così, che sono partite da Taranto in direzione Roma, ma serve di più e serve a tutti i livelli. Serve il sindaco, la giunta, i consiglieri comunali, servono i consiglieri regionali, servono tutti gli onorevoli eletti sul nostro territorio, indipendentemente dallo schieramento politico. L'obiettivo deve essere soltanto uno, e cioè quella della riammissione del Taranto, o meglio, del ripescaggio del Taranto, nel campionato di Lega Nazionale Dilettanti.
1: Ecco, questo è.
2: E
1: Vai, vai,
2: bene ha
1: poi.
2: fatto il presidente, e bene ha fatto il presidente a sottolineare il fatto che serva unità.
1: Sì, assolutamente sì, l'hai specificato, siamo concordi su questo. Questo è il punto principale, ovvero cerchiamo di capire dove giocherà il Taranto il prossimo anno con la speranza ferma che possa trattarsi di Serie D, assolutamente. Che, insomma, è assurdo pensarlo, però in questo momento speriamo di disputare un campione di Serie D. E questo è, il presidente poi richiama il merchandising e nelle scorse ore abbiamo svelato, abbiamo visto attraverso un reel sui social del Taranto quelle che saranno le nostre divise del prossimo anno. Ci sarà Macron ancora ad accompagnare i colori rosso-blu, conferenza nella quale verrà presentato il merchandising. Cosa ancora più importante che tu hai richiamato ieri nella tua missiva al presidente è quella, finalmente direi, di una campagna abbonamenti. Taranto non è mai stata città da abbonamenti e tu lo sai meglio di me. Eppure tu richiami e io sposo la volontà di studiare a tavolino una campagna abbonamenti che consenta a una città martoriata economicamente di potersi, lascia imbastare il termine, di potersi permettere l'abbonamento allo stadio, quindi a guardare il Taranto in uno stadio che adesso fa parte del tessuto, tra pochissimi giorni farà parte del tessuto e dell'animo di questa città.
2: Assolutamente sì, Dario, ma non è solo un discorso di abbonamenti, di prezzi, perché comunque, come ho scritto ieri al Presidente, i settori popolari che siano davvero popolari, poi ovviamente il fatto che ci sia la dilazione di pagamento è una notizia importante ed è una cosa ottima che favorirà sicuramente l'emissione di tante tessere per i settori, diciamo, quelli popolari. Così come allo stesso modo ho chiesto che paghino tutti quelli che hanno la possibilità di pagare e che le categorie, quelle davvero in difficoltà di questa città, e mi riferisco a chi magari ha l'ISEE molto basso, a tante altre situazioni che
1: Casse
2: conosciamo bene
1: integrati,
2: a livello
1: tutto
2: sociale.
1: certo.
2: A livello sociale questa città non la scopro certo io, le condizioni sono quelle che sono, ma c'è la possibilità di riempire lo stadio. Ho citato non a caso le scuole. Noi per anni, vedi Dario prima ha detto una cosa, siamo paradossalmente qui a sperare in una serie D. Cioè,
1: Sì.
2: io passano gli anni e sono passato dalla speranza di rivedere la serie B a quella di fare la serie C, oggi Lega Pro, e adesso siamo qui a sperare in una serie D. E questo però cosa ha comportato in città? Il fatto che abbiamo perso intere generazioni di tifosi. Quindi il Taranto deve tornare assolutamente nelle scuole elementari, nelle scuole medie, nelle scuole superiori, ci deve essere quella famosa unità di cui parliamo ormai da diverse settimane, a partire anche da una promozione, della squadra e della società in città. Ed è una cosa che qua a Taranto ormai non vediamo da tantissimo tempo. Ricordo tantissimi anni fa, forse era o la prima o la seconda Serie D che facemmo dopo la radiazione, che la squadra si andava ad allenare qualche volta sul lungomare proprio per essere parte integrante della città. E sono quelle cose che ti regalano senso di appartenenza. Quindi sono certo, la società si è sempre dimostrata molto attenta, almeno in questo anno, a tante tematiche importanti che riguardano il nostro territorio. Sono sicuro che quando presenteranno la campagna abbonamenti ci sarà qualche bella sorpresa.
1: Ma noi il venerdì a 100 Sport l'abbiamo spesso detto, no? Anche quando c'è stato il presidente Sebastiano Ladisa, quando c'è stato Vito Ladisa, loro hanno una chiave che nessun altro ha, che è quella che gli consente di entrare nelle scuole quotidianamente. e che gli consente di avere un rapporto diretto con i ragazzini. Quindi anche una bandiera da 30 centesimi messa sotto il pasto e consegnata con i pasti dei bambini li avvicina a recuperare un rapporto che, come dicevi tu, è inspiegabile perché ci sono generazioni che hanno perso la Serie B, che non hanno mai visto la Serie B, che hanno perso la Serie C, che adesso si ritrovano in eccellenza. È difficile far attaccare i bambini, è difficile inculcare nei bambini quella che è la cultura del Taranto senza la vittoria. Sembra un discorso utilitaristico, ma non è così. Il bambino si avvicina allo sport se avvicina al Taranto, se il Taranto vince, che sia eccellenza, che sia Serie D, che sia Serie C. Senza questo passaggio diventa più complicato, quindi dobbiamo essere bravi noi a convogliare le attenzioni dei bambini, portando nelle scuole, come dicevi giustamente, il Taranto, portando nelle scuole la cultura dei colori rosso-blu e l'amore verso la nostra squadra. Mirko, noi ti aspettiamo qualche venerdì quando non c'hai da fare, insomma, ti vieni a sedere qua, la poltrona ce l'abbiamo a disposizione, quindi ti aspettiamo.
2: È comoda.
1: Ecco, si fa quel che si può, Mirko, non è comodissimo, però insomma.
2: Possiamo fare uno strappo allora se non è comodo. Comunque, sull'ultima cosa che hai detto, Dario, consentimi, il fatto dei bambini. Mai come quest'anno, erano anni che non vedevo tanti bambini allo stadio e secondo me questo è già un primo successo, che può vantare questa
1: Sì,
2: società, aver
1: vero.
2: riportato tantissimi bambini, almeno. Anche se non mi piace ricordare quella giornata, quella della finale, però fra tribune e curva c'erano davvero centinaia di, e per bambini intendo 5, 6, 7, 8, 9 anni, con le magliette del Taranto, e credo sia l'unico ricordo bello che mi porterò dietro di quella giornata, e quindi almeno sotto questo punto di vista la società credo sia sulla strada giusta.
3: Allora, prima di parlare, insomma, di questo progetto del Parco della Salina Piccola, vogliamo rivedere il servizio dell'incendio del 4 luglio che ha interessato purtroppo una zona adiacente, sempre all'interno del quartiere Salinella, che spesso è interessata da eventi di questo tipo anche per lo stato di abbandono e di vegetazione incolta e ormai secca a causa delle elevate temperature di questi giorni. Vediamo. Cosa resta dopo le fiamme all'indomani dell'incendio che nella serata di ieri ha devastato il terreno incolto alle spalle della clinica Villa Verde? Interviene l'osservatorio permanente Salinella, che torna a puntare il dito sulle condizioni di abbandono di molte aree verdi del quartiere. Pur ringraziando i vigili del fuoco per aver evitato conseguenze ben più gravi, l'associazione infatti sottolinea come il rischio resti elevato. Le immagini scattate questa mattina mostrano vaste porzioni di sterpaglie secche ancora presenti nell'area interessata. L'intervento tempestivo delle squadre di Martina Franca e Taranto ha permesso di non registrare feriti né danni alle abitazioni, a colpire i residenti, soprattutto l'impressionante colonna di fumo e le alte fiamme visibili da diversi punti della città. Ma secondo l'osservatorio il problema non riguarda solo l'incendio di ieri sera, bensì l'assenza di controlli sul rispetto dell'ordinanza comunale che impone ai proprietari la pulizia dei terreni. Un avviso senza verifiche sul campo rischia di essere inefficace, osservano, chiedendo all'amministrazione chi sia chiamato a vigilare e quali sanzioni vengano realmente applicate ai proprietari inadempienti. L'associazione richiama inoltre l'attenzione sul futuro dell'area della Salina Piccola. Sebbene il rogo abbia interessato un punto diverso dall'oasi naturalistica, entrambe le zone condividono lo stesso stato di incuria, tanto che quasi ogni estate si registrano incendi nello stesso perimetro. Da qui richiamo al progetto del Parco della Salina Piccola, inserito tra le opere collaterali ai Giochi del Mediterraneo 2026. Dopo l'avvio della progettazione esecutiva, risalente ad ottobre 2025, non sarebbero stati infatti diffusi ulteriori aggiornamenti sull'iter amministrativo. A meno di 50 giorni dall'apertura dei Giochi del Mediterraneo, per l'osservatorio appare ormai evidente che l'opera difficilmente potrà essere completata nei tempi previsti. Per questo si chiede all'amministrazione Bitetti di fare chiarezza sullo stato del progetto e accelerare gli interventi di riqualificazione. Il quartiere non può continuare a convivere con terreni abbandonati e incendi ricorrenti. E allora, Francesco, partiamo proprio dall'ordinanza comunale. Giustamente voi avete osservato bene l'ordinanza, però qualcuno deve vigilare che venga rispettata, anche perché gli incendi continuano. Solo sabato scorso ce ne sono stati due, intorno alle ore 13, quasi in contemporanea, in due punti differenti della città, uno dalla parte di via Galileo Galilei, nei pressi dell'Istituto Scolastico Maria Pia, l'altro invece all'interno di una struttura che da anni giace in stato di abbandono e degrado, che è l'ex ENA su Via Ancona, proprio a pochi passi dall'ASL.

0: Tra l'altro. E allora parliamo proprio di questa ordinanza, del fatto che la vegetazione secca e incolta ormai si trova in più parti di Taranto e mette a rischio diversi punti della città.
1: Sì, tra l'altro ce n'è un'altra che ci hanno segnalato, poi noi abitiamo lì ed è quella proprio vicino allo stadio. No, si sta ristrutturando lo stadio, speriamo che si agisca quanto prima anche lì, perché proprio su Via Ancona, dall'altro lato rispetto all'ENAIP, l'erba è molto alta. Non è un bel vedere, non è una situazione, insomma, abbastanza sicura. Ecco, da quella parte non ci sono case, non ci sono stabili, c'è ovviamente la ASL. Mentre rispetto a dove c'è stato l'incendio, c'è da dire che in quel caso, poi rivedendolo dalla mattina successiva, ecco, i proprietari dei terreni in quel caso avevano tagliato l'erba più vicina a quelle che sono le case su Via Lago di Pergusa, e quindi magari l'incendio non sarebbe arrivato, però abbiamo avuto altre situazioni in passato in cui le fiamme sono arrivate davvero a pochi metri dalle abitazioni. Ecco perché poi noi abbiamo rilanciato questo allarme, perché se non ogni estate, ogni due abbiamo incendi di quelle dimensioni, ed è un peccato. Tra l'altro, ritornando sul tema del parco, grazie per il servizio prima di tutto, perché è stato perfetto. Quella zona che è stata incendiata avrebbe dovuto essere la zona del bacino nord del parco dell'Oasi della Salina Piccola, o Parco della Salina Piccola, come vogliamo chiamarlo, va bene, purché si realizzi. È stata però rimossa dalla variante Salinella quando è stato finanziato il progetto con Italia City Branding, e quindi è stata purtroppo rimossa. Faremo di tutto affinché si trovino i fondi per andare a riforestare, sistemare anche quell'area che è stata, insomma, il centro dell'incendio. Poi, tra l'altro, a due passi dalla clinica Villa Verde, quindi potete immaginare tutto il fumo che, con il vento che andava esattamente verso la clinica Villa Verde, e le persone che, insomma, i degenti della clinica, non è stata una bella situazione.
0: Assolutamente. E ricordiamo tra l'altro anche gli incendi che hanno coinvolto in passato proprio quella zona, arrivando a minacciare proprio le abitazioni da vicinissimo e insomma destando anche grande preoccupazione nei residenti. Ritornando invece al progetto del parco della Salina Piccola, vogliamo spiegare un po' in che cosa consiste e quindi non ci sarebbero comunque novità al momento? Avete avuto delle interlocuzioni in tal senso con l'amministrazione comunale oppure no?
1: Sì, allora il parco nasce nel 2014 con un progetto presentato dal liceo Aristosseno. Poi diverse associazioni, insomma, si sono aggiunte, fino a quando poi 2 o 3 anni dopo abbiamo ripreso questo progetto dal cassetto, l'abbiamo presentato all'allora amministrazione Melucci. E sono riusciti a farlo finanziare la prima amministrazione Melucci con i fondi del bando Italia City Branding. È stato un grandissimo risultato. Tra l'altro, quello che è stato importante è stato il coinvolgimento del territorio, perché non si è trattato di una progettazione calata dall'alto, ma una condivisione di intenti. Il progetto è stato finanziato, ovviamente, con 8 milioni di euro. Ovviamente ci sono poi tutti i tempi tecnici. Come dicevi tu, giustamente è partita la progettazione esecutiva a ottobre. Siamo riusciti a parlarne con il vice sindaco Mattia Giorno, che ci ha confermato che subito dopo i Giochi del Mediterraneo si dovrebbe andare a cantiere, un cantiere che dovrebbe durare 2 anni, perché l'area comunque è importante. Parliamo di tutta quell'area verde, il relitto della Salina Piccola, che va dal Palafium fino alla zona Taranto 2. Quindi è un'area completamente abbandonata, andrà bonificata, ci sarà una importante movimentazione di terra, verrà creato un bacino di laminazione per la raccolta delle acque, e verranno creati dei sentieri per permettere alle famiglie di poter passeggiare o di andare in bicicletta. Insomma, sarà una gran bella cosa. Noi l'abbiamo definita la ciliegina sulla torta di questa ristrutturazione che il quartiere Salinella sta, tra virgolette, subendo, che porterà sicuramente a migliorare la qualità della vita dei residenti, e in più sarà un vero e proprio collante anche con Taranto 2, quindi un altro risultato importante per questo parco. Noi abbiamo raccolto come osservatorio Permanente Salinella, prima di proporlo all'amministrazione Melucci, abbiamo creato il brand dell'Oasi, Oasi della Salina Piccola, e chiunque è il benvenuto a visitare il nostro sito, che è oasi.salinellataranto.it. Lì abbiamo raccontato, spiegato in che cosa consiste.

0: se il progetto, la flora, la fauna. Quindi noi andiamo a fare una passeggiata col cane e ci ritroviamo gli aironi a 2 passi da noi. Quindi, insomma, è una meraviglia già così. Abbiamo poi collaborato anche con il WWF di Taranto, chiedendo una zona cuscinetto rispetto al bacino di laminazione, perché sono diversi gli uccelli che quando migrano si fermano lì. Penso si capisca che non vedo l'ora.
1: Sì, assolutamente. Tra l'altro posso anche dire che è un progetto di cui non tutti hanno insomma, cognizione, per cui è bene anche riportare l'attenzione su questo. Ecco, intanto stiamo facendo vedere proprio il sito di cui ci parlavi, e grazie alla regia insomma, che sta inquadrando in questo momento il sito con queste immagini veramente bellissime. Allora, Francesco, prima di salutarci, a proposito proprio della ristrutturazione che sta vivendo in questi giorni, in questi mesi, possiamo dire, il quartiere Sarinella, dagli impianti sportivi alle strade, c'è anche il progetto contro il dissesto idrogeologico che dovrebbe mitigare un po' gli effetti delle bombe d'acqua che spesso e volentieri allagano alcuni punti del quartiere. Qual è il vostro pensiero in merito? La vostra opinione.
0: Da residente ti dico un po' di stanchezza. Abbiamo vissuto giorni in cui la mattina scendevi di casa e trovavi una strada aperta, al ritorno era chiusa o viceversa. Vediamo la luce, speriamo che tutti funzioni, non ho dubbi che l'impiantistica da rischio idrogeologico possa funzionare, perché comunque abbiamo seguito tutti gli scavi e quant'altro, abbiamo anche inviato diverse segnalazioni su aree che non erano magari state coperte e sono state fatte delle modifiche anche in corso d'opera. Sull'impiantistica sportiva io spero davvero che abbiano un futuro, so che l'amministrazione sta lavorando su questo, però al di là dei 14 giorni dei giochi per la Salinella, ma per tutta la città è importante che tutte queste strutture che sono state realizzate abbiano vita anche dopo. Quello è fondamentale, perché i giochi del Mediterraneo sono un grande evento, anche in quel caso personalmente non vedo l'ora. Realizzammo una campagna anche in quel caso che andò abbastanza virale con l'osservatorio, chiedendo a diversi attori, giornalisti, anche sportivi di Taranto, di realizzare dei brevi video proprio a favore dei Giochi del Mediterraneo per Taranto. Però è ovvio che è importante per il dopo, non solo per lo stadio, ovviamente è la ciglia classica ciliegina, uno stadio all'avanguardia e quant'altro, però poi ci sono anche altre strutture di cui si parla meno, come il nuovo Pala Ricciardi, il campo di atletica, e deve essere un tutt'uno, bisogna andare tutti quanti nella stessa direzione per il bene della Salinella e per il bene della città.
2: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Allora, direttore, partiamo proprio di qua. La mascotte, presentata la mascotte dei Giochi del Mediterraneo. Ieri abbiamo visto qualcuno farsi selfie, fotografarsi, autofotografarsi con la mascotte. Però, insomma, la cosa bella è che magari questa mascotte ce la ritroveremo in diversi angoli della città e sarà anche piacevole giocarci, tra virgolette, mostrarla ai bambini. Di qua si parte perché è una manifestazione sportiva, ma che riguarda tutto il contesto sociale della città.
1: Sì, parto con una battuta: è facile farsi selfie, io vorrei che ci immedesimassimo nella persona che si sta dentro con questo caldo. Perché
0: vuoi sapere, ci ho parlato prima dell'evento, io non sapevo che fosse... Non sapevo che fosse la mascotte, ma gli ho chiesto, cioè si abbiamo separato. Ora io sto nel delfino, mi ha detto, sto in Ionio, farà caldo, però insomma è abbastanza giovane, quindi sopporta bene la calura a differenza nostra.
1: Magari si mette quel giubbino che ha utilizzato Sinner a Wimbledon, refrigerato,
0: bravo,
1: così
0: bravo.
1: Magari si salva. Detto ciò, insomma... E la mascotte ci fa capire, insomma, che ci stiamo arrivando, no, all'evento. Poi ovviamente piaccia o no, la mascotte quella era, qualcuno la sta scoprendo adesso, i soliti criticoni dell'ultima ora, ma quella era la forma, quello era il disegno.

0: Bologna, però a Taranto poi c'è sempre chi ama ovviamente mettere, come posso dire, carne a cuocere senza aver magari riflettuto. Detto questo, una nota polemica, perché vedo sempre che più siamo in dirittura d'arrivo, più c'è gente che il bullone, la vite, il colore non perfetto, cioè, l'ha ricordato il commissario stesso, Massimo Ferrarese, forse 30 mesi fa questi giochi non erano probabilmente, come posso dire,
1: immaginabili,
0: previsioni, immaginabili, in previsione. Torno a dire che si tratta sempre di un miracolo, e tutto ciò che è stato fatto sinora è stato fatto con grande efficienza da parte di tutta la macchina organizzativa. Poi è chiaro che la cornice che contiene questo grande quadro potrà avere dei piccoli difetti, ma dobbiamo essere pazienti, perché ripeto, fino a un anno e mezzo fa non c'era nulla.
1: Sì, assolutamente. Adesso invece si parla delle cerimonie di apertura e di chiusura, si parla di ospiti, di una parte parziale, di una porzione di ospiti annunciati. Ieri abbiamo visto il video di Albano che si presenta alla platea tarantina. Mietta, avevamo già avuto cognizione, modo e maniera di ammirarla, e ieri si aggiunge un altro nome importante, che è quello di Serena Brancale al parterre di ospiti che faranno parte, anzi che si esibiranno durante la cerimonia di apertura. Ci saranno i Rock in Mille, ma non solo, sono attese diverse sorprese, ha annunciato il commissario Ferrarese, che ha poi sottolineato come a cantare l'inno sarà una figura che abbracci il futuro.
0: La spoileriamo? Io qualcosa so.
1: Ah, io no. Io no.
0: Ah, no. Vabbè.
1: Se vuoi, sì.
0: Da quello che, insomma, da quello che abbiamo raccolto, dagli indizi, si parla di futuro, no? Ci ha tenuto il commissario a sottolineare che chi canterà l'inno sarà legato al futuro, quindi sarà un piccolo cantante, quindi una persona, un giovanissimo.
1: No, ma adesso vogliamo il nome, Saracino, adesso c'è...
0: Non lo so, però è un vincitore, adesso non lo so perché non ho seguito questo programma, ma proviene da The Voice Junior, quindi...
1: Ok, quindi... L'indiscrezione che appartiene al direttore qua del Corriere di Taranto, attenzione sia chiaro, è che a cantare l'inno sarà un cantante che arriva da The Voice Junior, che ha vinto, quindi andiamo adesso scateniamo chi deve fare, insomma, le ricerche, però io davvero io avevo proposto al commissario, così tanto qua stiamo a casa nostra, come nome quello di Kid Yugi, quello del cantante, insomma, di Massafra,
0: sì, magari sarebbe contentissimo.
1: Com'è?
0: Io un po' meno, ho detto mia figlia sarebbe contentissima, io da pre-boomer un po' meno, però certo, tra Albano e Kid Yugi c'è il mare, fortunatamente per quelli della mia generazione non canterà Albano l'inno, sebbene sarà impegnato. Ti posso dire un'altra cosa, che Albano riproporrà un suo vecchio successo rivisitato in chiave moderna, quindi sì, non canterà l'inno. Poi per questioni di gusti, io sto parlando a livello personale, poi sono tutti artisti rappresentativi della nostra regione e sono contento che sia così. Ti posso dire anche un'altra cosa, che l'ha accennato il rappresentante della società che si occupa,
1: sì,
0: della cerimonia, la G2, vienimi in soccorso, la società che
1: Castadiva
0: sta organizzando, insomma, Castaviva, sì, e poi c'è, insomma, i due rappresentanti, l'atleta di Taranto sarà al centro della cerimonia inaugurale, quindi l'atleta di Taranto, che per molti era stato ignorato dall'organizzazione di questi giochi del Mediterraneo, invece sarà protagonista della cerimonia inaugurale, quindi il legame con Taranto si rinsalda ancora di più.
1: Giovanni, ti faccio una domanda che invece esula da quella che è la componente meramente sportiva, ma anche che non riguarda le due cerimonie. Taranto si appresta a vivere un momento particolare che inizierà prima dei giochi con le iniziative collaterali, poi ieri a margine della conferenza stampa del comitato, ce n'è stata un'altra, quella del comune, nella persona del

0: il sindaco e degli assessori che hanno presentato il cartellone estivo del comune di Taranto, un cartellone ampio, vario, che si chiude ad ottobre con la 64 Bars della Red Bull in quel di Paolo VI. Taranto si avvicina e inizia a essere tangibile un clima, non dico di festa, ma quantomeno di attesa in questo momento, di curiosità. C'è volontà di scoprire anche da chi, anche da parte di chi, al di là di quelli di chi critica, come hai sottolineato tu, ma c'è la volontà di scoprire che cosa siano davvero questi giochi, al di là dei ticket, al di là dello sport, che cosa porteranno in città questi giochi.
1: Allora, qui occorre essere equilibrati. Io ricordo ancora, insomma, per il 6GP, i numeri all'otto dati dall'ex sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, che parlò di 1 milione di visitatori. Qui, il profilo è più basso, si parla di 200.000 visitatori tra, ovviamente atleti, delegazioni e, insomma, persone curiose che vogliono partecipare a questo evento del Sud Italia per la maggior parte.
0: Sì.
1: Per cui sicuramente per Taranto è una grossa prova, sia dal punto di vista dell'accoglienza, dove questa città è sempre stata carente, ma non da parte dell'accoglienza da parte dei cittadini, ma proprio di tutta, insomma, le istituzioni dell'ente, del
0: Sì.
1: comune, di tutte le aziende che opereranno, team mobilità, team ambiente, quindi sarà un test importante, che non ha avuto delle premesse sinora confortanti, se poi andiamo a ritroso e pensiamo a quello che è successo durante il Medimex con le navette di Tima Mobilità.
0: Sì.
1: Ma spero e voglio credere, voglio dare fiducia che insomma dagli errori si possa imparare, perché adesso non conta più scusarsi degli errori commessi, ma conta essere efficienti. Quindi Taranto si metterà il suo vestito buono e sono certo che a livello di immagine riuscirà a fare una grossa impressione, anche perché abbiamo bisogno che questa città possa vivere anche, sottolineo anche, di turismo, di attrattività culturale, di attrattività enogastronomica. Per esempio, la Confcommercio ha puntato su questi giochi, sulle nostre i nostri grandi prodotti
0: Sì.
1: enogastronomici che possono attirare il turismo, perché ormai il turismo del food è diventato predominante, più, ahimè, più di quello della cultura. Però non vorrei che su questi giochi vengano messe tante aspettative che poi non potranno essere così,
0: Rispettate.
1: confermate, sì, rispettate. Io lo scrissi in un editoriale un mesetto fa: non dobbiamo cercare di essere realisti, cioè non è che i giochi del Mediterraneo trasformeranno Taranto, non è che i giochi del Mediterraneo faranno ricadere su Taranto iniziative economiche di chissà quale tipo, che i turisti faccio un numero, da 50.000 poi verranno a visitare Taranto, ne verranno a visitare 200.000. Sicuramente tutto utile per il marketing territoriale, ma il marketing territoriale si fa in maniera seria, con una strategia, e questo finora dall'amministrazione comunale io personalmente ancora non l'ho visto,
0: Sì.
1: perché ci sono turismo, cultura e sport che vanno coordinati, e vanno coordinati come? Secondo me, con un assessorato. Adesso non si può, il numero degli assessori è quello, però questi settori vanno dati in mano a persone competenti e non soltanto dei tavoli che hanno un mero significato consultivo. Ecco perché io dico: ok, abbiamo visto lo spot sulle reti Mediaset, sulle reti Rai, e questo non ci riempie d'orgoglio. Dobbiamo essere noi tarantini stessi, anche dal punto di vista dell'accoglienza, ma anche del decoro, ad aiutare l'amministrazione comunale, quindi gli enti pubblici, in questo momento a fare dare una bella immagine nella nostra città, perché è vero che noi carichiamo di grandi responsabilità e ci sono stati degli errori da parte, insomma, del comune, e così come ci potrebbero essere stati o ci saranno della provincia, ma il cittadino in questo momento deve essere orgoglioso, mettersi la maglietta del Taranto e far sì

0: questa manifestazione riesca per, dando un proprio personale contributo.
1: Sì, sì. Saracino, io ho ancora un minuto, 30 secondi li voglio dedicare per sottolineare, anzi a sottolineare che ieri sera allo Yachting hai moderato, hai dialogato con l'ex governatore emiliano, vero?
0: Sì, non avevano nessun moderatore.
1: E hanno chiamato te, vabbè.

0: Sì, perché poi alla fine molti sono rimasti sorpresi. Ah, sei stato bravo. E sì, non era difficile perché Michele Mignano, che possa essere un personaggio politico
1: Sì.
0: divisivo in questa città, però se, nel far di fuori dai
1: Sì.
0: riflettori è una persona molto, molto simpatica, una persona che sa stare sul palco, che sa tenere il palco, e
1: Sì.
0: quindi la figura del moderatore, diciamo, è molto di contorno. Però ha presentato questo romanzo che ha scritto, sorprendente, perché me lo sono dovuto leggere e anche bene, che si chiama L'alba di San Nicola, e devo dire che è un bel romanzo, è un bel romanzo con dei temi che sono attuali, nonostante sia ambientato nel 1911, ma si parla di divisioni sociali, di ingerenze del potere nella politica, dell'autonomia della magistratura, della emancipazione delle donne, della guerra. Quindi sono tutti
1: Sì.
0: temi attuali che vengono, diciamo, riportati all'interno di un romanzo che è un legal thriller, quindi si parte da un omicidio e poi si arriva ai servizi segreti, alle spie. Quindi è qualcosa che, tra l'altro, secondo il mio modesto parere, può avere anche un futuro di trasposizione cinematografica. E devo dire che, insomma, è stata una serata abbastanza, come posso dire, interessante.
1: Nonostante tu provenga dallo sport, ma questa è un'altra storia.
0: Nonostante
1: E
0: io provenga
1: poi,
0: dallo sport, sono capace anche
1: e
0: di fare altro. Siamo, visto che anche tu provieni dallo sport, capaci anche di fare altro. Anzi,
1: sì.
0: ce lo diciamo sempre: chi viene dallo sport è più abituato a lavorare sotto pressione, perché immaginate di dover consegnare un articolo su una cronaca di una partita 5 minuti dopo la fine della stessa.
1: Pienamente d'accordo, e poi torno serio, davvero 30 secondi perché ti devo lasciare Giovanni, è arrivata la comunicazione la giornata di lunedì relativa all'ok da parte dell'ufficio toponomastica del comune di Taranto che ridistribuisce la geografia e la nomenclatura di alcune aree del comune di Taranto, tra queste c'è quella che riguarda Cristian Cesario, al quale è stata intitolata, anzi verrà intitolata con una targa e con una cerimonia, la tribuna stampa del nuovo stadio Erasmo Iacono di Taranto. E questo ci rende
0: Sì, non... ti
1: sinceramente orgogliosi, sinceramente felici.
0: ho visto nell'annuncio anche emozionato e condivido questa emozione, no, con te. Che dire? In realtà, vedendo, ecco, il tuo servizio, io credevo che Christian fosse ancora vivo, perché poi te lo devi ricordare, no, giorno per giorno, perché magari io non lo frequentavo tantissimo. Per cui sono di quelle persone, no, che magari capita l'evento luttuoso e poi magari te lo dimentichi nella tua vita quotidiana e sei convinto che questa persona sia ancora viva. Quindi non può che farci piacere che l'amministrazione comunale abbia dedicato, insomma, anche abbia forzato un po' quelli che sono, no, i regolamenti per poter intitolare la tribuna stampa del nuovo Stadio Iacovone, e noi, insomma, non smetteremo mai di ricordarlo.
2: Dovremmo avere in collegamento Mimmo Sardelli della CGIL Taranto. Eccolo, buongiorno Mimmo, ben trovato.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
2: Allora, partiamo dalla questione di Chimambiente, che riguarda il piano operativo che è stato messo a punto e che vi è stato presentato come sigle sindacali per quanto riguarda i giochi del Mediterraneo. Quali sono i punti centrali e cosa contestate eventualmente?
3: Diciamo, i punti centrali del piano che è stato illustrato lunedì alle organizzazioni sindacali è un investimento importante per garantire decoro e pulizia durante il periodo dei giochi che cuba in termini economici circa 750 mila euro, che comporta quindi, diciamo, l'assunzione a tempo determinato tramite agenzia interinale di 70 unità e di 15 mezzi di varia taglia, di varia misura per garantire un servizio che dovrebbe riguardare dalla raccolta delle deiezioni canine, lo svuotamento cestini, lo spazzamento meccanico e manuale misto, il lavaggio dei marciapiedi, nonché la raccolta dei rifiuti, sia nelle aree degli impianti sportivi, ma anche nelle aree più importanti della città, diciamo interessati sia dalla presenza degli atleti che dalla presenza degli altri ospiti che saranno presenti in città in questo periodo. C'è sicuramente un piano ambizioso. Non abbiamo contestato molto, perché comunque diciamo le risorse

0: risorse messe in campo le riteniamo adeguate ad affrontare, diciamo, questo surplus di attività. Ciò che abbiamo chiesto è che questo sia un'attività non slegata dal resto, diciamo, del normale decoro della raccolta e della pulizia della città, e che sia anzi l'occasione per pensare a un'implementazione dell'attività di raccolta e di pulizia e spazzamento della città, e che sia un modello che possa andare anche oltre i giochi, perché se da la verifica dei mezzi in più, delle risorse umane messe in più, emergerà un quadro di maggior decoro e maggior tenuta del servizio di raccolta, noi avremo la prova del 9 di quello che da tempo denunciamo, che ad oggi una città così complessa, così anche articolata dal punto di vista toponomastico e anche della distanza dei quartieri, le risorse in termini di mezzi e in termini di uomini e donne che procedono all'attività di pulizia della città sono insufficienti a garantire quel necessario decoro, che penso sia un dato che non sia oggetto di, possa essere oggetto di discussione, in quanto è evidente a tutti.
1: Ma a tuo avviso questo piano, che appunto potrebbe garantire maggior efficienza all'interno della città nelle condizioni attuali anche di clima ambiente, è sostenibile a lungo tempo, oppure si tratta di uno sforzo che diciamo verrà fatto nell'immediato giusto per garantire le condizioni ottimali durante i giochi?
0: Guardate, l'esperienza e l'esperimento dei giochi potrà essere la cartina di tornasole, come dicevo poc'anzi, di quello che noi diciamo da tempo, che purtroppo ad oggi con le risorse impiegate nell'attività di raccolta dei rifiuti e di pulizia della città sono insufficienti, cioè i mezzi messi in campo, sia per numero che per qualità e anche per condizione, ma anche le persone che ci lavorano sono insufficienti a garantire tutto ciò. Ora, se durante la fase dei giochi, attraverso questa implementazione di risorse, emerge, dopo la fase dei giochi, diciamo, a consuntivo emerge un'attività di miglior decoro, di tenuta del decoro complessivo della città, una riflessione seria va fatta, perché se veramente si vuol pensare ad un'idea di città aperta al turismo, una città accogliente, una città attrattiva, si parla tanto di un modello alternativo di sviluppo, allora queste cose, guardate, non si fanno con le parole, con i convegni, si fanno con le scelte concrete, e le scelte concrete significa due cose: investimenti, ma consentiteci, perché oggi noi saremo ricevuti a breve dal sindaco e dall'assessore alle partecipate per conoscere questo ormai fantomatico nuovo contratto, o meglio bozza del nuovo contratto di servizio, attraverso una gestione dell'azienda municipalizzata, che sia una gestione efficace, efficiente, che tenga conto di parametri di bilancio corretti e di qualità dei servizi e di condizioni migliori di chi all'interno di quell'azienda ci lavora. So che non è semplice, è la cosiddetta quadratura del cerchio, ma è una città che, almeno nei convegni e nelle occasioni pubbliche, parla di essere, voler aspirare a essere una città europea, non può esimersi da questa grande sfida. Ecco, le donne e gli uomini di clima ambiente, le lavoratrici e i lavoratori che tanto stanno soffrendo in questi anni in termini di condizioni di lavoro, voglio ricordare che molti di loro hanno molti periodi di contributi arretrati al fondo di previdenza complementare, l'hanno accettata questa sfida, l'hanno accettata anche con generosità per attaccamento alla città e all'azienda. Noi speriamo che anche chi ha la responsabilità di governare la città e quindi di dare finalmente una svolta a questa che ormai è una vicenda decennale della crisi di clima ambiente abbia il coraggio di fare delle scelte altrettanto coraggiose e anche altrettanto ambiziose. Ripeto, il tempo delle dichiarazioni, degli impegni è un tempo ormai scaduto, adesso è il tempo di mettere in campo atti amministrativi concreti, reperire le risorse, capire quali risorse e capire soprattutto a chi far gestire queste risorse. Noi non ci possiamo permettere una città che da un lato aspira a essere una città moderna ed europea e dall'altro una città che ancora ragiona con categorie interpretative, con capacità di progettazione di 30 anni fa. È una grande sfida, io spero che la città, io sono convinto che la città questa sfida la vincerà. Spero che siano anche gli amministratori di queste città, chi ha la responsabilità di decidere, abbia il coraggio di accettare questa sfida, e spero anche di vincerla.
1: Ecco, prima accennavi a questo incontro importante che ci sarà questa mattina a Palazzo di Città per discutere insieme al sindaco e all'assessore Cataldino della bozza di questo fantomatico, come l'avete definito anche voi sigle sindacali, contratto di servizio. Si tratta un po', diciamo, della resa dei conti, dell'appuntamento decisivo, perché nel caso in cui effettivamente si cerchi ancora da parte dell'amministrazione comunale di prendere tempo, quali saranno le vostre reazioni?
0: Le reazioni sono quelle che abbiamo già anticipato. Non esiteremo un attimo a procedere.

0: procedere con lo stato di agitazione, a mettere in campo tutte le azioni di lotta a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori di clima ambiente, ma consentiteci, a tutela dell'interesse della collettività. Perché io voglio ricordare che un eventuale default di clima ambiente non è solo un problema delle 400 famiglie che adesso comunque percepiscono il reddito da clima ambiente, e già questo è una bomba sociale che questa città non si può permettere insieme a tutte le altre crisi sociali, ma sarebbe un problema per l'intera città, perché i 45 milioni di euro di debito da risanare sono un fardello che pesa sulle tasche delle contribuenti e dei contribuenti di questa città e sul bilancio comunale complessivamente inteso. Quindi comprendete bene come la questione clima ambiente è una questione che non riguarda solo un pezzo di città, ma riguarda tutta la comunità tarantina. E rispetto a questo, vista la complessità della sfida e l'importanza della sfida, noi non tollereremo atteggiamenti dilatori o ulteriormente dilatori da parte appunto dell'amministrazione comunale. Noi siamo stati chiari anche la scorsa settimana quando abbiamo incontrato l'assessore alle partecipate. Noi non accetteremo atteggiamenti dilatori, stiamo dimostrando senso di responsabilità perché capiamo il momento difficile, il momento importante, perché questa città, io penso, con senso di responsabilità non si può permettere durante la vetrina dei giochi del Mediterraneo azioni di lotta e conflittualità sociale, ma questo lo si evita solo mettendo in campo percorsi difficili, lunghi, complicati. Non siamo marziani, capiamo che non è semplice, ma noi chiediamo quello stesso senso di responsabilità che le lavoratrici e i lavoratori di Chima stanno dimostrando in questi mesi, lo abbia anche chi governa la città, attraverso un linguaggio che sia un linguaggio di verità, un linguaggio chiaro. Noi preferiamo un linguaggio di verità alle mezze verità o alle mezze bugie.
1: Ecco, per chiudere, Mimmo, prima di lasciarti ai tuoi impegni, e poi ci rivedremo sicuramente davanti a Palazzo di Città per capire qual è stato l'esito di questo incontro, cosa dovrebbe contenere la bozza di questo contratto di servizio per convincere le sigle sindacali e i lavoratori, ovviamente? Quali sono i punti principali che vi aspettate?
0: Tre fondamentali. Primo, garanzia del mantenimento della natura pubblica di clima ambiente. Quindi da noi lungi da ogni idea di privatizzazione o spezzativa, perché l'esperienza dimostra nei servizi pubblici, non a Taranto ma in tutto il paese, come l'affidamento di servizi pubblici a soggetti privati ha determinato costi maggiori per la comunità e qualità dei servizi scadenti e condizioni peggiori per le lavoratrici e i lavoratori. Due, risorse chiare per garantire il futuro efficace ed efficiente dell'azione di clima ambiente, perché senza risorse noi non possiamo garantire né il servizio né la natura pubblica. E tre, una politica chiara anche in termini di investimenti e di impiantistica, che sono quelle risorse che possono effettivamente in concreto garantire il futuro. Certo, oggi non può essere risolutiva, ma quantomeno le quantità economiche, le linee guida, le linee fondamentali di questo contratto, o meglio di questa bozza di contratto di servizio, speriamo di conoscerle e di averle. Speriamo solo che non sia un ulteriore, diciamo, passo dilatorio. Noi auspichiamo che questo non accada. Questa città ha bisogno di pacificazione e di tranquillità, di capacità di ragionare anche scontrandoci, ma di ragionare serenamente sulle cose. Diciamo che la palla è in mano all'amministrazione comunale. Noi non abbiamo pregiudizi, non abbiamo un atteggiamento preconcetto, siamo liberi, vogliamo vedere i documenti, gli atti, gli impegni, e su quello noi in concreto ragioneremo.
1: E tra l'altro ricordiamo che la partecipata in questo momento è priva anche del CDA, del presidente, insomma, Spalluto, che ha dato le dimissioni e ha chiesto un rinnovamento del consiglio di amministrazione, causando insomma anche un po' di incidenti diplomatici con le dichiarazioni sullo stato di crisi, insomma, dell'azienda nella sua ultima conferenza stampa. Al di là del fatto se il prossimo, insomma, presidente sarà una figura politica o tecnica, comunque si auspica da più parti che sia una figura in grado di capire anche come organizzare nuovamente la raccolta differenziata, che a Taranto al momento è precipitata nuovamente nel caos.
0: Sì, noi come Funzione Pubblica CGL sapete benissimo, abbiamo detto chiaramente all'amministrazione comunale che la complessità della sfida per clima ambiente, a nostro parere, richiede una figura con competenze tecniche elevatissime nel settore dei rifiuti, perché si tratta di tirar fuori dalle secche finanziarie e gestionali l'azienda secca in cui si trova, di avere un soggetto in grado anche di ragionare con gli enti regolatori, la Regione Puglia, l'Ager, per quanto riguarda il discorso anche dell'impiantistica, che è uno degli elementi che potrebbe essere il punto di svolta.

sia per la chiusura del ciclo dei rifiuti, quindi dal punto di vista ambientale, sia anche dal punto di vista del reperimento delle risorse economiche per il salvataggio dell'azienda, e l'abbiamo detto in maniera forte. Certo, mi consentirà, fa un po' specie che chi ha governato fino all'altro giorno facendo il presidente del CDA di Clima Ambiente poi chiede il rinnovamento. Beh, le sfide bisogna affrontarle quando hai i ruoli per affrontarle. Quando poi non hai più questo ruolo e lanciare la sfida a chi viene dopo di te, lo vedo un atteggiamento un po' da comandante schettino. Purtroppo questo è un paese che produce continuamente comandanti che nel momento in cui la nave sta affondando scendono dalla nave per andare su scialuppe più sicure. È la sindrome da schettino che sta sempre più in qualche maniera ammorbando questo paese. Io credo che chi ha e ricopre ruoli di responsabilità deve esercitare fino in fondo la responsabilità. E questa città ha bisogno di donne e di uomini responsabili, capaci e competenti in tutti i settori, a partire dal governo dell'azienda dei rifiuti.

0: Allora, Gregorio, io ho due argomenti sui quali voglio soffermarmi, perché il primo l'abbiamo trattato scorsa settimana con un passaggio importante, che è quello relativo al mercato Fadini, perché parliamo di un'attività storica, di un luogo storico per la nostra città, che non è però soltanto storia, contestualmente è decisamente presente. Perché quotidianamente migliaia di persone ci si recano per fare la spesa, insomma, per portare a casa quello che serve al fabbisogno delle proprie famiglie. Allo stesso modo c'è una buona fetta di operatori che all'interno vi lavorano e che adesso attendono risposte, sia gli avventori che i lavoratori attendono risposte su una problematica della quale e sulla quale ci siamo soffermati proprio con te. Qualche giorno fa ci sono stati sviluppi con anche la possibilità di individuare quello che può essere logisticamente un polo che possa sostituirsi all'attuale mercato Fadini, che sarà oggetto di un restyling.
1: Sì, ricordiamo che sono stati stanziati 4,6 milioni di euro con un'asta a ribasso per effettuare i lavori al mercato Fadini. Sviluppi al momento dalla nostra, diciamo, denuncia della settimana scorsa non ce ne sono ancora stati. Gli operatori, soprattutto quelli del perimetro esterno, dovrebbero spostarsi all'interno dell'area artiglieria e permettere quindi l'intervento ai cosiddetti box, che in questo momento sono tutti in una condizione fatiscente e alcuni sono addirittura chiusi perché sono inagibili. Lì ci sarà probabilmente un altro problema perché quell'area artiglieria è in questo momento occupata da Kima Mobilità con dei parcheggi. Quindi, da quello che noi sappiamo, Kima Mobilità non ha intenzione di cedere quell'area per far spostare gli operatori. Quindi, questo sarà un altro problema a cui si andrà incontro, ma speriamo che possa, diciamo, risolversi tutto per il meglio e iniziare il prima possibile perché i lavori sarebbero dovuti partire già ad agosto, cosa che sicuramente non avverrà, dato che il mese di agosto ormai è quasi arrivato, e adesso si parla di autunno, addirittura poco prima delle festività natalizie, però è tutto molto approssimativo e ogni volta che noi abbiamo chiesto delle risposte, queste ci sono sempre state negate.
0: No, diventa complicato perché non solo c'è a fare da sfondo a questa vicenda la necessità di fornire delle risposte concrete a chi opera nel settore, a chi insomma lavora in quella struttura, ma anche perché la soluzione individuata andrebbe però ad ampliare quello che è un problema ormai atavico del centro che poi si riversa anche sul commercio, ovvero quello del parcheggio, perché Arena Artiglieria è un importante serbatoio di posti auto, prospiciente al centro di Taranto, a due passi dalle vie più importanti, da Via di Palma e da Via d'Aquino, e sottrarlo a quella che sottrarre l'Arena Artiglieria a quella che è la disponibilità di parcheggi di quella zona della città andrebbe ancora di più a complicare la situazione relativa al parcheggio in tutto il perimetro del centro.
1: Sì, sicuramente, sicuramente perché purtroppo il centro sta vivendo davvero una tragedia in questo periodo e la tragedia è sempre la solita, è quella dei parcheggi dovuti anche a diversi cantieri berretti e da ultimo, come abbiamo potuto leggere, i lavori dovevano essere, diciamo, interrotti in questi mesi per poter permettere alle persone di poter parcheggiare, di poter un po', diciamo, stare in pace, ma per completare i lavori PRT che ancora non sono stati ultimati, molte zone verranno interdette al traffico e quindi non si potrà parcheggiare. E per fortuna c'è l'Arena Artiglieria che è aperta quasi H24 e molta gente può parcheggiare, ma bisogna pensare un attimo anche che il mercato Fadini, una volta per tutte, ha bisogno di essere, diciamo, restaurato, anche perché in questo momento, come diciamo, come ho potuto constatare io, ma sicuramente tantissimi cittadini, quel mercato è completamente fatiscente e addirittura presente delle carenze anche igienico-sanitarie.
0: Sì, Gregorio, io ti faccio un'altra domanda, poi ti lascio andare, che riguarda invece un po' di più una questione che guarda la periferia, riguarda chi ha mobilità, riguarda i bus, riguarda insomma la sospensione relativa ai bus per Lama e per San Vito. In questo modo diciamo che si conferma un problema legato a, non dico all'abbandono della periferia, ma probabilmente alla necessità di porre un faro, un'attenzione maggiore a quelli che sono i territori distaccati della nostra città, e penso in particolare a Lama e San Vito.
1: Sì, chi ha mobilità ha pensato di eliminare il servizio nella zona di Lido Bruno, in zona battaglia, ma questo è avvenuto perché? Purtroppo per la sosta selvaggia, per tanti automobilisti disciplinati che lasciavano la propria automobile parcheggiata male e quindi poi i pullman di conseguenza non potevano transitare. Questo accade quando non si ha il controllo del territorio, questo accade quando ci sono pochissimi agenti di polizia locale, i quali sono costretti a occuparsi di tantissime cose e quindi pensare sia alla città che alla periferia, ma sono pochissimi perché io molte volte sono costretto a chiamare per segnalazioni e ci sono soltanto tre pattuglie o quattro pattuglie, ma come si fa ad avere solo tre o quattro pattuglie su una città di 180.000 abitanti? Cioè, questo davvero è paradossale. D'altronde, diciamo, il Movimento 5 Stelle si era impegnato con una mozione in Consiglio Comunale affinché il sindaco e la giunta si prendessero le proprie responsabilità, dovessero aumentare la pianta organica della polizia locale, ma la nostra mozione è stata bocciata e la risposta è stata tutt'al più che ci saranno nuovi 22 agenti al più presto, ma sappiamo benissimo che questi nuovi 22 agenti a tempo determinato si occuperanno soltanto, diciamo, dei giochi del Mediterraneo, saranno così chiamati in maniera un po' antipatica gli uomini transenna, perché non avranno un corso di formazione, non avranno un corso di difesa personale nell'immediato, anche perché i giochi mancano 30 giorni e sono iniziati, quindi come si fa a formare una persona in così poco tempo?
0: Parliamo di Taranto Calcio adesso, perché nel pomeriggio di ieri è arrivato un comunicato stampa nel quale il presidente, anzi una nota attraverso le colonne dell'edicola, che noi abbiamo riassunto così: la società Taranto aspetta il presidente della FIGC per la riammissione, la DISA, la Serie D rappresenta il punto di partenza del nostro progetto, il tempo delle riflessioni è finito, è arrivato il momento di agire, dovremo affrontare la stagione con determinazione. E dice Sebastiano Ladisa: qualunque sia la decisione della federazione in merito al ripescaggio, desidero ringraziare sin da ora chi sta lavorando con impegno e responsabilità per il bene della nostra società. Adesso però non è più il momento di guardarsi indietro, il tempo delle riflessioni è finito, è arrivato il momento di agire. Dovremo affrontare la stagione con determinazione, cattiveria agonistica, umiltà, spirito di sacrificio, qualunque sia la categoria, il

0: Taranto dovrà scendere in campo con un solo obiettivo: lottare su ogni pallone e vincere. Nei prossimi giorni presenteremo la campagna abbonamenti. Sarà fondamentale il sostegno di tutti voi. Abbiamo bisogno di uno stadio pieno, di una città che spinga la squadra dal primo all'ultimo minuto. Vi presenteremo le nuove maglie, l'intera linea del merchandising, simboli di appartenenza e orgoglio che ci accompagneranno in questa nuova avventura. Ci aspetta un anno intenso da vivere fianco a fianco, uniti da un'unica passione e da un unico grande amore. Insieme possiamo scrivere una nuova pagina della storia del Taranto, sempre uniti, sempre al fianco dei nostri colori, Forza Taranto sempre. Da una parte c'è il presidente Sebastiano Ladisa che scrive alla comunità, che si approccia ai tifosi, dall'altra invece c'è il nostro ospite Mirko Maiorino che invece scrive al presidente, quindi un rapporto epistolare, il presidente a Taranto, Mirko Maiorino il presidente ma anche a Taranto. Eccolo qua, questa la copertina della lettera, il francobollo della lettera di Mirko Maiorino. Mirko, buongiorno e benvenuto a Studio 100.
1: Buongiorno Dario e buongiorno a tutti gli amici di Studio 100.
0: Allora, dicevamo, il presidente ha scritto, insomma, ha mandato questa missiva a cuore aperto alla città. Noi siamo stati, io e te, tra forse i primi a parlare di questo benedettissimo Lodo Taranto, a perorare la causa del Lodo Taranto, a dire se ci si riesce siamo tutti contenti, ce la dobbiamo fare, serve unità, serve la politica, serve mettere in campo tutte le risorse che abbiamo. L'abbiamo portata avanti da un mese questa storia, la continuiamo a portare avanti, serve unità di intenti da parte di tutto il territorio. Il presidente ieri continua a parlare di quello che noi abbiamo anticipato qualche settimana fa, ovvero c'è questa possibilità, è stata fatta una richiesta, siamo in attesa di comunicazione da parte della federazione. Questo è il primo passaggio. E già direi che insomma è un passaggio abbastanza succoso, vero?
1: Assolutamente sì, ma credo che ancora ci sia bisogno di unità, a partire dalla politica, passando poi ovviamente per la società e la città tutta. Indubbiamente la società ha fatto i passaggi che andavano fatti, almeno questo mi sembra più che evidente con le due, non una, domande di ripescaggio. Serve ancora, secondo me, uno sforzo a livello politico, perché sì, vanno bene le prese di posizione, vanno bene le letterine, le chiamo così, che sono partite da Taranto in direzione Roma, ma serve di più e serve a tutti i livelli. Serve il sindaco, la giunta, i consiglieri comunali, servono i consiglieri regionali, servono tutti gli onorevoli eletti sul nostro territorio, indipendentemente dallo schieramento politico. L'obiettivo deve essere soltanto uno, e cioè quella della riammissione del Taranto, o meglio, del ripescaggio del Taranto, del campionato di Lega Nazionale Dilettanti.
0: Ecco,
1: E bene
0: questo è. Vai, vai,
1: ha
0: poi.
1: fatto il presidente a sottolineare il fatto che serva unità.
0: Sì, assolutamente sì, l'hai specificato, siamo concordi su questo. Questo è il punto principale, ovvero cerchiamo di capire dove giocherà il Taranto il prossimo anno con la speranza ferma che possa trattarsi di Serie D, assolutamente, che insomma è assurdo pensarlo, però in questo momento speriamo di disputare un campione di Serie D. E questo è, il presidente poi richiama il merchandising e nelle scorse ore abbiamo svelato, abbiamo visto attraverso un reel sui social del Taranto quelle che saranno le nostre divise del prossimo anno. Ci sarà Macron ancora ad accompagnare i colori rosso-blu, conferenza nella quale verrà presentato il merchandising. Cosa ancora più importante che tu hai richiamato ieri nella tua missiva al presidente è quella, finalmente direi, di una campagna abbonamenti. Taranto non è mai stata città da abbonamenti, e tu lo sai meglio di me. Eppure tu richiami, e io sposo, la volontà di studiare a tavolino una campagna abbonamenti che consenta a una città martoriata economicamente di potersi, lascia imbassare il termine, di potersi permettere l'abbonamento allo stadio, quindi a guardare il Taranto in uno stadio che adesso fa parte del tessuto, tra pochissimi giorni farà parte del tessuto e dell'animo di questa città.
1: Assolutamente sì, Dario, ma non è solo un discorso di abbonamenti, di prezzi, perché comunque

0: come ho scritto ieri al Presidente, i settori popolari che siano davvero popolari, poi ovviamente il fatto che ci sia la dilazione di pagamento è una notizia importante ed è una cosa ottima che favorirà sicuramente l'emissione di tante tessere per i settori, diciamo, quelli popolari. Così come allo stesso modo ho chiesto che paghino tutti quelli che hanno la possibilità di pagare e che le categorie, quelle davvero in difficoltà di questa città, e mi riferisco a chi magari ha l'ISEE è molto basso, a tante altre situazioni che conosciamo bene,
1: tutto
0: a livello sociale,
1: certo.
0: A livello sociale questa città non la scopro certo io, le condizioni sono quelle che sono, ma c'è la possibilità di riempire lo stadio. Ho citato non a caso le scuole. Noi per anni, vedi Dario prima ha detto una cosa, siamo paradossalmente qui a sperare in una serie D. Cioè, sì. Io passano gli anni e sono passato dalla speranza di rivedere la serie B a quella di fare la serie C, oggi Lega Pro, e adesso siamo qui a sperare in una serie D. E questo però cosa ha comportato in città? Il fatto che abbiamo perso intere generazioni di tifosi. Quindi il Taranto deve tornare assolutamente nelle scuole elementari, nelle scuole medie, nelle scuole superiori. Ci deve essere quella famosa unità di cui parliamo ormai da diverse settimane, a partire anche da una promozione della squadra e della società in città. Ed è una cosa che qua a Taranto ormai non vediamo da tantissimo tempo. Ricordo tantissimi anni fa, forse era o la prima o la seconda serie D che facemmo dopo la radiazione, che la squadra si andava ad allenare qualche volta sul lungomare proprio per essere parte integrante della città. E sono quelle cose che ti regalano senso di appartenenza. Quindi sono certo, la società si è sempre dimostrata molto attenta, almeno in questo anno, a tante tematiche importanti che riguardano il nostro territorio. Sono sicuro che quando presenteranno la campagna abbonamenti ci sarà qualche bella sorpresa.
1: Ma noi il venerdì a Cento Sport l'abbiamo spesso detto, no? Anche quando c'è stato il presidente Sebastiano Ladisa, quando c'è stato Vito Ladisa, loro hanno una chiave che nessun altro ha, che è quella che gli consente di entrare nelle scuole quotidianamente e che gli consente di avere un rapporto diretto con i ragazzini. Quindi anche una bandiera da 30 centesimi messa sotto il pasto e consegnata con i pasti dei bambini li avvicina a recuperare un rapporto che, come dicevi tu, è inspiegabile, perché ci sono generazioni che hanno perso la Serie B, che non hanno mai visto la Serie B, che hanno perso la Serie C, che adesso si ritrovano in eccellenza. È difficile far attaccare i bambini, è difficile inculcare nei bambini quella che è la cultura del Taranto senza la vittoria. Sembra un discorso utilitaristico, ma non è così. Il bambino si avvicina allo sport se avvicina al Taranto, se il Taranto vince, che sia eccellenza, che sia Serie D, che sia Serie C. Senza questo passaggio diventa più complicato, e quindi dobbiamo essere bravi noi a convogliare le attenzioni dei bambini, portando nelle scuole, come dicevi giustamente, il Taranto, portando nelle scuole la cultura dei colori rosso-blu e l'amore verso la nostra squadra. Mirko, noi ti aspettiamo qualche venerdì, quando non c'hai da fare, insomma, ti vieni a sedere qua, la poltrona ce l'abbiamo a disposizione, quindi ti aspettiamo.
0: È comoda.
1: Ecco, si fa quel che si può, Mirko, non è comodissimo, però
0: Possiamo fare uno strappo allora, se non è comodo. Comunque, sull'ultima cosa che hai detto, Dario, consentimi, il fatto dei bambini. Mai come quest'anno, erano anni che non vedevo tanti bambini allo stadio, e secondo me questo è già un primo successo che può vantare questa società, aver riportato tantissimi bambini, almeno, anche se non mi piace ricordare quella giornata, quella della finale. Però fra tribune e curva c'erano davvero centinaia di, e per bambini intendo 5, 6, 7, 8, 9 anni, con le magliette del Taranto, e credo sia l'unico ricordo bello che mi porterò

0: dietro di quella giornata, e quindi almeno sotto questo punto di vista la società credo sia sulla strada giusta.
1: Allora, prima di parlare insomma di questo progetto del Parco della Salina Piccola, vogliamo rivedere il servizio dell'incendio del 4 luglio che ha interessato purtroppo una zona adiacente, sempre all'interno del quartiere Salinella, che spesso è interessata da eventi di questo tipo anche per lo stato di abbandono e di vegetazione incolta e ormai secca a causa delle elevate temperature di questi giorni. Vediamo.
2: Cosa resta dopo le fiamme all'indomani dell'incendio che nella serata di ieri ha devastato il terreno incolto alle spalle della clinica Villa Verde? Interviene l'osservatorio permanente Salinella, che torna a puntare il dito sulle condizioni di abbandono di molte aree verdi del quartiere. Pur ringraziando i vigili del fuoco per aver evitato conseguenze ben più gravi, l'associazione infatti sottolinea come il rischio resti elevato. Le immagini scattate questa mattina mostrano vaste porzioni di sterpaglie secche ancora presenti nell'area interessata. L'intervento tempestivo delle squadre di Martina Franca e Taranto ha permesso di non registrare feriti né danni alle abitazioni, a colpire i residenti soprattutto l'impressionante colonna di fumo e le alte fiamme visibili da diversi punti della città. Ma secondo l'osservatorio il problema non riguarda solo l'incendio di ieri sera, bensì l'assenza di controlli sul rispetto dell'ordinanza comunale che impone ai proprietari la pulizia dei terreni. Un avviso senza verifiche sul campo rischia di essere inefficace, osservano, chiedendo all'amministrazione chi sia chiamato a vigilare e quali sanzioni vengano realmente applicate ai proprietari inadempienti. L'associazione richiama inoltre l'attenzione sul futuro dell'area della Salina Piccola. Sebbene il rogo abbia interessato un punto diverso dall'oasi naturalistica, entrambe le zone condividono lo stesso stato di incuria, tanto che quasi ogni estate si registrano incendi nello stesso perimetro. Da qui richiamo al progetto del Parco della Salina Piccola, inserito tra le opere collaterali ai Giochi del Mediterraneo 2026. Dopo l'avvio della progettazione esecutiva, risalente ad ottobre 2025, non sarebbero stati infatti diffusi ulteriori aggiornamenti sull'iter amministrativo. A meno di 50 giorni dall'apertura dei Giochi del Mediterraneo, per l'osservatorio appare ormai evidente che l'opera difficilmente potrà essere completata nei tempi previsti. Per questo si chiede all'amministrazione Bitetti di fare chiarezza sullo stato del progetto e accelerare gli interventi di riqualificazione. Il quartiere non può continuare a convivere con terreni abbandonati e incendi ricorrenti.
1: E allora Francesco, partiamo proprio dall'ordinanza comunale. Giustamente voi avete osservato bene l'ordinanza, però qualcuno deve vigilare che venga rispettata, anche perché gli incendi continuano. Solo sabato scorso ce ne sono stati due, intorno alle ore 13, quasi in contemporanea, in due punti differenti della città, uno dalla parte di via Galileo Galilei, nei pressi dell'istituto scolastico Maria Pia, l'altro invece all'interno di una struttura che da anni giace in stato di abbandono e degrado, che è l'ex Enaip su via Ancona, proprio a pochi passi dall'ASL, tra l'altro. E allora parliamo proprio di questa ordinanza, del fatto che la vegetazione secca e incolta ormai si trova in più parti di Taranto e mette a rischio diversi punti della città.
3: Sì, tra l'altro ce n'è un'altra che ci hanno segnalato, poi noi abitiamo lì ed è quella proprio vicino allo stadio. No, si sta ristrutturando lo stadio, speriamo che si agisca quanto prima anche lì, perché proprio su via Ancona, dall'altro lato rispetto all'Enaip, l'erba è molto alta. Non è un bel vedere, non è una situazione insomma abbastanza sicura. Ecco, da quella parte non ci sono case, non ci sono stabili, e c'è ovviamente la ASL. Mentre rispetto a dove c'è stato l'incendio, c'è da dire che in quel caso, poi rivedendolo dalla mattina successiva, ecco, i proprietari dei terreni in quel caso avevano tagliato l'erba più vicina a quelle che sono le case su via Lago di Pergusa, e quindi magari l'incendio non sarebbe arrivato, però abbiamo avuto altre situazioni in passato in cui le fiamme sono arrivate davvero a pochi metri dalle abitazioni. Ecco perché poi noi abbiamo rilanciato questo allarme, perché se non ogni estate, ogni due abbiamo incendi di quelle dimensioni, ed è un peccato. Tra l'altro, ritornando sul tema del parco, grazie per il servizio prima di tutto, perché è stato perfetto. E quella zona che è stata incendiata avrebbe dovuto essere la zona del bacino nord del parco dell'Oasi della Salina Piccola, o Parco della Salina Piccola, come vogliamo chiamarlo, va bene, purché si realizzi. È stata però rimossa dalla variante Salinella quando è stato finanziato il progetto con Italia City Branding,

0: e quindi è stata purtroppo rimossa. Faremo di tutto affinché si trovino i fondi per andare a riforestare, sistemare anche quell'area che è stata, insomma, il centro dell'incendio. Poi, tra l'altro, a due passi dalla clinica Villa Verde, quindi potete immaginare tutto il fumo che, con il vento che andava esattamente verso la clinica Villa Verde e le persone che, insomma, i degenti della clinica, non è stata una bella situazione.
1: Assolutamente. E ricordiamo tra l'altro anche gli incendi che hanno coinvolto in passato proprio quella zona, arrivando a minacciare proprio le abitazioni da vicinissimo e insomma destando anche grande preoccupazione nei residenti. Ritornando invece al progetto del parco della Salina Piccola, vogliamo spiegare un po' in che cosa consiste e quindi non ci sarebbero comunque novità al momento? Avete avuto delle interlocuzioni in tal senso con l'amministrazione comunale oppure no?
0: Sì, allora il parco nasce nel 2014 con un progetto presentato dal liceo Aristosseno, poi diverse associazioni insomma, si sono aggiunte fino a quando poi 2 o 3 anni dopo abbiamo ripreso questo progetto dal cassetto, l'abbiamo presentato all'allora amministrazione Melucci. E sono riusciti a farlo finanziare la prima amministrazione Melucci con i fondi del bando Italia City Branding. È stato un grandissimo risultato. Tra l'altro, quello che è stato importante è stato il coinvolgimento del territorio, perché non si è trattato di una progettazione calata dall'alto, ma una condivisione di intenti. Il progetto è stato finanziato ovviamente con 8 milioni di euro. Ovviamente ci sono poi tutti i tempi tecnici. Come dicevi tu giustamente, è partita la progettazione esecutiva a ottobre. Siamo riusciti a parlarne con il vice sindaco Mattia Giorno, che ci ha confermato che subito dopo i Giochi del Mediterraneo si dovrebbe andare a cantiere, un cantiere che dovrebbe durare 2 anni, perché l'area comunque è importante. Parliamo di tutta quell'area verde, il relitto della Salina Piccola che va dal Palafium fino alla zona Taranto 2. Quindi è un'area completamente abbandonata, andrà bonificata, ci sarà una importante movimentazione di terra, verrà creato un bacino di laminazione per la raccolta delle acque e verranno creati dei sentieri per permettere alle famiglie di poter passeggiare o di andare in bicicletta. Insomma, sarà una gran bella cosa. Noi l'abbiamo definita la ciliegina sulla torta di questa ristrutturazione che il quartiere Salinella sta, tra virgolette, subendo, che porterà sicuramente a migliorare la qualità della vita dei residenti e in più sarà un vero e proprio collante anche con Taranto 2, quindi un altro risultato importante per questo parco. Noi abbiamo raccolto come osservatorio Permanente Salinella, prima di proporlo all'amministrazione Melucci, abbiamo creato il brand dell'Oasi, Oasi della Salina Piccola, e chiunque il benvenuto a visitare il nostro sito che è oasi.salinellataranto.it. Lì abbiamo raccontato, spiegato in che cosa consiste il progetto, la flora, la fauna. Quindi noi andiamo a fare una passeggiata col cane e ci ritroviamo gli aironi a 2 passi da noi. Quindi, insomma, è una meraviglia già così. Abbiamo poi collaborato anche con il WWF di Taranto, chiedendo una zona cuscinetto rispetto al bacino di laminazione, perché sono diversi gli uccelli che quando migrano si fermano lì. Penso si capisca che non vedo l'ora.
1: Sì, assolutamente. Tra l'altro posso anche dire che è un progetto di cui non tutti hanno insomma, cognizione, per cui è bene anche riportare l'attenzione su questo. Ecco, intanto stiamo facendo vedere proprio il sito di cui ci parlavi, grazie alla regia insomma, che sta inquadrando in questo momento il sito con queste immagini veramente bellissime. Allora, Francesco, prima di salutarci, a proposito proprio della ristrutturazione che sta vivendo in questi giorni, in questi mesi, possiamo dire, il quartiere Salinella, dagli impianti sportivi alle strade, c'è anche il progetto contro il dissesto idrogeologico che dovrebbe mitigare un po' gli effetti delle bombe d'acqua che spesso e volentieri allagano alcuni punti del quartiere. Qual è il vostro pensiero in merito? La vostra opinione.
0: Da residente ti dico un po' di stanchezza. Abbiamo vissuto giorni in cui la mattina scendevi di casa e trovavi una strada aperta, al ritorno era chiusa o viceversa. Vediamo la luce. Speriamo che tutti funzionino, non ho dubbi che l'impiantistica da rischio idrogeologico possa funzionare, perché comunque abbiamo seguito tutti gli scavi e quant'altro, abbiamo anche inviato diverse segnalazioni su aree che non erano magari state coperte e sono state fatte delle modifiche anche in corso d'opera. Sull'impiantistica sportiva io spero davvero che abbiano un futuro, so che l'amministrazione sta lavorando su questo, però al di là dei 14 giorni dei giochi per la Salinella, ma per tutta la città è importante che tutte queste strutture che sono state realizzate abbiano vita anche dopo. Quello è fondamentale, perché i giochi del Mediterraneo sono un grande evento, anche in quel caso personalmente non vedo l'ora. Realizzammo una campagna anche in quel caso che andò abbastanza virale con l'osservatorio, chiedendo a diversi attori, giornalisti, anche sportivi di Taranto, di realizzare dei brevi video proprio a favore dei Giochi del Mediterraneo per Taranto. Però è ovvio che è importante per il dopo, non solo per lo stadio, ovviamente è la ciglia classica ciliegina, uno stadio all'avanguardia e quant'altro, però poi ci sono anche altre strutture di cui si parla meno, come il nuovo Pala Ricciardi, il campo di atletica, e deve essere un tutt'uno, bisogna andare tutti quanti nella stessa direzione per il bene della Salinella e per il bene della città.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale, questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino, un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua, l'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci, in poche parole 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere

problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini sempre da mezzo centimetro e dopo i nostri quadretti. Mi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece ma anche il nostro cetriolo. Quindi da poter avere nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farle il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone.
Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco, mio fratello con l'aceto di mele, quindi cosa ho deciso di fare?

faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bello, e quattro, così. E a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti. Mi raccomando, mangiateli, perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta. Ciao!

100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

Buongiorno a tutti. Oggi continuiamo sempre con l'uso dei piccoli attrezzi. Per la lezione odierna utilizzeremo una softball. Possiamo anche usare un pallone, un semplice pallone che possiamo avere in casa o lo acquistiamo in un negozio di articoli sportivi. Come sempre, iniziamo con un po' di riscaldamento. Marciamo sul posto. Utilizzeremo il pallone in questa giornata per far lavorare un po' la zona bassa del corpo, addominali, adduttori e anche un po' le braccia. Braccia fuori, ci riscaldiamo, inspiro, espiro, inspiro, espiro, tre. 4, 5, poi allarghiamo un po' le gambe, spalle indietro, ruotiamo a destra e avvolgiamo le braccia intorno ai fianchi e poi ruotiamo a sinistra. Se ruoto a destra, ruota l'avampiede sinistro, se ruoto a sinistra, ruoto sull'avampiede destro. Movimenti sempre lenti e abbinati alla respirazione. Inspiro. Ah, espiro, poi vado con le braccia su, questa volta inspiro quando vado su, espiro quando vado giù. 2, inspiro e giù. 3, giù, 4, giù, 5,

altri due, inspiro, giù, un altro, inspiro e giù. Poi ci fermiamo con le gambe larghe, spalle indietro, addome leggermente arretrato, lasciamo scivolare prima una mano all'esterno della coscia e poi l'altra, sempre in movimenti lenti.

po' il tratto lombare. Lento da un lato, lento dall'altro. E giù. E poi continuo un po' la marcia. Fletto prima un ginocchio, poi tre passi, fletto l'altro, cercando di superare col ginocchio l'altezza delle nostre anche. Su, 1, 2, 3, vado su, 1, 2, 3, su, 1, 2, 3, su. La stessa cosa la faccio ponendo le mani ai fianchi, porto il ginocchio fuori. Cerco un po' di equilibrio e su. Naturalmente, se ho problemi di equilibrio, basta staccare appena appena il piede. Se no, altrimenti, sempre cerco di portare il ginocchio verso l'esterno e all'altezza dell'anca. Ok, poi mi fermo un attimino, mi ascolto un po', sciolgo le spalle. Inspiro, le porto indietro, indietro, indietro, in basso, 2, 3, 4, 5, al contrario, 1, 2, 3, 4. E 5. Iniziamo la nostra lezione abbiamo detto, con questo piccolo attrezzo, con le gambe larghe. Inspiro, porto il pallone avanti e piego le gambe. Espiro, quando vado su, contraggo glutei e cosce. Inspiro, espiro, continuo. Inspiro, espiro. Molto importante quando si piegano le gambe e tenere bene l'assetto del tratto lombare. Quindi immagino come se mi stessi sedendo su una sedia. Quindi porto il sedere indietro e su. Evito di portare il sedere tra i talloni. Altri 2, 1, 2. Ok, poi mi fermo, pongo il pallone davanti al corpo. Inspiro, porto il pallone fuori, espiro e lo porto in alto, poi scendo, cambio mano, inspiro, espiro e vado su. Inspiro, espiro, lo sguardo è sempre in avanti, l'obiettivo è quello di allungare più possibile, in questo caso la catena sinistra del corpo. E poi la destra, appena sento allungare, addominali sono leggermente retratti, stiamo stimolando i fianchi, stiamo allungando tutte le catene laterali del corpo, allungo fuori l'aria, prendo l'aria. I movimenti devono essere sempre lenti ma ampi, immagino come se volessi portare il pallone più in alto possibile. Il braccio, notate, è ben disteso, non si flette il gomito. L'ultimo movimento, vado su e poi cambio e mi rilasso un po'. Pongo il pallone all'altezza dello sterno, le spalle sono basse, i gomiti fuori. Inspiro, quando espiro schiaccio un po' il pallone. Inspiro, espiro. Con questo lavoro andrò a stimolare i pettorali, le braccia. Espiro. 4. 5. Schiaccio. 6. 7. 8. 9 e 10. Rilasso le braccia, marcio un po' sul posto, sento il respiro. Benissimo. Andiamo giù, ci mettiamo supini, gambe piegate.

piedi apertura del bacino e poniamo il pallone tra le ginocchia. Come sempre vi ricordo di allineare bene la testa, se c'è bisogno di un cuscinetto lo metto, sempre ci sarà bisogno quando mi ritroverò col mento molto alto, se no altrimenti auto allungo la testa, tengo le scapole basse e conservo sempre una leggerissima curva lombare, quindi devo sentire sempre l'appoggio dell'osso sacro sul tappetino. Da qui inspiro e quando l'aria va fuori stringo un po' il pallone e tiro dentro l'addome. Poi inspirando rilasso le gambe, rilasso l'addome e espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Con questo lavoro andremo a simulare gli adduttori, gli addominali e il pavimento pelvico. Per mettere una maggiore enfasi nel pavimento pelvico, quando ho espirato, contraggo leggermente la zona e poi, inspirando, la rilasso. Facciamo altri tre, inspiro, espiro, due. Finita questa prima serie, tolgo il pallone, piedi e ginocchia unite, sempre conservando la curva lombare, fuori l'aria, allargo le ginocchia e poi chiudo. Conservo bene, ripeto, il tratto lombare, soprattutto in apertura. Questo mi aiuta a prendere consapevolezza della zona, sempre a stabilizzare gli addominali. Anche qui 10 ripetizioni, quindi siamo a 5, inspiro, 6, 7, 8, 9, massima apertura, 10. E di nuovo allarghiamo i piedi, apertura del bacino, di nuovo pallone tra le ginocchia. Questa volta, oltre a stringere il pallone, trazionare l'addome e leggermente il pavimento pelvico, staccherò un po' il bacino. Quindi inspiro quando sono giù, espiro, vado su, rilasso, inspirando ed espirando, vado su. Qui, oltre agli addominali, agli adduttori, ci sarà l'intervento dei glutei e dei muscoli posteriori delle cosce. Inspiro, 3, espiro, 4, 5, le spalle sono sempre basse, la testa è ben allineata, altri 3. 1, fuori l'aria, 2, 3. Tolgo il pallone, lo pongo di lato, fletto le ginocchia, le anche e mi concedo qualche secondo di recupero. Rilasso i glutei, rilasso la zona lombare, le spalle e sento il respiro nell'addome. Come sempre, almeno 11 secondi di recupero, poi più diventeremo allenati, più possiamo accorciare i recuperi, possiamo aumentare le ripetizioni, però al momento partiamo in maniera graduale. L'importante è fare bene gli esercizi, non è tanto la quantità quanto la qualità del lavoro che andremo a fare nelle nostre lezioni. Quindi vado giù, riprendo il pallone. E questa volta, tenendo il pallone tra le ginocchia, non c'è più bisogno di contrarre gli adduttori, c'è solo bisogno di stabilizzare bene la zona lombare e non perdere il pallone alle ginocchia. Quindi lentamente, quando l'aria va fuori, estendo prima un ginocchio e poi l'altro. L'obiettivo è cercare di non perdere il pallone. Ogni tanto lo posso anche aggiustare, non è un problema. Non interessa stimolare questo muscolo, il quadricipite, muscolo molto importante.

per la prevenzione dei problemi alle ginocchia. Naturalmente quando faccio questo lavoro c'è sempre la respirazione, che sarà espiro, inspiro, espiro, inspiro. Ne faremo sempre 10 per gamba. Altro per gamba, quindi fuori l'aria, 1, 2, tolgo il pallone, distendo una gamba, distendo l'altra, sensazioni. I recuperi ci aiutano anche a capire se stiamo aumentando molto il carico. Se quando finisco solo un leggero calore, un po' di tensione, va bene. Se invece quando ho finito mi sento molto stanco, vuol dire che devo fare qualche ripetizione in meno o concedermi un po' di recupero in più. Piego una gamba, piego l'altra. Questa volta pongo il pallone sotto i piedi. Sempre la zona lombare leggermente curva, la chiameremo neutro questa posizione, sempre le spalle basse, le mani hanno un ruolo attivo. Si stacca il piede sinistro e lascio rotolare piano il pallone sotto il piede. E poi fletto, poi poggio bene il piede sinistro su e la gamba destra si stacca. Quindi alterneremo una gamba e l'altra. Obiettivo: tenere il pallone sempre in linea, cioè farlo rotolare al centro del tappetino, fuori l'aria. Prendo l'aria, fuori l'aria. Questo è un lavoro per gli addominali. È un lavoro per mobilizzare bene l'anca, il ginocchio. Naturalmente, se sento che si sta affaticando il tratto lombare, mi fermo un attimino, metto un piede a terra e lavoro solo con una gamba, lentamente. Se no, altrimenti, come stavamo facendo, un piede si stacca e continuo 10 volte con una e 10 volte con l'altro. Siamo alla quarta. Inspiro, espiro, la quinta ripetizione. Inspiro, espiro. A questo lavoro posso anche abbinare il braccio opposto. E via, iniziamo. E su. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. L'ultimo. Benissimo, lascio i piedi sul pallone, lo avvicino, allargo le ginocchia e mi rilasso con una pianta del piede contro l'altra. Lascio andare le ginocchia in fuori, allungo gli adduttori. Inspiro, benissimo, chiudo e ripeto la stessa sequenza. Quindi il primo esercizio era metto il pallone tra le ginocchia, prendo l'aria, fuori l'aria, stringo. Inspiro, espiro e di nuovo sentiamo addominali e adduttori. Espiro, i piedi sono sempre apertura del bacino o sono larghi quanto il pallone, così da evitare di stare con le ginocchia molto in dentro o molto in fuori. Quindi ginocchia perpendicolari ai piedi. Facciamo un altro, espiro e ci concediamo qualche secondo di recupero, togliendo il pallone. Posso restare questa volta con le gambe larghe, controllo sempre il tratto lombare, le spalle, mi concedo un attimo di respiro addominale e sento l'addome che inspirando si gonfia ed espirando si sgonfia.
sempre una decina di secondi, e poi possiamo chiudere, rimettere il pallone tra le ginocchia, prendo l'aria, fuori l'aria, come prima stringo e stacco il bacino, rilasso inspirando ed espirando vado su, 2, 3, cinque, sei, sette, otto, nove, 10, e poi ci rilassiamo un po', ci concediamo qualche attimo di recupero, finito il recupero rimetto il pallone tra le ginocchia e fuori l'aria distendo prima un ginocchio e poi l'altro, questo giro lo faremo solo 5 volte. Però naturalmente nei nostri allenamenti personali possiamo anche farlo 15 volte, 20 volte, sempre ricordandoci di prendere consapevolezza della gestione dei carichi. Cioè appena sento il giusto lavoro nelle gambe mi posso fermare, se no altrimenti continuo. L'importante che come sempre c'è respirazione, non c'è contrazione di spalle, di mandibola. Quando ho completato anche questo, aspetto un po', mi sento un po' i quadricipiti, appena ho recuperato, piedi sul pallone, a questo giro posso già partire con il piede destro che fa rotolare il pallone e il braccio sinistro avanti, poi inspiro, espiro. Se questo lavoro è molto pesante, muovo solamente, abbiamo detto, muovo solamente la gamba. Se è ancora molto pesante, un piede a terra e per 10 volte rotola il pallone con la gamba destra e 10 volte di seguito con la sinistra. Quindi ognuno cerca il proprio carico. L'importante, ripeto, che sento il lavoro nell'addome, riesco a stabilizzare bene il tratto lombare e qui in questi lavori il carico maggiore deve essere nella parete addominale.

10 per gamba, oh, se già ho raggiunto il mio carico, mi fermo qui. Aspetto un po' a gambe distese, mi concedo un attimo di recupero. E una volta che ho recuperato, mi giro lentamente su un fianco e mi siedo un po'. Finisce qui anche questa lezione con questo altro piccolo attrezzo. Spero sia stata di vostro gradimento. Buona giornata a tutti.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Signore e signori, 50° posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
2: 40° posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: Visto chi viene? È il 28esimo posto.
1: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
2: Quando piove l'estate?

0: numero 21 di Studio 100.
1: Benvenuti a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Allora, Gregorio, io ho due argomenti sui quali voglio soffermarmi, perché il primo l'abbiamo trattato scorsa settimana, con un passaggio importante, che è quello relativo al mercato Fadini, perché parliamo di un'attività storica, di un luogo storico per la nostra città, che non è però soltanto storia, contestualmente è decisamente presente. Perché quotidianamente migliaia di persone ci si recano per fare la spesa, insomma, per portare a casa quello che serve al fabbisogno delle proprie famiglie. Allo stesso modo c'è una buona fetta di operatori che all'interno vi lavorano e che adesso attendono risposte, sia gli avventori che i lavoratori attendono risposte su una problematica della quale e sulla quale ci siamo soffermati proprio con te. Qualche giorno fa ci sono stati sviluppi con anche la possibilità di individuare quello che può essere logisticamente un polo che possa sostituirsi all'attuale mercato Fadini, che sarà oggetto di un restyling.
1: Sì, ricordiamo che sono stati stanziati 4,6 milioni di euro con un'asta a ribasso per effettuare i lavori al mercato Fadini. Sviluppi al momento dalla nostra, diciamo, denuncia della settimana scorsa non ce ne sono ancora stati. Gli operatori, soprattutto quelli del perimetro esterno, dovrebbero spostarsi all'interno dell'area artiglieria e permettere quindi l'intervento ai cosiddetti box, che in questo momento sono tutti in una condizione fatiscente e alcuni sono addirittura chiusi perché sono inagibili. Lì ci sarà probabilmente un altro problema perché quell'area artiglieria è in questo momento occupata da Kima Mobilità con dei parcheggi, quindi da quello che noi sappiamo, Kima Mobilità non ha intenzione di cedere quell'area per far spostare gli operatori, quindi questo sarà un altro problema a cui si andrà incontro, ma speriamo che possa, diciamo, risolversi tutto per il meglio e iniziare il prima possibile perché i lavori sarebbero dovuti partire già ad agosto, cosa che sicuramente non avverrà, dato che il mese di agosto ormai è quasi arrivato, e adesso si parla di autunno, addirittura poco prima delle festività natalizie, però è tutto molto approssimativo e ogni volta che noi abbiamo chiesto delle risposte, queste ci sono sempre state negate.
0: No, diventa complicato perché non solo c'è a fare da sfondo a questa vicenda la necessità di fornire delle risposte concrete a chi opera nel settore, a chi insomma lavora in quella struttura, ma anche perché la soluzione individuata andrebbe però ad ampliare quello che è un problema ormai atavico del centro che poi si riversa anche sul commercio, ovvero quello del parcheggio, perché Arena Artiglieria è un importante serbatoio di posti auto, prospiciente al centro di Taranto, a due passi dalle vie più importanti, da Via di Palma e da Via d'Aquino, e sottrarlo a quella

0: relativa al parcheggio in tutto il perimetro del centro.
1: Sì, sicuramente, sicuramente perché purtroppo il centro sta vivendo davvero una tragedia in questo periodo, e la tragedia è sempre la solita, è quella dei parcheggi, dovuti anche a diversi cantieri berretti, e da ultimo, come abbiamo potuto leggere, i lavori dovevano essere, diciamo, interrotti in questi mesi per poter permettere alle persone di poter parcheggiare, di poter un po', diciamo, stare in pace. Ma per completare i lavori BRT, che ancora non sono stati ultimati, molte zone verranno interdette al traffico e quindi non si potrà parcheggiare. E per fortuna c'è l'Arena Artiglieria, che è aperta quasi H24 e molta gente può parcheggiare, ma bisogna pensare un attimo anche che il mercato Fadini, una volta per tutte, ha bisogno di essere, diciamo, restaurato, anche perché in questo momento, come ho potuto constatare io, ma sicuramente tantissimi cittadini, quel mercato è completamente fatiscente e addirittura presente delle carenze anche igienico-sanitarie.
0: Sì, Gregorio, io ti faccio un'altra domanda, poi ti lascio andare, che riguarda invece un po' di più una questione che guarda la periferia, riguarda chi ha mobilità, riguarda i bus, riguarda insomma la sospensione relativa ai bus per Lama e per San Vito. In questo modo diciamo che si conferma un problema legato a, non dico all'abbandono della periferia, ma probabilmente alla necessità di porre un faro, un'attenzione maggiore a quelli che sono i territori distaccati della nostra città, e penso in particolare ad Lama e San Vito.
1: Sì, chi ha mobilità ha pensato di eliminare il servizio nella zona di Lido Bruno, in zona Battaglia, ma questo è avvenuto perché, purtroppo, per la sosta selvaggia, per tanti automobilisti disciplinati che lasciavano la propria automobile parcheggiata male, e quindi poi i pullman di conseguenza non potevano transitare.
0: Sì.
1: Questo accade quando non si ha il controllo del territorio, questo accade quando ci sono pochissimi agenti di polizia locale, i quali sono costretti a occuparsi di tantissime cose e quindi pensare sia alla città che alla periferia, ma sono pochissimi, perché io molte volte sono costretto a chiamare per segnalazioni e ci sono soltanto tre pattuglie o quattro pattuglie. Ma come si fa ad avere solo tre o quattro pattuglie su una città di 180.000 abitanti? Cioè, questo davvero è paradossale. D'altronde, diciamo, il Movimento 5 Stelle si era impegnato con una mozione in Consiglio Comunale affinché il sindaco e la giunta si prendessero le proprie responsabilità, potessero aumentare la pianta organica della polizia locale, ma la nostra mozione è stata bocciata e la risposta è stata tutt'al più che ci saranno nuovi 22 agenti al più presto, ma sappiamo benissimo che questi nuovi 22 agenti a tempo determinato si occuperanno soltanto, diciamo, dei giochi del Mediterraneo. Saranno così chiamati in maniera un po' antipatica gli uomini transenna, perché non avranno un corso di formazione, non avranno un corso di difesa personale nell'immediato, anche perché i giochi mancano 30 giorni e sono iniziati. Quindi come si fa a formare una persona in così poco tempo?
0: Parliamo di Taranto Calcio adesso, perché nel pomeriggio di ieri è arrivato un comunicato stampa nel quale il presidente, anzi una nota attraverso le colonne dell'edicola, che noi abbiamo riassunto così: la società Taranto aspetta il presidente della FIGC per la riammissione, la DISA. La Serie D rappresenta il punto di partenza del nostro progetto, il tempo delle riflessioni è finito, è arrivato il momento di agire, dovremo affrontare la stagione con determinazione. E dice Sebastiano Ladisa: qualunque sia la decisione della federazione in merito al ripescaggio, desidero ringraziare Sin da ora chi sta lavorando con impegno e responsabilità per il bene della nostra società, adesso però non è più il momento di guardarsi indietro, il tempo delle riflessioni è finito, è arrivato il momento di agire. Dovremo affrontare la stagione con determinazione, cattiveria agonistica, umiltà, spirito di sacrificio. Qualunque sia la categoria, il Taranto dovrà scendere in campo con un solo obiettivo, lottare su ogni pallone e vincere. Nei prossimi giorni presenteremo la campagna abbonamenti, sarà fondamentale il sostegno di tutti voi, abbiamo bisogno di uno stadio pieno, di una città che spinga la squadra dal primo all'ultimo.

0: minuto vi presenteremo le nuove maglie, l'intera linea del merchandising, simboli di appartenenza e orgoglio che ci accompagneranno in questa nuova avventura. Ci aspetta un anno intenso da vivere fianco a fianco, uniti da un'unica passione, da un unico grande amore. Insieme possiamo scrivere una nuova pagina della storia del Taranto, sempre uniti, sempre al fianco dei nostri colori, Forza Taranto sempre. Da una parte c'è il presidente Sebastiano Ladisa che scrive alla comunità, che si approccia ai tifosi, dall'altra invece c'è il nostro ospite Mirko Maiorino che invece scrive al presidente, quindi un rapporto epistolare, il presidente a Taranto, Mirko Maiorino il presidente ma anche a Taranto. Eccolo qua, questa la copertina della lettera, il francobollo della lettera di Mirko Maiorino. Mirko, buongiorno e benvenuto a Studio 100.
1: Buongiorno Dario e buongiorno a tutti gli amici di Studio 100.
0: Allora, dicevamo, il presidente ha scritto, insomma, ha mandato questa missiva a cuore aperto alla città. Noi siamo stati, io e te, tra i, forse i primi, a parlare di questo benedettissimo Lodo Taranto, a perorare la causa del Lodo Taranto, a dire se ci si riesce siamo tutti contenti, ce la dobbiamo fare, serve unità, serve la politica, serve mettere in campo tutte le risorse che abbiamo. L'abbiamo portata avanti da un mese questa storia, la continuiamo a portare avanti, serve unità di intenti da parte di tutto il territorio. Il presidente ieri continua a parlare di quello che noi abbiamo anticipato qualche settimana fa, ovvero c'è questa possibilità, è stata fatta una richiesta, siamo in attesa di comunicazione da parte della federazione. Questo è il primo passaggio e già direi che insomma è un passaggio abbastanza succoso, vero?
1: Assolutamente sì, ma credo che ancora ci sia bisogno di unità, a partire dalla politica, passando poi ovviamente per la società e la città tutta. Indubbiamente la società ha fatto i passaggi che andavano fatti, almeno questo mi sembra più che evidente con le due, non una, domande di ripescaggio. Serve ancora, secondo me, uno sforzo a livello politico, perché sì, vanno bene le prese di posizione, vanno bene le letterine, le chiamo così, che sono partite da Taranto in direzione Roma, ma serve di più e serve a tutti i livelli. Serve il sindaco, la giunta, i consiglieri comunali, servono i consiglieri regionali, servono tutti gli onorevoli eletti sul nostro territorio, indipendentemente dallo schieramento politico. L'obiettivo deve essere soltanto uno, e cioè quella della riammissione del Taranto, o meglio del ripescaggio del Taranto nel campionato di Lega Nazionale Dilettanti.
0: Ecco, questo
1: è bene ha fatto il presidente a sottolineare il fatto che serva unità.
0: Sì, assolutamente sì, l'hai specificato, siamo concordi su questo. Questo è il punto principale, ovvero cerchiamo di capire dove giocherà il Taranto il prossimo anno, con la speranza ferma che possa trattarsi di Serie D, assolutamente, che insomma è assurdo pensarlo, però in questo momento speriamo di disputare un campione di Serie D. E questo è, il presidente poi richiama il merchandising, e nelle scorse ore abbiamo svelato, attraverso un reel sui social del Taranto, quelle che saranno le nostre divise del prossimo anno. Ci sarà Macron ancora ad accompagnare i colori rosso-blu, conferenza nella quale verrà presentato il merchandising. Cosa ancora più importante che tu hai richiamato ieri nella tua missiva al presidente è quella, finalmente direi, di una campagna abbonamenti. Taranto non è mai stata città da abbonamenti, e tu lo sai meglio di me, eppure tu richiami, e io sposo, la volontà di studiare a tavolino una campagna abbonamenti che consenta a una città martoriata economicamente di potersi, lascia imbassare il termine, di potersi permettere l'abbonamento allo stadio, quindi a guardare il Taranto in uno stadio che adesso fa parte del tessuto, tra pochissimi giorni farà parte del tessuto e dell'animo di questa città.
1: Assolutamente sì Dario, ma non è solo un discorso di abbonamenti, di prezzi, perché comunque, come ho scritto ieri al Presidente, i settori popolari, che siano davvero popolari, poi ovviamente il fatto che ci sia la dilazione di pagamento è una notizia importante.

0: è una cosa ottima che favorirà sicuramente l'emissione di tante tessere per i settori, diciamo, quelli popolari. Così come allo stesso modo ho chiesto che paghino tutti quelli che hanno la possibilità di pagare e che le categorie, quelle davvero in difficoltà di questa città, e mi riferisco a chi magari ha l'ISEE è molto basso, a tante altre situazioni che conosciamo bene,
1: tutto
0: a livello sociale,
1: certo.
0: a livello sociale questa città non la scopro certo io, le condizioni sono quelle che sono, ma c'è la possibilità di riempire lo stadio. Ho citato non a caso le scuole. Noi per anni, vedi Dario prima ha detto una cosa, siamo paradossalmente qui a sperare in una serie D. Cioè, sì. Io passano gli anni e sono passato dalla speranza di rivedere la serie B a quella di fare la serie C, oggi Lega Pro, e adesso siamo qui a sperare in una serie D. E questo però cosa ha comportato in città? Il fatto che abbiamo perso intere generazioni di tifosi. Quindi il Taranto deve tornare assolutamente nelle scuole elementari, nelle scuole medie, nelle scuole superiori. Ci deve essere quella famosa unità di cui parliamo ormai da diverse settimane, a partire anche da una promozione della squadra e della società in città. Ed è una cosa che qua a Taranto ormai non vediamo da tantissimo tempo. Ricordo tantissimi anni fa, forse era o la prima o la seconda serie D che facemmo dopo la radiazione, che la squadra si andava ad allenare qualche volta sul lungomare proprio per essere parte integrante della città. E sono quelle cose che ti regalano senso di appartenenza. Quindi sono certo, la società si è sempre dimostrata molto attenta, almeno in questo anno, a tante tematiche importanti che riguardano il nostro territorio. Sono sicuro che quando presenteranno la campagna abbonamenti ci sarà qualche bella sorpresa.
1: Ma noi il venerdì a Cento Sport l'abbiamo spesso detto, no? Anche quando c'è stato il presidente Sebastiano Ladisa, quando c'è stato Vito Ladisa, loro hanno una chiave che nessun altro ha, che è quella che gli consente di entrare nelle scuole quotidianamente e che gli consente di avere un rapporto diretto con i ragazzini. Quindi anche una bandiera da 30 centesimi messa sotto il pasto e consegnata nei pasti dei bambini li avvicina a recuperare un rapporto che, come dicevi tu, è inspiegabile, perché ci sono generazioni che hanno perso la Serie B, che non hanno mai visto la Serie B, che hanno perso la Serie C, che adesso si ritrovano in eccellenza. È difficile far attaccare i bambini, è difficile inculcare nei bambini quella che è la cultura del Taranto senza la vittoria. Sembra un discorso utilitaristico, ma non è così. Il bambino si avvicina allo sport se vicino al Taranto, se il Taranto vince, che sia eccellenza, che sia Serie D, che sia Serie C. Senza questo passaggio diventa più complicato, e quindi dobbiamo essere bravi noi a convogliare le attenzioni dei bambini, portando nelle scuole, come dicevi giustamente, il Taranto, portando nelle scuole la cultura dei colori rosso-blu e l'amore verso la nostra squadra. Mirko, noi ti aspettiamo qualche venerdì, quando non c'hai da fare, insomma, ti vieni a sedere qua, la poltrona ce l'abbiamo a disposizione, quindi ti aspettiamo.
0: È comoda.
1: Ecco, si fa quel che si può, Mirko, non è comodissimo, però
0: possiamo fare uno strappo allora, se non è comodo. Comunque, sull'ultima cosa che hai detto, Dario, consentimi, il fatto dei bambini. Mai come quest'anno, erano anni che non vedevo tanti bambini allo stadio, e secondo me questo è già un primo successo che può vantare questa società, aver riportato tantissimi bambini, almeno, anche se non mi piace ricordare quella giornata, quella della finale. Però fra tribune e curva c'erano davvero centinaia di, e per bambini intendo 5, 6, 7, 8, 9 anni, con le magliette del Taranto, e credo sia l'unico ricordo bello che mi porterò dietro di quella giornata, e quindi almeno sotto questo punto di vista la società credo sia sulla strada giusta.
2: Allora, prima di parlare, insomma, di questo progetto del parco

0: della Salina Piccola, vogliamo rivedere il servizio dell'incendio del 4 luglio che ha interessato purtroppo una zona adiacente, sempre all'interno del quartiere Salinella, che spesso è interessata da eventi di questo tipo anche per lo stato di abbandono e di vegetazione incolta e ormai secca a causa delle elevate temperature di questi giorni. Vediamo.
1: Cosa resta dopo le fiamme all'indomani dell'incendio che nella serata di ieri ha devastato il terreno incolto alle spalle della clinica Villa Verde? Interviene l'osservatorio permanente Salinella, che torna a puntare il dito sulle condizioni di abbandono di molte aree verdi del quartiere. Pur ringraziando i vigili del fuoco per aver evitato conseguenze ben più gravi, l'associazione infatti sottolinea come il rischio resti elevato. Le immagini scattate questa mattina mostrano vaste porzioni di sterpaglie secche ancora presenti nell'area interessata. L'intervento tempestivo delle squadre di Martina Franca e Taranto ha permesso di non registrare feriti né danni alle abitazioni, a colpire i residenti soprattutto l'impressionante colonna di fumo e le alte fiamme visibili da diversi punti della città. Ma secondo l'osservatorio il problema non riguarda solo l'incendio di ieri sera, bensì l'assenza di controlli sul rispetto dell'ordinanza comunale che impone ai proprietari la pulizia dei terreni. Un avviso senza verifiche sul campo rischia di essere inefficace, osservano, chiedendo all'amministrazione chi sia chiamato a vigilare e quali sanzioni vengano realmente applicate ai proprietari inadempienti. L'associazione richiama inoltre l'attenzione sul futuro dell'area della Salina Piccola. Sebbene il rogo abbia interessato un punto diverso dall'oasi naturalistica, entrambe le zone condividono lo stesso stato di incuria, tanto che quasi ogni estate si registrano incendi nello stesso perimetro. Da qui richiamo al progetto del Parco della Salina Piccola, inserito tra le opere collaterali ai Giochi del Mediterraneo 2026. Dopo l'avvio della progettazione esecutiva, risalente ad ottobre 2025, non sarebbero stati infatti diffusi ulteriori aggiornamenti sull'iter amministrativo. A meno di 50 giorni dall'apertura dei Giochi del Mediterraneo, per l'osservatorio appare ormai evidente che l'opera difficilmente potrà essere completata nei tempi previsti. Per questo si chiede all'amministrazione Bitetti di fare chiarezza sullo stato del progetto e accelerare gli interventi di riqualificazione. Il quartiere non può continuare a convivere con terreni abbandonati e incendi ricorrenti.
0: E allora Francesco, partiamo proprio dall'ordinanza comunale. Giustamente voi avete osservato bene l'ordinanza, però qualcuno deve vigilare che venga rispettata, anche perché gli incendi continuano. Solo sabato scorso ce ne sono stati due, intorno alle ore 13, quasi in contemporanea, in due punti differenti della città, uno dalla parte di via Galileo Galilei, nei pressi dell'Istituto Scolastico Maria Pia, l'altro invece all'interno di una struttura che da anni giace in stato di abbandono e degrado, che è l'ex Enaip su via Ancona, proprio a pochi passi dall'ASL, tra l'altro. E allora parliamo proprio di questa ordinanza, del fatto che la vegetazione secca e incolta ormai si trova in più parti di Taranto e mette a rischio diversi punti della città.
2: Sì, tra l'altro ce n'è un'altra che ci hanno segnalato, poi noi abitiamo lì, ed è quella proprio vicino allo stadio. No, si sta ristrutturando lo stadio, speriamo che si agisca quanto prima anche lì, perché proprio su via Ancona, dall'altro lato rispetto all'Enaip, l'erba è molto alta. Non è un bel vedere, non è una situazione insomma abbastanza sicura. Ecco, da quella parte non ci sono case, non ci sono stabili, c'è ovviamente la ASL, mentre rispetto a dove c'è stato l'incendio c'è da dire che in quel caso, poi rivedendolo dalla mattina successiva, ecco, i proprietari dei terreni in quel caso avevano tagliato l'erba più vicina a quelle che sono le case su via Lago di Pergusa, e quindi magari l'incendio non sarebbe arrivato, però abbiamo avuto altre situazioni in passato in cui le fiamme sono arrivate davvero a pochi metri dalle abitazioni. Ecco perché poi noi abbiamo rilanciato questo allarme, perché se non ogni estate, ogni due abbiamo incendi di quelle dimensioni, ed è un peccato. Tra l'altro, ritornando sul tema del parco, grazie per il servizio prima di tutto, perché è stato perfetto. E quella zona che è stata incendiata avrebbe dovuto essere la zona del bacino nord del parco dell'Oasi della Salina Piccola, o parco della Salina Piccola, come vogliamo chiamarlo, va bene, purché si realizzi. È stata però rimossa dalla variante Salinella quando è stato finanziato il progetto con Italia City Branding, e quindi è stata purtroppo rimossa. Faremo di tutto affinché si trovino i fondi per andare a riforestare, sistemare anche quell'area che è stata insomma il centro dell'incendio. Poi tra l'altro a due passi dalla clinica Villa

0: Verde, quindi potete immaginare tutto il fumo che con il vento che andava esattamente verso la clinica Villa Verde e le persone che, insomma, i degenti della clinica, non è stata una bella situazione.
1: Assolutamente. E ricordiamo tra l'altro anche gli incendi che hanno coinvolto in passato proprio quella zona, arrivando a minacciare proprio le abitazioni da vicinissimo e insomma destando anche grande preoccupazione nei residenti. Ritornando invece al progetto del parco della Salina Piccola, vogliamo spiegare un po' in che cosa consiste e quindi non ci sarebbero comunque novità al momento? Avete avuto delle interlocuzioni in tal senso con l'amministrazione comunale oppure no?
0: Sì, allora il parco nasce nel 2014 con un progetto presentato dal liceo Aristosseno, poi diverse associazioni insomma, si sono aggiunte fino a quando poi 2 o 3 anni dopo abbiamo ripreso questo progetto dal cassetto, l'abbiamo presentato all'allora amministrazione Melucci. E sono riusciti a farlo finanziare la prima amministrazione Melucci con i fondi del bando Italia City Branding. È stato un grandissimo risultato. Tra l'altro, quello che è stato importante è stato il coinvolgimento del territorio, perché non si è trattato di una progettazione calata dall'alto, ma una condivisione di intenti. Il progetto è stato finanziato ovviamente con 8 milioni di euro. Ovviamente ci sono poi tutti i tempi tecnici. Come dicevi tu, giustamente è partita la progettazione esecutiva a ottobre. Siamo riusciti a parlarne con il vice sindaco Mattia Giorno, che ci ha confermato che subito dopo i Giochi del Mediterraneo si dovrebbe andare a cantiere, un cantiere che dovrebbe durare 2 anni, perché l'area comunque è importante. Parliamo di tutta quell'area verde, il relitto della Salina Piccola che va dal Palafium fino alla zona Taranto 2. Quindi è un'area completamente abbandonata, andrà bonificata, ci sarà una importante movimentazione di terra, verrà creato un bacino di laminazione per la raccolta delle acque e verranno creati dei sentieri per permettere alle famiglie di poter passeggiare o di andare in bicicletta. Insomma, sarà una gran bella cosa. Noi l'abbiamo definita la ciliegina sulla torta di questa ristrutturazione che il quartiere Salinella sta, tra virgolette, subendo, che porterà sicuramente a migliorare la qualità della vita dei residenti e in più sarà un vero e proprio collante anche con Taranto 2, quindi un altro risultato importante per questo parco. Noi abbiamo raccolto come osservatorio Permanente Salinella, prima di proporlo all'amministrazione Melucci, abbiamo creato il brand dell'Oasi, Oasi della Salina Piccola, e chiunque il benvenuto a visitare il nostro sito che è oasi.salinellataranto.it. Lì abbiamo raccontato, spiegato in che cosa consiste il progetto, la flora, la fauna. Quindi noi andiamo a fare una passeggiata col cane e ci ritroviamo gli aironi a 2 passi da noi. Quindi insomma è una meraviglia già così. Abbiamo poi collaborato anche con il WWF di Taranto, chiedendo una zona cuscinetto rispetto al bacino di laminazione, perché sono diversi gli uccelli che quando migrano si fermano lì. Penso si capisca che non vedo l'ora.
1: Sì, assolutamente. Tra l'altro posso anche dire che è un progetto di cui non tutti hanno insomma, cognizione, per cui è bene anche riportare l'attenzione su questo. Ecco, intanto stiamo facendo vedere proprio il sito di cui ci parlavi, grazie alla regia insomma, che sta inquadrando in questo momento il sito con queste immagini veramente bellissime. Allora, Francesco, prima di salutarci, a proposito proprio della ristrutturazione che sta vivendo in questi giorni, in questi mesi, possiamo dire, il quartiere Salinella, dagli impianti sportivi alle strade, c'è anche il progetto contro il dissesto idrogeologico che dovrebbe mitigare un po' gli effetti delle bombe d'acqua che spesso e volentieri allagano alcuni punti del quartiere. Qual è il vostro pensiero in merito? La vostra opinione.
0: Da residente ti dico un po' di stanchezza. Abbiamo vissuto giorni in cui la mattina scendevi di casa e trovavi una strada aperta, al ritorno era chiusa o viceversa. Vediamo la luce, speriamo che tutti funzioni, non ho dubbi che l'impiantistica da rischio idrogeologico possa funzionare, perché comunque abbiamo seguito tutti gli scavi e quant'altro, abbiamo anche inviato diverse segnalazioni su aree che non erano magari state coperte e sono state fatte delle modifiche anche in corso d'opera. Sull'impiantistica sportiva io spero davvero che abbiano un futuro, so che l'amministrazione sta lavorando su questo, però

0: al di là dei 14 giorni dei giochi per la Salinella, ma per tutta la città è importante che tutte queste strutture che sono state realizzate abbiano vita anche dopo. Quello è fondamentale, perché i giochi del Mediterraneo sono un grande evento. Anche in quel caso personalmente non vedo l'ora. Realizziamo una campagna anche in quel caso, che andò abbastanza virale con l'osservatorio, chiedendo a diversi attori, giornalisti, anche sportivi di Taranto, di realizzare dei brevi video proprio a favore dei giochi del Mediterraneo per Taranto. Però è ovvio che è importante per il dopo, non solo per lo stadio, ovviamente è la classica ciliegina, uno stadio all'avanguardia e quant'altro, però poi ci sono anche altre strutture di cui si parla meno, come il nuovo Pala Ricciardi, il campo di atletica, e deve essere un tutt'uno, bisogna andare tutti quanti nella stessa direzione per il bene della Salinella e per il bene della città.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Allora, direttore, partiamo proprio di qua. La mascotte, presentata la mascotte dei Giochi del Mediterraneo. Ieri abbiamo visto qualcuno farsi selfie, fotografarsi, autofotografarsi con la mascotte. Però, insomma, la cosa bella è che magari questa mascotte ce la ritroveremo in diversi angoli della città e sarà anche piacevole, giocarci, tra virgolette, mostrarla ai bambini. Di qua si parte perché è una manifestazione sportiva, ma che riguarda tutto il contesto sociale della città.
3: Sì, parto con una battuta. È facile farsi selfie. Io vorrei che ci immedesimassimo nella persona che ci sta dentro con questo caldo,
2: Vuoi
3: perché
2: sapere,
3: effettivamente.
2: ci ho parlato prima dell'evento. Io
3: Che
2: non sapevo che
3: cosa c'è?
2: fosse. Non sapevo che fosse la mascotte, ma gli ho chiesto, cioè si abbiamo separato. Ora io sto nel delfino, mi ha detto, sto in Ionio, farà caldo, però insomma è abbastanza giovane, quindi sopporta bene la calura a differenza nostra.
3: Magari si mette quel giubbino che ha utilizzato Sinner a Wimbledon,
2: Bravo, bravo,
3: refrigerato, così
2: bravo, bravo.
3: magari si salva. Detto ciò, insomma, e la mascotte ci fa capire, insomma, che ci stiamo arrivando, no? All'evento. Poi, ovviamente, piaccia o no, la mascotte quella era. Qualcuno la sta scoprendo adesso, i soliti criticoni dell'ultima ora, ma quella era la forma, quello era il disegno, però a Taranto poi c'è sempre chi ama ovviamente mettere, come posso dire, carne a cuocere senza aver magari riflettuto. Detto questo, una nota polemica, perché vedo sempre che più siamo in dirittura d'arrivo, più c'è gente che il bullone, la vite, il colore non perfetto, cioè, l'ha ricordato il commissario stesso. Massimo Ferrarese, forse 30 mesi fa, questi giochi non erano probabilmente, come posso dire,
2: Immaginabili.
3: previsioni, immaginabili in previsione. Torno a dire che si tratta sempre di un miracolo, e tutto ciò che è stato fatto sinora è stato fatto con grande efficienza da parte di tutta la macchina organizzativa. Poi è chiaro che la cornice che contiene questo grande quadro potrà avere dei piccoli difetti, ma dobbiamo essere pazienti perché, ripeto, fino a un anno e mezzo fa non c'era nulla.
2: Sì, assolutamente. Adesso invece si parla delle cerimonie di apertura e di chiusura, si parla di ospiti, di una parte parziale, di una porzione di ospiti annunciati. Ieri abbiamo visto il video di Albano che si presenta alla platea tarantina. Mietta, avevamo già avuto cognizione, modo e maniera di ammirarla. E ieri si aggiunge un altro nome importante, che è quello di Serena Brancale, al parterre di ospiti che faranno parte, anzi che si esibiranno durante la cerimonia di apertura. Ci saranno i Rocky 1000, ma non solo, sono attese diverse sorprese, ha annunciato il commissario Ferrarese. che ha poi sottolineato come a cantare l'inno sarà una figura che abbracci il futuro.
3: La spoileriamo? Io qualcosa so.
2: Ah, io no. Io no.
3: Ah, no.
2: Se vuoi, se vuoi sì, se vuoi sì.
3: Da quello che, insomma, da quello che abbiamo raccolto, dagli indizi, si parla di futuro, no? ci ha tenuto il commissario a sottolineare che chi canterà l'inno sarà legato al futuro, quindi sarà un piccolo cantante, quindi una persona, un giovanissimo.
2: No, ma adesso vogliamo il nome, Saracino, adesso se...
3: Non lo so, però è un vincitore, adesso non lo so perché non ho seguito questo programma, ma proviene da The Voice Junior, quindi...
2: Ok, quindi... L'indiscrezione che appartiene al direttore qua del Corriere di Taranto, attenzione sia chiaro, è che a cantare l'inno sarà un cantante che arriva da The Voice Junior, che ha vinto, quindi andiamo a adesso scateniamo chi deve fare, insomma, le ricerche, però io davvero io avevo proposto al commissario, così tanto qua siamo a casa nostra, come nome quello di Kid Yugi, quello del cantante, insomma, di Massafra,
3: sì, magari sarebbe contentissimo.
2: Com'è?
3: Io un po' meno, ho detto mia figlia sarebbe contentissima, io da pre-boomer un po' meno, però certo, tra Albano e Kid Yugi c'è il mare, fortunatamente per quelli della mia generazione non canterà Albano l'inno, sebbene sarà impegnato, ti posso dire un'altra cosa, che Albano riproporrà un suo vecchio successo rivisitato in chiave moderna, quindi sì. Non canterà l'inno. Poi per questioni di gusti, io sto parlando a livello personale, poi sono tutti artisti rappresentativi della nostra regione e sono contento che sia così. Ti posso dire anche un'altra cosa, che l'ha accennato il rappresentante della società che si occupa
2: sì.
3: della cerimonia, la G2 Vienimi in Soccorso, la società che
2: Castadiva.
3: Sta organizzando... Castaviva, sì, e poi c'è insomma i due rappresentanti. L'atleta di Taranto sarà al centro della cerimonia inaugurale. Quindi l'atleta di Taranto, che per molti era stato ignorato dall'organizzazione di questi giochi del Mediterraneo, invece sarà protagonista della cerimonia inaugurale. Quindi il legame con Taranto si rinsalda ancora di più.
2: Giovanni, ti faccio una domanda che invece esula da quella che è la componente meramente sportiva, ma anche che non riguarda le due cerimonie. Taranto si appresta a vivere un momento particolare che inizierà prima dei giochi con le iniziative collaterali, poi ieri a margine della conferenza stampa del comitato ce n'è stata un'altra, quella del comune, nella persona del sindaco e degli assessori, che hanno presentato il cartellone estivo del comune di Taranto, un cartellone ampio, vario, che si chiude ad ottobre con la 64 Bars della Red Bull in quel di Paolo VI. Taranto si avvicina e inizia a essere tangibile un clima, non dico di festa, ma quantomeno di attesa in questo momento, di curiosità, c'è volontà di scoprire anche da chi, anche da parte di chi, al di là di quelli di chi critica, come hai sottolineato tu, ma c'è la volontà di scoprire che cosa siano davvero questi giochi, al di là dei ticket, al di là dello sport, che cosa porteranno in città questi giochi.
3: Allora, qui occorre essere equilibrati. Io ricordo ancora, insomma, per il 6 GP i numeri all'otto dati dall'ex sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, che parlò di 1 milione di visitatori. Qui il profilo è più basso, si parla di 200.000 visitatori tra ovviamente atleti, delegazioni e insomma persone curiose che vogliono partecipare a questo evento del Sud Italia. Per la maggior parte,
2: sì.
3: Per cui sicuramente per Taranto è una grossa prova, sia dal punto di vista dell'accoglienza, dove questa città è sempre stata carente, ma non da parte dell'accoglienza da parte dei cittadini, ma proprio di tutta insomma le istituzioni, dell'ente, del comune, di tutte le aziende che opereranno, Team Mobilità, Team Ambiente, quindi sarà un test importante.

0: non ha avuto delle premesse sinora confortanti. Se poi andiamo a ritroso e pensiamo a quello che è successo durante il Medimex con le navette di Chima Mobilità, ma
1: Sì.
0: spero e voglio credere, voglio dare fiducia che insomma dagli errori si possa imparare, perché adesso non conta più scusarsi degli errori commessi, ma conta essere efficienti. Quindi Taranto si metterà il suo vestito buono e sono certo che a livello di immagine riuscirà a fare una grossa impressione, anche perché abbiamo bisogno che questa città possa vivere anche, sottolineo anche, di turismo, di attrattività culturale, di attrattività enogastronomica. Per esempio, la Confcommercio ha puntato su questi giochi, sulle nostre i nostri grandi prodotti
1: Sì. Sì,
0: enogastronomici che possono attirare il turismo, perché ormai il turismo del food è diventato predominante, più, ahimè, più di quello della cultura. Però non vorrei che su questi giochi vengano messe tante aspettative che poi non potranno essere così,
1: rispettate.
0: confermate, sì, rispettate. Io lo scrissi in un editoriale un mesetto fa: non dobbiamo cercare di essere realisti, cioè non è che i giochi del Mediterraneo trasformeranno Taranto, non è che i giochi del Mediterraneo faranno ricadere su Taranto iniziative economiche di chissà quale tipo, e i turisti faccio un numero, da 50.000 poi verranno a visitare Taranto, ne verranno a visitare 200.000. Sicuramente tutto utile per il marketing territoriale, ma il marketing territoriale si fa in maniera seria, con una strategia, e questo finora dall'amministrazione comunale io personalmente ancora non l'ho visto,
1: Sì.
0: perché ci sono turismo, cultura e sport che vanno coordinati, e vanno coordinati come? Secondo me, con un assessorato. Adesso non si può, il numero degli assessori è quello, però questi settori vanno dati in mano a persone competenti e non soltanto a dei tavoli che hanno un mero significato consultivo. Ecco perché io dico: ok, abbiamo visto lo spot sulle reti Mediaset, sulle reti Rai, e questo non ci riempie d'orgoglio. Dobbiamo essere noi tarantini stessi, anche dal punto di vista posso dire, dell'accoglienza, ma anche del decoro, ad aiutare l'amministrazione comunale, quindi gli enti pubblici, in questo momento a far dare una bella immagine nella nostra città, perché è vero che noi carichiamo di grandi responsabilità e ci sono stati degli errori da parte, insomma, del comune, così come ci potrebbero essere stati o ci saranno della provincia, ma il cittadino in questo momento deve essere orgoglioso, mettersi la maglietta del Taranto e far sì che questa manifestazione riesca, dando un proprio personale contributo.
1: Sì. Saracino, io ho ancora un minuto, 30 secondi li voglio dedicare per sottolineare, anzi a sottolineare che ieri sera allo Yachting hai dialogato con l'ex governatore Emiliano, vero?
0: Sì, non avevano nessun moderatore che
1: Mi hanno
0: volesse
1: chiamato
0: con
1: te,
0: loro. Esatto.
1: vabbè, dai, dai, su.
0: No, di solito a Taranto ci sono i soliti circoletti, no,
1: L'hai spezzato il
0: vedi
1: circoletto, l'hai spezzato.
0: sempre le stesse. Sì, perché poi alla fine molti sono rimasti sorpresi: ah, sei stato bravo. E sì, non era difficile, perché Michele Emiliano, che possa essere un personaggio politico
1: Sì.
0: divisivo in questa città, però al di fuori dai
1: Sì.
0: riflettori, è una persona molto, molto simpatica, una persona che sa stare sul palco, che sa tenere il palco, e
1: Sì.
0: quindi la figura del moderatore, diciamo, è molto di contorno. Però ha presentato questo romanzo che ha scritto, sorprendente, perché me lo sono dovuto leggere, e anche bene, che si chiama L'alba di San Nicola, e devo dire che è un bel romanzo con dei temi che sono attuali, nonostante sia ambientato nel 1911, ma si parla di divisioni sociali, di ingerenze del potere nella politica, dell'autonomia della magistratura, della emancipazione delle donne, della guerra. Quindi sono
1: Sì.
0: tutti temi attuali che vengono, diciamo,

0: riportati all'interno di un romanzo che è un legal thriller, quindi si parte da un omicidio e poi si arriva ai servizi segreti, alle spie, quindi è qualcosa di che tra l'altro, secondo il mio modesto parere, può avere anche un futuro di trasposizione cinematografica. E devo dire che insomma è stata una serata abbastanza, come posso dire, interessante.
1: Nonostante tu provenga dallo sport, ma questa è un'altra storia.
0: Nonostante e io poi... provenga dallo sport, sono capace anche di fare altro. Siamo, visto che anche tu provieni dallo sport, capaci anche di fare altro.
1: Sì.
0: Anzi, devo, ce lo diciamo sempre, chi viene dallo sport è più abituato a lavorare sotto pressione, perché immaginate di dover consegnare un articolo su una cronaca di una partita 5 minuti dopo la fine della stessa.
1: Pienamente d'accordo, e poi torno serio, davvero 30 secondi perché ti devo lasciare Giovanni, è arrivata la comunicazione nella giornata di lunedì relativa all'ok da parte dell'ufficio toponomastica del comune di Taranto che ridistribuisce la geografia, la nomenclatura di alcune aree del comune di Taranto, tra queste c'è quella che riguarda Cristian Cesario, al quale è stata intitolata, anzi verrà intitolata con una targa e con una cerimonia, la tribuna stampa del nuovo stadio Erasmo Iacono di Taranto, e questo ci rende sinceramente orgogliosi, sinceramente felici.
0: Ti ho visto nell'annuncio anche emozionato e condivido questa emozione, no, con te. Che dire, in realtà vedendo ecco, il tuo servizio io credevo che Cristian fosse ancora vivo, perché poi te lo devi ricordare, no, giorno per giorno, perché magari io non lo frequentavo tantissimo, per cui sono di quelle persone, no, che magari capita l'evento luttuoso e poi magari te lo dimentichi nella tua vita quotidiana e sei convinto che questa persona sia ancora viva, quindi non può che farci piacere che l'amministrazione comunale abbia dedicato, insomma, anche abbia forzato un po' quelli che sono noi i regolamenti per poter intitolare la tribuna stampa del nuovo stadio Iacovone, e noi, insomma, non smetteremo mai di ricordarlo.
2: Dovremmo avere in collegamento Mimmo Sardelli della CGIL Taranto. Eccolo, buongiorno Mimmo, ben trovato.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
2: Allora, partiamo dalla questione di Chimambiente che riguarda il piano operativo che è stato messo a punto e che vi è stato presentato come sigle sindacali per quanto riguarda i giochi del Mediterraneo. Quali sono i punti centrali e cosa contestate eventualmente?
3: Allora, diciamo, i punti centrali del piano, che è stato illustrato lunedì alle organizzazioni sindacali, è un investimento importante per garantire decoro e pulizia durante il periodo dei giochi, che cuba in termini economici circa 750.000 euro, che comporta quindi, diciamo, l'assunzione a tempo determinato tramite agenzia interinale di 70 unità e di 15 mezzi di varia taglia, di varia misura, per garantire un servizio che dovrebbe riguardare dalla raccolta delle deiezioni canine, lo svuotamento cestini, lo spazzamento meccanico e manuale misto, il lavaggio dei marciapiedi, nonché la raccolta dei rifiuti, sia nelle aree degli impianti sportivi, ma anche nelle aree più importanti della città, diciamo interessati sia dalla presenza degli atleti che dalla presenza degli altri ospiti che saranno presenti in città in questo periodo. C'è sicuramente un piano ambizioso. Cosa abbiamo non abbiamo contestato molto, perché comunque, diciamo, le risorse messe in campo le riteniamo adeguate ad affrontare, diciamo, questo surplus di attività. Ciò che abbiamo chiesto è che questo sia un'attività non slegata dal resto, diciamo, del normale decoro, della raccolta e della pulizia della città, e che sia anzi l'occasione per pensare a un'implementazione dell'attività di raccolta e di pulizia e spazzamento della città, e che sia un modello che possa andare anche oltre i giochi, perché se da la verifica dei mezzi in più, delle risorse umane messe in più, emergerà un quadro di maggior decoro e maggior tenuta del servizio di raccolta, noi avremo la prova del nome di quello che da tempo denunciamo, che ad oggi una città così complessa, così anche articolata dal punto di vista toponomastico e anche della distanza dei quartieri, le risorse in termini di mezzi e in termini di uomini e donne che procedono all'attività di pulizia della città sono insufficienti a garantire quel necessario decoro, che penso sia un dato che non sia oggetto di, possa essere oggetto di discussione, in quanto è evidente a tutti.
2: Ma a tua...

0: avviso questo piano, che appunto potrebbe garantire maggior efficienza all'interno della città, nelle condizioni attuali anche di Chimambiente, è sostenibile a lungo tempo, oppure si tratta di uno sforzo che diciamo, verrà fatto nell'immediato giusto per garantire le condizioni ottimali durante i giochi?
1: Guardate, l'esperimento dei giochi potrà essere la cartina di tornasole, come dicevo poc'anzi, di quello che noi diciamo da tempo, che purtroppo ad oggi con le risorse impiegate nell'attività di raccolta dei rifiuti e di pulizia della città sono insufficienti, cioè i mezzi messi in campo, sia per numero che per qualità e anche per condizione, ma anche le persone che ci lavorano sono insufficienti a garantire tutto ciò. Ora, se durante la fase dei giochi, attraverso questa implementazione di risorse, emerge, dopo la fase di gioco, diciamo, a consuntivo emerge un'attività di miglior decoro e di tenuta del decoro complessivo della città, una riflessione seria va fatta. Perché se veramente si vuol pensare ad un'idea di città aperta al turismo, una città accogliente, una città attrattiva, si parla tanto di un modello alternativo di sviluppo, allora queste cose, guardate, non si fanno con le parole, con i convegni, si fanno con le scelte concrete. E le scelte concrete significa due cose: investimenti, ma consentiteci, perché oggi noi saremo ricevuti a breve dal sindaco e dall'assessore alle partecipate per conoscere questo ormai fantomatico nuovo contratto, o meglio, bozza del nuovo contratto di servizio attraverso una gestione dell'azienda municipalizzata, che sia una gestione efficace, efficiente, che tenga conto di parametri di bilancio corretti e di qualità dei servizi e di condizioni migliori di chi all'interno di quell'azienda ci lavora. So che non è semplice, è la cosiddetta quadratura del cerchio. Ma è una città che, almeno nei convegni e nelle occasioni pubbliche, parla di essere, voler aspirare a essere una città europea, non può esimersi da questa grande sfida. Ecco, le donne e gli uomini di Chimambiente, le lavoratrici e i lavoratori che tanto stanno soffrendo in questi anni in termini di condizioni di lavoro, voglio ricordare che molti di loro hanno molti periodi di contributi arretrati al fondo di previdenza complementare, l'hanno accettata questa sfida, l'hanno accettata anche con generosità per attaccamento alla città e all'azienda. Noi speriamo che anche chi ha la responsabilità di governare la città e quindi di dare finalmente una svolta a questa che ormai è una vicenda decennale della crisi di Chimambiente, abbia il coraggio di fare delle scelte altrettanto coraggiose e anche altrettanto ambiziose. Ripeto, il tempo, delle dichiarazioni, degli impegni è un tempo ormai scaduto. Adesso è il tempo di mettere in campo atti amministrativi concreti, reperire le risorse, capire quali risorse e capire soprattutto a chi far gestire queste risorse. Noi non ci possiamo permettere una città che da un lato aspira a essere una città moderna ed europea e dall'altro una città che ancora ragiona con categorie interpretative, con capacità di progettazione di 30 anni fa. È una grande sfida. Io spero che la città, io sono convinto che la città questa sfida la vincerà. Spero che siano anche gli amministratori di queste città, chi ha la responsabilità di decidere, abbia il coraggio di accettare questa sfida e spero anche di vincerla.
0: Ecco, prima accennavi a questo incontro importante che ci sarà questa mattina a Palazzo di Città per discutere insieme al sindaco e all'assessore Cataldino della bozza di questo fantomatico, come l'avete definito anche voi sigle sindacali, contratto di servizio. Si tratta un po', diciamo, della resa dei conti, dell'appuntamento decisivo, perché nel caso in cui effettivamente si cerchi ancora da parte dell'amministrazione comunale di prendere tempo, quali saranno le vostre reazioni?
1: Le reazioni sono quelle che abbiamo già anticipato. Non esiteremo un attimo a procedere con lo stato di agitazione, a mettere in campo tutte le azioni di lotta a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori di Chimambiente, ma consentiteci, a tutela dell'interesse della collettività. Perché io voglio ricordare che un eventuale default di Chimambiente non è solo un problema delle 400 famiglie che adesso comunque percepiscono il reddito da Chimambiente. E già questo è una bomba sociale che questa città non si può permettere insieme a tutte le altre crisi sociali, ma sarebbe un problema per l'intera città, perché i 45 milioni di euro di debito da risanare sono un fardello che pesa sulle tasche delle contribuenti e dei contribuenti di questa città e sul bilancio comunale complessivamente inteso. Quindi comprendete bene come la questione Chimambiente è una questione che non riguarda solo un pezzo di città, ma riguarda tutta la comunità tarantina. E rispetto a questo, vista la complessità della sfida e l'importanza della sfida, noi non tollereremo atteggiamenti dilatori o ulteriormente dilatori da parte appunto dell'amministrazione comunale. Noi siamo stati chiari anche la scorsa settimana quando abbiamo incontrato

0: l'assessore alle partecipate. Noi non accetteremo atteggiamenti dilatori, stiamo dimostrando senso di responsabilità perché capiamo il momento difficile, il momento importante, perché questa città io penso che con senso di responsabilità non si può permettere durante la vetrina dei giochi del Mediterraneo azioni di lotta e conflittualità sociale. Ma questo lo si evita solo mettendo in campo percorsi difficili, lunghi, complicati. Non siamo marziani, capiamo che non è semplice, ma noi chiediamo quello stesso senso di responsabilità che le lavoratrici e i lavoratori di Chima stanno dimostrando in questi mesi, lo abbia anche chi governa la città, attraverso un linguaggio che sia un linguaggio di verità, un linguaggio chiaro. Noi preferiamo un linguaggio di verità alle mezze verità o alle mezze bugie.
1: Ecco, per chiudere, Mimmo, prima di lasciarti ai tuoi impegni e poi ci rivedremo sicuramente davanti a Palazzo di Città per capire qual è stato l'esito di questo incontro. Cosa dovrebbe contenere la bozza di questo contratto di servizio per convincere le sigle sindacali e i lavoratori, ovviamente? Quali sono i punti principali che vi aspettate?
0: Tre fondamentali. Primo, garanzia del mantenimento della natura pubblica di Chima Ambiente. Quindi da noi lungi da ogni idea di privatizzazione e o spezzativa. Perché l'esperienza dimostra nei servizi pubblici, non a Taranto, ma in tutto il paese, come l'affidamento di servizi pubblici a soggetti privati ha determinato costi maggiori per la comunità e qualità dei servizi scadenti e condizioni peggiori per le lavoratrici e i lavoratori. Due, risorse chiare per garantire il futuro efficace ed efficiente dell'azione di Chima Ambiente, perché senza risorse noi non possiamo garantire né il servizio né la natura pubblica, e tre, una politica chiara anche in termini di investimenti e di impiantistica, che sono quelle risorse che possono effettivamente in concreto garantire il futuro. Certo, oggi non può essere risolutiva, ma quantomeno le quantità economiche, le linee guida, le linee fondamentali di questo contratto, o meglio, di questa bozza di contratto di servizio, speriamo di conoscerle e di averle. Speriamo solo che non sia un ulteriore, diciamo, passo dilatorio. Noi auspichiamo che questo non accada. Questa città ha bisogno di pacificazione e di tranquillità, di capacità di ragionare anche scontrandoci, ma di ragionare serenamente sulle cose. Diciamo che la palla è in mano all'amministrazione comunale. Noi non abbiamo pregiudizi, non abbiamo un atteggiamento preconcetto, siamo liberi, vogliamo vedere i documenti, gli atti, gli impegni e su quello noi in concreto ragioneremo.
1: E tra l'altro ricordiamo che la partecipata in questo momento è priva anche del CDA, del presidente, insomma, Spalluto, che ha dato le dimissioni e ha chiesto un rinnovamento del consiglio di amministrazione, causando, insomma, anche un po', di incidenti diplomatici con le dichiarazioni, sullo stato di, crisi, insomma, dell'azienda nella sua ultima conferenza stampa. Al di là del fatto se il prossimo, insomma, presidente sarà una figura politica o tecnica, comunque si auspica da più parti che sia una figura in grado di capire anche come organizzare nuovamente la raccolta differenziata che a Taranto al momento è precipitata nuovamente nel caos.
0: Sì, noi come Funzione Pubblica CGIL sapete benissimo, abbiamo detto chiaramente all'amministrazione comunale che la complessità della sfida per Chima Ambiente, a nostro parere, richiede una figura con competenze tecniche elevatissime nel settore dei rifiuti, perché si tratta di tirar fuori dalle secche finanziarie e gestionali l'azienda secche in cui si trova, di avere un soggetto in grado anche di ragionare con gli enti regolatori, la Regione Puglia, l'Ager, per quanto riguarda il discorso anche dell'impiantistica, che è uno degli elementi che potrebbe essere il punto di svolta, sia per la chiusura del ciclo dei rifiuti, quindi dal punto di vista ambientale, sia anche dal punto di vista del reperimento delle risorse economiche per il salvataggio dell'azienda, e l'abbiamo detto in maniera forte. Certo, mi consentirà, fa un po' specie che chi ha governato fino all'altro giorno, facendo il presidente del CDA di Chima Ambiente, poi chiede il rinnovamento. Beh, le sfide, innanzitutto bisogna affrontarle quando hai i ruoli per affrontarle. Quando poi non hai più questo ruolo e lanciare la sfida a chi viene dopo di te, lo vedo un atteggiamento un po' da comandante schettino. Purtroppo questo è un paese che produce continuamente comandanti che al momento in cui la nave sta affondando scendono dalla nave per andare su scialuppe più sicure. È la sindrome da schettino che sta sempre più in qualche maniera ammorbando questo paese. Io credo che chi ha e ricopre ruoli di responsabilità, deve esercitare fino in fondo la responsabilità. E questa città ha bisogno di donne e di uomini responsabili, capaci e competenti in tutti i settori, a partire dal governo dell'azienda dei rifiuti.
2: Amici sportivi, nuovo appuntamento.

appuntamento su Studio 100 dopo il TG. Avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie,
0: Dottor
1: salve.
0: Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
0: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste.

0: della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
1: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti, l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore, perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendole più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco. Ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge, sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono. Ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente ci sarà chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione na naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
0: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente, com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
1: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore

0: Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo, la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderle e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%, quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della centrale operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita a mio avviso significa parlare di responsabilità collettiva.

0: prima di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti, significa poter intervenire, nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo alle ore 9 presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice, ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso.

0: soccorso. E questo è un punto fondamentale, perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi, nel qual caso, è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro. Quindi, magari possibilmente scoprendo il torace e si verifica se il torace si solleva e si abbassa. Quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi, se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, quindi tanto qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi

0: ripeto, non perdendo tempo perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non sta, non è cosciente e non respira. Non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissima, intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi. Perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto. Ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare, abbiamo evidentemente un altro concetto, che non è certamente, quello più appropriato che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri, vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato.

0: donato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Non, nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento non ho fatto il corso, non sono preparato, per carità i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi, ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margino-sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa, sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti. E rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'è all'8,23.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata, 1 minuto prima. Solo 1 minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVue che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea e riteniamo che nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo,

0: Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free e di fatto però non si è fatto più
1: Quindi non si è
0: niente. Allora
1: pensato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto di sperimentare SEWAM non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzara, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è una piccola incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati, tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la

0: dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che tutto, che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
2: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni prearrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a 2 mani, quindi 2 mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno, e secondo queste 2 modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di 1/3 del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione.

0: costruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
1: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento. E dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire immediatamente, con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito, perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra, sollevarla la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra, questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi...

0: Immaginiamo quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso. E quindi è pulsante, sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte, anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Bazzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti.

0: perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo. Di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
2: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te. E da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fraterno e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: Ciao.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: calme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena, sono le 21 però ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo, temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale, appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso, far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note, vuole un difensore centrale, il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
3: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est.
4: Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
5: Credo senz'altro per aver aperto le porte della Chiesa al mondo. questa è una cosa impressionante.

0: Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi, della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
1: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo, se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno, e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
0: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
2: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
3: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

Fehler sammeln.

Siamo nel chiostro dell'ex convento di San Domenico, nella città antica di Taranto. Il convento, insieme alla chiesa, costituisce il massimo monumento del periodo angioino di Taranto, quindi siamo nel 1300. La chiesa presenta un affaccio verso il Mar Grande ed è caratterizzata dalla presenza di uno splendido rosone perfettamente conservato. Il convento si articola intorno ad un chiostro quadrato che attualmente ha l'aspetto dovuto alle stratificazioni storiche, in questo caso al periodo settecentesco in cui la struttura fu modificata. Della fase angioina si conservano delle bifore che probabilmente sono un elemento scultoreo architettonico più interessante di questo periodo che si conservi a Taranto e sono caratterizzate da queste colonnine che separano due archi ogivali con capitelli finemente scolpiti. Gli scavi che sono stati condotti dalla sovrintendenza a cavallo fra gli anni 80 e 90 hanno attestato la presenza proprio al centro del chiostro di insediamenti neolitici. Ma la cosa più interessante che oggi è possibile vedere all'interno del chiostro, anche al di sotto della chiesa, sono i resti di un tempio di età greca del V secolo. Attraverso un'asola che è praticata su un braccio del chiostro è possibile affacciarsi e godere di questa immagine straordinaria di quest'area archeologica perfettamente conservata. L'intera struttura è stata realizzata anche utilizzando materiali di spoglio, come peraltro avviene in quasi tutti gli edifici storici di quest'isola. Qui infatti possiamo vedere che degli stipiti di queste archeggiature proprio angioine sono stati realizzati con dei grandi blocchi recuperati da strutture di epoca romana. Il complesso monumentale, chiesa e convento, si trova su uno dei siti più alti dell'isola antica di Taranto e doveva originariamente godere di una visione spettacolare sui due mari. Questa visione adesso è limitata perché nei secoli sono stati costruiti tanti edifici all'intorno. Resta però un cono ottico veramente straordinario dall'ingresso della chiesa, dal quale è possibile dominare il Mar Grande di Taranto.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino, un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua, l'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci, in poche parole 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo, in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo, in questo modo. Tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini, sempre da mezzo centimetro, e dopo i nostri quadretti. Vi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece ma anche il nostro cetriolo, quindi da poter avere
nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare

tutta l'acqua, perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farla il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco, mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bella, e quattro. Così. E a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti, mi raccomando mangiateli, perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta, ciao.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con la polemica sulla Tari, rincari tra il 6 e l'8%, esplode la protesta delle opposizioni, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, ma anche Casa Artigiani accusano l'amministrazione di scaricare ancora una volta l'inefficienza del servizio e i costi su cittadini e sulle imprese. Poi parliamo di ex Silva con il tavolo al Ministero del 28 di luglio, in un'intervista pubblicata dal giornale relativa a Davide Esperti, segretario della UILM. C'è volontà di risolvere il problema, ma senza un progetto credibile. Le alternative occupazionali, il rischio è una bomba sociale. E poi ancora non si placa la polemica per l'assalto al gazebo di Futuro Nazionale. Il movimento è tornato nella serata di ieri in Piazza Maria Immacolata. Sull'altro fronte si registrano le dichiarazioni del consigliere PD Luca Contrario, che respinge ogni richiesta di solidarietà. Questo è molto altro nel nostro TG.

0: Da Vibe Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.
1: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Il 28 luglio, nuovo vertice decisivo a Roma sul futuro dell'ex Ilva. Intanto, in un'intervista pubblicata da Il Giornale, il segretario generale della UILM, Davide Esperti, avverte: senza un progetto credibile e vere alternative occupazionali, il rischio è una bomba sociale. Aumento della Tari tra il 6 e l'8%, esplode la protesta. Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Casa Artigiani accusano l'amministrazione comunale di scaricare ancora una volta su famiglie e imprese i costi e le inefficienze.

0: del servizio rifiuti. Non si placa la polemica per l'assalto al gazebo di Futuro Nazionale, finito al centro dell'attenzione nazionale, commentato anche da Roberto Vannacci. Il movimento è tornato in piazza con il deputato Rossano Sasso, mentre il consigliere comunale del PD Luca Contrario respinge ogni richiesta di solidarietà. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo questa nostra edizione della domenica parlando di Ilva, una vera e propria bomba sociale, l'ha definita Davide Esperti, il segretario della UILM, attraverso le colonne del giornale avverte: serve una soluzione che possa puntare a risolvere una volta per tutte il problema occupazionale, ma anche quello ambientale. Il 28 luglio il futuro dell'ex Ilva tornerà al centro del confronto a Roma. Governo e sindacati sono attesi a un vertice che dovrà finalmente chiarire il destino dello stabilimento e di migliaia di lavoratori. Alla vigilia dell'incontro il nuovo segretario generale della UILM, Davide Esperti, in un'intervista pubblicata da Il Giornale, avverte: senza un progetto credibile e vere alternative occupazionali il rischio è una bomba sociale. Il futuro dello stabilimento passa da una trasformazione profonda, ma il conto non può essere scaricato sui lavoratori. Secondo tecnici e osservatori, mantenere l'attuale acciaieria con circa 10.000 dipendenti sarebbe economicamente insostenibile. Esperti riconosce che la transizione comporterà inevitabilmente un ridimensionamento occupazionale, ma chiede al governo un progetto credibile e soluzioni alternative per chi resterà fuori. Ricollocazioni, nuovi investimenti e strumenti di tutela per la UILM, serve un insieme di interventi capace di evitare una crisi sociale. Oggi però, denuncia Esperti, l'acciaieria è quasi ferma e non esistono ancora veri progetti alternativi. Il giudizio sull'ipotesi Jindal è durissimo. Qualora venisse confermato il piano conosciuto finora, il governo si assumerebbe la responsabilità di una bomba sociale e si aprirebbe uno scontro molto duro con il sindacato. Da qui la richiesta di chiarezza al tavolo romano: basta rinvii, qualcuno ci dica finalmente la verità sul destino dello stabilimento e dell'occupazione. Per Taranto le alternative potrebbero essere il porto, la logistica e il polo dell'eolico offshore, settori annunciati da anni ma mai realmente decollati. Il problema, conclude Esperti, è sempre lo stesso: mancano investitori, soggetti attuatori e risorse concrete, e quando arriverà il momento delle responsabilità, gli interessi di parte torneranno a bloccare tutto. Adesso cambiamo argomento, parliamo di politica. Non si placa la polemica relativa all'assalto al gazebo di Futuro Nazionale, finito al centro dell'attenzione dei media di tutta Italia. Dopo l'accadimento della mattina di sabato nel pomeriggio, il movimento è tornato in piazza, Piazza Maria Immacolata. Non ci faremo intimidire, questo il commento di Rossano Sasso. Non si placa la polemica per l'assalto al gazebo di Futuro Nazionale, un episodio che ha richiamato l'attenzione dei media nazionali e sul quale è intervenuto anche il generale Roberto Vannacci. Dopo il danneggiamento avvenuto in mattinata, il movimento è tornato sabato pomeriggio in Piazza Maria Immacolata, riallestendo il banchetto dedicato alla raccolta firme sulla legittima difesa. All'iniziativa ha partecipato anche il deputato Rossano Sasso, responsabile regionale di Futuro Nazionale Puglia, giunto in città per manifestare la propria vicinanza agli organizzatori. Secondo la istruzione fornita dal movimento, una quindicina di persone avrebbero assalito il presidio distruggendo la struttura. Sul posto era stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per riportare la calma. Futuro Nazionale ha definito l'accaduto come un atto intimidatorio, decidendo però di non annullare l'iniziativa e di tornare in piazza poche ore dopo. Non ci facciamo intimidire, non arretriamo, hanno ribadito gli esponenti del movimento, rivendicando il diritto a svolgere liberamente la propria attività politica. Proseguono intanto gli accertamenti delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'episodio e individuare eventuali responsabili.
1: Dell'accaduto parliamo con Francesco Battista, referente cittadino del Movimento Futuro Nazionale. Battista, buongiorno, ben trovato a Studio 100.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori del vostro TG.
1: Allora Battista, noi abbiamo aperto così, sottolineando come l'assalto non abbia fermato la vostra presenza nel centro di Taranto, nel cuore di Taranto. Ieri pomeriggio siete tornati con il vostro nuovo gazebo.
2: Sì, è chiaro che gli episodi avvenuti in mattinata di ieri, appunto di sabato, non ci hanno fermato, anzi, tutt'al più ci hanno spronato a fare ancora di più quello che stavamo facendo. Alcune persone che si ritengono antifascisti poi fanno in realtà quello che dicono che i fascisti

0: si fanno, cioè sono i primi a non rispettare le idee altrui. Noi continueremo comunque sia, come sta succedendo in tutta Italia, a fare il gazebo questa settimana, anche la prossima. Nella prossima settimana, come già anticipato l'onorevole Sasso, ci recheremo in questura a fare delle denunce, perché chiaramente ci sono degli illeciti, insomma, che eventualmente la polizia dovrà perseguire. Alcuni illeciti possono essere perseguiti solo su denuncia, quindi non ci tireremo indietro. Quindi chi continua a comportarsi in questa maniera saprà che ogni volta che verrà da noi si beccherà una denuncia. Non è chiaramente sempre, non è un avvertimento, non è una minaccia, è semplicemente il rispetto delle regole e delle idee altrui.
1: Non ci lasceremo intimidire, il commento di Rossano Sasso, ma insomma è il pensiero che penso valga per tutti i militanti, per tutti gli iscritti a Futuro Nazionale dopo questo accadimento.
0: Sì, ripeto, ieri sono venuti, abbiamo raccolto oltre 150 firme nell'arco della serata. Molti cittadini, in maniera spontanea, che passavano di lì, ci hanno dimostrato, insomma, la loro vicinanza. Alcuni addirittura ci hanno lasciato il numero di telefono per poter partecipare ai prossimi gazebo che organizzeremo sempre nel centro e anche in altri comuni della provincia. Quindi non ci fermeremo dietro nessuna minaccia, dietro nessun tentativo di non poter far rispettare le norme, visto che la nostra manifestazione era ampiamente organizzata e comunicata agli enti preposti, cioè al Comune per l'occupazione del suolo pubblico e anche alla Questura e alla Digos per un discorso di sicurezza pubblica.
1: Grazie Battista, grazie del suo
0: Grazie
1: intervento.
0: a lei e grazie a voi.
1: Noi andiamo avanti, ma restiamo sul tema perché nella mattinata odierna abbiamo ricevuto un comunicato stampa da parte del consigliere PD Luca Contrario, che ha espresso la propria volontà di non manifestare la propria solidarietà nei confronti di quanto accaduto delle persone che sono rimaste coinvolte nell'accadimento di sabato mattina. Guardiamo il servizio. Nessuna solidarietà a Futuro Nazionale, netta la posizione espressa da Luca Contrario, consigliere comunale di Taranto del PD, dopo la contestazione che ieri ha portato all'interruzione di un banchetto informativo del movimento da parte di un gruppo di attivisti antifascisti. Il consigliere comunale racconta di aver ricevuto numerosi messaggi privati con la richiesta di manifestare vicinanza al movimento, ma respinge senza esitazioni ogni ipotesi di solidarietà. Secondo l'esponente politico, Futuro Nazionale sarebbe portatore di messaggi discriminatori e pericolosi, legati alla xenofobia, alla cosiddetta remigrazione, agli attacchi contro la comunità LGBTQ+, i diritti delle donne e le persone fragili. Non si può invocare la tolleranza quando si difendono idee che negano la dignità degli esseri umani, afferma Contrario, richiamando il proprio giuramento alla Costituzione italiana, definita antifascista perché nata dalla Resistenza. Nel suo intervento ribadisce quindi di voler stare dalla parte di chi difende e amplia i diritti e mai al fianco di chi, a suo giudizio, richiama simboli, linguaggi e ideologie nazifasciste. La conclusione è altrettanto dura. Taranto, sostiene Contrario, deve restare una città democratica, libera e antifascista, lontana da ogni visione della società fondata sull'esclusione e sulla discriminazione. Cambiamo argomento, ci spostiamo in provincia. Ombrelloni scaraventati in aria e tantissima paura ieri tra la Marina di Manduria e Campomarino, dove fortissime raffiche di vento hanno costretto diversi bagnanti a lasciare gli stabilimenti balneari. Tanta paura, una donna di 69 anni ferita e medicata all'ospedale Giannuzzi di Manduria per una ferita alla testa. Ombrelloni scaraventati in aria, sdraio trascinate sulla sabbia e bagnanti in fuga alla ricerca di un riparo. Sono stati momenti di paura lungo il litorale ionico colpito nella tarda mattinata di sabato da una violenta e improvvisa raffica di vento. Il fenomeno ha interessato in particolar modo Marina di Manduria e Campomarino di Marugio, concentrandosi nella zona di Lido Cavalieri. La forza del vento ha sollevato e sradicato ombrelloni e attrezzature balneari, strappando dalla sabbia persino alcuni dei piantoni utilizzati per l'ancoraggio. Un episodio riconducibile tecnicamente a un downburst, una raffica discendente particolarmente intensa che in pochi istanti ha seminato il panico tra i numerosi bagnanti presenti sulla spiaggia. Nel caos alcune persone sono rimaste lievemente ferite, le conseguenze più serie hanno riguardato una donna di 69 anni colpita durante il violento fenomeno all'interno di uno stabilimento balneare di Campomarino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato la donna all'ospedale di Manduria. La paziente è arrivata al pronto soccorso con una lieve ferita alla testa, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.
2: numerosi oggetti personali catturati dalle raffiche spinte.

0: lontano sono andati perduti. Terminata l'emergenza, la situazione è gradualmente tornata alla normalità, mentre sono iniziate la conta dei danni e le operazioni di messa in sicurezza delle aree interessate.
1: Restiamo in provincia, questa volta per un grave incidente, ci spostiamo a San Marzano di San Giuseppe, grave incidente stradale nel pomeriggio, una moto e un monopattino elettrico si sono scontrati in via Roma nel centro abitato per cause ancora in corso di accertamento. Nell'impatto sono rimasti feriti due conducenti, entrambi giovani di circa 20 anni, ad avere la peggio sarebbe stato il ragazzo alla guida del monopattino che dopo lo scontro avrebbe perso conoscenza. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure prima di trasferire entrambi i feriti in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e chiarire eventuali responsabilità. Lo abbiamo anticipato nei titoli, monta la protesta relativa all'aumento della Tari tra il 6 e l'8%, Fratelli d'Italia, il Movimento 5 Stelle, Casa Artigiani accusano l'amministrazione comunale di riversare gli aumenti e l'inefficienza del servizio sui cittadini e sulle imprese. Una nuova stangata potrebbe abbattersi sulle famiglie e sulle imprese tarantine. L'annunciato aumento della Tari, stimato tra il 6 e l'8%, accende lo scontro politico e istituzionale sulla gestione del servizio rifiuti. A puntare il dito contro l'amministrazione comunale sono Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Casa Artigiani Taranto, che contestano il rincaro e chiedono maggiore trasparenza sui conti di Chimambiente. Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Giampaolo Vietri, parla di un aumento ormai ricorrente che finirà per pesare sui contribuenti senza, sostiene, un corrispondente miglioramento della raccolta e della pulizia della città. Nel mirino anche la soppressione dell'esenzione Tari per gli studenti universitari fuori sede, una decisione ritenuta penalizzante per le famiglie che già sostengono i costi degli studi. Secondo Vietri, l'amministrazione Bitetti starebbe scegliendo la strada dell'aumento della pressione fiscale anziché intervenire sull'efficienza del servizio e sul risanamento della partecipazione. Fratelli d'Italia ha quindi chiesto un consiglio comunale monotematico su Chimambiente per fare chiarezza sui costi, sulla gestione delle risorse e sulle possibili agevolazioni. Duro anche il Movimento 5 Stelle. Il consigliere Gregorio Stano definisce il rincaro l'ennesima stangata ingiustificata e contesta un costo complessivo del servizio salito quasi a 55 milioni di euro senza risultati adeguati per cittadini e attività economiche. I pentastellati denunciano inoltre l'assenza di un confronto con opposizione e cittadinanza e annunciano battaglia in consiglio comunale per chiedere una revisione dei costi. La protesta arriva anche dal mondo produttivo. Casa Artigiani Taranto giudica profondamente sbagliato il metodo seguito, sottolineando di aver appreso dell'aumento attraverso la stampa e senza alcun confronto preventivo con le associazioni di categoria. Il segretario provinciale Stefano Castronovo ricorda che artigiani e piccole imprese devono già affrontare il caro utenze, l'aumento delle materie prime e del costo del lavoro. Le imprese non possono essere considerate un banco, ma afferma Castronovo. La richiesta comune è chiara: prima di aumentare ancora le tasse, il comune spieghi i costi, migliori il servizio e rimetta in ordine Chimambiente. E adesso torniamo in provincia, a Ginosa, perché il coordinamento ionico rifiuti boccia totalmente il progetto di ecologisti che annuncia battaglia. Nel mirino va il via libera del governo, Taranto ha già pagato abbastanza. Guardiamo il servizio.
0: Taranto ha già dato abbastanza, è un no senza appello quello del coordinamento ionico tematico rifiuti al progetto ecologistico di Ginosa dopo il giudizio positivo di compatibilità ambientale arrivato dal Consiglio dei Ministri. Al centro del progetto c'è anche una centrale termoelettrica alimentata dalla frazione plastica non recuperabile, una scelta che secondo il coordinamento passa sopra il parere negativo espresso nell'ottobre 2025 dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura. Il documento aveva segnalato pesanti criticità, parlando di trasformazione del paesaggio e frammentazione di un'area agricola tutelata dal piano paesaggistico regionale. Da qui l'accusa. Ancora una volta la provincia di Taranto viene scelta per ospitare impianti ad alto impatto dopo decenni di sacrifici ambientali e sanitari. Il coordinamento richiama anche le direttive europee che indicano una strada precisa: prima prevenire, poi riutilizzare e riciclare. Solo alla fine recuperare energia, bruciare rifiuti secondo il comitato non è transizione ecologica, ma il fallimento delle delle politiche di riduzione e prevenzione. Nel mirino finisce anche la politica. Dove sono, si chiede il coordinamento, i consiglieri provinciali e regionali e i parlamentari eletti nel territorio ionico? Il coordinatore Francesco IV annuncia battaglia in tutte le sedi istituzionali e giudiziarie. Il messaggio è chiaro, la provincia di Taranto non può continuare a diventare la destinazione finale degli impianti che altri territori non vogliono.
1: E sull'argomento abbiamo ascoltato il parere del coordinatore del coordinamento provinciale ionico tematico rifiuti, Francesco IV.
2: Ancora una volta il governo individua Taranto e la sua provincia come zona sacrificabile, dando giudizio positivo attraverso il Consiglio dei Ministri al progetto della Ecologist S.P.A., un inceneritore nella zona di Ginosa che brucerà plastica non riciclabile. C'è già un giudizio negativo del Ministero della Cultura, tra l'altro vincolante, che individua quel territorio come area agricola tutelata dal piano paesaggistico territoriale della nostra regione. Ma tra l'altro anche l'Europa ci indica una strada diversa, che parte attraverso la prevenzione, il riciclaggio e solo infine bruciare i rifiuti per avere energia. Noi ci chiediamo perché tutto questo nella nostra provincia? Perché questo accadimento sulla Puglia, in particolare nella nostra provincia? Perché ancora qui impianti, e qui sottolineo la discarica Lutum, che battaglia che il coordinamento sta portando avanti per evitare un ulteriore scempio ecologico e soprattutto sanitario nella nostra provincia orientale. E soprattutto perché la voce dei nostri rappresentanti istituzionali eletti, i consiglieri provinciali, regionali, ma soprattutto i parlamentari, dove alcuni spingono affinché questi impianti vengano portati sul nostro territorio. Perché tutto questo? Noi porteremo avanti insieme all'amministrazione comunale di Ginosa, attraverso i comitati locali, in particolare il comitato no termovalorizzatore Ginosa e Ginosa Marina, questa battaglia, tra l'altro evidenziata già in un convegno oltre la discarica che abbiamo effettuato nel mese di maggio proprio nel teatro Alcarez a Ginosa, porteremo avanti questa battaglia che non è solamente una battaglia, ripeto, diciamo civica, ma è una battaglia proprio che riguarda la salvaguardia della salute dei cittadini, perché questi sono impianti altamente inquinanti, la plastica porta inquinamento e noi diciamo no all'inquinamento sui nostri territori. La provincia di Taranto ha già dato, è ora di fermare questo scempio.
1: E adesso parliamo di transizione ecologica. Il Comune di Taranto ha pubblicato tre gare per la progettazione degli interventi relativi al Green Belt finanziati dal JTF, al centro parchi, aria verde e nuovi spazi pubblici per una città più verde e connessa. Ce ne parla Giuseppe Degli Santi.
3: Il progetto Green Belt entra nella fase operativa. Il Comune di Taranto ha pubblicato 3 gare per affidare i servizi di progettazione relativi ai primi interventi finanziati attraverso il Just Transition Fund. I bandi riguardano la riqualificazione del Parco Piero Angela e delle aree verdi di Paolo VI, la rinaturalizzazione del Parco Archeologico delle Mura Greche, intitolato a Massimo Battista, e la realizzazione del Parco Costiero di San Vito. Sono i primi tasselli di un programma composto complessivamente da 8 progetti, con l'obiettivo di creare una rete di parchi, corridoi ecologici e spazi pubblici capaci di collegare i quartieri al patrimonio storico e ambientale della città. Previsto anche il coinvolgimento dei comitati delle zone interessate. Dopo mesi di lavoro, Green Belt entra finalmente nella fase concreta, afferma il vice sindaco Mattia Giorno. L'obiettivo dell'amministrazione è costruire una Taranto più verde, accessibile e vivibile, aumentando gli spazi di socialità e contrastando gli effetti dei cambiamenti climatici.
1: Adesso parliamo dello stadio Iacovone, perché nella giornata di ieri sono state completate le linee che riguardano il rettangolo di gioco. Si iniziano a vedere i maxi schermi già in posa qualche giorno fa. Insomma, lo stadio si prepara per mostrarsi in tutta la sua bellezza alla città in occasione della manifestazione, della cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo del prossimo 21 agosto. E il commento arriva direttamente dalla parte pagina social del commissario Massimo Ferrarese, è una realtà che forse diventa ancora più bella di quanto non fosse il render.
0: Lo stadio Iacovone prende forma e si avvicina alla sua nuova inaugurazione. Proseguono gli interventi di riqualificazione dell'impianto in vista dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. A documentare l'avanzamento dei lavori è stato il commissario Massimo Ferrarese, che sui social ha pubblicato una nuova immagine.

0: Scattata dalla tribuna ovest. Sul terreno di gioco sono ormai visibili le linee del campo, mentre procede anche l'installazione dei maxischermi. Il 16 dicembre 2025 ho fatto una promessa ai tarantini: nell'estate 2026 la città avrebbe avuto il suo nuovo stadio Iacovone. Tra pochi giorni quella promessa sarà mantenuta e la realtà andrà oltre il render, ha scritto il commissario. Completato il nuovo manto erboso, l'attenzione si concentra adesso sugli interventi complementari. Sono in corso la pavimentazione in asfalto dell'anello interno, il completamento, l'illuminazione dei locali sotto le tribune, il lavoro nell'area hospitality e nell'area media, oltre al montaggio delle poltrone della tribuna autorità. Si lavora anche alla realizzazione dei 3 parcheggi nelle zone limitrofe. Nelle prossime ore partirà il rifacimento dell'asfalto nelle aree vicine agli impianti della Salinella. Mancano ormai soltanto gli ultimi dettagli, un'opera che fino a poco tempo fa sembrava impossibile e ormai quasi in realtà pronta a diventare uno dei simboli dei giochi e della nuova Taranto.
1: E continuiamo a parlare di sport e di impianti riqualificati per i giochi del Mediterraneo. Parliamo di Taranto Open Games. Sport, inclusione, è un impianto finalmente restituito alla città. Parliamo del Palamazzola, che è stato inaugurato con l'iniziativa Taranto Open Games. Si parla di sport, ma si parla anche di inclusività nel termine più puro della sua accezione.
0: Sport Inclusione è una nuova vita per il Palamazzola. Si è svolto ieri a Taranto il Taranto Open Games, la manifestazione che ha riportato il pubblico all'interno dello storico palazzetto comunale dopo gli importanti lavori di riqualificazione. Un appuntamento che ha rappresentato di fatto l'inaugurazione del rinnovato impianto, ora dotato anche di un nuovo sistema di climatizzazione, pronto a diventare uno dei luoghi protagonisti dei giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Al centro della giornata due discipline innovative, capaci di unire atleti con e senza disabilità sullo stesso campo: il baskin e il futsal, il calcio a 5 inclusivo sviluppato da Sport Inclusion insieme alla Lega Nazionale Dilettanti del Friuli Venezia Giulia. Al Palamazzola sono arrivati atleti provenienti dal Friuli Venezia Giulia, dalla Calabria e dalla Sicilia. Per il futsal è scesa in campo una rappresentativa friulana, mentre nel baskin si sono sfidati Castanea Baskin Messina e gli atleti della Tiger Basket Gioia Tauro. Dopo la presentazione delle delegazioni, saluti delle autorità e l'illustrazione delle regole, spazio alle partite e al divertimento davanti a un pubblico che ha potuto assistere gratuitamente all'intera manifestazione. Nel pomeriggio anche il saluto dell'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero. Il Taranto Open Games ha mostrato concretamente come competizione, partecipazione e inclusione possano convivere e il Palamazzola, finalmente restituito alla città, ha riaperto le sue porte nel segno dello sport per tutti.
1: Adesso nuovamente in provincia, andiamo a Manduria, solidarietà nel bosco di Parco Laurito, una serata per sostenere le famiglie più fragili, ce ne parla Giuseppe Degli Santi.
2: Si è svolta ieri sera nella splendida cornice del bosco di Parco Laurito la serata solidale promossa dal gruppo di volontariato vincenziano di Manduria in collaborazione con la Fondazione Duca e Duchessa di Valverde. Un appuntamento che anche quest'anno ha unito solidarietà e partecipazione con un obiettivo concreto: sostenere le famiglie in difficoltà, dedicando un'attenzione particolare alle fragilità degli anziani. Una serata che ha confermato il valore della rete tra associazioni, istituzioni e cittadini, uniti dal desiderio di offrire un sostegno concreto a chi vive situazioni di maggiore difficoltà. Un'iniziativa che conferma come la solidarietà, quando coinvolge l'intera comunità, possa tradursi in un aiuto concreto per chi affronta ogni giorno situazioni di fragilità.
3: Siamo presenti da parecchi anni, nel senso che fortunatamente ci siamo incontrati con lo stesso desiderio di aiutare gli altri, i poveri della provincia di Taranto, ma in realtà i poveri in quanto tale. I bisogni sono tanti e quindi da una parte c'era la necessità di avvicinarci a chi ha bisogno e dall'altra l'incontro con le vincenziate è stato proprio molto proficuo perché loro sono già presenti al territorio da parecchi anni e quindi hanno già una vicinanza più tangibile, vicinanza che si concretizza continuamente con attività che facciamo insieme e questa serata è anche una di quei momenti in cui effettivamente siamo presenti insieme per far conoscere quello che facciamo, quello che fanno loro e quello che in realtà si può fare di più con l'aiuto di tutti quanti. E questo è il nostro desiderio e il fine di questa serata.
4: È una serata che di beneficenza, di solidarietà, di raccolta fondi in realtà, che per sostenere le nostre attività. È una serata che viene fatta in collaborazione con il sostegno della Fondazione Duca e Duchessa di Valverde, che vede, diciamo, tanti sponsor

0: nostro fianco, perché c'è il consorzio produttori vini, c'è l'acquamata, ci sono gli artisti che naturalmente mettono a disposizione la loro professionalità e il contributo naturalmente di tutti i partecipanti per sostenere un progetto in particolare, che è quello di aiutare le persone anziane fragili. E quindi il nostro intento questa sera è proprio quello di raccogliere fondi in favore di queste persone.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, restate però con noi perché tra pochissimo va in onda il nostro TG Sportivo condotto da Giuseppe Degli Santi con le ultime sui diversi sport del territorio e con un focus particolare sul Taranto Calcio, che nella giornata di domani si ritroverà nel ritiro di Chianciano Terme. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è

questo, siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

Continua ancora a proteggere le nostre zone dall'influenza della zona di bassa pressione, ecco, mi sposto, che è presente sull'Italia settentrionale, che determina già da quelle parti un relativo peggioramento delle condizioni meteorologiche. Non si tratta di situazioni particolarmente importanti, non si tratta di valori particolarmente elevati sia come alta che come bassa pressione, per tanti fenomeni eventuali che ci saranno non saranno di particolare intensità. Così come avevamo detto in precedenza, sul vicino Atlantico insiste la zona di alta pressione, la potete vedere, è il classico anticiclone delle Azzorre, così come insiste la zona di bassa pressione sull'Europa settentrionale. Siamo veramente in una situazione tipica dell'estate mediterranea, dell'estate italiana, dell'estate europea in genere. Questa dovrebbe essere la condizione normale per quanto riguarda questo periodo dell'anno. Detto ciò, possiamo passare direttamente alle previsioni per la giornata di oggi. Ecco, mi sposto, potete osservare un cielo da poco a parzialmente nuvoloso nel mattino, anche nel pomeriggio, se vogliamo. Dal tardo pomeriggio, dall'inizio della serata, però, le cose incominciano leggermente a cambiare perché avremo un aumento della nuvolosità progressiva, con la possibilità nel corso della tarda serata, della prima nottata, di qualche sporadico eventuale fenomeno. Ma si tratterà veramente di episodi sparsi. Per quanto riguarda la temperatura continua ad essere gradevole, partiamo di valori compresi tra i 20 e i 30 gradi, quindi 20 di notte, 30 gradi durante il giorno lungo le coste, sono dei valori assolutamente piacevoli, così come anche la ventilazione si mantiene settentrionale, un po' più debole rispetto ai giorni precedenti. Il mare risulta da poco mosso a localmente mosso. Un po' più apprezzabile lo avremo sul basso Adriatico e sul canale d'Otranto. Se vogliamo dare uno sguardo alla giornata successiva, quella di lunedì, eccola, vedete, cambia qualcosa sicuramente perché avremo il passaggio di questa area di instabilità che abbiamo visto in precedenza essere presente sull'Italia settentrionale, riesce anche se in maniera attenuata a raggiungere le nostre zone, determinando un tempo incerto, quindi un'alternanza di schiarite e di annuvolamenti. Da questi annuvolamenti potranno scaturire delle brevi precipitazioni anche a carattere temporalesco, anche a carattere di rovescio. Va tenuto conto di questo aspetto. Anche il vento tende a rinforzare e pertanto il mare si risulterà mosso. Localmente potrebbe anche risultare molto mosso. Le temperature non subiscono delle variazioni di rilievo, vedete, si attestano comunque su valori leggermente superiori rispetto a quelli dei giorni precedenti, ma comunque sempre su valori tipici per le medie del periodo. Bene, mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutte le informazioni sul nostro territorio. Allora apriamo come sempre la nostra pagina partendo dal calcio. La SS Taranto si prepara alla partenza per Chianciano Terme, diramati tutti i convocati per un ritiro che avrà l'obiettivo di formare un grande gruppo.
1: Il nuovo Taranto prende forma e si prepara alla partenza per Chianciano Terme, dove la squadra rosso-blu inizierà la preparazione in vista della nuova stagione. Il club ha costruito il gruppo puntando su un mix di esperienza giovani e giocatori chiamati a rilanciarsi sotto la guida del nuovo allenatore Alberto Giuliatto. La rosa attuale vede tra i pali Thomas Catelli e Raul Lombardo, mentre in difesa spiccano elementi di esperienza come Guastamacchia, Morales, Del Vino, Asiosmanovic e Perretta, affiancati dai giovani Infantino, Potenza e Sansò. A centro campo il punto di riferimento sarà Alessandro Di Paolo Antonio, insieme a Skoric, Vukoja e ai giovani Mutisi, Monetti e Soldani. Un reparto chiamato a garantire equilibrio e qualità nella costruzione del gioco. Davanti, la SS Taranto può contare su un attacco ricco di soluzioni. Lo Jodice, Rajkovic, Corvino, Lo Savio, Oltremarini e La Bianca rappresentano un mix di esperienza, talento e prospettiva. Il ritiro di Chianciano sarà il primo momento utile per valutare condizione fisica, automatismi e identità di squadra. Il Taranto riparte con un gruppo nuovo.

0: e con l'obiettivo di trovare rapidamente compattezza e mentalità.
1: E per la SS Taranto parte la campagna abbonamenti Fede Tarantina, il simbolo del club rossoblu. Il direttore generale Beppe Camicia ha spiegato tutto. Guardiamo il servizio.
0: Dal Palazzo di Città è partita ufficialmente la nuova stagione del Taranto. Il direttore generale Beppe Camicia ha presentato la campagna abbonamenti 2026-27 incentrata sul claim Fede Tarantina. Un messaggio che vuole andare oltre il semplice ingresso allo stadio e rappresentare il senso di appartenenza tra squadra, città e tifoseria. Camicia ha sottolineato come l'abbonamento debba essere una vera dichiarazione d'amore verso i colori rosso-blu, un gesto di vicinanza in un momento in cui la società punta a costruire il futuro insieme al proprio pubblico. L'abbonamento garantirà 17 gare complessive, le 14 sfide interne di campionato e le prime 3 gare ufficiali di Coppa Italia, che prenderanno il posto delle partite inizialmente previste a porte chiuse. Prevista anche la possibilità di acquistare il titolo con pagamento rateizzato fino a 3 rate, direttamente online e senza interessi. Il direttore generale ha ribadito la volontà di mantenere prezzi accessibili, chiedendo alla città un sostegno fondamentale. L'obiettivo è riportare il calore del popolo rossoblu allo stadio e trasformare la passione tarantina nella base del nuovo progetto.
1: E per la SS Taranto si è aperta una nuova era in panchina. Alberto Giuliatto ha lanciato una sfida vera e propria. Massimo impegno, abbiamo l'obbligo di vincere. Sentiamo.
0: È iniziata ufficialmente l'avventura di Alberto Giuliatto sulla panchina della SS Taranto. Nel corso della presentazione della nuova squadra rossoblu andata in scena venerdì nella prestigiosa cornice del Salone degli Specchi di Palazzo di Città, il tecnico ha affidato alle sue prime dichiarazioni il messaggio che vuole trasmettere alla squadra e all'intero ambiente. Giuliatto ha voluto partire dai ringraziamenti rivolti alla proprietà, al presidente e al direttore sportivo per la scelta e per la fiducia accordata. Una chiamata importante, come ammesso dallo stesso allenatore, che rappresenta una grande responsabilità ma anche una forte motivazione per iniziare un percorso ambizioso. Il tecnico rossoblu ha assicurato massimo impegno e dedizione, spiegando di essere pronto, insieme al proprio staff, a lavorare con determinazione per costruire una squadra competitiva. Una sfida che non nasconde le proprie ambizioni. La SS Taranto, secondo Giuliatto, deve avere la consapevolezza di puntare in alto e di affrontare ogni partita con la mentalità giusta. Abbiamo l'obbligo di vincere, il messaggio chiaro lanciato dall'allenatore, che allo stesso tempo ha sottolineato la forza della società e la presenza di tutti gli strumenti necessari per provare a raggiungere i traguardi prefissati. Un passaggio importante anche sul rapporto con la tifoseria. Giuliatto ha infatti rivolto un appello ai sostenitori rossoblu, chiedendo vicinanza e partecipazione durante il percorso stagionale. Per il tecnico, il calore dello stadio e l'entusiasmo della piazza possono rappresentare un elemento fondamentale per affrontare le difficoltà e inseguire insieme un unico obiettivo. Un messaggio dunque all'insegna della compattezza, società, squadra e tifosi chiamati a viaggiare nella stessa direzione per riportare il Taranto ai risultati attesi dalla città.
1: E per gli ex Taranto il mercato si accende da Aguilera a Konaté. Vediamo dove sono finiti gli ex rossoblu della passata stagione in questo servizio.
0: Sono giorni di cambiamenti per diversi ex calciatori del Taranto, protagonisti di nuove sfide in vista della prossima stagione. Il difensore Konaté, classe 94, è ufficialmente un nuovo giocatore del Messina. Il centrale ivoriano, reduce dall'esperienza in rosso-blu, porta in dote fisicità e un importante bagaglio di esperienza maturato anche sui campi della Serie B. Riparte dalla Sicilia anche Roberto Marino, il centrocampista classe 98, è stato annunciato dalla Cireale. Cresciuto nel vivaio del Catania, Marino vanta un percorso significativo tra Serie C e Serie D, e proprio la Reale ha ufficializzato anche Pablo Aguilera, altro volto nuovo della formazione siciliana. Sul fronte degli altri ex rossoblu è vicino il passaggio di Enrico Zampa al Messina, dove ritroverebbe Konaté. Resta invece da definire il futuro di Gianmarco Rizzo, con la pista Fasano tra le possibilità sul tavolo. Ha già trovato una nuova sistemazione invece Emanuele Mastrangelo, che ha firmato con l'Ancona. Un vero e proprio incrocio di mercato per gli ex Taranto, chiamati ora a ripartire da nuove piazze e nuovi obiettivi.
1: E siamo giunti alla fine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutta la programmazione di Studio 100 qui nella casa dei Tarantini.
2: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. 2-3 assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo, siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti, a volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
3: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
2: Buongiorno, non abbiamo sbagliato luogo, il tabellone oggi lo guardiamo. Benvenuta Luisa Campatelli.
4: Benvenuto Angelo.
2: Noi ci conosciamo già, vero?
4: Vagamente.
2: Vagamente, vagamente, ma non lo diciamo.
4: Non lo diciamo.
2: Ci diamo del lei? No, ci diamo del
4: tu. Diciamo del
2: tu. Ci diamo del tu. Luisa Campatelli, giornalista, cronista, esperta, la grande cronaca nera, drammatica cronaca nera della città degli anni 90, poi caporedattrice, direttrice o direttora del Corriere del Giorno che era in edicola, quindi una grande esperta della città, un'osservatrice oggi qui con me, perché mancano, Luisa, guardiamo il tabellone che poi raggiungeremo,
4: 28 giorni,
2: 28 giorni, 10 ore, 36 minuti e 7 secondi alle 21, perché ricordiamo il conto alla rovescia che porta all'inaugurazione del 21 agosto, scatta alle 21, non a mezzanotte, quindi dalle 21 in poi saranno già 27, allora che hai qua?
4: E allora io ho questo badge che mi sono stampata perché mi piaceva l'idea comunque di aderire a questo movimento di persone che sostengono lo spirito
2: Vediamo.
4: Dei giochi.
2: Ah, quindi non è l'accredito, è
4: no,
2: quelle
4: no,
2: figurine che
4: esatto.
2: fanno.
4: Credo però.
2: Bello, bello.
4: Sì, credo forse di essere stata l'unica perché c'erano tre opzioni, no? Si poteva sottolineare questa fotografia o con Embrace the Future, che poi è la scritta che vediamo
2: dall'altra parte del ponte.
4: Sul ponte girevole, abbracciamo il futuro e abbracciamo il futuro. Io ho scelto questa.
2: Scritto.
4: Sì.
2: Veramente.
4: Sì, sì.
2: Ma puoi zoomare? Giovanni Talamo, vai.
4: Sì.
2: Mi avvicino,
4: sì,
2: mi avvicino, mi avvicino.
4: Mi piaceva l'idea di. Sul momento ho voluto fare un omaggio alla nostra lingua, al nostro dialetto.
2: Bello.
4: E siccome vedo che intorno a questa a questo discorso del dialetto, della lingua, delle tradizioni, si è sviluppata molto la campagna promozionale dei giochi, nella musica, nei suoni, e quindi l'ho trovata una cosa giusta perché rientra un po' in quella voglia di farsi conoscere nel modo giusto finalmente per la bellezza, per le potenzialità, per l'energia e per la coesione, guarda un po', per la capacità di fare squadra.
2: Cioè, hai toccato
4: insieme.
2: Vari vulnus storici
4: sì.
2: endemici della città.
4: Esatto.
2: Tu dici che questo è un momento in cui bisogna approfittare per marcare il territorio e l'identità
4: sì.
2: o è vana retorica che dal 4
4: no.
2: settembre poi...
4: Secondo me no, allora io in questi giorni per una serie di appuntamenti che ho avuto mi sono soffermata sulle belle parole che intellettuali e scrittori hanno speso per Taranto. 1959 Pasolini definisce Taranto la città perfetta. 1900...
2: Nostrica. Come,
4: esatto,
2: come un'ostrica,
4: aperta.
2: Città vecchia e città nuova.
4: L'immagine che sta rimbalzando.
2: Noi siamo all'incontro di quest'ostrica,
4: esatto.
2: Il Corso Due Mari.
4: Esatto, l'immagine che sta rimbalzando sui teleschermi di tutti i canali televisivi, no? Queste immagini viste dall'alto, questa ostrica che si apre con il Mar Grande, il Mar Piccolo, il brulichio della gente che va e che viene, i lavori in corso, un plauso a tutti i lavoratori.
2: Le paranze che passano, si sente
4: le paranze. Le sirene, insomma, tutto questo mondo che si muove intorno a Taranto e in Taranto. Arganna, 10 anni dopo una ruspa che intervenne in Città Vecchia per protestare, disse che Taranto, che la Città Vecchia di Taranto doveva essere considerata un patrimonio dell'Italia. Purtroppo, dico, questo concetto è stato espresso tante volte, ma non per la Città Vecchia, per l'Ilva. E io questa cosa la trovo un po' un paradosso, perché forse sarebbe stato più giusto che avessero difeso più la città

0: adesso non voglio fare una contrapposizione perché
1: decreti salva Ilva, non decreti salva Taranto, però è una storia che è avvenuta, è stata scritta, l'abbiamo vissuta, esatto, l'abbiamo anche raccontata, esatto, l'abbiamo patita e raccontata.
0: Però quelle parole e quel chiamare a raccolta tutto il mondo intellettuale eccetera che fu fatto per la città vecchia, io vorrei, e forse credo, perché sento anche da questo punto di vista un vento favorevole,
1: è una spinta anche dal basso,
0: come questa tramontana, una spinta dal basso, molte realtà che stanno nascendo, molti giovani che stanno rimanendo, stanno tornando, parlo di quella fascia generazionale che manca e per la quale noi siamo all'ultimo posto nelle classifiche, che io vorrei tanto ribaltare. Ma leggo con piacere un incontro tra il sindaco e il rettore, sarebbe bellissimo mutuare il sistema Unibo e quindi con i dipartimenti, quella Bologna potrebbe essere una battaglia.
1: Beh, il dipartimento Taranto sta funzionando bene,
0: sta funzionando.
1: E gli universitari che ho avuto il piacere di incontrare in TV sui 200 negli ultimi 2 anni hanno sempre battuto su un tasto: non è l'autonomia universitaria la vera battaglia da vincere, ma è renderci peculiari nell'offerta universitaria. Perfetto. Affinché esatto, si parta meno e si scelga di più, esatto, di rimanere qua.
0: Assolutamente sì, scegliere, allora intercettare i fabbisogni, tutto ciò che può essere strategico e funzionale a che Taranto si possa esprimere al meglio anche attraverso l'università, soprattutto con l'università, che io credo sia in assoluto il bene intorno al quale dobbiamo concentrare le nostre
1: forze. Io saluto le persone che gentilmente passano, salutano, ciao.
0: Ciao.
1: Sì, perché qui passano, passeggiano, c'è gente che fa giochi, turisti,
0: sì.
1: Oggi ci stiamo gustando finalmente la tramontana, tu Luisa non lo sai, ma io e Giovanni ci stiamo abbronzando ogni mattina qui con i nostri ospiti.
0: Hai visto? Prima di andare
1: tu non mi hai visto mai così abbronzato, quindi
0: no,
1: come sai sono un grande nuotatore.
0: Esatto, ecco appunto.
1: E questo è un falso storico.
0: Mai più indovinato scegliere.
1: Mai bugia più clamorosa. Raggiungiamo il tabellone insieme,
0: sì,
1: magari via facciamo passare queste persone che stanno arrivando, che poi si ritrovano inquadrati da noi, loro malgrado, noi non vogliamo. Luisa, intanto faccio questi 30 secondi che ci mancano per alzarci e raggiungere il tabellone. Che sport stai aspettando da osservatrice? Preghiamo intanto il nostro collaboratore di portare gli zaini.
0: Allora,
1: ciao Lili Lo Russo.
0: Nella mia vita io ho tentato di diventare una tennista, purtroppo infelicemente. Però amo moltissimo il tennis, lo seguo, mi appassiona.
1: Soprattutto ora.
0: Molto, con Sinner ma anche prima, e poi mi reputo una discreta nuotatrice. Il nuoto mi piace moltissimo e quindi l'ho praticato in piscina dopo un incidente e quindi mi sono appassionata moltissimo al nuoto, che reputo uno sport bello perché completo, poi il contatto con l'acqua è meraviglioso, è un elemento, è il nostro elemento vitale, l'acqua, noi siamo acqua, Taranto è acqua fondamentalmente, credo, insomma la città da cui si vede il mare è da tutte le direzioni unica in questo, per cui il nuoto è fondamentale, che vederlo, praticarlo, sentirlo, tutti gli sport che hanno a che fare col mare credo che siano per noi, ecco per esempio la canoa è uno sport meraviglioso,
1: sarà bellissimo.
0: Sì, è uno sport meraviglioso.
1: Quante volte abbiamo detto, vedendo le gare a Lugano, ma noi abbiamo il Mar Piccolo,
0: esatto,
1: finalmente è campo di gara.
0: Esatto, e c'è già chi lo ha fatto, nel senso ha creato dei gruppi per fare delle esplorazioni nel silenzio più totale, alla scoperta dei citri, alla scoperta degli elementi naturali che sopravvivono a qualsiasi tipo di violenza ambientale, ma loro sono più forti. E questa forza è proprio quella che ci contraddistingue, la capacità di resistere e di rinascere tutte le volte, perché il mare è anche un simbolo di rinascita.
1: Secondo me la gente si sta fermando perché dicono sarà intervistando qualche attrice, qualcuno dello spettacolo, qualche giornalista, no? Qualcuno della, come si diceva una volta, qualcuno della televisione.
0: Io saluto
1: invece,
0: perché...
1: Sì, ma infatti. Allora Luisa, per chiudere questa nostra chiacchierata, vedi, questo è il conto alla rovescia, che non è più ansiogeno, adesso forse non vediamo l'ora che passi. Prima ci spaventava.
0: Bravo, è vero,
1: però,
0: questa è un'osservazione.
1: Sì, perché però gli impianti sono stati fatti, il tempo è stato recuperato.
0: C'è stato un momento in cui, mamma mia, manca così poco, come siamo messi? Invece adesso c'è proprio la voglia di iniziare.
1: Vero. Allora, ora, bando alla retorica, che so che non ci piace.
0: Non ci piace.
1: Ma domando delle domande, dal 4 settembre che città sarà? C'è un prima o un dopo, oppure riusciremo anche a farci passare addosso questa esperienza?
0: E allora io credo che questa sia la vera scommessa. Ora, fuori da retorica, se noi abbiamo la capacità di avere cura di tutto quello che i giochi lasceranno, cioè i giochi lasceranno un'immagine di Taranto bellissima, qualcuno dice patinata, tanti filtri, no, io vorrei che realmente quell'immagine che adesso tutti stanno vedendo ovunque, perché ovunque

0: comunque, sia pure l'immagine reale della Taranto che troveranno, perché sicuramente questo è anche un'occasione di sviluppo per, del turismo, no? Perché tutti vedono Taranto adesso e tutti la vorranno conoscere, e quando ci sarà da scegliere una tappa in un viaggio, ah però Taranto, dove ho visto delle immagini, ma è bellissima e meravigliosa, quindi vengo a vederla.
1: Vuol dire anche che gli spot della Rai ultimamente e delle altre TV nazionali, oltre quindi, che locali,
0: quindi
1: stanno
0: dobbiamo
1: dando
0: fare
1: già...
0: in modo di non deludere noi stessi innanzitutto, perché è una scommessa che noi giochiamo prima di tutto con noi stessi, con la qualità della nostra vita, perché appunto il problema, insomma, le criticità di Taranto le conosciamo tutti, no?
1: Ecco, Luisa, volevo farti quest'ultima domanda. Dopo tanti anni di giornalismo, prima molto più intenso, adesso meno perché le cose cambiano,
0: certo.
1: Però giornalisti si è.
0: Certo.
1: Tu da una decina d'anni ti occupi molto di formazione di giovani.
0: E di formazione.
1: Di giovani,
0: sì.
1: Di varie aree della città.
0: Sì.
1: Quindi stai conoscendo la città meglio di quanto la stessi l'avessi raccontata prima.
0: Esatto.
1: Ora, ai giovani di questa città, che cosa possiamo dire? Non partite o restate o tornate, perché?
0: Allora,
1: diamoli,
0: sì,
1: un perché.
0: Allora, intanto molti giovani partono con sofferenza. Non è, è vero che fisiologicamente un ragazzo di 18 anni
1: tende
0: deve andare via, a prescindere da dove,
1: certo,
0: vive. Anche un ragazzo milanese vuole andare a New York, o un ragazzo bolognese vuole andare a Milano.
1: Sì,
0: ma questo è logico, si vuole allontanare, vuole spezzare il cordone ombelicale, vuole crescere, formarsi. Sarebbe bello che trovasse qui tutto ciò che gli serve, di cui ha bisogno per vivere bene, per andare a vedere una mostra, incontrarsi con gli amici in un bel luogo, studiare, avere un tipo di formazione all'altezza delle proprie aspettative. E questo noi lo dobbiamo, è doveroso, quindi ascoltare i fabbisogni e fare in modo che questi ragazzi o non vadano proprio via, perché no? Perché se c'è un corso di laurea...
1: Posso fare una provocazione?
0: Sì.
1: E i tanti genitori che dicono, no, mio figlio è meglio che vada via, perché sono
0: allora,
1: malinconici e sono sfiduciati.
0: Io non credo.
1: Io
0: che...
1: li comprendo, però c'è questo atteggiamento.
0: C'è un atteggiamento.
1: Un po',
0: e
1: un
0: allora
1: po'.
0: Sembra quasi che chi rimane è lo sfigato di turno.
1: Eh no.
0: E quindi anche tra di loro, io un ragazzo di 22 anni che...
1: Non è eroe chi parte, non è eroe chi resta,
0: esatto.
1: Attenzione.
0: E anche far passare questa narrazione, uso un termine un po' abusato che non mi piace, però... lo uso, che chi va via è quello brillante perché scopre il mondo e chi rimane è lo sfigato, magari un po' imbelle.
1: È un po' scaduto questo cliché.
0: Dai, basta. Okay.
1: Allora rimaniamo, intanto facciamoci tutte le ferie a Taranto, dal 21 agosto in ferie in città, perché c'è qualcosa di irripetibile, 26 paesi, tantissime discipline, città che poi è provincia.
0: Tra l'altro c'è un record di atleti.
1: E anche un po' provincia, cioè, di Bari, un po' di,
0: no?
1: Brindisi e Lecce.
0: Sì, un record, sì,
1: un
0: di
1: record
0: atleti.
1: Record di 4.000 presenze.
0: Tanti, tanti record, sì. Registreremo con questi giochi.
1: Presenze,
0: sì,
1: di atleti, poi dei,
0: esatto,
1: lavori, dirigenti.
0: Sì, sì, sì.
1: Bene, allora ricordiamolo, ieri qui con noi Roberto Auterigno, che è il capo del Game Service del Giochi del Mediterraneo, ci ha dato un'anteprima. Il 16 agosto alle 8 del mattino, proprio da qui, si potrà vedere l'arrivo di una delle due navi. È la prima volta forse nella storia, almeno che io sappia, poi non so se lieto di essere smentito, che approderà un villaggio olimpico. Quindi ha detto Auterigno, si farà notare. Quindi alle 8 del mattino qui, Corso dei Mari, magari anticiperemo anche noi.
0: Mondo nel mondo.
1: Anticiperemo anche noi nel corpo
0: della rovescia. Assolutamente, sì.
1: Va bene, grazie Campatelli.
0: Grazie a te.
1: Grazie.
0: Grazie, buon
1: Saluti
0: lavoro.
1: Al collaboratore Lo Russo.
0: E grazie a tutti.
1: Grazie a tutti.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Il 2000, un anno positivo per il Taranto e per tutto l'ambiente rosso-blu. Con questo speciale noi vogliamo ripercorrere, domenica dopo domenica, tutte le tappe che hanno visto protagonista il Taranto, di Carrano prima e di Buso poi. Vediamo insieme la prima partita dell'anno, 9 gennaio 2000, si gioca allo stadio Tursi di Martina Franca. La partita finisce 0-0, è una gara di cartello, il Martina è secondo, a 3 punti di distacco dal Taranto capolista.
1: Finisce senza vincitori né vinti l'attesissimo derby tra Martina e Taranto che apre il nuovo millennio. A dire il vero vince qualcuno, non sul campo ma sugli spalti, e la tifoseria al completo che rende elettrizzante con sgargianti colori e spettacolari coreografie l'atmosfera del derby. Nonostante le tensioni della vigilia c'è anche un piacevole episodio di pacificazione tra i supporters delle due compagini tarantine che sono stati eccezionali nel rivolgere le proprie attenzioni solo a ciò che accadeva sul campo, dove le due formazioni non si sono date un attimo di tregua. È stato un derby vibrante nel quale è mancato il suggello del gol, ma che ha visto di fronte due formazioni, seppur diverse nella struttura tecnico-tattica, simili per ciò che riguarda il valore dei rispettivi organici. La partita ha inizio con quasi un quarto d'ora di ritardo a causa della massiccia invasione di tarantini, oltre il previsto, che costringe i dirigenti del Martina e forze dell'ordine a sistemare i tifosi in soprannumero alle spalle di una delle porte di gioco. I due tecnici Boccolini e Carrano, che vantano entrambi un palmarès vincente di 5 promozioni dal CND alla C, non fanno alcuna pretattica. Assenti Monaco per influenza e Donghia per squalifica nel Martina, Ferri per lo stesso motivo nel Taranto. Massimo equilibrio in campo, dove Taranto e Martina ribaltano spesso il fronte dell'azione, ma peccano nella finalizzazione. Al nono gli equilibri sembrano rompersi, ma il gran bolide di Silvestri è fermato da Spagnuolo. Il Taranto però reagisce presto e 5 minuti dopo è dell'olio a sprecare una palagolla ghiottissima, facendosi ipnotizzare dal baby portiere Sardella. L'inizio scoppiettante fa pregustare una giornata ricca di gol, ma strada facendo le squadre, pur dandosi da fare, impostano la gara sul piano muscolare e la contesa si fa maschia. Il direttore di gara fa capire subito che c'è poco da scherzare, ammonendo al primo tentativo di sommossa. Alla fine saranno 8 i cartellini gialli comminati dal signor Nappi, 5 dei quali al Taranto. Il Martina ha dei lampi, ma il gioco palla a terra che aveva sempre funzionato sinora trova difficoltà di fronte al pressing asfissiante dei rossoblù di Carrano, che mettono in mostra i ringhiosi Rubino e Zangla su tutti. Il Taranto da parte sua si affida alle ripartenze e schiera spesso anche 6-7 uomini nella metà campo martinese, ma il regista Stasi è in giornata no e la costruzione del gioco non è limpida. Insomma, alla fine trionfano il podismo e la grinta, che fanno ristagnare la gara su uno 0-0 che comunque diverte il pubblico. Nel finale saltano i nervi ad uno dei tanti ex, lo juniores De Tommaso, che stende con un fallo da Tergo Campioli a centrocampo. Fallo inutile, diciamo noi, ed anche ingenuo, che il signor Nappi punisce con il cartellino rosso. A nulla valgono i cambi effettuati dalle due squadre per dare smalto all'attacco, né Bagnoli da una parte né Magno dall'altra alimentano le azioni. E finisce come era cominciata, 0-0, un risultato che sta bene soprattutto al Taranto, che si conferma squadra non troppo bella ma concreta e combattiva. Ma non dispiace al Martina di Boccolini, che conferma il suo buon impianto tecnico, confermandosi l'antagonista numero 1 alla vittoria finale del torneo.
0: Lo 0-0 di Martina lascia in vetta alla classifica le cose più o meno inalterate. Taranto 34 punti, Martina Rutigliano 31, Locorotondo 30. Il 16 gennaio si gioca l'ultima giornata di andata della Serie D Girone H. Il Taranto ospita lo Iacovone e il Cerignola, terzultimo in classifica con 9 punti. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Nettis e Magno, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. L'arbitro è il signor Partipilo di Bari. Finisce 4-0 per il Taranto. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 2-0 per i rossoblù. In gol i due attaccanti, Disidoro prima e Dantò poi. Nella ripresa la coppia d'attacco rossoblù si ripete e quindi il 4-0 è firmato ancora da Disidoro e Dantò. La classifica dopo il girone di andata vede il Taranto capolista solitario con 37 punti, segue il Rutigliano a 34 e poi un trittico di squadre a quota 32, Martina, Galatina e Campobasso, che si sta facendo sotto, è già giunto alla seconda vittoria consecutiva espugnando il campo di Vasto per 2-1. Il 23 gennaio è una data tanto attesa dal popolo sportivo tarantino. Allo Iacovone arriva il Rutigliano per la seconda partita consecutiva in casa e la prima giornata di ritorno, vale a dire la prima contro la seconda in classifica. Ma c'è qualcosa in più, c'è da cambiare.

0: cancellare lo 0-6 dell'andata. Il Taranto scende in campo con Spagnulo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. Davanti a circa 13.000 spettatori arbitrerà il mediocre Gentile. Sentiamo il commento originale della partita finita 3-1 per il Taranto di Angelo Leone.
1: Il Taranto mantiene la promessa e batte il Rutigliano giocando una gara ad handicap con un arbitraggio censurabile che lo priva di un uomo in meno sin dalla fine del primo tempo e con un grande pubblico in più. La maggiore soddisfazione è stata quella di illudere il Rutigliano di poter cullare le speranze di un successo per poi tramortirlo nel finale grazie ad una doppietta del baby Pizzolla e di un gol su punizione di Ferri. E alla fine l'umiliazione dei 6 gol subiti nella gara di andata è stata vendicata con i 6 punti di vantaggio sul Rutigliano che tagliano quasi del tutto i baresi dal giro promozione. La partita è stata intensa, giocata da entrambe le squadre seppure con qualche spezzettamento di troppo per la posta in palio troppo alta. Formazioni al gran completo con un ex di lusso nel Rutigliano, Andrea De Gregorio, forte cursore ai tempi di mister Iaconi. Proprio De Gregorio alla fine si rivelerà determinante avendo fallito sul risultato di parità 2 ghiotte palle gol, tra cui una traversa. Decisivo in tale circostanza si rivelerà capitan Spagnulo, portiere salva partita, senza nulla togliere alla freddezza altrettanto decisiva di Nicola Pizzolla, doppiettista di giornata. Ma veniamo alla cronaca. Al quarto, punizione di De Rosa, buca il pallone Migliozzi e Fanizzi stampa la conclusione dal dischetto sul palo. Dopo il brivido corso dal Taranto, al 14° il gol. Pizzolla, ben servito da Campioli, batte in diagonale Petrazzuolo e fa esplodere lo stadio di Torino. La partita si fa piuttosto nervosa e di ciò ne fanno le spese Ferri, Gulino e De Rosa che si beccano il cartellino giallo. Al 31esimo azione pericolosa del Taranto, Rubino scende sulla sinistra e pesca Dantò che di testa costringe in angolo il portiere. Al 34esimo bello lo schema su punizione per il Rutigliano, con Bitetto che però è anticipato da Ferri al momento del tiro. Al 45esimo, per uno scontro normale di gioco tra Migliozzi e Gulino, si scatena il putiferio. L'attaccante del Rutigliano, non nuovo ad atteggiamenti ostruzionistici, simula un fallo contraendosi sul terreno di gioco senza essere stato colpito duro. Il direttore di gara, Gentile di Catanzaro, si consulta con il guardalinee e sentenzia l'espulsione di Migliozzi. Capitana Spagnulo perde le staffe giustamente e rimedia il cartellino giallo. Si giocano 5 minuti di recupero nei quali si continua a proporre azioni da gol. Al 51esimo Prisciandaro si fa spazio ed entra in area per tirare, para Spagnulo. Al 52esimo da Bitetto a Prisciandaro e stavolta la conclusione alta. Si chiude il primo tempo col Taranto in vantaggio per 1-0. Ma in apertura di ripresa, dopo neanche 3 minuti, il gol del contestato pareggio del Rutigliano. Gulino rincorre un pallone che crossa dopo che lo stesso ha superato ampiamente la linea di fondo. Ferri si trova sulla traiettoria e mette in rete. Gol assolutamente irregolare che l'arbitro però assegna al Rutigliano. È l'1-1, un gol a freddo e per di più in 10 contro 11 taglierebbe le gambe a chiunque, ma non ad una squadra reattiva e determinata come il Taranto di Carrano, che subito reagisce con Dell'Oglio che lanciatissimo viene platealmente atterrato in area. Sarebbe, anzi, è rigore netto per tutti ma non per l'arbitro. La partita e gli spalti da questo momento in poi si elettrizzano sempre più. Fiammate e veementi la investono da un versante all'altro. Al 7° Prisciandaro trova il solito grande Spagnulo miracoloso e neanche 2 minuti dopo la traversa si oppone all'ex De Gregorio, da cui prestazione è stata veramente buona. In questa prima fase della ripresa il Rutigliano che sembra più a suo agio nel clima incandescente e la squadra barese sembra sul punto di far sua la partita al 27esimo, quando ancora De Gregorio costringe capitan Spagnulo a superarsi salvando il pari. Ma sul capovolgimento di fronte e col gol decisivo. Pizzolla si ritrova un pallone vagante sulla tre quarti, vede la porta libera e di piatto non è rete. Lo stadio crolla letteralmente e non pochi sono i tifosi che vengono meno in questo turbinio di emozioni continue. È il gol del 2-1, segnato in un momento di particolare sforzo e sofferenza per un Taranto in 10 e per di più penalizzato da un arbitraggio alquanto di parte. Ti attendi la risposta del Rutigliano, ma è il Taranto che, sospinto dal suo impagabile pubblico, sfiora ancora il gol al 29esimo con Stasi che manda alto. E questa è la fase in cui la squadra di Carrano con rabbia raddoppia gli sforzi, annebbiando le idee al Rutigliano e puntando con veloci ripartenze all'azione d'attacco. Il Rutigliano da parte sua insiste sulle geometrie ma non trova spazi, tranne nei minuti finali quando Prisciandaro conferma di essere un giocatore da categoria superiore, andandosi a procurare 2 palle gol dal 41esimo al 43esimo. A tempo scaduto anche Baldari può prendersi una rivincita rientrando dopo 3 mesi. Proprio a Rutigliano aveva giocato l'ultima volta prima dell'infortunio. Sembra finita, ma ci sono ancora le ultime scintille. Prima un assembramento da partita da rugby nei pressi dell'area ionica, poi il sigillo ad una vittoria voluta con il cuore. Ferri fa centro direttamente su punizione.

0: Negando la resistenza del portiere avversario e del Rutignano che torna a casa come un cane bastonato. Lo stadio Iacovone impazza e continua ad alimentare la certezza che con questo cuore il Taranto non lo fermerà più nessuno.
1: Il Taranto sembra lanciatissimo in classifica, a 40 punti occupa la prima posizione. In seconda c'è il Campobasso che incalza e spugna anche il campo di Casarano per 3-1, poi Rutigliano e Locorotondo 34, Martina 33, Galatina 32. Il 30 gennaio si gioca la seconda giornata di ritorno. La squadra di Carrano va a far visita al Taurisano, si gioca sul campo in terra battuta e la partita finisce 0-0, ma il Taranto ha molto da recriminare, soprattutto per una gran traversa colpita da Campioli nel primo tempo. Si giunge così alla terza giornata di ritorno, il 6 febbraio del 2000. Allo Iacovone arriva il Ferrandina, disperato, con soli 10 punti in classifica e invischiatissimo nella zona retrocessione. La partita però è difficile. Il Taranto sblocca il risultato con Danton nel primo tempo e con il punteggio di 1-0 si va al riposo. Nella ripresa arriva ciò che non t'aspetti. Il Ferrandina riesce a pareggiare grazie a un gol di Leonetti. Si deve arrivare ai minuti finali per conquistare i tre punti ed è Disidor a firmare il gol vittoria del 2-1. La classifica, dopo tre giornate del girone di ritorno, vede Taranto in testa a 44 punti, ma il Campobasso non molla. La squadra molisana continua a vincere, stavolta sul campo del Melfi, che non aveva mai perso in casa. Finisce 2-0 con i gol di Sibilli e Mitri. Quindi Taranto 44, Campobasso 41, Martina 39, Rutigliano e Galatina 36 punti. Il 13 febbraio si gioca Maglie Taranto allo stadio Tamburrino Frisari di Maglie. Sulla carta la partita è facilissima, infatti la squadra salentina non ha mai vinto e ha soli 6 punti in classifica ed è fanalino di coda, ma per il Taranto risulterà una partita difficile nonostante il doppio vantaggio. La formazione di Carrano riesce a sbloccare il risultato nel primo tempo grazie ad un gran gol di Disidoro. Poi mette al sicuro partita e tre punti nella ripresa con un pallonetto di Dantò. Ma la gara si riapre nei minuti finali grazie a Tursi che realizza il gol che dimezza lo svantaggio e poi il Maglie, proprio nei minuti di recupero, sfiora il pareggio. Comincia a serpeggiare un po' di malumore, ma il Taranto è sempre in testa e tiene il Campobasso a distanza debita di tre punti, sebbene la formazione di Busetta abbia vinto nuovamente, stavolta in casa contro il Barletta. Pertanto la nuova classifica dopo la quarta giornata di ritorno vede il Taranto 47 punti, Campobasso 44, Martina 42. Accusano un po' di ritardo Rutigliano e Galatina a 39 punti. Il 20 febbraio si gioca in casa con il Boiano. La formazione molisana va in vantaggio nel secondo tempo dopo una prima frazione scialba finita 0-0. È Pozziello che, dopo aver effettuato una penetrazione nell'area rossoblu, viene atterrato. L'arbitro, il signor Durante di San Benedetto, per la cronaca colui che aveva arbitrato Rutigliano Taranto 6-0, concede il penalty per i biancorossi. Dagli 11 metri si porta Pozziello che manda in vantaggio il Boiano. La partita dunque per il Taranto diventa in salita, ma la formazione di Carrano non si perde d'animo e riesce a pareggiare con Campioli e nei 5 minuti finali usufruisce di un calcio di rigore che si incarica di trasformare Disidoro e porta a casa i tre punti che gli consentono di mantenere inalterato il vantaggio sul Campobasso. Taranto 50, Campobasso 47, Martina 45, Taurisano 41. Si giunge così al 27 febbraio, sesta giornata di ritorno. Il Taranto va a far visita all'Altamura. Il Campobasso che vince e non perde colpi fa paura e bisogna assolutamente far bottino pieno. E il Taranto ci sta per riuscire quando l'arbitro, per un fallo di mani in aria di un difensore biancorosso, concede un calcio di rigore che Disidoro trasforma. Ma pochi minuti più tardi l'Altamura pareggia proprio con l'ex Bellacicco. L'1-1 finale lascia l'amaro in bocca ai tantissimi tarantini presenti ad Altamura. Nel dopogara si verifica un episodio spiacevole. Spagnuolo viene colpito da uno schiaffo da uno pseudo tifoso entrato addirittura negli spogliatoi. La questione solleva una gran polemica. Spagnuolo vuole ritirarsi, poi viene convinto dalla dirigenza a rimanere in campo e a vestire la fascia di capitano. E infatti, 7 giorni più tardi, il 5 marzo, il Taranto si presenta al gran completo a Locorotondo. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Pacetti, Dell'Oglio e Dantò. Il Taranto passa in vantaggio subito con un calcio di punizione di

Ferri, ma poco più tardi è lo stesso Ferri a riequilibrare paradossalmente le sorti dell'incontro con un autogol. Il gol partita giunge nella ripresa grazie ad un caparbio Campioli che prima ruba palla, si invola verso la porta avversaria e viene atterrato. Dagli 11 metri lo stesso Gianfranco Campioli trasforma per il 2-1 finale. Il 5 marzo la classifica vede il Taranto in testa con 54 punti, il Campobasso che dopo ben 8 vittorie consecutive pareggia in casa con il Martina quota 51, lo stesso Martina 49 e Taurisano 44 punti. Per la 25esima giornata, l'ottava di ritorno, il Taranto ospita allo Iacovone il 12 marzo il Manfredonia. La squadra si pontina a quasi 30 punti in meno del Taranto, ma in netta ripresa, non subisce gol da 3 giornate. E infatti si chiude dietro e per il Taranto è difficile scardinare la difesa biancazzurra. Ci riesce Ferri nel secondo tempo grazie a un gran calcio di punizione che piega le mani del portiere biancazzurro. La classifica dopo 8 giornate di ritorno vede Taranto sempre in testa da solo a 57, il Campobasso che ha vinto a Cerignola con un rigore al 90esimo segue a 54, Martina a 52 e la lotta per il primo posto si restringe a queste 3 squadre. Il 19 marzo il Taranto va in Abruzzo a far visita al Provasto. Inizia una serie di risultati di parità, ben 3-0-0 consecutivi. Il primo proprio sul campo del Provasto, dopo inutili assalti del Taranto in maglia gialla. La settimana successiva il Taranto ottiene uno striminzito 0-0 con il Casarano e il terzo pareggio casalingo della stagione. E la settimana ancora successiva, il 2 aprile, ancora uno 0-0, questa volta sul campo di Isernia. Il Taranto ha perso la vetta, adesso comanda il Campobasso a quota 63. Il Taranto è distanziato di 3 punti a quota 60, il Martina si avvicina a 59, appare lontanissimo il Taurisano a quota 48. Il 9 aprile il Taranto ospita il Melfi, è fondamentale vincere per non perdere ulteriore terreno dal Campobasso che continua a macinare sassi. Il tecnico Carrano manda in campo Spagnulo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Baldari e Rubino, Magno, Campioli, Barraco, Dell'Oglio e Dantò. Il momento è difficile, il pubblico protesta, ci sono state delle fortissime contestazioni durante gli allenamenti. La squadra è in silenzio stampa. Ascoltiamo il servizio che andò in onda in 100 Sport del 10 aprile. L'Arsenal Taranto rialza la testa, i rossoblù tornano alla vittoria dopo quasi un mese di digiuno e fanno registrare interessanti progressi rispetto alle ultime prestazioni. Dopo 354 minuti la formazione di Carrano riesce ad assaporare la gioia del gol e forse dà un calcio anche alla crisi psicologica. La vittoria è convincente perché arriva in condizioni difficili. Il Taranto condannato a vincere è privo di 4 titolari, Stasi squalificato, Disidoro, Zangla e Pacetti infortunati. Come se non bastasse, gli ionici hanno giocato in 10 per gran parte dell'incontro a causa dell'espulsione di Rubino 33esimo del primo tempo per fallo da ultimo uomo. Stavolta si è vista una squadra reattiva che ha dimostrato di voler continuare a lottare sino al termine per la promozione in C2. L'approccio alla gara è buono, l'Arsenal Taranto spinto dall'incitamento del pubblico dopo un tentativo di Baldari da fuori che finisce alto, al settimo il portiere Monaco atterra Dantò in uscita, per l'arbitro non ci sono dubbi, è rigore. Dagli 11 metri Barraco calcia sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Poco più tardi ancora Dantò, tra i più attivi, cerca senza successo la via del gol, ma il suo colpo di testa trova pronto la parata il portiere Monaco. La gara scivola a ritmo accettabile, ad eccezione della parte centrale della prima frazione, in cui si teme il peggio, un momento no sottolineato dal rumoroso disappunto degli spettatori. L'incontro sembra prendere una brutta piega al 33esimo quando, come dicevamo, Rubino viene espulso per fallo da ultimo uomo su D'Ambrosio. In un primo momento il fallo sembra in aria, ma l'azione, rivista alla moviola, dà ragione all'arbitro, il fallo inizia fuori. La reazione dei tarantini è immediata e nonostante l'inferiorità numerica sbloccano il risultato. L'azione nasce da un calcio piazzato sulla respinta della difesa lucana, Dell'Oglio prima e Magno poi confezionano di testa l'assist per Dantò che indovina la zampata vincente che piega le mani di Monaco. È la fine di un incubo e della sterilità offensiva. Per Mimmo Dantò si tratta dell'11esima rete stagionale. Subito dopo il vantaggio Carrano sacrifica Magno per far posto a Sacco. Con questa mossa tattica l'Arsenal Taranto passa alla difesa a 4. Nella ripresa da annotare un salvataggio sulla linea, il terzo nelle ultime 3 partite. La conclusione era di Barraco su suggerimento del solito Dantò. Alla mezz'ora giunge l'eurogol di Bruno Baldari che di forza si impossessa del pallone e lo scaraventa alle spalle del portiere lucano. 2-0 è risultato al sicuro. La

0: L'azione del Melfi sta in un paio di conclusioni. Prima Acquaviva spara sull'esterno della rete e poi ci prova Carlucci da fuori area, ma Spagnuolo è pronto alla parata. Al quarto minuto di recupero i lucani accorciano le distanze con Potenza, subentrato d'inizio ripresa. Nel dopopartita sala stampa deserta, parla solo il direttore sportivo Antonio Borsci.
1: No, i silenzi stampa sono un'altra cosa, credo. Questo è, diciamo, uno pseudo silenzio stampa, se vogliamo, insomma, coniamo questo nuovo termine. Noi la settimana scorsa la società ha ritenuto opportuno cercare di tenere un po' l'ambiente, lo spogliatoio più sereno attraverso questo, chiamiamolo, silenzio stampa. Però il silenzio stampa non, se io in questo momento rappresento la società, la squadra, i tecnici, vuol dire che non c'è proprio silenzio stampa. Insomma, avrete la possibilità dei vostri strumenti attraverso quello che posso dirvi io. Credo che quello che dico io poi è quello che pensa la società, è quello che pensa il tecnico, eccetera.
2: Anche nella 12ª giornata il Campobasso risulta un rullo compressore, andando a vincere 3-1 sul campo del Maglie. La classifica dopo 29 giornate vede la formazione molisana in testa a 66 punti, Taranto 63, Martina 59. La 13ª giornata di ritorno prevede l'incontro Barletta-Taranto. Il prefetto di Bari, Mazzitelli, per questioni di ordine pubblico decide l'anticipo dell'incontro. Si gioca dunque sabato 15 aprile e per il Taranto è una giornataccia. Infatti a Barletta matura la terza sconfitta stagionale. La formazione ionica rimane in 9 uomini per le espulsioni di Sacco nel primo tempo e di Migliozzi nella ripresa. Il gol partita giunge nel finale ad opera di Porro. 1-0 per il Barletta e il Taranto adesso è a 6 punti di distacco dal Campobasso, che il giorno dopo vince in casa il derby con il Boiano per 2-0. La classifica a 4 giornate dalla fine vede il Campobasso più saldamente in testa con 69 punti, Taranto 63, Martina 62. Si giunge così al 30 aprile dopo una settimana di sosta del campionato. 31ª giornata, la partita forse tanto attesa che il pubblico tarantino avrebbe preferito giocare con una classifica diversa. Allo Iacovone infatti arriva il Campobasso che veleggia in vetta alla graduatoria con 6 punti di vantaggio sul Taranto, ma la partita è di quelle importanti e sugli spalti dello Iacovone ci sono quasi 10.000 spettatori. Carrano manda in campo Gorinetis e Orsini, Ferri, Zangla e Pizzolla, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. La reazione dei tarantini è davvero di quelle sorprendenti. Davanti a circa 10.000 spettatori arbitra il signor Zambon di Padova. Il risultato è lo stesso dell'andata, 1-0 per il Taranto, e così come all'andata, a 7 minuti dalla fine è un calcio piazzato a decidere l'incontro. Stavolta è Campioli che fa esplodere lo Iacovone con un calcio di punizione che batte il portiere molisano. Il Taranto dimezza lo svantaggio dal Campobasso e adesso a 3 giornate dalla fine la classifica vede Campobasso 69, Taranto 66 e il Martina che va a fare una cinquina sul campo del Maglie ad un solo punto di distacco dagli ionici a quota 65. Si giunge così al 7 maggio, 32ª giornata, 15ª di ritorno. Il Taranto va a far visita al Galatina, ormai tagliato fuori dal discorso promozione. Nella ripresa il Taranto si impossessa della gara dei 3 punti, grazie ai gol di Barraco prima e di Disidoro poi. Ma il Campobasso supera il Locorotondo per 2-1. E quindi la classifica vede sempre la formazione di Busetta, con 3 punti di vantaggio sugli uomini di Carrano. Campobasso 72, Taranto 69, Martina 68 punti. Il 14 maggio si gioca la penultima giornata del campionato e il calendario propone il derby Taranto-Martina. La formazione martinese vuole assolutamente il secondo posto, pensando ad un ipotetico ripescaggio. Stesso discorso per il Taranto, che strizza l'occhio ancora al vertice della classifica. E dopo i primi 45 minuti di gioco, il Taranto è infatti proprio capolista. Il Campobasso infatti perde a Manfredonia 1-0 e il Taranto vince con il Martina in casa grazie ad un gol di Disidoro. Ma nella ripresa la formazione di Busetta pareggia con Galantucci, Il risultato del derby non cambierà più, finirà 1-0 per il Taranto e quindi la classifica vedrà adesso una posizione di distacco diversa da parte del Taranto, un solo punto dal Campobasso che comanda quota 73, Taranto 72, Martina 68 punti, ormai fuori anche dal discorso secondo posto. L'ultima giornata di campionato, il Taranto va a giocarsela a Cerignola, ma con l'orecchio teso alle radioline per ascoltare il risultato che giunge dal Selvapiana di Campobasso, dove di scena la Provasto, ormai condannata alla retrocessione. La formazione molisana straripa 3-0 ed è inutile la vittoria di Cerignola del Taranto per 2-1, grazie ai gol di Disidoro su rigore e D'Antone nel secondo tempo. Il Cerignola accorcia le distanze con una rete di Spera. Il campionato si conclude con il Campobasso promosso in C2 a quota 76. Il Taranto ad un solo punto di distacco ne ha 75, il Martina 71, il Rutigliano 60. Comincia così un'estate turbolenta per il calcio tarantino. A giugno la tifoseria al completo comincia a dare segnali di insofferenza e invita la dirigenza, che ha retto il timone della società per 2 anni, a fare le valigie. Comincia a serpeggiare sui giornali e nelle televisioni locali il nome di Ermanno Pieroni, che pare seriamente intenzionato a rilevare le sorti del calcio ionico. A Papalia e soci va riconosciuto l'indubbio merito di aver ricostruito il calcio tarantino. Ma adesso i tifosi tarantini vogliono di più, vogliono il salto tra i professionisti e magari sperano in un ripescaggio. Intanto in riva allo Ionio approda Ermanno Pieroni, che è già stato direttore sportivo del Taranto agli inizi degli anni 90 e aveva avuto una breve parentesi a metà degli stessi quando alla guida della società c'era Bitetti. Adesso però Pieroni torna in pompa magna e vuole prendere in mano le redini della società. La notizia infiamma il popolo rossoblù. A luglio la società nasce. La cordata di 8 imprenditori che aveva gestito dal 1998 si spacca. Vanno via il presidente Papalia, il vice Ciracia e con loro Gennarini e Schinaia. Rimangono in sella Giove, Tagarelli, Palma e Simonetti, ai quali viene attribuito l'appellativo di reggenti. Pieroni acquisirà il 60% delle quote intestate alla moglie Claretta Fiore. Il rimanente 40% è equamente suddiviso tra i 4 reggenti. Il 23 luglio il Taranto parte per il ritiro, si va a Norcia, in Umbria. È stata perfezionata l'iscrizione al campionato di Serie D. Alla guida tecnica della squadra è stato chiamato un nome di gran rilievo, Sergio Buso, che appena pochi mesi prima aveva allenato in Serie A e in Coppa UEFA il Bologna. A Norcia comincia a nascere un Taranto che si prepara ad affrontare il campionato di Serie D, ma l'ipotesi di pescaggio non è ancora tramontata. E non tramonterà, perché il 28 luglio, dal Consiglio federale, si avrà la gran notizia. Ecco quello che Studio 100 ha mandato in onda il 28 luglio alle 13.44, quando si ebbe l'ufficialità della notizia.
3: C'è trepidante attesa per l'esito di questa riunione che stiamo seguendo passo per passo grazie al collegamento telefonico costante che abbiamo con Gianni Sebastio, nostro inviato a Roma, per seguire da vicino questo momento che sancirà ufficialmente, questo è nell'auspicio di tutti, il ritorno del Taranto in Serie C2. Abbiamo effettuato una serie di collegamenti telefonici per tutta la mattinata, coinvolgendo giornalisti, ex dirigenti e tecnici del Taranto, ma ora è pronto nuovamente il collegamento. Sentiamo se Gianni è in linea, pronto?
4: Sì, allora Angelo, attenzione. Sì. Pronto?
3: Sì.
4: La notizia è ufficiale, il Taranto è in serie C2. La data adesso, in questo preciso istante, il presidente della Lega di serie C, Macalli, il Taranto è in serie C2. Abbiamo la dichiarazione a caldo o a freddo, visto la temperatura. Presidente Giove, allora adesso è ufficiale, l'ha detto il presidente Macalli. Ripescate, Taranto e Nardò.
5: Sono contentissimo, abbiamo atteso con grande fermento e trepidazione questo momento. La città
2: In poche ore Taranto diventa tutta di rosso-blu, in città non si parla d'altro e in pochissimo tempo viene organizzata una mega festa sulla rotonda del lungomare, una festa destinata a passare negli annali della storia calcistica tarantina.
6: Una serata particolare, tantissima gente qui alla rotonda a festeggiare il Taranto che torna in Serie C2. Vedete il sindaco di Taranto e naturalmente il presidente, andiamo a vedere, il presidente del Taranto Giove, poi il direttore Ermanno Pieroni, tutto è diretto da Mauro Pulpito ed ecco le bottiglie che vengono stappate, il bagno solito. Taranto in C2.
7: Franco, vai in testa. Vai, tutti insieme. Pronti?
8: E avere una squadra in promozione vuol dire avere la possibilità di far conoscere la nostra città, quindi vuol dire anche riuscire a posizionare la nostra città all'attenzione di tanti altri territori, quindi questo vuol dire anche economie, opportunità di marketing, di pubblicità e quindi chiaramente ha un valore economico enorme.
6: Dicevo poco fa, serata di festa per Taranto e il Taranto. Presidente, due parole di incoraggiamento a questa città che veramente oggi è tutta, abbiamo visto migliaia, veramente migliaia di persone con voi.
9: Walter, tu sai che io a questa città sono legatissimo, ci sono nato, ci vivo, è una sensazione stupenda, eccezionale, vedere la città in festa, la mia città in festa è una sensazione indescrivibile.
6: Pieroni, allora una strada che comincia bene per la tua avventura nuova rosso-blu.
10: Beh, questo deve essere il punto di partenza del futuro del Taranto, non deve essere un traguardo acquisito. Direi che da questo entusiasmo, da questa soddisfazione, da questa credibilità che Taranto ha a livello nazionale, perché non è un caso che sia stata ripescata, significa che è considerata negli ambienti che contano a livello calcistico, dobbiamo gettare le basi per costruire un grande Taranto che possa dare veramente le soddisfazioni che merita questa gente qua, che piange, che esulta, quindi ecco, queste sono cose che mi danno una carica interiore ancora maggiore e che mi fanno sentire ancora più impegnato.

Nel frattempo, a Norcia, in ritiro, il Taranto cambia pelle, sveste i panni del dilettantismo e indossa l'abito elegante dei professionisti. Buso comincia a fare le sue richieste e in breve tempo il Taranto cambia decisamente formazione. Arrivano giocatori di grosso calibro come Monza, Bertuccelli, Veronese, Puglisi, Giuliano, che si vanno ad aggiungere a quelli già forti che il Taranto aveva ingaggiato, come il centravanti Riganò e poi le conferme di Spagnuolo, Gori, Pizzolla e tanti altri giovani promettenti. Ad agosto inizia la Coppa Italia, la prima partita si gioca allo Iacovone, arriva l'ex di turno, Ivo Iaconi, che allena il Catania, formazione di C1 finisce 1-1, due pareggi e due sconfitte e il bilancio di una Coppa Italia che ha proposto un Taranto in fase di rodaggio. Nella settimana che precede l'inizio del campionato, previsto il 3 settembre, avviene il colpo di scena. La società non riesce ancora a sancire il passaggio di consegne, e cioè ad ufficializzarlo con la firma davanti al notaio, cosicché i giocatori fanno sciopero e il giovedì, prima della gara d'esordio contro il Gela, nessuno si allena. Il giorno successivo, venerdì 1 settembre, si va dal notaio Leccese. I quattro reggenti firmano il passaggio di consegne, quindi Pieroni e Claretta Fiore assumono il 60% delle società. Tutto torna alla normalità e quindi il Taranto si prepara a fare il suo esordio in C2 affrontando il Gela. Allo Iacovone ci sono 11.000 spettatori. Vittoria meritata, il Taranto festeggia il suo ritorno tra i professionisti con un successo a spese del generoso Gela. Spettacolo in campo e sugli spalti dove c'erano quasi 12.000 spettatori. Le emozioni si vivono subito già prima del fischio d'inizio con il ruggito della curva nord e con l'urlo della folla che scandiva i nomi dei calciatori rossoblù. Squadra e società non potevano chiedere di più. Il primo acuto in campionato regala alla squadra di Sergio Buso 3 punti frutto di un'ora abbondante di gioco spumeggiante e prolifico. Il Taranto gioca con la squadra annunciata, c'è anche Jimmy Wilson dal primo minuto, dopo un quarto d'ora potrebbe essere già gol. Riganò fa tutto molto bene, tranne la conclusione, a porta vuota, tocco sporco e palla incredibilmente sul fondo. Il vantaggio però non tarda ad arrivare, bisogna attendere solo 4 minuti. Ancora Riganò, come al solito straripante, fa vibrare la traversa con una sventola dal limite. Sulla ribattuta la percussione di Monza è prepotente, il suo sinistro gonfia la rete. Il boato dello Iacovone è assordante per il primo sigillo dell'annata. Nonostante il vantaggio, il Taranto comanda e al 36esimo raddoppia al termine di un'azione corale da applausi. Il traversone di Puglisi dalla sinistra è raccolto di testa da Bertuccelli, il cui assist è sfruttato a dovere da Pizzolla, che mette il risultato al sicuro. Del Gela nessuna traccia sino allo scadere del tempo, quando un tiro di Porchia senza pretese incontra la deviazione brivido di Zangla e nei minuti

0: Taranto si fa vedere in area avversaria al 28esimo con Riganò che spara all'arco su invito di Bertuccelli. Il contropiede dei rossoblù è pungente ed ancora Bertuccelli alla mezz'ora impegna severamente Schettino con un forte tiro ravvicinato, neutralizzato in due tempi. Nel finale qualche apprensione con il Gela alla disperata ricerca del pareggio, da segnalare l'espulsione del capitano Di Dio per doppia ammonizione ed una testata sotto porta di Scopellitti che manda sul fondo. Finisce 2-1 con la squadra di Buso che abbandona il campo tra gli applausi del pubblico. La prima trasferta del campionato è un trionfo. Il Taranto si reca a Giugliano dove vince 3-0 e la domenica di Cristian Riganò che firma una tripletta. Chiamano già Riga Gol perché ha segnato tre reti da Cineteca per illuminare una prova impeccabile e gli applausi a scena aperta del caloroso pubblico di Giugliano hanno completato il tutto. Il Taranto formato esterno gioca, lotta e stravince su un campo ufficialmente difficile contro una squadra per nulla dimessa. Buso studia una gara tatticamente perfetta, la squadra capitalizza al massimo le occasioni da gol ed alla fine il risultato parla da sé. Giugliano 0, Taranto 3. Questi tifosi tarantini sono i fortunati che possono affermare «io c'ero». In questa partita c'è di tutto, anche un rigore parato da Spagnuolo quando i rossoblù vincevano 2-0. Tra le notizie l'esordio positivo di Donato Terrevoli, infaticabile cursore a destra, più di un'ora ad altissimi livelli, poi la sostituzione. Il 3-0 finale è il logico epilogo di un incontro in cui la squadra di Buso ha dimostrato una netta superiorità dovuta ad un tasso tecnico più elevato e ad una migliore organizzazione di gioco. Da farvi vedere c'è parecchio. Al 15esimo Balestrieri sbuca dalle parti di Spagnuolo che respinge. Un paio di minuti più tardi il Taranto in maglia bianca sblocca il risultato. Terrevoli modella un assist per Riganò, il cui pallonetto è tanto bello quanto efficace. Cambio di passo e palla a scavalcare la fronte di Spinetta. In 5 minuti il risultato è in cassaforte, sul calcio piazzato di Vitali lo schema provato e riprovato infinite volte in allenamento dà i suoi frutti, lo stacco di Riganò è imperioso, l'esplosione di gioia degli oltre 200 tarantini al seguito, la logica conseguenza. Spagnuolo si sente una saracinesca, dal 26esimo para ancora una conclusione di Balestrieri. La gara potrebbe riaprirsi al 35esimo quando l'arbitro concede un rigore al Giugliano per un fallo di Zangla che si vede sventolare sul volto il cartellino giallo. Dagli 11 metri Balestrieri, uno specialista, si vede parare il tiro da Spagnuolo che addirittura blocca la sfera. La reazione del Taranto fa quasi gol. Puglisi, generosissimo, come sempre vola sulla sinistra, sembra per lui che non ci siano avversari, ma la conclusione è sull'esterno della rete. Si va al riposo con la sensazione che questo Taranto sia una corazzata cinica e fredda. Nel secondo tempo sprazzi di Giugliano che nonostante il doppio svantaggio non si dà per vinto e continua a correre ed a lottare. E allora un po' di lavoro per Spagnuolo che vola un po' di qua, un po' di là. Lui è fatto così, quando decide che non si passa, non si passa. Il Giugliano, proteso in avanti, innesca il contropiede rossoblù, che al 19esimo dà i suoi frutti. Riganò Giugliano, doppio scambio al limite e tocco morbido per completare il repertorio. Il diagonale del bomber gonfia la rete per la terza volta e costringe il numeroso pubblico di casa a regalare applausi sinceri alla palese superiorità tarantina. Partita finita, ma sarebbe un torto a Spagnuolo non raccontare ciò che accade nel finale, che lo vede ancora protagonista con un paio di interventi che si commentano da soli. Nell'immediato dopopartita, Mister Buso è un manuale di professionalità nell'analisi e nel commento della gara e del risultato.
1: Forse il 3-0 è un risultato un po' pesante per il Giugliano che ha fatto un'ottima partita ed è stato penalizzato in alcuni episodi. Quindi il 3-0 forse non rispecchia esattamente l'andamento.
0: Il 17 settembre il Taranto gioca in casa la terza giornata, arriva il Tricase nel primo derby stagionale. Lo Iacovone è gremito, ci sono 17.000 spettatori. Una grande festa, tutta rossoblù, 17.000 spettatori per una gara di C2, terza vittoria consecutiva e testa della classifica punteggio pieno. La storia di Taranto-Tricase potrebbe essere riassunta così. La squadra di Buso vince 2-1 con i gol di Vitali e Riganò, quest'ultimo con 4 reti e il capocannoniere del girone C. Altre pillole di un evento sportivo importante, la riapertura al pubblico della curva sud, non accadeva dal 1993. E ancora una volta lo Iacovone ha fatto registrare la maggior affluenza di spettatori nella domenica calcistica nazionale. Subito dopo c'è Cagliari per vedere la capolista della Serie B, c'erano 12.000 persone, ben 5.000 in meno rispetto allo stadio ionico. Il Taranto si presenta con la formazione annunciata, il Tricase è concentrato e mostra un modulo tattico simile a quello di Buso, 3-4-3. La gara è gradevole sin dalle prime battute, anche l'agonismo è a buoni livelli. Spinti dall'incitamento del pubblico, i padroni di casa

si impossessano della gara come fa un felino con la preda nel giro di un solo minuto. Il micidiale 1-2 è firmato da Vitali al 23esimo, che sfodera un numero d'alta scuola calcistica, calcio piazzato e palla sotto l'incrocio. È da Riganò che avvia e finalizza un'azione offensiva corale, pallone giocato dal tridente al completo, Riganò, Bertuccelli, Puglisi e zampata vincente ancora di Cristian Riganò. 2-0 e gara al sicuro. Il momento sì del Taranto si allunga con i quasi gol di Monza su tiro franco dal limite con pallone deviato e sugli sviluppi del corner ancora Riganò da posizione favorevole spedisce al lato. Il Tricase, ben organizzato e volenteroso, sembra demolito, ma allo scadere del primo tempo riapre la partita con un velenoso colpo di testa di Armonia che supera Spagnulo. Il finale di frazione regala qualche brivido, lo scontro in area tra Spagnulo e Vadacca provoca le proteste degli ospiti che reclamano la massima punizione e sempre Vadacca, nel finale, costringe il portiere Ionico ad un difficile intervento. Secondo tempo ad alta tensione, le occasioni capitano dall'una e dall'altra parte suddivise equamente, ma il risultato non cambia. Tra i fatti da segnalare, l'infortunio a Spagnulo che rimedia una botta al ginocchio sinistro e deve abbandonare il campo in barella. Al suo posto entra Gori che fa il suo esordio in C2. Il Taranto nel finale stringe i denti e regge l'urto dei tricasini che con grande generosità si lanciano alla ricerca del pari che non arriverà. Finisce 2-1 tra gli applausi della folla che saluta con un boato la vetta solitaria della classifica di C2. I 9 punti in classifica, il primo posto, il punteggio pieno, inebria forse troppo il Taranto che a Palma Campania, campo neutro contro il Santa Anastasia, subisce il 24 settembre la prima sconfitta stagionale. È una brutta giornata da dimenticare in fretta, 11 contro 9 il Taranto non riesce a segnare neanche una rete e poi gli incidenti sugli spalti. Il Taranto esce sconfitto dall'inferno di Palma Campania. Il Santa Anastasia, sebbene ridotto in 9 dalle espulsioni di Tarantino e Bonetti, riesce a conquistare l'intera posta in palio grazie ad una gara coraggiosa, generosa e spesso anche ostruzionistica. Gli uomini di Buso invece sono apparsi frastornati, privi dello smalto che aveva contraddistinto le precedenti esibizioni, forse perché condizionati dalle condizioni ambientali. La squadra è apparsa intimorita e nonostante la superiorità numerica per tutto l'arco dell'incontro non è riuscita a scardinare la volenterosa retroguardia campana. Poi gli scontri tra le opposte tifoserie, una vera e propria guerriglia che le forze dell'ordine non sono riuscite a fronteggiare sempre a causa dell'esiguità di uomini inviati. Nel finale c'è stato anche un violento corpo a corpo, nell'intervallo una lunga e pericolosa sassaiola. L'inferno è proseguito nel dopogara, nell'atrio degli spogliatoi con decine di estranei che hanno costretto la squadra rosso-blu e i dirigenti a ritardare la partenza. Il direttore generale del Taranto Maglione non riusciva a salire sul pullman, qualcuno gli chiedeva di firmare un documento di responsabilità oggettiva relativo ai danni subiti dall'impianto sportivo a causa dei tafferugli. A distanza di un'ora dalla fine dell'incontro il Taranto era ancora negli spogliatoi, la tensione altissima, di tanto in tanto scoccava qualche scintilla qua e là, insomma un vero e proprio girone infernale dantesco. La cronaca della partita inizia al quarto quando Tarantino viene espulso per aver sferrato una gomitata a Monza. I blu di casa passano in vantaggio al 17esimo su calcio di rigore, contatto in area tra Zangla e Marsic e l'arbitro Benedetto di Messina decreta il calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Marsic porta in vantaggio il Santa Anastasia. La reazione del Taranto non tarda, su invito di Bertuccelli, Puglisi da pochi passi si coordina male in acrobazia e spedisce alto. Al 25esimo Vitali prova il suo numero su punizione angolata, ma senza fortuna. Un minuto più tardi, su traversone di Terrevoli, dalla destra testata imprecisa di Riganò. Allo scadere della prima frazione, Vitali serve in area Puglisi, che non trova l'attimo giusto per battere a rete. E così si va al riposo. Nel secondo tempo si vede Migliozzi in campo al posto di Zangla, la prima palla gol è del Santa Anastasia, sgambati impegna Spagnulo con un tiro ravvicinato. Appena 2 minuti dopo, colpo di testa di Bertuccelli che costringe Morrone ad un difficile intervento. Sul capovolgimento di fronte, Santa Anastasia vicino al raddoppio. Al 13esimo la partita subisce un altro scossone. Bonetti non sa come fermare Puglisi e lo strattona platealmente al limite. Per il campano, secondo giallo e conseguente espulsione. La punizione di Monza è violenta ma termina sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Ridotta in 9 la squadra di Maestri Pieri decide per la difesa ad oltranza, ma il Taranto ha le idee confuse e si ostina ad attaccare con infruttuosi traversoni dalla tre quarti. Da registrare semplicemente i tentativi di Wilson al 21esimo da posizione favorevolissima e di Monza con un gran tiro al 26esimo, entrambi senza successo. Allo scadere il Santa Anastasia addirittura raddoppia con il nuovo entrato Sardo che di testa batte Spagnolo.

0: Nulo per il 2-0 finale, sfruttando un traversone su punizione proveniente dalla sinistra. Il 1 ottobre si gioca la quinta giornata. Il Taranto ha voglia di riscatto, lo Iacovone scende il Castrovillari fanalino di coda. La formazione di Buso si riscatta ampiamente e vince 3-1. Nel primo tempo vanno in gol Rigano e Puglisi. Nella ripresa il Castrovillari dimezza lo svantaggio con un colpo di testa di De Luga, ma al 90° è Bertuccelli a ripristinare la distanza di 2 gol di scarto con un eurogol dalla linea di fondo. Il Taranto riconquista la vetta a quota 12 e si appresta a disputare la trasferta di Pozzuoli contro la Puttiolana. I rossoblù sembrano avere in pugno il match clou della giornata, infatti passano in vantaggio dopo appena 17 minuti grazie a Vitali che trasforma un calcio di punizione. Poi accade quello che non t'aspetti, la Puttiolana pareggia subito con un gol del centravanti Fioravanti. Poi nella ripresa, a 10 minuti dal termine, il gol beffa del difensore Toledo sancisce il 2-1 finale per i campani. Al termine della gara, la delusione dei tifosi e fioccano le prime contestazioni al tecnico. Nonostante la sconfitta, il Taranto non perde la testa della classifica, anche se adesso è in condominio con altre 3 squadre. Quella di Pozzuoli era la prima di 2 trasferte consecutive. La seconda prevede la partita di Nardò nel derby salentino, una gara infuocata che il Taranto cerca di amministrare. Per la prima volta Buso cambia atteggiamento tattico. È un Taranto più guardingo, ma è anche un Taranto che riesce a difendersi meglio. Il Nardò comunque riesce a passare in vantaggio a metà ripresa con Ghirardelli. Il pari dei rosso-blu in maglia bianca giunge nel finale grazie ad un calcio di rigore trasformato da Vitali. Ma quella di Nardò sarà anche una gara che sarà ricordata per i tafferugli che si sono registrati prima, durante e dopo l'incontro. Il 22 ottobre si gioca l'ottava giornata. Alla Iacovone c'è Taranto-Campobasso, una gara che ha il sapore della rivincita visto quello che è accaduto nel campionato precedente. Finisce 1-0 per il Taranto con Rigano che segna al 37° minuto fatale per i molisani.
1: Una vittoria importante, meritata. Il Campobasso subisce allo Iacovone la prima sconfitta stagionale. Il Taranto è più tonito rispetto al passato, praticamente regge sino alla fine e nella ripresa schiaccia i molisani sino ad ottenere il gol partito, anche sfruttando la superiorità numerica maturata al 20° del secondo tempo per l'espulsione di Bell per fallo su Bertuccelli. È sempre Rigano l'uomo che decide la gara. Per il Campobasso ancora fatale il 37° della ripresa. Sul traversone di Vitali c'è la zampata vincente del bomber tarantino che fa esplodere lo stadio Iacovone affollato da 11.000 fantastici tifosi che hanno ancora una volta dimostrato il loro grande attaccamento alla squadra. Incitamento per tutto l'arco della partita. Presenti in curva sud i tifosi del Campobasso, comunque efficace l'organizzazione delle forze dell'ordine. Nel primo tempo la gara è spumeggiante, ricca di capovolgimenti di fronte, ma i due portieri quasi mai sono chiamati ad interventi impegnativi. Buso deve rinunciare allo squalificato Wilson e a Spagnuolo, infortunato. Dall'inizio c'è tra i pali Gori, sicuro e pronto in ogni circostanza in cui è stato chiamato ad intervenire. Rientra Veronese dopo 2 giornate di squalifica, Migliozzi si accomoda in panchina, al centro della difesa si rivede Ferri. Bella la combinazione Monza-Rigano-Terrevoli con tiro di quest'ultimo alto sulla traversa. Le due squadre non rinunciano al gioco anche se a tratti la gara risulta molto tattica. Al 27° Vitali, ancora tra i migliori in campo, si produce in un'azione personale conclusa con un violento tiro da fuori di poco alto. Il Campobasso si vede solo allo scadere della frazione con Moretti che conclude a lato sugli sviluppi di un calcio piazzato. Prima del riposo, occasione sui piedi di Puglisi che di esterno sinistro spara sul fondo. Nella ripresa si vede solo il Taranto, il Campobasso va spesso alle corde. Al 20° fuga di Bertuccelli sul quale Bello commette fallo da dietro e l'arbitro gli mostra il cartellino rosso, espulsione giusta. Ridotti in 10, i molisani si chiudono nella propria metà campo e la partita si trasforma in un assalto alla porta dei gnudi. La pressione del Taranto sta per dare i suoi frutti intorno alla mezz'ora quando Rigano si libera bene nel cuore dell'area avversaria ma si vede ribattere la conclusione dal portiere avversario. 2 minuti dopo una palla vagante viene toccata debolmente da Puglisi che spedisce sul fondo. Il gol è nell'aria e giunge fatalmente al 37° come era accaduto nei 2 precedenti col Campobasso. Traversone di Vitali che taglia la difesa molisana, sulla sfera si avventa Rigano che fa impazzire di gioia i tifosi tarantini e regala 3 punti importantissimi alla sua squadra. Il Campobasso non ha la forza di reagire, gli ionici chiudono bene gli spazi.

0: e controllano senza difficoltà i flebili tentativi di penetrazione degli ospiti. 6 minuti di recupero non risultano fruttuosi ai fini del risultato finale. L'1-0 scolpisce la quarta vittoria interna consecutiva per i tarantini ed il primo posto in classifica.
1: Il 29 ottobre il calendario propone per il Taranto la prima trasferta in Sicilia. Si gioca a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, contro l'Igea Virtus, che è stata la squadra che ha lanciato il bomber Christian Rigano. Finisce 0-0 ed è proprio il grande ex di turno a fallire una ghiottissima occasione nel secondo tempo. La 10ª giornata propone Taranto a Cireale, si gioca allo Iacovone. La Cireale è stata capolista per un paio di giornate nel campionato in corso e giunge a Taranto in un momento decisamente no, ma si conferma formazione ostica e difficile da superare. L'incontro è deciso da Terrevoli, che segna la sua prima marcatura in maglia rosso-blu nel secondo tempo, regalando al Taranto e ai suoi tifosi 3 punti importantissimi. Sui siciliani giunge nonostante l'inferiorità numerica, infatti in avvio di ripresa viene espulso Rigano per un fallo di reazione. La domenica successiva il Taranto si reca in Campania, a Cava dei Tirreni, contro la Cavese ed è orfana proprio del suo bomber. Buso schiera dal primo minuto Spader, che ripaga la fiducia accordatagli con una bella doppietta. Ascoltiamo il servizio andato in onda il lunedì successivo alla gara in Cento Sport.
2: Una gran bella partita. Cavese e Taranto hanno dato vita ad una gara ricca di episodi in cui si è registrato un po' tutto il repertorio. 4 reti, un rigore parato, un palo, un espulso e frequenti capovolgimenti di fronte. Gli ionici prima vanno sotto, riescono a ribaltare il risultato dopo una lunga fase di predominio e poi nel convulso finale, 8 minuti di recupero, rischiano qualcosa. Al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni si è visto calcio vero per gli uomini di Buso. Alla fine c'è il rammarico di non aver conquistato una vittoria assaporata e sfumata a 7 minuti dalla fine, ma resta la prestazione di una squadra tonica che cresce ormai a vista d'occhio anche in trasferta. Eppure ieri il Taranto si è presentato all'appuntamento con la Cavese privo di ben 4 giocatori. Oltre al portiere spagnolo, assente ormai da un mese, hanno dato forfè Rigano squalificato, Wilson infortunato e proprio all'ultimo momento si è aggiunto anche Vitali, costretto ai box da una forte contrattura alla schiena. In campo dal primo minuto Spader, che ha firmato una doppietta, Ferri e Migliozzi. In avvio la Cavese parte a razzo e crea scompiglio nella metà campo ionica. Al nono De Carolis fa le prove generali del gol con un colpo di testa in tuffo di poco alto. 3 minuti più tardi giunge il vantaggio dei padroni di casa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'attaccante Barrucci con la nuca riesce a deviare il pallone in fondo alla rete. I metelliani sulle ali dell'entusiasmo mettono alle corde il Taranto in maglia bianca e sfiorano il raddoppio in almeno altre 2 circostanze, al 13° prima e al 22° poi, ma sempre senza graffiare. Nonostante la supremazia dei campani, si capisce che il Taranto ha voglia di reagire, ed infatti è così. Dopo 20 minuti di marca campana, il pallino del gioco passa nelle mani dei rossoblù, che cominciano a macinare gioco e azioni, a creare palle gol. Al 28°, al culmine di un'azione corale, Monza ha sul destro la palla dell'1-1, ma il portiere Onorati si oppone con bravura. Solo un minuto più tardi Bertuccelli serve Puglisi, che dal limite dell'area alza la mira. Il gol sembra maturo e giunge puntuale al 32°. A siglarlo è Spader, che finalizza un assist dal fondo di Colletto lanciato in aria da Terrevoli in giornata di grazia. Il tocco vincente da pochi passi e da centravanti consumato. Al 36° c'è gloria per Ghigo Gori, 20enne di ottime speranze, che ipnotizza De Carolis, che tutto solo si vede ribattere in calcio d'angolo il pallonetto. Il tempo si chiude con una magia di Terrevoli, che dalla linea di fondo si avvita e centra il palo interno. Il portiere cavese Onorati, incredulo, ringrazia. Nella ripresa per quasi mezz'ora in campo si vede solo il Taranto. La netta supremazia della squadra tarantina si concretizza al 16°, quando con un'azione molto simile a quella del primo gol giunge il raddoppio. Bertuccelli imbecca sulla corsia mancina Migliozzi, la cui sovrapposizione è perfetta come l'assist per la corrente Spader, che ancora una volta non perdona sotto misura e con freddezza porta in vantaggio il Taranto e firma così la sua doppietta personale. A metà ripresa, durante un break della Cavese, il direttore di gara sugli sviluppi di un calcio piazzato concede un rigore ai padroni di casa per questo contatto tra Veronese e De Carolis. Vicinanza di Albenga aveva fischiato prima del colpo di testa vincente di Caliano. Dal dischetto Giannascoli si vede parare il penalty da un Gori strepitoso. Il pareggio dei campani però giunge proprio quando ormai non se lo aspettava più nessuno. L'azione nasce da un corto rinvio della difesa ionica, preda di De Carolis, che si invola e serve il ben appostato Caliano, che non ha difficoltà a depositare nella porta sguarnita. 2-2. La rete del pareggio metelliano provoca un malore al presidente della Cavese, Montella. Deve intervenire l'ambulanza sul terreno di gioco. Fortunatamente nulla di grave. Il finale è drammatico.

0: Il Taranto resta in 10 per espulsione di Giuliano per doppia ammonizione con colletto claudicante a causa di una botta alla caviglia. Lunghissimi gli 8 minuti di recupero in cui Ferri compie un salvataggio quasi sulla linea su tiro ravvicinato di Terzaroli. Poi nulla più, finisce 2-2, un punteggio che forse sta stretto al Taranto ma che comunque rappresenta un risultato positivo in trasferta che consente agli ionici di proseguire il campionato in perfetta media inglese.
1: La settimana successiva, il 19 novembre, il campionato di C2 osserva il primo turno di sosta. Si riprende il 26 novembre, lo Iacovone, arriva la Turris e per il Taranto matura il primo pareggio interno stagionale. La gara finisce 1-1 con i campani che passano in vantaggio nel primo tempo con un gol di testa di Matticari. Nella ripresa un bolide di Monza riporta le due squadre in parità, inutili gli assalti nel secondo tempo della squadra di Buso. Il 3 dicembre il Taranto gioca a Foggia, allo stadio Zaccheria, dove ci torna dopo quasi un decennio. Il derby storico dunque ritorna tra i professionisti, la partita finisce 1-1, in vantaggio i Downi con un gol di Perrone sugli sviluppi di un calcio di punizione, il pareggio del Taranto nel secondo tempo grazie ad un penalty trasformato da Giulio Spader. La settimana successiva il Taranto gioca il posticipo, è la prima volta nella storia calcistica rossoblù che si verifica un posticipo in diretta televisiva, ma per lo sciopero dei giornalisti della RAI il tutto salta. Il Taranto riesce ad onorare l'impegno così come anche i suoi tifosi, inoltre 12.000 allo stadio Iacovone inscenano una scenografia ad altri tempi, la partita finisce 2-0 per il Taranto con le reti nella ripresa di Riganò e Puglisi. La partita con il Fasano in programma il 17 dicembre viene rinviata per motivi di ordine pubblico. L'ordinanza è del prefetto di Brindisi. Taranto Juve Stabia è storia recente. Si chiude così il 2000 con un pareggio interno 1-1 con i campani, un gol al 92esimo beffa il Taranto che aveva realizzato il gol del vantaggio con Riganò a 10 minuti dalla fine. Un 2000 che tutto sommato possiamo definire positivo e l'augurio è che per il 2001 ci possa essere nel cassetto dei sogni rossoblù un'altra promozione.

0: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Ventesimo posto.

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: 5 Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.
1: Safes Pro. Scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Il 28 luglio, nuovo vertice decisivo a Roma sul futuro dell'ex Ilva. Intanto, in un'intervista pubblicata da Il Giornale, il segretario generale della UILVA, Davide Esperti, avverte: senza un progetto credibile e vere alternative occupazionali, il rischio è una bomba sociale. Aumento della Tari tra il 6 e l'8% esplode la protesta. Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Casa Artigiani accusano l'amministrazione comunale di scaricare ancora una volta su famiglie e imprese i costi e le inefficienze del servizio rifiuti. Non si placa la polemica per l'assalto al gazebo di Futuro Nazionale, finito al centro dell'attenzione nazionale, commentato anche da Roberto Vannacci. Il movimento è tornato in piazza con il deputato Rossano Sasso, mentre il consigliere comunale del PD Luca Contrario respinge ogni richiesta di solidarietà. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Apriamo questa nostra edizione della domenica parlando di Ilva, una vera e propria bomba sociale, l'ha definita Davide Esperti, il segretario della UILM, attraverso le colonne del giornale. Avverte: serve una soluzione che possa puntare a risolvere una volta per tutte il problema occupazionale, ma anche quello ambientale. Il 28 luglio il futuro dell'ex

0: Silva tornerà al centro del confronto a Roma. Governo e sindacati sono attesi a un vertice che dovrà finalmente chiarire il destino dello stabilimento e di migliaia di lavoratori. Alla vigilia dell'incontro, il nuovo segretario generale della UILM, Davide Esperti, in un'intervista pubblicata da Il Giornale, avverte: senza un progetto credibile e vere alternative occupazionali, il rischio è una bomba sociale. Il futuro dello stabilimento passa da una trasformazione profonda, ma il conto non può essere scaricato sui lavoratori. Secondo tecnici e osservatori, mantenere l'attuale acciaieria con circa 10.000 dipendenti sarebbe economicamente insostenibile. Esperti riconosce che la transizione comporterà inevitabilmente un ridimensionamento occupazionale, ma chiede al governo un progetto credibile e soluzioni alternative per chi resterà fuori. Ricollocazioni, nuovi investimenti e strumenti di tutela per la UILM serve un insieme di interventi capace di evitare una crisi sociale. Oggi però, denuncia Esperti, l'acciaieria è quasi ferma e non esistono ancora veri progetti alternativi. Il giudizio sull'ipotesi Jindal è durissimo. Qualora venisse confermato il piano conosciuto finora, il governo si assumerebbe la responsabilità di una bomba sociale e si aprirebbe uno scontro molto duro con il sindacato. Da qui la richiesta di chiarezza al tavolo romano: basta rinvii, qualcuno ci dica finalmente la verità sul destino dello stabilimento e dell'occupazione. Per Taranto le alternative potrebbero essere il porto, la logistica, il polo dell'eolico offshore, settori annunciati da anni, ma mai realmente decollati. Il problema, conclude Esperti, è sempre lo stesso: mancano investitori, soggetti attuatori e risorse concrete, e quando arriverà il momento delle responsabilità, gli interessi di parte torneranno a bloccare tutto. Adesso cambiamo argomento, parliamo di politica. Non si placa la polemica relativa all'assalto al gazebo di Futuro Nazionale, finito al centro dell'attenzione dei media di tutta Italia dopo l'accadimento della mattina di sabato. Nel pomeriggio il movimento è tornato in piazza, Piazza Maria Immacolata. Non ci faremo intimidire, questo è il commento di Rossano Sasso. Non si placa la polemica per l'assalto al gazebo di Futuro Nazionale, un episodio che ha richiamato l'attenzione dei media nazionali e sul quale è intervenuto anche il generale Roberto Vannacci. Dopo il danneggiamento avvenuto in mattinata, il movimento è tornato sabato pomeriggio in Piazza Maria Immacolata, riallestendo il banchetto dedicato alla raccolta firme sulla legittima difesa. All'iniziativa ha partecipato anche il deputato Rossano Sasso, responsabile regionale di Futuro Nazionale Puglia, giunto in città per manifestare la propria vicinanza agli organizzatori. Secondo la ricostruzione fornita dal movimento, una quindicina di persone avrebbero assalito il presidio distruggendo la struttura. Sul posto era stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per riportare la calma. Futuro Nazionale ha definito l'accaduto come un atto intimidatorio, decidendo però di non annullare l'iniziativa e di tornare in piazza poche ore dopo. Non ci facciamo intimidire e non arretriamo, hanno ribadito gli esponenti del movimento, rivendicando il diritto a svolgere liberamente la propria attività politica. Proseguono intanto gli accertamenti delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'episodio e individuare eventuali responsabili.
1: Dell'accaduto parliamo con Francesco Battista, referente cittadino del Movimento Futuro Nazionale. Battista, buongiorno, ben trovato a Studio 100.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori del vostro TG.
1: Allora Battista, noi abbiamo aperto così, sottolineando come l'assalto non abbia fermato la vostra presenza nel centro di Taranto, nel cuore di Taranto. Ieri pomeriggio siete tornati con il vostro nuovo gazebo.
2: Sì, è chiaro che episodi avvenuti in mattinata di ieri, appunto di sabato, non ci hanno fermato, anzi, tutt'al più ci hanno spronato a fare ancora di più quello che stavamo facendo. Alcune persone che si ritengono antifascisti poi fanno in realtà quello che dicono che loro che fascisti fanno, cioè sono i primi a non rispettare le idee altrui. Noi continueremo comunque sia, come sta succedendo in tutta Italia, a fare il gazebo questa settimana, anche la prossima. Nella prossima settimana, come già anticipato l'onorevole Sasso, ci recheremo in questura a fare appoggio, a fare delle denunce, perché chiaramente ci sono degli illeciti, insomma, che eventualmente la polizia dovrà perseguire. Alcuni illeciti possono essere perseguiti solo su denuncia, quindi non ci tireremo indietro. Quindi chi continua a comportarsi in questa maniera saprà che ogni volta che verrà da noi si beccherà una denuncia. Non è chiaramente sempre, non è un avvertimento, non è una minaccia, è semplicemente il rispetto delle regole e delle idee altrui.
1: Non ci lasceremo intimidire, è il commento di Rossano Sasso, ma insomma è il pensiero che penso valga per tutti i militanti.

0: per tutti gli iscritti a Futuro Nazionale dopo questo accadimento.
1: Sì, ripeto, ieri sono venuti, abbiamo raccolto oltre 150 firme nell'arco della serata. Molti cittadini in maniera spontanea che passavano di lì ci hanno dimostrato, insomma, la loro vicinanza. Alcuni addirittura ci hanno lasciato il numero di telefono per poter partecipare ai prossimi gazebo che organizzeremo sempre nel centro e anche in altri comuni della provincia. Quindi non ci fermeremo dietro nessuna minaccia, dietro nessun tentativo di non poter far rispettare le norme, visto che la nostra manifestazione era ampiamente organizzata e comunicata agli enti preposti, cioè al Comune per l'occupazione suolo pubblico e anche alla Questura e alla Digos per un discorso di sicurezza pubblica.
0: Grazie Battista, grazie del suo intervento.
1: Grazie a lei e grazie a voi.
0: Noi andiamo avanti, ma restiamo sul tema perché nella mattinata odierna abbiamo ricevuto un comunicato stampa da parte del consigliere PD Luca Contrario, che ha espresso la propria volontà di non manifestare la propria solidarietà nei confronti di quanto accaduto delle persone che sono rimaste coinvolte nell'accadimento di sabato mattina. Guardiamo il servizio. Nessuna solidarietà a Futuro Nazionale, netta la posizione espressa da Luca Contrario, consigliere comunale di Taranto del PD, dopo la contestazione che ieri ha portato all'interruzione di un banchetto informativo del movimento da parte di un gruppo di attivisti antifascisti. Il consigliere comunale racconta di aver ricevuto numerosi messaggi privati con la richiesta di manifestare vicinanza al movimento, ma respinge senza esitazioni ogni ipotesi di solidarietà. Secondo l'esponente politico, Futuro Nazionale sarebbe portatore di messaggi discriminatori e pericolosi, legati alla xenofobia, alla cosiddetta remigrazione, agli attacchi contro la comunità LGBTQ+, i diritti delle donne e le persone fragili. Non si può invocare la tolleranza quando si difendono idee che negano la dignità degli esseri umani, afferma Contrario, richiamando il proprio giuramento alla Costituzione italiana, definita antifascista perché nata dalla Resistenza. Nel suo intervento ribadisce quindi di voler stare dalla parte di chi difende e amplia i diritti e mai al fianco di chi, a suo giudizio, richiama simboli, linguaggi e ideologie nazifasciste. La conclusione è altrettanto dura. Taranto, sostiene Contrario, deve restare una città democratica, libera e antifascista, lontana da ogni visione della società fondata sull'esclusione e sulla discriminazione. Cambiamo argomento, ci spostiamo in provincia, ombrelloni scaraventati in aria e tantissima paura ieri tra la Marina di Manduria e Campomarino, dove fortissime raffiche di vento hanno costretto diversi bagnanti a lasciare gli stabilimenti balneari. Tanta paura, una donna di 69 anni ferita e medicata all'ospedale Giannuzzi di Manduria per una ferita alla testa. Ombrelloni scaraventati in aria, sdraio trascinate sulla sabbia e bagnanti in fuga alla ricerca di un riparo. Sono stati momenti di paura lungo il litorale ionico colpito nella tarda mattinata di sabato da una violenta e improvvisa raffica di vento. Il fenomeno ha interessato in particolar modo Marina di Manduria e Campomarino di Marugio, concentrandosi nella zona di Lido Cavalieri. La forza del vento ha sollevato e sradicato ombrelloni e attrezzature balneari, strappando dalla sabbia persino alcuni dei piantoni utilizzati per l'ancoraggio. Un episodio riconducibile tecnicamente a un downburst, una raffica discendente particolarmente intensa che in pochi istanti ha seminato il panico tra i numerosi bagnanti presenti sulla spiaggia. Nel caos alcune persone sono rimaste lievemente ferite, le conseguenze più serie hanno riguardato una donna di 69 anni colpita durante il violento fenomeno all'interno di uno stabilimento balneare di Campomarino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato la donna all'ospedale di Manduria. La paziente è arrivata al pronto soccorso con una lieve ferita alla testa, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Numerosi oggetti personali catturati dalle raffiche e spinti lontano sono andati perduti. Terminata l'emergenza, la situazione è gradualmente tornata alla normalità, mentre sono iniziate la conta dei danni e le operazioni di messa in sicurezza delle aree interessate. Restiamo in provincia, questa volta per un grave incidente. Ci spostiamo a San Marzano di San Giuseppe. Grave incidente stradale nel pomeriggio. Una moto e un monopattino elettrico si sono scontrati in via Roma, nel centro abitato, per cause ancora in corso di accertamento. Nell'impatto sono rimasti feriti due conducenti, entrambi giovani di circa 20 anni. Ad avere la peggio sarebbe stato il ragazzo alla guida del monopattino, che dopo lo scontro avrebbe perso conoscenza. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure prima di trasferire entrambi i feriti in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e chiarire eventuali

0: Responsabilità. Lo abbiamo anticipato nei titoli, monta la protesta relativa all'aumento della Tari tra il 6 e l'8%. Fratelli d'Italia, il Movimento 5 Stelle e Casa Artigiani accusano l'amministrazione comunale di riversare gli aumenti e l'inefficienza del servizio sui cittadini e sulle imprese. Una nuova stangata potrebbe abbattersi sulle famiglie e sulle imprese tarantine. L'annunciato aumento della Tari, stimato tra il 6 e l'8%, accende lo scontro politico e istituzionale sulla gestione del servizio rifiuti. A puntare il dito contro l'amministrazione comunale sono Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Casa Artigiani Taranto, che contestano il rincaro e chiedono maggiore trasparenza sui conti di Chimambiente. Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Giampaolo Vietri, parla di un aumento ormai ricorrente che finirà per pesare sui contribuenti senza, sostiene, un corrispondente miglioramento della raccolta e della pulizia della città. Nel mirino anche la soppressione dell'esenzione Tari per gli studenti universitari fuori sede, una decisione ritenuta penalizzante per le famiglie che già sostengono i costi degli studi. Secondo Vietri, l'amministrazione Bitetti starebbe scegliendo la strada dell'aumento della pressione fiscale anziché intervenire sull'efficienza del servizio e sul risanamento della partecipata. Fratelli d'Italia ha quindi chiesto un consiglio comunale monotematico su Chimambiente per fare chiarezza sui costi, sulla gestione delle risorse e sulle possibili agevolazioni. Duro anche il Movimento 5 Stelle. Il consigliere Gregorio Stano definisce il rincaro l'ennesima stangata ingiustificata e contesta un costo complessivo del servizio salito quasi a 55 milioni di euro senza risultati adeguati per cittadini e attività economiche. I pentastellati denunciano inoltre l'assenza di un confronto con opposizione e cittadinanza e annunciano battaglia in consiglio comunale per chiedere una revisione dei costi. La protesta arriva anche dal mondo produttivo. Casa Artigiani Taranto giudica profondamente sbagliato il metodo seguito, sottolineando di aver appreso dell'aumento attraverso la stampa e senza alcun confronto preventivo con le associazioni di categoria. Il segretario provinciale Stefano Castronovo ricorda che artigiani e piccole imprese devono già affrontare il caro utenze, l'aumento delle materie prime e del costo del lavoro. Le imprese non possono essere considerate un bancomat, afferma Castronuovo. La richiesta comune è chiara: prima di aumentare ancora le tasse, il comune spieghi i costi, migliori il servizio e rimetta in ordine Chimambiente. E adesso torniamo in provincia, a Ginosa, perché il coordinamento ionico rifiuti boccia totalmente il progetto di ecologisti che annuncia battaglia. Nel mirino va il via libera del governo, Taranto ha già pagato abbastanza. Guardiamo il servizio. Taranto ha già dato abbastanza, è un no senza appello quello del coordinamento ionico tematico rifiuti al progetto Ecologistic di Ginosa dopo il giudizio positivo di compatibilità ambientale arrivato dal Consiglio dei Ministri. Al centro del progetto c'è anche una centrale termoelettrica alimentata dalla frazione plastica non recuperabile, una scelta che secondo il coordinamento passa sopra il parere negativo espresso nell'ottobre 2025 dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura. Quel documento aveva segnalato pesanti criticità, parlando di trasformazione del paesaggio e frammentazione di un'area agricola tutelata dal piano paesaggistico regionale. Da qui l'accusa. Ancora una volta la provincia di Taranto viene scelta per ospitare impianti ad alto impatto dopo decenni di sacrifici ambientali e sanitari. Il coordinamento richiama anche le direttive europee che indicano una strada precisa: prima prevenire, poi riutilizzare e riciclare. Solo alla fine recuperare energia, bruciare rifiuti, secondo il comitato, non è transizione ecologica, ma il fallimento delle politiche di riduzione e prevenzione. Nel mirino finisce anche la politica. Dove sono, si chiede il coordinamento, i consiglieri provinciali e regionali e i parlamentari eletti nel territorio ionico? Il coordinatore Francesco Quarto annuncia battaglia in tutte le sedi istituzionali e giudiziarie. Il messaggio è chiaro: la provincia di Taranto non può continuare a diventare la destinazione finale degli impianti che altri territori non vogliono. E sull'argomento abbiamo ascoltato il parere del coordinatore del coordinamento provinciale ionico tematico rifiuti, Francesco Quarto.
1: Ancora una volta il governo individua Taranto e la sua provincia come zona sacrificabile, dando giudizio positivo attraverso il Consiglio dei Ministri al progetto della Ecologist SPA, un inceneritore nella zona di Ginosa che brucerà plastica non riciclabile. C'è già un giudizio negativo del Ministero della Cultura, tra l'altro vincolante, che individua quel territorio come area agricola tutelata dal piano paesaggistico territoriale della nostra regione. Ma tra l'altro anche l'Europa ci indica una

0: una strada diversa che parte attraverso la prevenzione, il riciclaggio e solo infine bruciare i rifiuti per avere energia. Noi ci chiediamo perché tutto questo nella nostra provincia? Perché questo accadimento sulla Puglia, in particolare nella nostra provincia? Perché ancora qui impianti, e qui sottolineo la discarica Lutum, che battaglia che il coordinamento sta portando avanti per evitare un ulteriore scempio ecologico e soprattutto sanitario nella nostra provincia orientale. E soprattutto perché la voce dei nostri rappresentanti istituzionali eletti, i consiglieri provinciali, regionali, ma soprattutto i parlamentari, che alcuni, dove alcuni spingono affinché questi impianti vengano portati sul nostro territorio. Perché tutto questo? Noi porteremo avanti insieme all'amministrazione comunale di Ginosa, attraverso i comitati locali, in particolare il comitato no termovalorizzatore Ginosa e Ginosa Marina, questa battaglia, tra l'altro evidenziata già in un convegno oltre la discarica che abbiamo effettuato nel mese di maggio proprio nel teatro Alcarez a Ginosa. Porteremo avanti questa battaglia che non è solamente una battaglia, ripeto, diciamo civica, ma è una battaglia proprio che riguarda la salvaguardia della salute dei cittadini, perché questi sono impianti altamente inquinanti, la plastica porta inquinamento e noi diciamo no all'inquinamento sui nostri territori. La provincia di Taranto ha già dato, è ora di fermare questo scempio.
1: E adesso parliamo di transizione ecologica. Il Comune di Taranto ha pubblicato tre gare per la progettazione degli interventi relativi al Green Belt finanziati dal JTF, al centro parchi, aria verde e nuovi spazi pubblici per una città più verde e connessa. Ce ne parla Giuseppe Degli Santi.
2: Il progetto Green Belt entra nella fase operativa. Il Comune di Taranto ha pubblicato tre gare per affidare i servizi di progettazione relativi ai primi interventi finanziati attraverso il Just Transition Fund. I bandi riguardano la riqualificazione del Parco Piero Angela e delle aree verdi di Paolo VI, la rinaturalizzazione del Parco Archeologico delle Mura Greche, intitolato a Massimo Battista, e la realizzazione del Parco Costiero di San Vito. Sono i primi tasselli di un programma composto complessivamente da 8 progetti, con l'obiettivo di creare una rete di parchi, corridoi ecologici e spazi pubblici capaci di collegare i quartieri al patrimonio storico e ambientale della città. Previsto anche il coinvolgimento dei comitati delle zone interessate. Dopo mesi di lavoro, Green Belt entra finalmente nella fase concreta, afferma il vice sindaco Mattia Giorno. L'obiettivo dell'amministrazione è costruire una Taranto più verde, accessibile e vivibile, aumentando gli spazi di socialità e contrastando gli effetti dei cambiamenti climatici.
1: Adesso parliamo dello stadio Iacovone, perché nella giornata di ieri sono state completate le linee che riguardano il rettangolo di gioco. Si iniziano a vedere i maxi schermi già in posa qualche giorno fa. Insomma, lo stadio si prepara per mostrarsi in tutta la sua bellezza alla città in occasione della manifestazione, della cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo del prossimo 21 agosto. E il commento arriva direttamente dalla pagina social del commissario Massimo Ferrarese, è una realtà che forse diventa ancora più bella di quanto non fosse il render. Lo stadio Iacovone prende forma e si avvicina alla sua nuova inaugurazione. Proseguono gli interventi di riqualificazione dell'impianto in vista dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. A documentare l'avanzamento dei lavori è stato il commissario Massimo Ferrarese, che sui social ha pubblicato una nuova immagine scattata dalla tribuna ovest. Sul terreno di gioco sono ormai visibili le linee del campo, mentre procede anche l'installazione dei maxi schermi. Il 16 dicembre 2025 ho fatto una promessa ai tarantini: nell'estate 2026 la città avrebbe avuto il suo nuovo stadio Iacovone. Tra pochi giorni quella promessa sarà mantenuta e la realtà andrà oltre il render, ha scritto il commissario. Completato il nuovo manto erboso, l'attenzione si concentra adesso sugli interventi complementari. Sono in corso la pavimentazione in asfalto dell'anello interno, il completamento, l'illuminazione dei locali sotto le tribune, il lavoro nell'area hospitality e nell'area media, oltre al montaggio delle poltrone della tribuna autorità. Si lavora anche alla realizzazione dei 3 parcheggi nelle zone limitrofe. Nelle prossime ore partirà il rifacimento dell'asfalto nelle aree vicine agli impianti della Salinella. Mancano ormai soltanto gli ultimi dettagli, un'opera che fino a poco tempo fa sembrava impossibile e ormai quasi in realtà pronta a diventare uno dei simboli dei giochi e della nuova Taranto.

Continuiamo a parlare di sport e di impianti riqualificati per i giochi del Mediterraneo. Parliamo di Taranto Open Games. Sport, inclusione è un impianto finalmente restituito alla città. Parliamo del Palamazzola, che è stato inaugurato con l'iniziativa Taranto Open Games. Si parla di sport.

0: dello storico palazzetto comunale dopo gli importanti lavori di riqualificazione. Un appuntamento che ha rappresentato di fatto l'inaugurazione del rinnovato impianto, ora dotato anche di un nuovo sistema di climatizzazione, pronto a diventare uno dei luoghi protagonisti dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Al centro della giornata due discipline innovative capaci di unire atleti con e senza disabilità sullo stesso campo: il baskin e il futsal, il calcio a 5 inclusivo sviluppato da Sport Inclusion insieme alla Lega Nazionale Dilettanti del Friuli Venezia Giulia. Al Palamazzola sono arrivati atleti provenienti dal Friuli Venezia Giulia, dalla Calabria e dalla Sicilia. Per il futsal è scesa in campo una rappresentativa friulana, mentre nel baskin si sono sfidati Castanea Baskin Messina e gli atleti della Tiger Basket Gioia Tauro. Dopo la presentazione delle delegazioni, saluti delle autorità e l'illustrazione delle regole, spazio alle partite e al divertimento davanti a un pubblico che ha potuto assistere gratuitamente all'intera manifestazione. Nel pomeriggio anche il saluto dell'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero. Il Taranto Open Games ha mostrato concretamente come competizione, partecipazione e inclusione possano convivere e il Palamazzola, finalmente restituito alla città, ha riaperto le sue porte nel segno dello sport per tutti. Adesso nuovamente in provincia, andiamo a Manduria, solidarietà nel bosco di Parco Laurito, una serata per sostenere le famiglie più fragili, ce ne parla Giuseppe Dellisanti.
1: Si è svolta ieri sera nella splendida cornice del bosco di Parco Laurito la serata solidale promossa dal gruppo di volontariato vincenziano di Manduria in collaborazione con la Fondazione Duca e Duchessa di Valverde. Un appuntamento che anche quest'anno ha unito solidarietà e partecipazione con un obiettivo concreto: sostenere le famiglie in difficoltà, dedicando un'attenzione particolare alle fragilità degli anziani. Una serata che ha confermato il valore della rete tra associazioni, istituzioni e cittadini, uniti dal desiderio di offrire un sostegno concreto a chi vive situazioni di maggiore difficoltà. Un'iniziativa che conferma come la solidarietà, quando coinvolge l'intera comunità, possa tradursi in un aiuto concreto per chi affronta ogni giorno situazioni di fragilità.
2: Siamo presenti da parecchi anni, nel senso che fortunatamente ci siamo incontrati con lo stesso desiderio di aiutare gli altri, i poveri della provincia di Taranto, ma in realtà i poveri in quanto tale. I bisogni sono tanti e quindi da una parte c'era la necessità di avvicinarci a chi ha bisogno e dall'altra l'incontro con le vincenziate è stato proprio molto proficuo perché loro sono già presenti al territorio da parecchi anni e quindi hanno già una vicinanza più tangibile, vicinanza che si concretizza continuamente con attività che facciamo insieme e questa serata è anche una di quei momenti in cui effettivamente siamo presenti insieme per far conoscere quello che facciamo, quello che fanno loro e quello che in realtà si può fare di più con l'aiuto di tutti quanti. E questo è il nostro desiderio e il fine di questa serata.
3: È una serata che di beneficenza, di solidarietà, di raccolta fondi in realtà, che per sostenere le nostre attività. È una serata che viene fatta in collaborazione con il sostegno della Fondazione Duca e Duchessa di Valverde, che vede, diciamo, tanti sponsor al nostro fianco, perché c'è il Consorzio Produttori Vini, c'è l'Acquamata, ci sono gli artisti che naturalmente mettono a disposizione la loro professionalità e il contributo naturalmente di tutti i partecipanti per sostenere un progetto in particolare che è quello di aiutare le persone anziane fragili. E quindi il nostro intento questa sera è proprio quello di raccogliere fondi in favore di queste persone.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, restate però con noi perché tra pochissimo va in onda il nostro TG sportivo condotto da Giuseppe Dellisanti con le ultime sui diversi sport del territorio e con un focus particolare sul Taranto Calcio che nella giornata di domani si ritroverà nel ritiro di Chianciano Terme. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente.

0: Vis. Scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutte le informazioni sul nostro territorio. Allora apriamo come sempre la nostra pagina partendo dal calcio. La SS Taranto si prepara alla partenza per Chianciano Terme, diramati tutti i convocati per un ritiro che avrà l'obiettivo di formare un grande gruppo.
3: Il nuovo Taranto prende forma e si prepara alla partenza per Chianciano Terme, dove la squadra rosso-blu inizierà la preparazione in vista della nuova stagione. Il club ha costruito il gruppo puntando su un mix di esperienza giovani e giocatori chiamati a rilanciarsi sotto la guida del nuovo allenatore Alberto Giuliatto. La rosa attuale vede tra i pali Thomas Catelli e Raul Lombardo, mentre in difesa spiccano elementi di esperienza come Guastamacchia, Morales, Delvino, Asiosmanovic e Perretta, affiancati dai giovani Infantino, Potenza e Sansò. A centro campo il punto di riferimento sarà Alessandro Di Paolo Antonio, insieme a Skoric, Vukoja e ai giovani Mutisi, Monetti e Soldani. Un reparto chiamato a garantire equilibrio e qualità nella costruzione del gioco. Davanti, la SS Taranto può contare su un attacco ricco di soluzioni. Lo Iodice, Rajkovic, Corvino, Lo Savio, Oltremarini e La Bianca rappresentano un mix di esperienza, talento e prospettiva. Il ritiro di Chianciano sarà il primo momento utile per valutare condizione fisica, automatismi e identità di squadra. Il Taranto riparte con un gruppo nuovo e con l'obiettivo di trovare rapidamente compattezza e mentalità.
2: E per la SS Taranto parte la campagna abbonamenti Fede Tarantina, il simbolo del club rosso-blu. Il direttore generale Beppe Camicia ha spiegato tutto. Guardiamo il servizio.
3: Dal Palazzo di Città è partita ufficialmente la nuova stagione del Taranto. Il direttore generale Beppe Camicia ha presentato la campagna abbonamenti 2026-27 incentrata sul claim Fede Tarantina. Un messaggio che vuole andare oltre il semplice ingresso allo stadio e rappresentare il senso di appartenenza tra squadra, città e tifoseria. Camicia ha sottolineato come l'abbonamento debba essere una vera dichiarazione d'amore verso i colori rosso-blu, un gesto di vicinanza in un momento in cui la società punta a costruire il futuro insieme al proprio pubblico. L'abbonamento garantirà 17 gare complessive, le 14 sfide interne di campionato e le prime tre gare ufficiali di Coppa Italia, che prenderanno il posto delle partite inizialmente previste a porte chiuse. Prevista anche la possibilità di acquistare il titolo con pagamento rateizzato fino a 3 rate, direttamente online e senza interessi. Il direttore generale ha ribadito la volontà di mantenere prezzi accessibili, chiedendo alla città un sostegno fondamentale. L'obiettivo è riportare il calore del popolo rosso-blu allo stadio e trasformare la passione tarantina nella base del nuovo progetto.
2: E per la SS Taranto si è aperta una nuova era in panchina. Alberto Giuliatto ha lanciato una sfida vera e propria. Massimo impegno, abbiamo l'obbligo di vincere. Sentiamo.
3: È iniziata ufficialmente l'avventura di Alberto Giuliatto sulla panchina della SS Taranto. Nel corso della presentazione della nuova squadra rosso-blu andata in scena venerdì nella prestigiosa cornice del Salone degli Specchi di Palazzo di Città, il tecnico ha affidato alle sue prime dichiarazioni il messaggio che vuole trasmettere alla squadra e all'intero ambiente. Giuliatto ha voluto partire dai ringraziamenti rivolti alla proprietà, al presidente e al direttore sportivo per la scelta e per la fiducia accordata. Una chiamata importante, come ammesso dallo stesso allenatore, che rappresenta una grande responsabilità ma anche una forte motivazione per iniziare un percorso ambizioso. Il tecnico rosso-blu ha assicurato massimo impegno e dedizione, spiegando di essere pronto, insieme al proprio staff, a lavorare con determinazione per costruire una squadra competitiva, una sfida che non nasconde le proprie ambizioni. La SS Taranto, secondo Giuliatto, deve avere la consapevolezza di puntare in alto e di affrontare ogni partita con la mentalità giusta. Abbiamo l'obbligo di vincere, il messaggio chiaro lanciato dall'allenatore, che allo stesso tempo ha sottolineato la forza della società e la presenza di tutti gli strumenti necessari per provare a raggiungere i traguardi prefissati. Un passaggio importante anche sul rapporto con la tifoseria. Giuliatto ha infatti rivolto un appello ai sostenitori rossoblù chiedendo vicinanza e partecipazione durante il percorso stagionale. Per il tecnico, il calore dello stadio e l'entusiasmo della piazza possono rappresentare un elemento fondamentale per affrontare le difficoltà e inseguire insieme un unico obiettivo. Un messaggio dunque all'insegna della compattezza, società, squadra e tifosi chiamati a viaggiare nella stessa direzione per riportare il Taranto ai risultati attesi dalla città.
2: E per gli ex Taranto il mercato si accende da Aguilera a Konaté. Vediamo dove sono finiti gli ex rossoblù della passata stagione in questo servizio.
3: Sono giorni di cambiamenti per diversi ex calciatori del Taranto, protagonisti di nuove sfide in vista della prossima stagione. Il difensore Konaté, classe 94, è ufficialmente il nuovo giocatore del Messina. Il centrale ivoriano, reduce dall'esperienza in rosso-blu, porta in dote fisicità e un importante bagaglio di esperienza maturato anche sui campi della Serie B. Riparte dalla Sicilia anche Roberto Marino, il centrocampista classe 98, è stato annunciato dalla Cireale. Cresciuto nel vivaio del Catania, Marino vanta un percorso significativo tra Serie C e Serie D e proprio la Reale ha ufficializzato anche Pablo Aguilera, altro volto nuovo della formazione siciliana. Sul fronte degli altri ex rossoblù è vicino il passaggio di Enrico Zampa al Messina, dove ritroverebbe Konaté. Resta invece da definire il futuro di Gianmarco Rizzo, con la pista Fasano tra le possibilità sul tavolo. Ha già trovato una nuova sistemazione invece Emanuele Mastrangelo, che ha firmato con l'Ancona. Un vero e proprio incrocio di mercato per gli ex Taranto, chiamati ora a ripartire da nuove piazze e nuovi obiettivi.
2: E siamo giunti alla fine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutta la programmazione di Studio 100 qui nella casa dei Tarantini.

0: Visto chi viene?
1: Dove sei ballerina?
0: È il 28esimo posto.
2: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: il numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: 20° posto.

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli.
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Dursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto. La logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol. Ma c'è la scusante delle assenze, Dussault è in carbona, infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per i rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

Grazie.

Vino Italiano, non ti vado.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino, un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua, l'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci, in poche parole 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo, in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo tagliamo il cetriolo a metà.

ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini sempre da mezzo centimetro e dopo i nostri quadretti. Vi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece ma anche il nostro cetriolo, quindi da poter avere nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farla il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare. Quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a

guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno. Questa bella grande la mettiamo al centro. Due. Tre. Oh, che bella. E quattro. Così. E a finire, filo d'olio. Obbligatorio. E anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti. Mi raccomando, mangiateli, perché è una ricetta super, sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta. Ciao!

Quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo? Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra 6 e 700 con dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cave sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 6 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi. E il risultato si vede, perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

qui ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo Velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere e noi siamo qui proprio per farvelo sapere, per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal De Matteis, un altro pittore importantissimo del Settecento, che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono, che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica, emozionale, culturale, eccezionale. Taranto offre anche questo, non dimenticatelo.

Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con la polemica sulla Tari, rincari tra il 6 e l'8%, esplode la protesta delle opposizioni, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, ma anche Casa Artigiani accusano l'amministrazione di scaricare ancora una volta l'inefficienza del servizio e i costi su cittadini e sulle imprese. Poi parliamo di Ex Ilva con il tavolo al Ministero del 28 di luglio, in un'intervista pubblicata dal giornale relativa a Davide Esperti, segretario della UILM. C'è volontà di risolvere il problema, ma senza un progetto credibile. Le alternative occupazionali, il rischio è una bomba sociale. E poi ancora non si placa la polemica per l'assalto al gazebo di Futuro Nazionale. Il movimento è tornato nella serata di ieri in piazza Maria Immacolata. Sull'altro fronte si registrano le dichiarazioni del consigliere PD Luca Contrario, che respinge ogni richiesta di solidarietà. Questo è molto altro nel nostro TG.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Il 28 luglio, nuovo vertice decisivo a Roma sul futuro dell'ex Ilva. Intanto, in un'intervista pubblicata da Il Giornale, il segretario generale della UILM Davide Esperti avverte: senza un progetto credibile e vere alternative occupazionali, il rischio è una bomba sociale. Aumento della Tari tra il 6 e l'8% esplode la protesta. Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Casa Artigiani accusano l'amministrazione comunale di scaricare ancora una volta su famiglie e imprese i costi e le inefficienze del servizio rifiuti. Non si placa la polemica per l'assalto al gazebo di Futuro Nazionale, finito al centro dell'attenzione nazionale, commentato anche da Roberto Vannacci. Il movimento è tornato in piazza con il deputato Rossano Sasso, mentre il consigliere comunale del PD Luca Contrario respinge ogni richiesta di solidarietà. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Apriamo questa nostra edizione della domenica parlando di Ilva, una vera e propria bomba sociale, l'ha definita Davide Esperti, il segretario della UILM, attraverso le colonne del giornale. Avverte: serve una soluzione che possa puntare a risolvere una volta per tutte il problema occupazionale, ma anche quello ambientale. Il 28 luliol futuro dell'ex Ilva tornerà al centro del confronto a Roma. Governo e sindacati sono attesi a un vertice che dovrà finalmente chiarire il destino dello stabilimento e di migliaia di lavoratori. Alla vigilia dell'incontro, il nuovo segretario generale della UILM, Davide Esperti, in un'intervista pubblicata da Il Giornale, avverte: senza un progetto credibile e vere alternative occupazionali, il rischio è una bomba sociale. Il futuro dello stabilimento passa da una trasformazione profonda, ma il conto non può essere scaricato sui lavoratori. Secondo tecnici e osservatori, mantenere l'attuale acciaieria con circa 10.000 dipendenti sarebbe economicamente insostenibile. Esperti riconosce che la transizione comporterà inevitabilmente un ridimensionamento occupazionale, ma chiede al governo un progetto credibile e soluzioni alternative per chi resterà fuori. Ricollocazioni, nuovi investimenti e strumenti di tutela per la UILM, serve un insieme di interventi capace di evitare una crisi sociale. Oggi però, denuncia Esperti, l'acciaieria è quasi ferma e non esistono ancora veri progetti alternativi. Il giudizio sull'ipotesi Jindal è durissimo. Qualora venisse confermato il piano conosciuto finora, il governo si assumerebbe la responsabilità di una bomba sociale e si aprirebbe uno scontro molto duro con il sindacato. Da qui la richiesta di chiarezza al tavolo romano: basta rinvii, qualcuno ci dica finalmente la verità sul destino dello stabilimento e dell'occupazione. Per Taranto le alternative potrebbero essere il porto, la logistica e il polo dell'eolico offshore, settori annunciati da anni ma mai realmente decollati. Il problema, conclude Esperti, è sempre lo stesso: mancano investitori, soggetti attuatori e risorse concrete, e quando arriverà il momento delle responsabilità, gli interessi di parte torneranno a bloccare tutto.
8: Adesso cambiamo argomento, parliamo di politica. Non si placa la polemica relativa all'assalto al gazebo di Futuro Nazionale, finito al centro dell'attenzione dei media di tutta Italia. Dopo l'accadimento della mattina di sabato nel pomeriggio, il movimento è tornato in piazza, piazza Maria Immacolata. Non ci faremo intimidire, questo è il commento di Rossano Sasso.
7: Non si placa la polemica per l'assalto al gazebo di Futuro Nazionale, un episodio che ha richiamato l'attenzione dei media nazionali e sul quale è intervenuto anche il generale Roberto Vannacci. Dopo il danneggiamento avvenuto in mattinata, il movimento è tornato sabato pomeriggio in piazza Maria Immacolata, riallestendo il banchetto dedicato alla raccolta firme sulla legittima difesa. All'iniziativa ha partecipato anche il deputato Rossano Sasso, responsabile regionale di Futuro Nazionale Puglia, giunto in città per manifestare la propria vicinanza agli organizzatori. Secondo la ricostruzione fornita dal movimento, una quindicina di persone

persone avrebbero assalito il presidio distruggendo la struttura. Sul posto era stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per riportare la calma. Futuro Nazionale ha definito l'accaduto come un atto intimidatorio, decidendo però di non annullare l'iniziativa e di tornare in piazza poche ore dopo. Non ci facciamo intimidire, non arretriamo, hanno ribadito gli esponenti del movimento, rivendicando il diritto a svolgere liberamente la propria attività politica. Proseguono intanto gli accertamenti delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'episodio e individuare eventuali responsabili.

0: Sì, è chiaro che episodi avvenuti in mattinata di ieri, appunto di sabato, non ci hanno fermato, anzi, tutt'al più ci hanno spronato a fare ancora di più quello che stavamo facendo. Alcune persone che si ritengono antifascisti poi fanno in realtà quello che dicono che loro che fascisti fanno, cioè sono i primi a non rispettare le idee altrui. Noi continueremo comunque sia, come sta succedendo in tutta Italia, a fare il gazebo questa settimana, anche la prossima. Nella prossima settimana, come già anticipato l'onorevole Sasso, ci recheremo in questura a fare delle denunce, perché chiaramente ci sono degli illeciti, insomma, che eventualmente la polizia dovrà perseguire. Alcuni illeciti possono essere perseguiti solo su denuncia, quindi non ci tireremo indietro. Quindi chi continua a comportarsi in questa maniera saprà che ogni volta che verrà da noi si beccherà una denuncia. Non è chiaramente sempre, non è un avvertimento, non è una minaccia, è semplicemente il rispetto delle regole e delle idee altrui.
1: Non ci lasceremo intimidire, il commento di Rossano Sasso, ma insomma è il pensiero che penso valga per tutti i militanti, per tutti gli iscritti a Futuro Nazionale dopo questo accadimento.
0: Sì, ripeto, ieri sono venuti, abbiamo raccolto oltre 150 firme nell'arco della serata. Molti cittadini in maniera spontanea che passavano di lì ci hanno dimostrato, insomma, la loro vicinanza. Alcuni addirittura ci hanno lasciato i numeri di telefono per poter partecipare ai prossimi gazebo che organizzeremo sempre nel centro e anche in altri comuni della provincia. Quindi non ci fermeremo dietro nessuna minaccia, dietro nessun tentativo di non poter far rispettare le norme, visto che la nostra manifestazione era ampiamente organizzata e comunicata agli enti preposti, cioè al Comune per l'occupazione del suolo pubblico e anche alla Questura, alla Digos, per un discorso di sicurezza pubblica.
1: Noi andiamo avanti, ma restiamo sul tema perché nella mattinata odierna abbiamo ricevuto un comunicato stampa da parte del consigliere PD Luca Contrario, che ha espresso la propria volontà di non manifestare la propria solidarietà nei confronti di quanto accaduto, delle persone che sono rimaste coinvolte nell'accadimento di sabato mattina. Guardiamo il servizio. Nessuna solidarietà a Futuro Nazionale, netta la posizione espressa da Luca Contrario, consigliere comunale di Taranto del PD, dopo la contestazione che ieri ha portato all'interruzione di un banchetto informativo del movimento da parte di un gruppo di attivisti antifascisti. Il consigliere comunale racconta di aver ricevuto numerosi messaggi privati con la richiesta di manifestare vicinanza al movimento, ma respinge senza esitazioni ogni ipotesi di solidarietà. Secondo l'esponente politico, Futuro Nazionale sarebbe portatore di messaggi discriminatori e pericolosi, legati alla xenofobia, alla cosiddetta remigrazione, agli attacchi contro la comunità LGBTQ+, i diritti delle donne e le persone fragili. Non si può invocare la tolleranza quando si difendono idee che negano la dignità degli esseri umani, afferma Contrario, richiamando il proprio giuramento alla Costituzione italiana, definita antifascista perché nata dalla Resistenza. Nel suo intervento ribadisce quindi di voler stare dalla parte di chi difende e amplia i diritti e mai al fianco di chi, a suo giudizio, richiama simboli, linguaggi e ideologie nazifasciste. La conclusione è altrettanto dura. Taranto, sostiene Contrario, deve restare una città democratica, libera e antifascista, lontana da ogni visione della società fondata sull'esclusione e sulla discriminazione. Cambiamo argomento, ci spostiamo in provincia. Ombrelloni scaraventati in aria e tantissima paura ieri tra la Marina di Manduria e Campomarino, dove fortissime raffiche di vento hanno costretto diversi bagnanti a lasciare gli stabilimenti balneari. Tanta paura, una donna di 69 anni ferita e medicata all'ospedale Giannuzzi di Manduria per una ferita alla testa. Ombrelloni scaraventati in aria, sdraio trascinate sulla sabbia e bagnanti in fuga alla ricerca di un riparo. Sono stati momenti di paura lungo il litorale ionico colpito nella tarda mattinata di sabato da una violenta e improvvisa raffica di vento. Il fenomeno ha interessato in particolar modo Marina di Manduria e Campomarino di Marugio, concentrandosi nella zona di Lido Cavalieri. La forza del vento ha sollevato e sradicato ombrelloni e attrezzature balneari, strappando dalla sabbia persino alcuni dei piantoni utilizzati per l'ancoraggio. Un episodio riconducibile
2: riferire tecnicamente a un downburst, una raffica discendente particolarmente intensa che in pochi istanti ha seminato il panico tra i numerosi bagnanti presenti sulla spiaggia. Nel caos alcune persone sono rimaste lievemente ferite, le conseguenze più serie hanno riguardato una donna di 69 anni colpita durante il violento fenomeno

0: all'interno di uno stabilimento balneare di Campomarino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato la donna all'ospedale di Manduria. La paziente è arrivata al pronto soccorso con una lieve ferita alla testa, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Numerosi oggetti personali catturati dalle raffiche e spinti lontano sono andati perduti. Terminata l'emergenza, la situazione è gradualmente tornata alla normalità, mentre sono iniziate la conta dei danni e le operazioni di messa in sicurezza delle aree interessate.
1: Restiamo in provincia, questa volta per un grave incidente, ci spostiamo a San Marzano di San Giuseppe, grave incidente stradale nel pomeriggio, una moto e un monopattino elettrico si sono scontrati in via Roma nel centro abitato per cause ancora in corso di accertamento. Nell'impatto sono rimasti feriti due conducenti, entrambi giovani di circa 20 anni, ad avere la peggio sarebbe stato il ragazzo alla guida del monopattino che dopo lo scontro avrebbe perso conoscenza. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure prima di trasferire entrambi i feriti in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e chiarire eventuali responsabilità. Lo abbiamo anticipato nei titoli, monta la protesta relativa all'aumento della Tari tra il 6 e l'8%. Fratelli d'Italia, il Movimento 5 Stelle e Casa Artigiani accusano l'amministrazione comunale di riversare gli aumenti e l'inefficienza del servizio sui cittadini e sulle imprese. Una nuova stangata potrebbe abbattersi sulle famiglie e sulle imprese tarantine. L'annunciato aumento della Tari, stimato tra il 6 e l'8%, accende lo scontro politico e istituzionale sulla gestione del servizio rifiuti. A puntare il dito contro l'amministrazione comunale sono Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Casa Artigiani Taranto, che contestano il rincaro e chiedono maggiore trasparenza sui conti di Chimambiente. Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Giampaolo Vietri, parla di un aumento ormai ricorrente che finirà per pesare sui contribuenti senza, sostiene, un corrispondente miglioramento della raccolta e della pulizia della città. Nel mirino anche la soppressione dell'esenzione Tari per gli studenti universitari fuori sede, una decisione ritenuta penalizzante per le famiglie che già sostengono i costi degli studi. Secondo Vietri, l'amministrazione Bitetti starebbe scegliendo la strada dell'aumento della pressione fiscale anziché intervenire sull'efficienza del servizio e sul risanamento della partecipata. Fratelli d'Italia ha quindi chiesto un consiglio comunale monotematico su Chimambiente per fare chiarezza sui costi, sulla gestione delle risorse e sulle possibili agevolazioni. Duro anche il Movimento 5 Stelle. Il consigliere Gregorio Stano definisce il rincaro l'ennesima stangata ingiustificata e contesta un costo complessivo del servizio salito quasi a 55 milioni di euro senza risultati adeguati per cittadini e attività economiche. I pentastellati denunciano inoltre l'assenza di un confronto con opposizione e cittadinanza e annunciano battaglia in consiglio comunale per chiedere una revisione dei costi. La protesta arriva anche dal mondo produttivo. Casa Artigiani Taranto giudica profondamente sbagliato il metodo seguito, sottolineando di aver appreso dell'aumento attraverso la stampa e senza alcun confronto preventivo con le associazioni di categoria. Il segretario provinciale Stefano Castronovo ricorda che artigiani e piccole imprese devono già affrontare il caro utenze, l'aumento delle materie prime e del costo del lavoro. Le imprese non possono essere considerate un bancomat, afferma Castronuovo. La richiesta comune è chiara: prima di aumentare ancora le tasse, il comune spieghi i costi, migliori il servizio e rimetta in ordine Chimambiente. E adesso torniamo in provincia, a Ginosa, perché il coordinamento Ionico Rifiuti boccia totalmente il progetto di ecologisti che annuncia battaglia. Nel mirino va il via libera del governo, Taranto ha già pagato abbastanza. Guardiamo il servizio.
0: Taranto ha già dato abbastanza, è un no senza appello quello del coordinamento ionico tematico rifiuti al progetto Ecologistic di Ginosa dopo il giudizio positivo di compatibilità ambientale arrivato dal Consiglio dei Ministri. Al centro del progetto c'è anche una centrale termoelettrica alimentata dalla frazione plastica non recuperabile, una scelta che secondo il coordinamento passa sopra il parere negativo espresso nell'ottobre 2025 dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura. Quel documento aveva segnalato pesanti criticità, parlando di trasformazione del paesaggio e frammentazione di un'area agricola tutelata dal piano paesaggistico regionale. Da qui l'accusa. Ancora una volta la provincia di Taranto viene scelta per ospitare impianti ad alto impatto dopo decenni di sacrifici ambientali e sanitari. Il coordinamento richiama anche le direttive europee che indicano una strada precisa: prima prevenire, poi riutilizzare e riciclare. Solo alla fine recuperare energia, bruciare rifiuti, secondo il comitato, non è transizione ecologica, ma il fallimento delle politiche.

0: di riduzione e prevenzione. Nel mirino finisce anche la politica. Dove sono, si chiede il coordinamento, i consiglieri provinciali e regionali e i parlamentari eletti nel territorio ionico? Il coordinatore Francesco IV annuncia battaglia in tutte le sedi istituzionali e giudiziarie. Il messaggio è chiaro, la provincia di Taranto non può continuare a diventare la destinazione finale degli impianti che altri territori non vogliono. E sull'argomento abbiamo ascoltato il parere del coordinatore del coordinamento provinciale ionico tematico rifiuti, Francesco IV.
1: Ancora una volta il governo individua Taranto e la sua provincia come zona sacrificabile, dando giudizio positivo attraverso il Consiglio dei Ministri al progetto della Ecologist S.P.A., un inceneritore nella zona di Ginosa che brucerà plastica non riciclabile. C'è già un giudizio negativo del Ministero della Cultura, tra l'altro vincolante, che individua quel territorio come area agricola tutelata dal piano paesaggistico territoriale della nostra regione. Ma tra l'altro anche l'Europa ci indica una strada diversa che parte attraverso la prevenzione, il riciclaggio e solo infine bruciare i rifiuti per avere energia. Noi ci chiediamo perché tutto questo nella nostra provincia? Perché questo accadimento sulla Puglia, in particolare nella nostra provincia? Perché ancora qui impianti, e qui sottolineo la discarica Lutum, che la battaglia che il coordinamento sta portando avanti per evitare un ulteriore scempio ecologico e soprattutto sanitario nella nostra provincia orientale. E soprattutto perché la voce dei nostri rappresentanti istituzionali eletti, i consiglieri provinciali, regionali, ma soprattutto i parlamentari, dove alcuni spingono affinché questi impianti vengano portati sul nostro territorio. Perché tutto questo? Noi porteremo avanti insieme all'amministrazione comunale di Ginosa, attraverso i comitati locali, in particolare il comitato no termovalorizzatore Ginosa e Ginosa Marina, questa battaglia, tra l'altro evidenziata già in un convegno oltre la discarica che abbiamo effettuato nel mese di maggio proprio nel teatro Alcarez a Ginosa, porteremo avanti questa battaglia che non è solamente una battaglia, ripeto, diciamo civica, ma è una battaglia proprio che riguarda la salvaguardia della salute dei cittadini, perché questi sono impianti altamente inquinanti, la plastica porta inquinamento e noi diciamo no all'inquinamento sui nostri territori. La provincia di Taranto ha già dato, è ora di fermare questo scempio.
0: Adesso parliamo di transizione ecologica. Il Comune di Taranto ha pubblicato tre gare per la progettazione degli interventi relativi al Green Belt finanziati dal JTF, al centro parchi, aria verde e nuovi spazi pubblici per una città più verde e connessa. Ce ne parla Giuseppe Degli Santi.
2: Il progetto Green Belt entra nella fase operativa. Il Comune di Taranto ha pubblicato tre gare per affidare i servizi di progettazione relativi ai primi interventi finanziati attraverso il Just Transition Fund. I bandi riguardano la riqualificazione del Parco Piero Angela e delle aree verdi di Paolo VI, la rinaturalizzazione del Parco Archeologico delle Mura Greche, intitolato a Massimo Battista, e la realizzazione del Parco Costiero di San Vito. Sono i primi tasselli di un programma composto complessivamente da 8 progetti, con l'obiettivo di creare una rete di parchi, corridoi ecologici e spazi pubblici capaci di collegare i quartieri al patrimonio storico e ambientale della città. Previsto anche il coinvolgimento dei comitati delle zone interessate. Dopo mesi di lavoro, Green Belt entra finalmente nella fase concreta, afferma il vice sindaco Mattia Giorno. L'obiettivo dell'amministrazione è costruire una Taranto più verde, accessibile e vivibile, aumentando gli spazi di socialità e contrastando gli effetti dei cambiamenti climatici.
0: Adesso parliamo dello stadio Iacovone, perché nella giornata di ieri sono state completate le linee che riguardano il rettangolo di gioco. Si iniziano a vedere i maxi schermi già in posa qualche giorno fa. Insomma, lo stadio si prepara per mostrarsi in tutta la sua bellezza alla città in occasione della manifestazione, della cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo del prossimo 21 agosto. E il commento arriva direttamente dalla pagina social del commissario Massimo Ferrarese, una realtà che forse diventa ancora più bella di quanto non fosse il render.

0: Lo stadio Iacovone prende forma e si avvicina alla sua nuova inaugurazione. Proseguono gli interventi di riqualificazione dell'impianto in vista dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. A documentare l'avanzamento dei lavori è stato il commissario Massimo Ferrarese, che sui social ha pubblicato una nuova immagine scattata dalla tribuna ovest. Sul terreno di gioco sono ormai visibili le linee del campo, mentre procede anche l'installazione dei maxischermi. Il 16 dicembre 2025 ho fatto una promessa ai tarantini: nell'estate 2026 la città avrebbe avuto il suo nuovo stadio Iacovone. Tra pochi giorni quella promessa sarà mantenuta e la realtà andrà oltre il render, ha scritto il commissario. Completato il nuovo manto erboso, l'attenzione si concentra adesso sugli interventi complementari. Sono in corso la pavimentazione in asfalto dell'anello interno, il completamento, l'illuminazione dei locali sotto le tribune, il lavoro nell'area hospitality e nell'area media, oltre al montaggio delle poltrone della tribuna autorità. Si lavora anche alla realizzazione dei tre parcheggi nelle zone limitrofe. Nelle prossime ore partirà il rifacimento dell'asfalto nelle aree vicine agli impianti della Salinella. Mancano ormai soltanto gli ultimi dettagli, un'opera che fino a poco tempo fa sembrava impossibile e ormai quasi in realtà pronta a diventare uno dei simboli dei giochi e della nuova Taranto.
1: E continuiamo a parlare di sport e di impianti riqualificati per i giochi del Mediterraneo. Parliamo di Taranto Open Games. Sport, inclusione, è un impianto finalmente restituito alla città. Parliamo del Palamazzola, che è stato inaugurato con l'iniziativa Taranto Open Games. Si parla di sport, ma si parla anche di inclusività nel termine più puro della sua accezione.
0: Sport Inclusione è una nuova vita per il Palamazzola. Si è svolto ieri a Taranto il Taranto Open Games, la manifestazione che ha riportato il pubblico all'interno dello storico palazzetto comunale dopo gli importanti lavori di riqualificazione. Un appuntamento che ha rappresentato di fatto l'inaugurazione del rinnovato impianto, ora dotato anche di un nuovo sistema di climatizzazione, pronto a diventare uno dei luoghi protagonisti dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Al centro della giornata due discipline innovative, capaci di unire atleti con e senza disabilità sullo stesso campo: il baskin e il futsal, il calcio a 5 inclusivo sviluppato da Sport Inclusion insieme alla Lega Nazionale Dilettanti del Friuli Venezia Giulia. Al Palamazzola sono arrivati atleti provenienti dal Friuli Venezia Giulia, dalla Calabria e dalla Sicilia. Per il futsal è scesa in campo una rappresentativa friulana, mentre nel baskin si sono sfidati Castanea Baskin Messina e gli atleti della Tiger Basket Gioia Tauro. Dopo la presentazione delle delegazioni, saluti delle autorità e l'illustrazione delle regole, spazio alle partite e al divertimento davanti a un pubblico che ha potuto assistere gratuitamente all'intera manifestazione. Nel pomeriggio anche il saluto dell'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero. Il Taranto Open Games ha mostrato concretamente come competizione, partecipazione e inclusione possano convivere, e il Palamazzola, finalmente restituito alla città, ha riaperto le sue porte nel segno dello sport per tutti.
1: Adesso nuovamente in provincia, andiamo a Manduria, solidarietà nel bosco di Parco Laurito, una serata per sostenere le famiglie più fragili, ce ne parla Giuseppe Degli Santi.
2: Si è svolta ieri sera nella splendida cornice del bosco di Parco Laurito la serata solidale promossa dal gruppo di volontariato Vincenziano di Manduria in collaborazione con la Fondazione Duca e Duchessa di Valverde. Un appuntamento che anche quest'anno ha unito solidarietà e partecipazione con un obiettivo concreto: sostenere le famiglie in difficoltà, dedicando un'attenzione particolare alle fragilità degli anziani. Una serata che ha confermato il valore della rete tra associazioni, istituzioni e cittadini, uniti dal desiderio di offrire un sostegno concreto a chi vive situazioni di maggiore difficoltà. Un'iniziativa che conferma come la solidarietà, quando coinvolge l'intera comunità, possa tradursi in un aiuto concreto per chi affronta ogni giorno situazioni di fragilità.
3: Siamo presenti da parecchi anni, nel senso che fortunatamente ci siamo incontrati con lo stesso desiderio di aiutare gli altri, i poveri della provincia di Taranto, ma in realtà i poveri in quanto tale. I bisogni sono tanti e quindi da una parte c'era la necessità di avvicinarci a chi ha bisogno, e dall'altra l'incontro con le Vincenziate è stato proprio molto proficuo, perché loro sono già presenti al territorio da parecchi anni e quindi hanno già una vicinanza più tangibile, vicinanza che si concretizza continuamente con attività che facciamo insieme, e questa serata è anche una di quei momenti in cui effettivamente siamo presenti insieme per far conoscere quello che facciamo, quello che fanno loro e quello che in realtà si può fare di più con l'aiuto di tutti quanti. E questo è il nostro desiderio e il fine di questa serata.
4: È una serata che di beneficenza, di solidarietà.

0: attività di raccolta fondi in realtà che per sostenere le nostre attività. È una serata che viene fatta in collaborazione con il sostegno della Fondazione Duca e Duchessa di Valverde, che vede, diciamo, tanti sponsor al nostro fianco, perché c'è il consorzio Produttori Vini, c'è l'Acquamata, ci sono gli artisti che naturalmente mettono a disposizione la loro professionalità e il contributo naturalmente di tutti i partecipanti per sostenere un progetto in particolare che è quello di aiutare le persone anziane fragili. E quindi il nostro intento questa sera è proprio quello di raccogliere fondi in favore di queste persone.
1: E questo era il nostro ultimo servizio. L'informazione di Studio 100 torna domani alle 7:30 con Di Buon Mattino. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata, ovviamente su Studio 100.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutte le informazioni sul nostro territorio. Allora apriamo come sempre la nostra pagina partendo dal calcio. La SS Taranto si prepara alla partenza per Chianciano Terme, diramati tutti i convocati per un ritiro che avrà l'obiettivo di formare un grande gruppo.
3: Il nuovo Taranto prende forma e si prepara alla partenza per Chianciano Terme, dove la squadra rosso-blu inizierà la preparazione in vista della nuova stagione. Il club ha costruito il gruppo puntando su un mix di esperienza giovani e giocatori chiamati a rilanciarsi sotto la guida del nuovo allenatore Alberto Giuliatto. La rosa attuale vede tra i pali Thomas Catelli e Raul Lombardo, mentre in difesa spiccano elementi di esperienza come Guastamacchia, Morales, Delvino, Asiosmanovic e Perretta, affiancati dai giovani Infantino, Potenza e Sansò. A centro campo il punto di riferimento sarà Alessandro Di Paolo Antonio, insieme a Skoric, Vukoja e ai giovani Mutisi, Monetti e Soldani. Un reparto chiamato a garantire equilibrio e qualità nella costruzione del gioco. Davanti, la SS Taranto può contare su un attacco ricco di soluzioni. Lo Iodice, Rajkovic, Corvino, Lo Savio, Oltremarini e La Bianca rappresentano un mix di esperienza, talento e prospettiva. Il ritiro di Chianciano sarà il primo momento utile per valutare condizione fisica, automatismi e identità di squadra. Il Taranto riparte con un gruppo nuovo e con l'obiettivo di trovare rapidamente compattezza e mentalità.
2: E per la SS Taranto parte la campagna abbonamenti Fede Tarantina, il simbolo del club rosso-blu. Il direttore generale Beppe Camicia ha spiegato tutto. Guardiamo il servizio.
3: Dal Palazzo di Città è partita ufficialmente la nuova stagione del Taranto. Il direttore generale Beppe Camicia ha presentato la campagna abbonamenti 2026-27 incentrata sul claim Fede Tarantina. Un messaggio che vuole andare oltre il semplice ingresso allo stadio e rappresentare il senso di appartenenza tra squadra, città e tifoseria. Camicia ha sottolineato come l'abbonamento debba essere una vera dichiarazione d'amore verso i colori rosso-blu, un gesto di vicinanza in un momento in cui la società punta a costruire il futuro insieme al proprio pubblico. L'abbonamento garantirà 17 gare complessive, le 14 sfide interne di campionato e le prime 3 gare ufficiali di Coppa Italia, che prenderanno il posto delle partite inizialmente previste a porte chiuse. Prevista anche la possibilità di acquistare il titolo con pagamento rateizzato fino a 3 rate, direttamente online e senza interessi. Il direttore generale ha ribadito la volontà di mantenere prezzi accessibili, chiedendo alla città un sostegno fondamentale. L'obiettivo è riportare il calore del popolo rosso-blu allo stadio e trasformare la passione tarantina nella base del nuovo progetto.
2: E per la SS Taranto si è aperta una nuova era in panchina. Alberto Giuliatto ha lanciato una sfida vera e propria. Massimo impegno, abbiamo l'obbligo di vincere. Sentiamo.
3: È iniziata ufficialmente l'avventura di Alberto Giuliatto sulla panchina della SS Taranto. Nel corso della presentazione della nuova squadra rosso-blu andata in scena venerdì nella prestigiosa cornice del Salone degli Specchi di Palazzo di Città, il tecnico ha affidato alle sue prime dichiarazioni il messaggio che vuole trasmettere alla squadra e all'intero ambiente. Giuliatto ha voluto partire dai ringraziamenti rivolti alla proprietà, al presidente e al direttore sportivo per la scelta e per la fiducia accordata. Una chiamata importante, come ammesso dallo stesso allenatore, che rappresenta una grande responsabilità ma anche una forte motivazione per iniziare un percorso ambizioso. Il tecnico rosso-blu ha assicurato massimo impegno e dedizione, spiegando di essere pronto, insieme al proprio staff, a lavorare con determinazione per costruire una squadra competitiva. Una sfida che non nasconde le proprie ambizioni. La SS Taranto, secondo Giuliatto, deve avere la consapevolezza di puntare in alto e di affrontare ogni partita con la mentalità giusta. Abbiamo l'obbligo di vincere, il messaggio chiaro lanciato dall'allenatore, che allo stesso tempo ha sottolineato la forza della società e la presenza di tutti gli strumenti necessari per provare a raggiungere i traguardi prefissati. Un passaggio importante anche sul rapporto con la tifoseria. Giuliatto ha infatti rivolto un appello ai sostenitori rossoblù chiedendo vicinanza e partecipazione durante il percorso stagionale. Per il tecnico, il calore dello stadio e l'entusiasmo della piazza possono rappresentare un elemento fondamentale per affrontare le difficoltà e inseguire insieme un unico obiettivo. Un messaggio dunque all'insegna della compattezza, società, squadra e tifosi chiamati a viaggiare nella stessa direzione per riportare il Taranto ai risultati attesi dalla città.
2: E per gli ex Taranto il mercato si accende da Aguilera a Konaté. Vediamo dove sono finiti gli ex rossoblù della passata stagione in questo servizio.
3: Sono giorni di cambiamenti per diversi ex calciatori del Taranto, protagonisti di nuove sfide in vista della prossima stagione. Il difensore Konaté, classe 94, è ufficialmente il nuovo giocatore del Messina. Il centrale ivoriano, reduce dall'esperienza in rosso-blu, porta in dote fisicità e un importante bagaglio di esperienza maturato anche sui campi della Serie B. Riparte dalla Sicilia anche Roberto Marino, il centrocampista classe 98, è stato annunciato dalla Cireale. Cresciuto nel vivaio del Catania, Marino vanta un percorso significativo tra Serie C e Serie D e proprio la Cireale ha ufficializzato anche Pablo Aguilera, altro volto nuovo della formazione siciliana. Sul fronte degli altri ex rossoblù è vicino il passaggio di Enrico Zampa al Messina, dove ritroverebbe Konaté. Resta invece da definire il futuro di Gianmarco Rizzo, con la pista Fasano tra le possibilità sul tavolo. Ha già trovato una nuova sistemazione invece Emanuele Mastrangelo, che ha firmato con l'Ancona. Un vero e proprio incrocio di mercato per gli ex Taranto, chiamati ora a ripartire da nuove piazze e nuovi obiettivi.
2: E siamo giunti alla fine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutta la programmazione di Studio 100 qui nella casa dei Tarantini.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
2: Buongiorno, non abbiamo sbagliato luogo, il tabellone oggi lo guardiamo. Benvenuta Luisa Campatelli.
3: Benvenuto Angelo.
2: Noi ci conosciamo già, vero?
3: Vagamente.
2: Vagamente, vagamente, ma non lo diciamo.
3: Non lo diciamo.
2: Ci diamo del lei? No, ci diamo del tu.
3: Diciamo del
2: tu. Ci diamo del tu. Luisa Campatelli, giornalista, cronista, esperta, la grande cronaca nera, drammatica cronaca nera della città degli anni 90, poi caporedattrice, direttrice o direttora del Corriere del Giorno che era in edicola, quindi una grande esperta della città, un'osservatrice oggi qui con me, perché mancano, Luisa, guardiamo il tabellone che poi raggiungeremo,
3: 28 giorni,
2: 10 ore, 36 minuti e 7 secondi alle 21, perché ricordiamo nel conto alla rovescia che porta all'inaugurazione del 21 agosto, scatta alle 21, non a mezzanotte, quindi dalle 21 in poi saranno già 27. Allora, che hai qua?
3: E allora io ho questo badge che mi sono stampata perché mi piaceva l'idea comunque di aderire a questo movimento di persone che sostengono lo spirito
2: Vediamo.
3: Dei giochi.
2: Ah, quindi non è l'accredito, è
3: no,
2: quelle
3: no,
2: figurine che
3: esatto.
2: fanno
3: credo però
2: bello, bello.
3: Sì, credo forse di essere stata l'unica perché c'erano tre opzioni, no? Si poteva sottolineare questa fotografia o con Embrace the Future, che poi è la scritta che vediamo
2: dall'altra parte del ponte.
3: Sul ponte girevole, abbracciamo il futuro e abbracciamo il futuro. Io ho scelto questa.
2: Scritto.
3: Sì.
2: Veramente.
3: Sì, sì.
2: Ma puoi zoomare? Giovanni Talamo, vai.
3: Sì.
2: Mi avvicino.
3: Mi piaceva l'idea di. Sul momento ho voluto fare un omaggio alla nostra lingua, al nostro dialetto.
2: Bello.
3: E siccome vedo che intorno a questa a questo discorso del dialetto, della lingua, delle tradizioni, si è sviluppata molto la campagna promozionale dei giochi, nella musica, nei suoni, e quindi l'ho trovata una cosa giusta perché rientra un po' in quella voglia di farsi conoscere nel modo giusto finalmente per la bellezza, per le potenzialità, per l'energia e per la coesione, guarda un po', per la capacità di fare squadra.
2: Cioè, hai toccato
3: insieme.
2: Vari vulnus storici
3: sì.
2: endemici della città.
3: Esatto.
2: Tu dici che questo è un momento in cui bisogna approfittare per marcare il territorio e l'identità
3: sì.
2: o è vana retorica che dal 4
3: no.
2: settembre poi...
3: Secondo me no, allora io in questi giorni per una serie di appuntamenti che ho avuto mi sono soffermata sulle belle parole che intellettuali e scrittori hanno speso per Taranto. 1959 Pasolini definisce Taranto la città perfetta. 1900...
2: Ostrica. Come,
3: esatto,
2: come un'ostrica,
3: aperta.
2: Città vecchia e città nuova.
3: L'immagine che sta rimbalzando.
2: Noi siamo all'incontro di quest'ostrica,
3: esatto.
2: Il Corso Due Mari.
3: Esatto, l'immagine che sta rimbalzando sui teleschermi di tutti i canali televisivi, no? Queste immagini viste dall'alto, questa ostrica che si apre con il Mar Grande, il Mar Piccolo, il brulichio della gente che va e che viene, i lavori in corso, un plauso a tutti i lavoratori.
2: Le paranze che passano, si sente
3: rumore. Qui. Le sirene, insomma, tutto questo mondo che si muove intorno a Taranto e in Taranto. Arganna, 10 anni dopo una ruspa che intervenne in Città Vecchia per protestare, disse che Taranto, che la Città Vecchia di Taranto, doveva essere considerata un patrimonio dell'Italia. Purtroppo, dico, questo concetto è stato espresso tante volte, ma non per la Città Vecchia, per l'Ilva. E io questa cosa la trovo un po' un paradosso, perché forse sarebbe stato più giusto che avessero difeso più la città. Io adesso non voglio fare una contrapposizione perché...
2: Mi serve dire decreti salva Ilva, non decreti salva Taranto, però è una storia che è avvenuta.
3: È avvenuta.
2: È stata scritta, l'abbiamo vissuta, esatto, l'abbiamo anche raccontata.
3: Esatto.
2: L'abbiamo patita e raccontata.
3: Però quelle parole e quel chiamare a raccolta tutto il mondo intellettuale, eccetera, che fu fatto per la Città Vecchia, io vorrei, e forse, credo, perché sento anche da questo punto di vista un vento favorevole.
2: È una spinta anche dal basso.
3: Come questa tramontana, una spinta dal basso, molte realtà che stanno nascendo, molti giovani che stanno rimanendo, stanno tornando, parlo di quella fascia generazionale che manca e per la quale noi siamo all'ultimo posto nelle classifiche, che io vorrei tanto ribaltare. Ma leggo con piacere un incontro tra il sindaco e il rettore, sarebbe bellissimo mutuare il sistema Unibo. E quindi con i dipartimenti, quella Bologna potrebbe essere una battaglia.
2: Beh, il dipartimento Taranto sta funzionando bene,
3: sta funzionando.
2: Di Uniba. Gli universitari che ho avuto il piacere di incontrare in TV Studio 100 negli ultimi 2 anni hanno sempre battuto su un tasto. Non è l'autonomia universitaria la vera battaglia da vincere, ma è renderci peculiari nell'offerta universitaria,
3: esatto,
2: affinché
3: esatto
2: si parta meno e si scelga di più,
3: esatto,
2: di rimanere qua.
3: Assolutamente sì, scegliere. Allora, intercettare i fabbisogni. Tutto ciò che può essere strategico e funzionale a che Taranto si possa esprimere al meglio anche attraverso l'università, soprattutto con l'università, che io credo sia in assoluto il bene intorno al quale dobbiamo concentrare le nostre
2: Ciao,
3: forze.
2: Io saluto le persone che gentilmente
3: sì,
2: passano e salutano. Ciao.
3: Ciao.
2: Sì, perché qui passano, passeggiano, c'è gente che
3: sì,
2: fa giochi,
3: bello,
2: turisti.
3: Sì.
2: Oggi ci stiamo gustando finalmente la tramontana. Tu, Luisa, non lo sai, ma io e Giovanni ci stiamo abbronzando ogni mattina
3: ma
2: qui con i nostri ospiti.
3: Hai visto? Prima di andare
2: tu non mi hai visto mai così abbronzato.
3: No,
2: quindi, come sai, sono un grande nuotatore.
3: Esatto, ecco appunto.
2: E questo è un
3: dire,
2: falso
3: mai,
2: storico.
3: Mai allora, più indovinato scegliere. Come
2: mai bugie più clamorosa. Raggiungiamo il tabellone
3: sì,
2: insieme. Magari prima facciamo passare queste persone che stanno arrivando, che poi si ritrovano inquadrati da noi, loro malgrado. Noi non vogliamo. Noi se intanto facciamo questi 30 secondi che ci mancano per alzarci e raggiungere il tabellone. Che sport stai aspettando da osservatrice?
3: Allora,
2: andiamo, intanto andiamo.
3: Sì, io...
2: Preghiamo intanto il nostro collaboratore di portare gli zaini.
3: Allora,
2: ciao Lili Lo Russo.
3: Nella mia vita io ho tentato di diventare una tennista,
2: andiamo.
3: Purtroppo infelicemente.
2: Però
3: amo moltissimo il tennis, lo seguo, mi
2: soprattutto
3: appassiona.
2: Ora.
3: Molto, con Sinner ma anche prima, e poi mi reputo una discreta nuotatrice. Il nuoto mi piace moltissimo e quindi l'ho praticato in piscina dopo un incidente e quindi mi sono appassionata moltissimo al nuoto, che reputo uno sport bello perché completo, poi il contatto con l'acqua è meraviglioso, è un elemento, è il nostro elemento vitale, l'acqua, noi siamo acqua, Taranto è acqua fondamentalmente, credo, insomma la città da cui si vede il mare è da tutte le direzioni unica in questo, per cui il nuoto è fondamentale, che vederlo, praticarlo, sentirlo, tutti gli sport che hanno a che fare col mare credo che siano per noi, ecco per esempio la canoa è uno sport meraviglioso,
2: sarà bellissimo.
3: Sì, è uno sport meraviglioso.
2: Quante
3: in
2: volte abbiamo detto, vedendo le gare a Lugano, ma noi abbiamo il Mar Piccolo,
3: esatto,
2: finalmente è campo di gara.
3: Esatto, e c'è già chi lo ha fatto, nel senso ha creato dei gruppi per fare delle esplorazioni nel silenzio più totale, alla scoperta dei citri, alla scoperta degli elementi naturali che sopravvivono a qualsiasi tipo di violenza ambientale, ma loro sono più forti. E questa forza è proprio quella che ci contraddistingue, la capacità di resistere e di rinascere tutte le volte, perché il mare è anche un simbolo di rinascita.
2: Secondo me la gente si sta fermando perché dicono sarà intervistando qualche attrice, qualcuno dello spettacolo, qualche giornalista, no? Qualcuno della, come si diceva una volta, qualcuno della televisione.
3: Io saluto
2: invece,
3: perché...
2: Sì, ma infatti. Allora Luisa, per chiudere questa nostra chiacchierata, vedi, questo è il conto alla rovescia, che non è più ansiogeno, adesso forse non vediamo l'ora che passi. Prima ci spaventava.
3: Bravo, è vero,
2: però,
3: questa è un'osservazione.
2: Sì, perché però gli impianti sono stati fatti, il tempo è stato recuperato.
3: C'è stato un momento in cui, mamma mia, manca così poco, come siamo messi? Invece adesso c'è proprio la voglia di iniziare.
2: Vero. Allora, ora, bando alla retorica, che so che non ci piace.
3: Non ci piace.
2: Ma domando delle domande, dal 4 settembre che città sarà? C'è un prima o un dopo, oppure riusciremo anche a farci passare addosso questa esperienza?
3: E allora io credo che questa sia la vera scommessa. Ora, fuori da retorica.

0: Se noi abbiamo la capacità di avere cura di tutto quello che i giochi lasceranno, cioè i giochi lasceranno un'immagine di Taranto bellissima, qualcuno dice patinata, tanti filtri, no. Io vorrei che realmente quell'immagine che adesso tutti stanno vedendo ovunque, perché ovunque, sia poi l'immagine reale della Taranto che troveranno, perché sicuramente questo è anche un'occasione di sviluppo del turismo, no? Perché tutti vedono Taranto adesso e tutti la vorranno conoscere, e quando ci sarà da scegliere una tappa in un viaggio, ah però Taranto, dove ho visto delle immagini, ma è bellissima e meravigliosa, quindi vengo a vedere.
1: Vuol dire anche che gli spot della Rai ultimamente e delle altre TV nazionali, oltre che locali,
0: quindi
1: stanno
0: dobbiamo
1: dando
0: fare
1: già
0: in modo di non deludere noi stessi innanzitutto, perché è una scommessa che noi giochiamo prima di tutto con noi stessi, con la qualità della nostra vita, perché appunto il problema, insomma, le criticità di Taranto le conosciamo tutti, no?
1: Ecco, Luisa, volevo farti quest'ultima domanda. Dopo tanti anni di giornalismo, prima molto più intenso, adesso meno perché le cose cambiano,
0: certo,
1: però giornalisti si è.
0: Certo.
1: Tu da una decina d'anni ti occupi molto di formazione di giovani.
0: E di formazione.
1: Di giovani,
0: sì,
1: di varie aree della città.
0: Sì.
1: Quindi stai conoscendo la città meglio di quanto l'avessi raccontata prima.
0: Esatto.
1: Ora, ai giovani di questa città, che cosa possiamo dire? Non partite o restate o tornate, perché?
0: Allora,
1: diamoli,
0: sì,
1: un perché.
0: Allora, intanto molti giovani partono con sofferenza. Non è vero che fisiologicamente un ragazzo a 18 anni
1: tende
0: vuole andare via, a prescindere da dove,
1: certo,
0: vive. Anche un ragazzo milanese vuole andare a New York, o un ragazzo bolognese vuole andare a Milano.
1: Sì,
0: ma questo è logico, si vuole allontanare, vuole spezzare il cordone ombelicale, vuole crescere, formarsi. Sarebbe bello che trovasse qui tutto ciò che gli serve, di cui ha bisogno per vivere bene, per andare a vedere una mostra, incontrarsi con gli amici in un bel luogo, studiare, avere un tipo di formazione all'altezza delle proprie aspettative. Questo noi lo dobbiamo, è doveroso, quindi ascoltare i fabbisogni e fare in modo che questi ragazzi o non vadano proprio via, perché no? Perché se c'è un corso di laurea...
1: Posso fare una provocazione?
0: Sì.
1: E i tanti genitori che dicono... No, mio figlio è meglio che vada via, perché sono
0: allora,
1: malinconici e sono sfiduciati.
0: Io non credo.
1: Io
0: che...
1: li comprendo, però c'è questo atteggiamento.
0: C'è un atteggiamento, e allora
1: po'.
0: Sembra quasi che chi rimane è lo sfigato di turno.
1: No.
0: E quindi anche tra di loro, io un ragazzo di 22 anni che...
1: Non è eroe chi parte, non è eroe chi resta,
0: esatto.
1: Attenzione.
0: E anche far passare questa narrazione, uso un termine un po' abusato che non mi piace, però... lo uso, che chi va via è quello brillante perché scopre il mondo e chi rimane lo sfigato, magari un po' imbelle.
1: È un po' scaduto questo cliché.
0: Dai, basta. Okay.
1: Allora rimaniamo, intanto facciamoci tutte le ferie a Taranto, dal 21 agosto in ferie in città, perché c'è qualcosa di irripetibile, 26 paesi, tantissime discipline, città che poi è provincia.
0: Tra l'altro c'è un record di atleti.
1: E anche un po' provincia, cioè, di Bari, un po',
0: no?
1: Di Brindisi e Lecce.
0: Sì, un record, sì, di
1: record
0: atleti.
1: Di 4.000 presenze.
0: Tanti record,
1: sì,
0: registreremo con questi giochi.
1: Presenze,
0: sì,
1: di atleti, e poi dei,
0: esatto,
1: lavori,
0: sì,
1: dirigenti.
0: Sì, sì, sì.
1: Bene, allora ricordiamolo, ieri qui con noi Roberto Auterigno, che è il capo del Game Service del Giochi del Mediterraneo, ci ha dato un'anteprima. Il 16 agosto alle 8 del mattino, proprio da qui, si potrà vedere l'arrivo di una delle due navi. È la prima volta forse nella storia, almeno che io sappia, poi non so se lieto di essere smentito, che approderà un villaggio olimpico. Quindi ha detto Auterigno, si farà notare. Quindi alle 8 del mattino qui Corso
0: siamo
1: Mari,
0: tutti qua a guardare,
1: magari anticiperemo anche
0: un
1: noi.
0: Mondo nel mondo.
1: Anticiperemo anche noi nel quarto
0: della rovescia. Assolutamente, sì.
1: Va bene, grazie Campatelli.
0: Grazie a te.
1: Grazie.
0: Grazie, buon
1: saluti
0: lavoro.
1: Saluti al collaboratore Lo Russo.
0: E grazie a tutti.
1: Grazie a tutti.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate, sono storie di uomini e di donne.

di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in Via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, da anni è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo, assieme a Jesse, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jesse gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista.
Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco sul sinale della soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata dall'Orso Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Base viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con le artiglie che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando

Woody e Forky, dopo una serie di peripezie, si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e, con gioia, anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro al suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Questo programma è offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL, Lido Gandoli.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a questa puntata di 100 eventi in edizione estiva. Vi stiamo portando in giro per quelli che sono i grandi eventi, le grandi manifestazioni di Taranto e della nostra provincia. Durante questa puntata ne vedremo davvero tantissimi. Abbiamo incontrato tanti personaggi che tra un po' vi presenteremo, ma cominciamo dai padroni di casa. I padroni di casa è l'organizzazione del Fiorino Future Festival. Ci troviamo all'interno del Parco Due Mari di San Giorgio Ionico e quindi stiamo per incontrare Luca Fiorino per parlare di quello che è il Fiorino Future Festival che avrà inizio tra meno di 10 giorni. E quindi niente, siamo qui, una scaletta che porta direttamente al palco e di qui, insomma, vi racconteremo tanto di questa edizione, secondo anno del Fiorino Future Festival. Allora, questa puntata speciale, insomma, 10 giorni dall'inizio del Fiorino Future Festival, vi stiamo portando in giro all'interno del Parco Due Mari qui a San Giorgio, ma è d'obbligo che ci fermiamo qualche minuto a parlare con il patron del festival, con Luca Fiorino. Ciao Luca.
1: Ciao Sabrina, grazie per essere qui.
0: Allora, Luca, che emozione si prova a stare in questo parco che sta pian piano cominciando a prendere vita?
1: Grandissima emozione, questo è il secondo anno che riproponiamo il Fiorino Future Festival. E dopo lo straordinario successo dell'anno scorso, quest'anno lo riproponiamo. E piano piano abbiamo iniziato 6 giorni fa, piano piano a montare il palco, le casette, i gazebi, quindi è un work in progress. L'azienda Service Plus di Albano in 48 ore ci hanno montato palco che si può
0: Si
1: vedere alle
0: vede,
1: nostre spalle.
0: abbastanza imponente quest'anno.
1: Quest'anno è ancora più grande dell'anno scorso, quindi in 48 ore tutta la sua squadra impeccabili, hanno montato tutto. Ora da domani riprenderanno per continuare impianto elettrico, barriere antipanico, quindi
0: Insomma,
1: molta roba.
0: è tutto si sta
1: Pian piano.
0: velocemente, insomma, realizzando. Noi siamo nel backstage, là dove ovviamente ci sono i gazebo, insomma, che saranno poi esclusivo appannaggio degli artisti. Ricordiamo che il festival ha inizio il 30 di luglio, quindi insomma, mancano davvero meno di 10 giorni, il 30 di luglio, con Frezza e Dipinto, quindi questi nomi, diciamo, emergenti, ma già molto conosciuti tra i giovani del panorama rap.

e pop italiano. Poi il 31 con Nerissima Serpe e Simba 22, che sono altri due nomi che insomma si stanno affermando molto bene, soprattutto nelle classifiche di vendita dei loro brani. Poi abbiamo, insomma, cambiamo, si cambia registro e

0: di mettere posti a sedere, quindi
1: ecco, diciamolo, sono, questo è importante.
0: Per le troppe richieste che ci sono state, abbiamo deciso con tutta l'organizzazione di mettere posti a sedere per tutti, quindi l'1 agosto con gli stadio tutti tranquilli, seduti.
1: Cioè proprio diventa un teatro,
0: un
1: praticamente.
0: Teatro, anche perché teatro. Non voglio svelare, ma sul palco ci saranno oltre 13 persone, quindi è una bella, una grossa cosa.
1: È una grossa cosa.
0: E quindi è giusto stare seduti e godersi lo spettacolo.
1: Lo spettacolo. E poi invece il 2 di agosto, la 4 giorni si conclude con questa grande festa. Io li dico i nomi perché più o meno insomma si sono visti, ci sono due elementi, c'è cioè un grande DJ set, una grande festa con tanti DJ davvero di punta, perché insomma tra Howie B, che è stato il papà della drum and bass, della dub e di tutto quello che è stato il movimento a cavallo tra il 90 e il 2000, e poi l'eroe tornile dei Prodigy, e poi due elementi degli Editors, nonché anche Andy Smith dei Portishead, quindi davvero una grande carrellata di DJ internazionali, e quindi qui sarà una festa. Serata questa che insomma ha cambiato un po' il percorso, no? Cioè, nel senso che si è deciso proprio di far partecipare tutti a questo grande party, giusto?
0: Esatto, io con tutta l'organizzazione abbiamo deciso l'ultima sera di fare un seratone. Quindi abbiamo deciso di aprire le porte al pubblico, quindi annullare l'entrata a pagamento. Infatti Ticket One sta dando i soldi indietro a tutti coloro che avevano comprato i biglietti, che sono tantissimi, tu lo sai, su Ticket
1: certo,
0: One abbiamo molti biglietti venduti, però è giusto così, quindi oltre alla prima giornata anche l'ultima serata chiudiamo in bellezza con un'enorme
1: una festa,
0: una grossa festa.
1: Senti Luca, abbiamo visto gli stand, no? Perché abbiamo parlato del grande interesse rivolto da Puglia Food and Drink a quelli che sono le eccellenze del territorio dal punto di vista appunto tanto delle proposte del food quanto quelle del drink, per cui comunque abbiamo visto tutti questi gazebo, che poi quello è il tuo mondo.
0: Esatto, il mio mondo è il beverage. Quindi tu dici
1: per dire, cioè, com'è nata piano piano Inter, perché forse l'abbiamo accennata qualche volta, però è bella la storia di come nasce.
0: L'ho già detto due anni fa, mia figlia la più piccola Sara e mio figlio Simone, papà dobbiamo andare a Gallipoli al parco Gondar, io Sara che ha 7 anni, Sara tu che ne sai che c'è il parco, papà andiamo perché c'è il concerto di Annalisa, va bene, andiamo a vedere il concerto di Annalisa, usciamo fuori, il cartellone domani Gazelle, la mia compagna no, domani dobbiamo andare a vedere Gazelle, e io no ti prego domani devo lavorare, è estate, andiamo a vedere Gazelle, usciamo fuori domani Giuliare, Luca no basta. Però sulla strada mentre rientravo dico, ma qui ci spostiamo o a Bari o giù nel Salento per vedere grossi eventi, grossi concerti, ho detto io devo fare qualcosa mio, quindi per la città di Taranto, per la provincia di Taranto, che con tutti i problemi che ha, perché no, avendo a disposizione questo terreno di 22.000 metri quadri, ho detto ok, a parte il mondo che mi ha sempre affascinato, questo di spettacoli, però ho detto proviamo a fare qualcosa anche per le nuove generazioni, e quindi valorizzare il nostro territorio, portare affluenza qui, non spostarci sempre Bari o andare giù nel Salento, a noi non ci manca niente, io sono fiero di essere tarantino, quindi
1: certo.
0: Non ci manca niente a noi, e quindi è nata questa idea. Abbiamo fatto il primo anno tra tante difficoltà, comunque è stata una bella edizione. E questo è il secondo anno, ci sarà anche il terzo anno, quindi ormai lo faremo sempre,
1: intanto insomma, già quest'anno noi proprio abbiamo voluto farvi vedere quello che succede e insomma passo passo nella realizzazione di un evento del genere, e tra l'altro l'altro giorno c'è stata la conferenza stampa e di presentazione, è stata fatta al comune di San Giorgio, noi c'eravamo e quindi sentiamo anche quelli che sono il contributo tanto del sindaco di San Giorgio, dottor Fabiano, il dottor Onofrio, sindaco di Carosino, e poi insomma un rappresentante della Regione Puglia, come il dottor Borraccino, insomma col quale abbiamo parlato appunto di questo territorio fondamentalmente, perché poi tutti erano concordi nell'idea di insomma che chiaramente la cultura, la musica è un grande veicolo per affermare ancora di più l'importanza del nostro territorio. Guardiamoci l'intervista. Conferenza stampa di presentazione ufficiale del Fiorino Future.

0: Festival per questa edizione 2026, ritroviamo Francesca Bruno della Puglian Food and Drink davanti al cartellone ufficiale del festival. Allora, siamo pronti?
1: Sì, siamo prontissimi e dopo insomma la prima edizione torna la seconda edizione del Torino Future Festival con un obiettivo, uno scopo sempre più ambizioso. Dal 30 luglio al 2 agosto le porte del Parco Due Mari di San Giorgio Ionico apriranno il festival a quattro serate di puro divertimento e musica live con generi musicali piuttosto differenti, quindi dal rap alla musica italiana, alla grande musica italiana e all'internazionale. Il festival prevederà una grande area food che permetterà, come l'anno scorso, di proporre un percorso enogastronomico piuttosto tipicamente pugliese. Verrà offerto al nostro pubblico la bombetta piuttosto che il capocollo di Martina Franca, piuttosto che il panzerotto, lo spaghetto all'assassina e quant'altro.
2: Noi vogliamo eventi come questi perché portano grande capacità di riuscire a svoltare rispetto a quella narrazione sbagliata che in Italia si è fatto di Taranto. Taranto ha dei problemi che stiamo provando a risolvere, alcuni sono ancora molto grossi, però Taranto è tanto altro ancora e quindi proviamo anche a far emergere quel tanto altro di positivo che c'è nella città di Taranto.
3: Noi siamo davvero orgogliosi di poter ospitare per il secondo anno di seguito, e ci auguriamo ancora per tantissimi anni, questo festival voluto da Luca Fiorino. Come amministrazione comunale siamo ben lieti di poterci rendere disponibili affinché tutte queste iniziative, e in primis quella di cui oggi stiamo parlando in questa conferenza stampa, abbiano il successo che meritano per l'impegno, per l'abnegazione e anche per lo sforzo economico che questi soggetti fanno per poter portare la cultura, l'arte, ma anche semplicemente qualche momento di sano divertimento nelle nostre comunità.
0: Sindaco Onofrio Di Cillo Carosino, presente anche in questa seconda edizione del Fiorino Future Festival, una joint venture, no? Come dire, tra San Giorgio, Carosino, che ormai vi abbraccia per la realizzazione di cose molto, molto belle.
4: Assolutamente sì, intanto è un lavoro che stiamo facendo in maniera sinergica col Comune di San Giorgio proprio per continuare a promuovere quelle che sono le bellezze del nostro territorio, molto spesso che neanche noi cogliamo ma che in queste occasioni vanno messe in evidenza. Un ringraziamento va sicuramente a Luca Fiorino e a Francesca perché mi hanno voluto anche quest'anno qui a fianco a loro in questa conferenza stampa. Luca ha la sua attività a San Giorgio ma è un nostro cittadino, è un amico, quindi questa cosa veramente mi fa piacere e mi riempie di orgoglio. Credo che anche quest'anno insomma sarà una bellissima manifestazione. Li ringrazio due volte e credo che abbiamo il dovere di ringraziarli noi come sindaci, perché poi oltre alla promozione del territorio, insomma del prodotto che loro commercializzano, credo che ci sia un ritorno d'immagine per un intero territorio che non può che farci bene.
0: Allora, dopo le interviste che abbiamo realizzato durante la conferenza stampa, io proporrei, Luca, perché insomma la nostra idea era quella di portare il pubblico in giro per questo Parco Due Mari e anche far vedere esattamente a quanta poca distanza siamo da Taranto. Io direi, andiamoci a fare la passeggiata, così facciamo vedere il palco da vicino e tutto quanto, diciamo proprio dal vivo facciamo vedere. Ci rivediamo tra un po'.
5: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Luca, a che distanza siamo da Taranto? Perché guarda, noi siamo adesso alle spalle del palco, ci siamo spostati dal backstage qui, però è bellissimo, cioè di qua si vede praticamente tutta la città.
1: Tutta la città, infatti c'è anche la strada che collega San Giorgio da Taranto.
0: Sì.
1: Io penso che in linea d'aria forse siamo su 3 km in linea d'aria, mentre invece 7-8 km... effettivi di strada, sì.
0: Intanto volevo anche dire che, come è successo l'anno scorso, il traffico viene assolutamente poi gestito e regolato anche dai vigili
1: del Comune di San Giorgio.
0: Il Comune di San Giorgio, che chiaramente cercano di, no, di fare delle operazioni di smistamento del pubblico. Quindi esatto. Questa cosa, insomma, rende tutto più semplice. Ma davvero siamo a due passi. Tra l'altro io sento già della musica qua. Boh? Proprio perché sapevano che siamo qua. Ci spostiamo, facciamo vedere adesso qui sempre nel backstage, come vedete qui ci saranno i DJ set, vero? Anche certo. Cioè, a sostegno delle serate.
1: Esatto. Pre e dopo.
0: Pre e dopo, sai, qua la festa continua.
1: Quindi Marco Guacci e
0: vabbè, è come no, cioè, degli amici che conosciamo da un po' di tempo. Quindi come vedete questa è proprio la struttura che e poi è il fondale del palco. Lì lateralmente ci sarà l'ingresso degli artisti e poi, come diceva Luca, quest'anno è davvero una struttura imponente perché c'è una copertura, c'è una grandezza. Non sai quanti metri sono, no? Di altezza, profondità, no? Bisognerebbe chiedere alla ditta.
1: A Marino Albano. Io so soltanto che dopo 48 ore di lavoro per montare quella copertura hanno dovuto chiamare una gru. Quindi una gru che l'ha presa, ho messo sopra, perché è davvero imponente.
0: Incredibile.
1: Grandissimo.
0: Allora, vi abbiamo raccontato più o meno quello che accade. C'è ancora qualche sorpresa, vero, quest'anno?
1: Quest'anno avremo... Non posso svelarvi, dico soltanto ci sarà la ruota della fortuna, quindi ogni bicchiere di birra verrà omaggiato un gadget. Non vi dico cosa. Non vi dico quali gadget sono, però sarà una bella iniziativa quest'anno.
0: Sarà una bella iniziativa. Beh, insomma, più o meno abbiamo raccontato un po' tutto. La cosa bella, insomma, effettivamente, a parte gli scherzi, è che questo è uno spazio completamente vuoto, quindi diciamo un po'... L'imprenditore illuminato che decide, no, in qualche modo di far vivere questo spazio, questa è una cosa bellissima.
1: E ci abbiamo lavorato perché prima era soltanto terra, erba, quindi abbiamo pulito, poi abbiamo asfaltato, stabilizzato, dovuto spostare i pali della luce perché li abbiamo spostati perché sotto non potevamo stare, quindi abbiamo fatto un bel lavoro, però ci siamo.
0: Siamo. Allora, intanto lo ricordiamo, questo è il Parco Due Mari, via Simone Weil, senza numero, ma è geolocalizzato,
1: esatto,
0: cioè
1: esatto,
0: lo trovate
1: su
0: tranquillamente
1: trovate.
0: Su Google, vi porterà qui lungo la statale direttamente qui al Parco Due Mari, dal 30 luglio al 2 di agosto, questa grande festa Puglian Food and Drink che organizza questo evento molto grande che ovviamente non aspetta altro che accogliervi all'ingresso con tanti ragazzi che, insomma, come l'anno scorso vi accoglieranno con i sorrisi e poi chiaramente con la buona musica, il buon cibo, il bere bene, insomma tutto questo
1: è il divertirsi
0: ovviamente, tutto questo è il Fiorino Future Festival. Allora, tanti saluti, salutateci Francesca Bruno perché questa volta c'è mancata, ma prima o poi dovevamo far parlare anche te. E quindi l'appuntamento è al Fiorino. Buon lavoro. No,
1: grazie.
0: Sei più sciolto dell'anno scorso?
1: Esatto. Però una cosa diciamo ai nostri amici, il nostro motto qual è?
0: Con
1: la gente, per la gente.
0: Tra la gente.
1: Ciao.
0: Abbiamo incontrato Luca De Gennaro in versione DJ per questa edizione 2026 di Porto Rubino e poi abbiamo parlato davvero in maniera amorevole con Concita De Gregorio ed Erika Mu, insomma questi alcuni dei personaggi presenti nella data del 14 di luglio. Finalmente a Taranto, Porto Rubino. Porto Rubino pensa che bella cosa essere qui.
2: È davvero emozionante perché questa in qualche modo è anche la mia città. Il primo Porto Rubino anni fa l'ho fatto a Taranto, sono tornato in un luogo a parte bellissimo ma devo dire anche con grande fascino perché suonare in un porto non è una cosa scontata, è stato molto difficile, ma è stato bello proprio organizzare questo concerto. Ci sono grandissimi artisti, ci aspettiamo una serata unica.
0: Allora, tre serate, come avevamo già detto, in tempi non sospetti, ad aprile forse. Oggi, poi Savelletri il 16, il 18 Otranto, ognuno con una tematica, un mood diverso. A Taranto comincia con Portorubino Pensa. Perché pensare? Cioè, perché il pensiero parte da Taranto?
2: Beh, intanto Taranto è una città che ti porta a riflettere sui diversi temi, è una città piena di narrazioni di diverso ambito, e proprio qui abbiamo deciso di dedicare la serata a Pensa, in quanto le artiste, gli artisti che saliranno sulla barca, sono artisti che hanno fatto della parola il proprio percorso artistico.

0: Non a caso Carmen Consoli, la profondità di Angelica Bove, Concita De Gregorio con Erika Mu, le poesie di Franco Arminio, insomma al di là della musica c'è il pensiero e c'è la parola qui a Taranto. Poi ci spostiamo a Savelletri con Porto Rubino Balla, una serata totalmente elettronica con Dardast, Acid Arab, e poi ci chiudiamo a Otranto con Porto Rubino Canta di Tonella Piaga, Venerus di Nico Arezzo. Tre serate totalmente diverse.
1: Allora, intanto in bocca al lupo per questa prima eccezionale, in bocca al lupo per tutte le grandi cose che fai, perché insomma anche Sbanda non è andato male quest'anno, a Martina.
0: È stato tutto, è tutto così di corsa che non mi sto godendo i momenti, no? L'altro giorno eravamo a Martina con Max Gazzè, con Paola Turci, adesso c'è Taranto con Porto Rubino. Invece devo imparare io stesso a godermi il momento anche nelle difficoltà, perché ripeto è difficilissimo tutto, però adesso bisogna andare un po' col pilota automatico.
1: Sicuramente ce la farai, perché sei un artista che va oltre le mode, perché non le segui, questo l'hai detto proprio, dichiarato in una tua intervista, e quindi ce la farai anche a centrare questo momento bellissimo che vogliamo goderci tutti insieme questa sera a Taranto, qui al Porto, al Molo San Cataldo. Grazie Renzo.
0: Grazie, ciao Studio 100, ciao a tutti, ciao, ciao. Sabri.
1: Allora Luca De Gennaro, ti abbiamo trovato sempre in video collegamento, finalmente live qui a Porto Rubino.
2: Eh sì, ma finalmente in Puglia e di persona, dall'altra parte diciamo passiamo, io e mia moglie passiamo tutta l'estate qua, per cui insomma qua in questa regione, poi è una regione lunga come sapete, per cui a un certo punto ci stiamo.
1: Allora Luca De Gennaro, Radio Capital, questa sera un DJ set d'eccezione per aprire questo Porto Rubino Pensa, che come diceva Renzo è legato proprio al pensiero, no? E tu hai fatto proprio un'apertura che molto morbida, che legava davvero le emozioni che partono dal pensiero.
2: Ma sì, ma ho pensato che, visto che questa sera è una sera di donne italiane di diverse generazioni, da Angelica Bove a Carmen Consoli, ho pensato che, voglio dire, ci sono tante di quelle belle canzoni cantate dalle donne in Italia, che ho fatto un DJ set una mezz'ora in cui c'erano da Marcella Bella a Alice a Fiorella Mannoia a Antonella Ruggero, insomma voglio dire tutte eccellenze della canzone femminile italiana.
1: I pezzi dell'eccellenza.
2: Esattamente, i pezzi, l'importante sono i pezzi, ricordate.
1: Come dice sempre Luca, ma tu farai le warm up anche nelle altre date?
2: Sì, tutte e tre, in virtù del partnership che c'è tra Radio Capital, che è la radio dove lavoro, e Porto Rubino come festival, diciamo facciamo un'apertura timbrata Radio Capital tutte e tre le sere, cioè sia qui che a Savelletri che a Otranto.
1: A Savelletri dovrei far ballare, lo sai.
2: Eh beh sì, diciamo comunque è difficile fare il riscaldamento di una serata di elettronica, perché devi stare attento a non andare troppo su con le battute, però insomma preparare, riscaldare in qualche modo, ci devo pensare, ma ci penserò.
1: Allora, sempre un piacere avere Luca in Puglia, a Taranto poi ovviamente è una cosa che ricorre spesso, ma è bello perché si ha la possibilità sempre di confrontarsi sulla musica vera, quella raccontata, quella vissuta, esattamente come è capitato e capita nella tua carriera. Che quando vieni in Puglia, no? Quale ricordo ti porti sempre dietro? Perché tu sei affezionato, ci abiti, insomma, qui e fai la radio, insomma, da queste parti ti porti dietro Radio Capital, no? Qual è la cosa che proprio ti tiene legato?
2: A me, diciamo che ho cominciato ad affezionarmi musicalmente alla Puglia quando è nato il Medimex, cioè quando è nato il progetto di Puglia Sounds, quindi da Nicky Vendola, da Antonio Principalli, insomma, che hanno inventato questa cosa qui. Lì la Puglia ha cominciato a essere al centro dell'attenzione musicale, e non solo io ma anche tanti altri miei amici e colleghi che venivano da Roma e da Milano siamo stati attratti verso questa terra come terra che produce e che ha attenzione nei confronti della musica e della cultura. Questa è una cosa importantissima che molte altre regioni dovrebbero imparare e che la Puglia dovrebbe, mi auguro lo farà, continuare a fare fortemente, insomma, essere fortemente legata alla cultura e alla diffusione della cultura e della musica. La Puglia lo può fare, lo sta facendo e speriamo che lo faccia ancora in futuro.
1: Anche perché c'è una bella capacità di assemblare belle menti, no?
2: Cioè... Sì, guarda, io ieri sera ero dove abito io, a San Vito dei Normanni, c'era un concerto di Sud Sound System, che sono un po' la gloria della regione, e ho conosciuto gli organizzatori di un piccolo festival di cui non conoscevo l'esistenza.

0: Resistenza che ci sarà all'inizio di agosto dalle parti di Lecce, che mette insieme la cultura giamaicana e quella italiana. Queste sono le cose che la Puglia deve fare, magari anche piccole, però insomma che la cultura e che l'arte delle diverse parti del mondo convergano verso la Puglia è molto importante.
1: Allora, grazie. Noi intanto stasera siamo tutti qui riuniti in questa bella festa, grazie a Renzo Rubino, grazie a Luca De Gennaro, che ritroveremo in altre situazioni di musica e non solo.
0: Grazie a te Sabrina, ciao a tutti.
1: Sudate, stanche, ma felici, dopo questo reading meraviglioso che si è tenuto qui all'interno di questa prima serata di Porto Rubino con Cita De Gregorio ed Eric Camus. Un sodalizio ormai artistico meraviglioso che in questa città ha avuto un sapore particolare.
2: Sono molto felice di essere tornata a Taranto, torno spesso, ma quasi 15 anni fa, nel 2012, ero stata qui molto a lungo per scrivere un capitolo di un libro che si intitola Io vi maledico e che prende il titolo da una lapide che c'è al quartiere Tamburi. Scritta dalla famiglia Corisi, Io vi maledico. E quindi quando con Erika abbiamo pensato ai testi per questa serata, le ho detto, ma guarda, io tanti anni fa avevo scritto una cosa su Taranto, fammela rileggere. L'abbiamo riletta, ci sono venute le lacrime agli occhi e abbiamo detto,
3: è lei,
2: è ancora lei, è questa. E questa cosa è, da una parte, dal punto di vista artistico è stato facile e bello, dal punto di vista politico è terribile pensare che in 15 anni quel testo è ancora attuale. Sì.
1: Mi faccio una domanda che parte da una considerazione che lei fa nell'ultimo libro, le relazioni sono la salvezza. Com'è nata questa relazione tra voi due, che ovviamente dal punto di vista della cantautrice, musicista, dal punto di vista della giornalista, scrittrice, incontra due mondi che si sono praticamente intersecati benissimo in questa relazione meravigliosa. Vi ha salvato?
2: Guarda, tra di noi non c'è neanche bisogno mai di provare. Io le dico sempre, non dobbiamo fare gli attacchi, sai, in teatro si fanno gli attacchi, no? Con che parola finisci, con che parola comincio? Perché basta ascoltarsi. La parola cura significa ascolto. E chi fa musica sa qual è l'importanza dell'ascolto e chi lavora con le parole sa qual è l'importanza dell'ascolto. Quindi quando noi ci siamo incontrate qui in Puglia, è vero, perché Erika è di Bisceglie, io ero a Cisternino che lavoravo con Lisetta Carmi e stavo scrivendo un libro, un'ultima cosa, e poi quel libro che ho fatto con Lisetta Carmi è diventato uno spettacolo di cui Erika ha scritto le musiche. E da allora non ci siamo più separate, è impossibile separarsi, perché poi anche quando le nostre vite prendono direzioni diverse, quando torniamo sul palco è un attimo che stiamo dicendo la stessa cosa. Quando un incontro è così è un dono e bisogna tenerlo di conto, sì, bisogna farci caso.
1: Io stavo per fare la stessa domanda, cioè stavo facendo la domanda partendo da questo. Come fai adesso a stare senza Concita De Gregorio nei momenti in cui ti separi da lei?
3: Ma io sto sempre con Concita De Gregorio, anche quando non ci sono. Cioè siamo collegate. È vero, le persone che per te sono, cioè non occorre. E ti ritrovi sempre nel punto in cui ti sei lasciato come se fosse successo un secondo fa. Succede nelle relazioni più importanti della nostra vita e a me succede con lei. E aggiungo a questa cosa che Porto Rubino è proprio la celebrazione delle relazioni, è un festival che è nato così, con l'amicizia e con la follia, e credo che sono due ingredienti fondamentali per fare tutto.
2: Sono successe delle cose incredibili.
3: Sì, delle connessioni
2: pazzesche. Stasera è successo, va bene, che l'ideatore di tutto questo, che io avevo incontrato tantissimi anni fa, una volta quando avevo fatto una puntata di Fuori Roma, che era un vecchio programma che facevo, si è ricordato di quella cosa, mi ha chiamata, poi Erika per altri canali, insomma, cioè, e E poi io non sapevo che ci fosse
4: Riondino.
2: No, non lo sapevo, capito?
3: Che abbiamo citato sul
2: palco. E quindi quando l'ho citato ed è arrivato l'applauso per lui, ho pensato: ah, che bella cosa che arriva l'applauso per Riondino, ma non avevo idea che fosse lì, non lo sapevo proprio. Quindi a un certo punto lui è arrivato. E poi stasera a cena, poco prima di salire sul palco, si è presentata Carmen, che naturalmente Erika conosce benissimo perché è il suo mondo, sono i suoi riferimenti, ma io no, io non la

0: conoscevo di persona
1: Eravamo a cena e davvero gli ho detto
0: e abbiamo
1: Franco,
0: avuto una
1: vieni tra 10 giorni
0: conversazione
1: e mi ha
0: che
1: detto sì,
2: ci ha
1: questa non è una
2: fomentato,
1: cosa
2: ci ha
0: lo stavo dicendo a lei,
1: musica.
0: cioè, con Carmen
1: E, insomma,
0: è facile
1: il
0: capire
1: mondo
0: perché
1: dello
0: si fanno le
1: spettacolo
0: cose,
1: viaggia
0: non
1: dall'altra
0: cosa
1: parte,
0: fare,
1: sono
0: ma
1: tutti
0: perché
1: dubbi,
0: farlo.
1: sono tutti.
0: E dunque,
1: È un periodo duro proprio in
0: nell'ultima
1: generale.
0: ora e mezza è stato tutto facile e
1: Vuole far
0: chiaro.
2: Strato.
1: Sentire che
2: Vabbè,
1: sono
2: allora
1: felice
2: adesso ci
1: di
2: aspettiamo con
1: sentire
2: Cita De Gregorio, Enrico Mugni e Carmen Consoli per la prossima. Prossimo tour. L'ho soltanto anticipato.
3: Lo facciamo, lo facciamo.
4: Succede il
2: No,
4: 22 luglio al Castello Sforzesco di Milano.
0: Saremo
2: no,
0: insieme
2: sì,
0: con
2: sì.
0: Carmen
2: Ciao.
0: Consoli Erika al Castello Sforzesco di Milano, dannate ingenue.
2: Allora, per chi si trovasse a Milano.
0: Poi a Castello,
4: Siracusa,
0: poi a
4: poi a Verona.
0: Siracusa, poi a Verona, poi gireremo.
4: Insieme a
0: Speriamo di
4: delle,
0: venire in Qatar.
4: saranno, insieme a delle magnifiche artiste, saremo con Francamente, Anna Castiglia, Marina Rey e Nada, nostra musa, anche lei
0: Nada.
4: assoluta.
0: Quindi sarà un concerto bellissimo,
4: Sì.
0: di cui questo è stato,
4: Il
0: diciamo,
4: prodromo,
0: sì,
4: però non di guerra, di pace.
0: L'antifona.
2: Allora, appena le vedete da qualche parte andate ad ascoltarle perché davvero stasera avremo passato tutta la serata insieme. Grazie Erika Mu,
4: Anche noi,
2: grazie
4: adesso andiamo a correre,
2: Concita
4: cioè,
2: ad accordare e poi ci vediamo dopo tutte insieme. Grazie, grazie ancora e grazie per queste cose belle che ci regalate.
0: Grazie Taranto e soprattutto grazie a Renzo Rubino che ha immaginato questa cosa bellissima. La relazione, stare insieme fisicamente con i corpi nei luoghi è la
1: A un
0: cura.
1: certo punto
2: E con questo possiamo chiudere. Grazie.
5: Da 5 Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre Driven by People.
7: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vince compie ogni giorno. Per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
9: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura direttamente a casa tua. Basta pesare confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Puntata del 21 di luglio e insomma è la settimana di uno dei grossi festival che si terranno a Grottaglie presso le cave di Fantiano. Stiamo parlando del Cinzella Festival che si terrà nei giorni 25, 26 e 27 di luglio appunto presso le cave di Fantiano di Grottaglie. Abbiamo incontrato Gianni Raimondi, presidente dell'associazione Afosei, organizzatrice dell'evento. Siamo finalmente nella settimana di un festival giunto alla sua decima edizione che nei giorni 25, 26, 27 insomma porterà musica anche oltre quello che è il territorio strettamente tarantino-ionico. Sono qui con Gianni Raimondi, presidente dell'associazione Afosei, per parlare del Cinzella Festival. Ciao Gianni. Guarda, non ti voglio fare manco domande, ti passo il microfono e tu ci racconti che succede in questo fine settimana, perché ci siamo.
3: Va bene, procedo in completa autonomia. Allora sì, la settimana è arrivata, come diceva Sabri, è la decima edizione. L'anno prossimo festeggeremo il decennale del Cinzella Festival, che è nato appunto nel 2017. Siamo per riposizionarci per una settimana nella magnifica e suggestiva atmosfera delle cave di Fantiano, con tre giornate di grande musica. Le vado a elencare velocemente perché apriremo con un concerto bellissimo. Se non conoscete chi era la Dust, vi consiglio vivamente di venirli a scoprire perché sono eccezionali, fanno una musica bellissima, elettronica d'atmosfera, ma anche ballante, e quindi diciamo ci coinvolgeranno soprattutto in quel contesto delle cave di Fantiano. Presumo sarà una serata molto molto molto bella, e poi Populous a seguire per completare la serata densereccia. Il giorno successivo è questo, il 25 luglio,
2: il sabato.
3: Quest'anno sì, è a cavallo, il sabato è densereccio, la domenica invece diciamo è un po' più rocchettara, perché avremo in esclusiva per la regione Puglia, Morgan permettendo, avremo il Blu Vertigo, e quindi si fa un salto chiaramente nel passato con i nostalgici di quel periodo di quella scena musicale italiana, che ha comunque un sacco di proseliti. In effetti si preannuncia una bellissima serata. A completare la scaletta abbiamo India Wills, un'altra band suggestiva delle atmosfere rarefatte, che coinvolgeranno presumibilmente il pubblico del Cinzella. Si chiude poi il 27, quindi quest'anno di lunedì, con un concerto di un artista insomma che non è che abbia bisogno di tante presentazioni, perché appunto Niccolò Fabi, che sta portando una bellissima tournée in giro per l'Italia con un sacco di successo, un sacco di classici della sua ormai pluridecennale carriera, e ad aprire il concerto di Niccolò Fabi ci sarà una conoscenza locale, appunto Cristiano Cusa, che si esibirà in solo col piano proponendo un po' i suoi pezzi, soprattutto quelli più recenti che gli stanno dando maggiore visibilità. Questo per farmi tutta una tirata da solo. Poi adesso mi riposo, adesso perché il microfono pesa.
2: Allora, vabbè, questa diciamo è la parte esterna, no? La parte bella, però insomma 10 edizioni è uno storico importante, tanta esperienza sul campo comunque accumulata nelle varie edizioni che si sono un po' spostate anche, no? In zone differenti. Quanto è difficile nel nostro territorio organizzare un festival come questo? Perché di questa cosa ovviamente insomma se ne parlano tutti gli organizzatori di grandi eventi, e poi al netto del fatto che magari questi grandi eventi riescono molto bene, però dietro c'è un grandissimo lavoro che comunque va supportato e soprattutto va studiato e programmato.
3: Certo, dietro c'è tantissimo lavoro, un lavoro che dura un anno, come ben sappiamo, ed è un'attività molto molto complessa, perché il Cinzella Festival, diciamo, adesso aveva trovato una sua collocazione quasi stabile nelle cave di Fantiano. Un paio di anni fa ci siamo trasferiti perché dovevamo andare a Brindisi, poi una serie di peripezie, ci siamo ritrovati nella fornace della rotonda di Lungomare, quindi è complicato, ragazzi, è complicato perché è un settore che ha grosse difficoltà. Poi la Puglia in questo periodo è diventata praticamente la California d'Europa, quindi c'è un festival tutte le settimane e un concerto ogni giorno. Quindi questa bulimia di proposte musicali poi chiaramente incide anche sulla rendita dei vari festival, perché alla fine sì, ci sono tanti gruppi, tanti concerti, però il pubblico più o meno è sempre lo stesso, e soprattutto il portafogli si viene rosicchiato, e non è che si abbia la possibilità di fare chissà quante spese. Adesso il pubblico deve scegliersi con molta cautela la sua serata di gloria, scegliersi il gruppo, perché chiaramente il potere di spesa è limitato per tutto il periodo congiunturale che stiamo attraversando, che chiaramente fa ampliare anche le spese, quindi i costi di produzione che aumentano. Insomma, è un settore molto molto complicato, quello che muove noi, ma muove tanti promotori culturali a Taranto, in provincia, in Puglia e nel mondo, e chiaramente la passione per quello che si fa, perché con la passione ci fa diventare più ottimisti, ci fa spingere il cuore oltre l'ostacolo e ci spinge comunque a dare il massimo nonostante le grandissime difficoltà, perché ad esempio dal punto di vista economico la regione che supporta anche in parte questi esborsi economici è in grande ritardo per quanto concerne le spese anche dell'anno scorso. Quindi noi ad esempio col Cinzella Festival 2026 siamo partiti, ma ancora non abbiamo ricevuto i compensi relativi al 2025, e per un'attività medio piccola come la nostra è un grande problema, perché in questo modo si vanno ad avvantaggiare i grossi produttori, le multinazionali che non hanno problemi di liquidità e che quindi possono anticipare dei soldi e portare a casa risultati. Noi purtroppo questa grande disponibilità non ce l'abbiamo, quindi dobbiamo fare i conti dalla massaia per chiudere i conti e bilancio alla fine di ogni edizione.
2: Allora, abbiamo visto la parte bella del programma, i biglietti sono in vendita su circuiti Exide e Viva Ticket per la seconda serata, quella del 26 di Blu Vertigo. Abbiamo visto le difficoltà, siamo in un ufficio che comunque, insomma, vi mostreremo, le mura parlano di quello che è stato il Cinzella negli anni, ma un tuo ricordo particolare tra queste 10 edizioni, e poi, domanda che faccio spesso anche se non tutti rispondono, quello che sarebbe un sogno nel cassetto. Faccio a tutti gli organizzatori, poi diciamo, ma per scaramanzia non lo diciamo, e non lo diciamo, però ognuno di noi poi ha un sogno di vedere, come è già successo, su un palco di un evento che organizza magari un artista a cui tiene particolarmente.
3: Sì, sì, sì. Vabbè, questi 10 edizioni di Cinzella Festival ci hanno regalato tanti momenti memorabili. Io ricordo soprattutto quelle della prima edizione, che è stata la più avventurosa, forse l'edizione più avventurosa della storia di tutti i festival, perché è stata organizzata in pochissimo tempo a casa, si può dire, di Vincenzo Fornaro. Mi ricordo che lì si vince, c'era da fare l'agosto, perché no, che dobbiamo organizzare un festival, poi ti faccio sapere. E poi si è trovato i camion che gli scaricavano sotto casa, ed è stata un'edizione veramente pioneristica, quella con artisti anche importanti, perché c'era Antonio Dodato, ci stava Dio Levante, Frankie Energy, The Zen Circus, Gomma, il gruppo, insomma,
2: c'è stata la parte cinema,
3: è stata una bella edizione. Poi chiaramente era un po' piccolina per come location, perché le autorizzazioni erano limitate per quel tipo di venue, e ci siamo dovuti spostare con tanto entusiasmo poi presso le cave di Fantiano. Ricordo il concerto meraviglioso dei Franz Ferdinand, ci sono le foto che lo raccontano, sì. Qui in quella edizione magnifica, che aveva un cast veramente stellare: Franz Ferdinand, Battles, Marlene Kunz, After Hours, Digitalism con il famoso DJ Setta all'interno della seconda cava. Quindi è un festival che ci ha regalato tante soddisfazioni, tante risate, tanti personaggi, a partire da Peter Murphy, ma non ultimo il John Lydon dell'anno scorso, che dei PIL, che si esibiva con i gargarismi all'interno delle cave, e con delle foto bellissime che abbiamo scattato. trattato. Per quanto concerne i sogni del cassetto, beh, noi chiaramente in qualità di appassionati di musica ne abbiamo tantissimi. Forse il mio sogno, che chiaramente diventa complicato, è quello di portare i Fontaines D.C. sul palco del Cinzella Festival. C'è stato un periodo in cui magari c'eravamo anche un po' avvicinati, che erano un po' più gestibili, adesso chiaramente

0: un po' più problematica, però abbiamo un sogno coronato, quello di aver portato gli Idols, la
1: certo.
0: più grande live band del momento all'epoca, ma ancora oggi, perché li ho rivisti la settimana scorsa a Milano, e come si dice a Taranto, me ne auguro fuite, perché sono veramente eccezionali da quel punto di vista. Quindi una storia che speriamo continui. Io credo ci saranno anche dei cambiamenti, perché si cresce, non si è mai
1: Certo.
0: sempre gli stessi, e quindi ci dobbiamo anche adeguare ai tempi che arrivano.
1: Allora, lui non l'ha detto, vorrebbe portare i Foo Fighters del suo Dave Grohl, ma in realtà per adesso non abbiamo proprio lo spazio
0: No,
1: fisico.
0: lo spazio adesso c'è, che abbiamo lo stadio, quindi, però chiedere 1,5 milioni di euro al comune di sto periodo, la vedo un po'
1: Un po'
0: dura
1: difficile.
0: effettivamente.
1: Allora, grazie a Gianni Raimondi. Lui,
0: Grazie
1: oltre a essere, insomma, il presidente dell'associazione, si occupa proprio della responsabile di produzione del Cinzella Festival. Salutiamo tutti gli altri componenti, insomma, che saranno visibili e riconoscibili all'interno
0: Certo.
1: delle cave di Fantiano 25, 26, 27 luglio con questa edizione, la decima edizione del Cinzella Festival. Grazie, buon lavoro.
0: Grazie a te, Sabri. Ciao ragazzi.
2: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Niente, non ce la faccio proprio a essere lontano da un palco, cioè questo è proprio il mio habitat naturale. E questo ovviamente per salutarvi, per aver seguito questa puntata di 100 eventi. Ci sono tantissimi davvero eventi in questa settimana e ve ne racconteremo anche degli altri nel corso delle altre trasmissioni di Studio 100 TV. Intanto un ringraziamento a Giovanni Talamo e un saluto dal Parco Due Mari del Fiorino Future Fest. L'appuntamento è alla prossima settimana. Ciao Palco, ci vediamo presto.

0: Questo programma è stato offerto da Fiorino Group SRL e
1: 77 SRL Lido Gandoli.

0: Allora, bentornati, siamo con e da Roberta Morleo, stiamo parlando di Leo Pantaleo. Roberta ti ha dedicato un libro fotografico e non solo, abbastanza spiegato anche nei rivoli di una biografia che è veramente interessante.
1: Certo, questo inizia questa storia inizia da quando lui ha 5-6 anni, quindi parliamo del 45-46 e si conclude nel 2000. Io continuerò poi a frequentare Leo fino alla fine dei suoi giorni, ma lui vuole che questa storia si concluda nel
0: Quindi è
1: 2000.
0: concordata sia la scrittura che l'intelaiatura anche del testo?
1: Non era nulla concordato. Questo libro nasce in realtà te ne stavo accennando all'inizio della nostra chiacchierata, nasce in realtà esattamente da una chiacchierata, così come stiamo facendo io e te adesso. Cioè, io sono nel laboratorio, nel foyer, no? Del suo piccolo teatro in via Matteotti, faccio tutto quello che dovevo fare per lui, curavo i rapporti con la stampa. E tra un comunicato e l'altro gli chiedo: Leo, ma questo quadro di che periodo è? E questa fotografia di che periodo è? E lui comincia a raccontarmi. Lui comincia a raccontarmi e io scrivo. Poi scrive lui,
0: Ah, quindi è
1: qualcosa la
0: nato così.
1: scrive lui. Perché lui comincia, mi dice: ma che dici se lo mettiamo per iscritto? Poi io scrivo, poi tu me lo correggi, perché lui pensava di non saper scrivere, in realtà aveva una sua scrittura, una sua cifra personale. E così nasce questo libro, che all'inizio non voleva essere assolutamente un libro, era una sorta di diario. Però era volutamente, cioè lui voleva davvero mettere il nero su bianco perché voleva abbinare a questa sua storia le tantissime fotografie, il patrimonio
0: Quindi aveva
1: sterminato che
0: bisogno di
1: c'era.
0: didascalie profonde,
1: Sì,
0: diciamo, ecco.
1: assolutamente. Patrimonio fotografico e non soltanto, perché molti quadri poi sono legati ad un periodo.
0: Quindi tu hai raccolto tutto, hai fatto poi un assemblaggio nel 2016-17,
1: È
0: presumo un
1: stato
0: paio d'anni
1: un
0: ci hai
1: fatto.
0: lavorato,
1: Sì,
0: vero?
1: sì,
0: Ma
1: sì.
0: tutta la parte avevi messo intanto o c'aveva lui da parte gli appunti?
1: No, gli appunti io li ho
0: Così.
1: recuperati qua e là, molti li avevo messi da parte, altri li ho recuperati. Pochi giorni prima che se ne andasse, perché io li avevo riletto un po' il libro, così come l'avevo più o meno messo giù, poi l'ho
0: Quindi lui la
1: cambiato
0: bozza l'ha
1: tante
0: vissuta,
1: volte, sì,
0: l'ha.
1: avevo una bozza, e lui mi disse qualche giorno prima: a quel punto là non mettere più questo, metti quello. Aveva una lucidità pazzesca su quello che quello che era stato il suo
0: È di quello che
1: vissuto, si
0: avrebbe voluto
1: ricordava
0: la.
1: tutto, tutto.
0: Senti, vediamo qualche altra foto, intanto le scorriamo. Qui con Alberto Sordi, due sorrisi bellissimi. Abbiamo detto, questo è il
1: Questo
0: film.
1: è lo scopone scientifico di
0: È una delle
1: Comencini.
0: commedie agrodolci più importanti del cinema italiano. Quindi lui ha una parte in questo film.
1: Sì,
0: Presumo nel periodo
1: siamo
0: romano.
1: nel 72, siamo nel 1972 ed è il periodo del cinema in cui lui si ritrova con i grandi del cinema,
0: È una commedia che vince
1: Comencini,
0: Cannes, è una commedia italiana che vince grandi.
1: questa.
0: No, questa in generale, è un
1: In
0: periodo
1: generale, sì,
0: eccezionale.
1: beh, lo scopone
0: Sì,
1: scientifico ebbe
0: è
1: tantissimo
0: quel periodo là.
1: successo, poi farà anche una cosa con Rossellini e con Strehler, con il grande Fellini invece nasce proprio un'amicizia, lì poi ci sono altri aneddoti che
0: Qui è con Patti
1: è bello
0: Pravo,
1: scoprire.
0: dove? Nel libro sono spiegati, vero?
1: Eh sì.
0: Qui è con Patti Pravo.
1: Allora, qui è con la divina Patti Pravo, in cui ovviamente entrambi hanno neanche 30 anni, perché erano più o meno coetanei, ed è al Piper, una dei
0: Neanche a
1: tem
0: dirlo.
1: Templi
0: Eh sì. Qui è un
1: della
0: bellissimo
1: musica
0: sorriso di
1: sfrenata.
0: questo bell'uomo
1: Leo
0: che
1: era molto
0: è magnetico
1: bello,
0: questo
1: molto
0: sguardo.
1: bello, amato, bisessuale, come molti pensano omosessuale, ma poco conta. La sua identità sessuale non è mai stato un mistero, ma lui in realtà ha amato uomini e
0: Ha
1: donne
0: amato, punto.
1: ed era anche un bellissimo
0: Certo.
1: uomo. Lui è stato un bell'uomo fino
0: Qui
1: alla fine.
0: è nei panni del. Ci fu un titolo di qualcuno 30 anni fa su un giornale, Il Signore delle Camelie, e richiama la pièce che tu prima ci hai scritto.
1: Sì, guarda, questa pièce teatrale fu un successo pazzesco, scandaloso, ne scrissero di ogni, ovviamente c'era anche chi si indignò.
0: Beh, perché una provocazione.
1: Perché era, sì, dissacrante, insomma, voglio dire, uno che fa La Signora delle Camelie con i baffoni, qui non si vede, ma a un certo punto era anche molto scosciato, non si vedeva niente.
0: Quindi provocazione allo stato puro.
1: Siamo nel 1977 in una Roma già molto libera come costumi, però faceva sempre scandalo un uomo che si vestiva da donna.
0: Bene, allora, Roberta, Leo Pantaleo ad un certo punto... Ah, qui vediamo un'altra foto intanto, con
1: ecco,
0: chi è?
1: Sì, questa è importante, ma come ce ne sono tante altre, perché questa è, lei è Adriana Palmisano.
0: È un passo a due,
1: ed è Anna Fugè. Mm. E lui è Renettano, compagno di Anna Fugè, in una commedia che porterà nel 1992 a Roma, ci sarà una prima teatrale nella Galleria Umberto, e sarà la prima consacrazione di Leo Pantaleo regista e attore.
0: Quindi un omaggio a Taranto questo, tra l'altro, Anna Fugè.
1: Un omaggio a Taranto, non dimentichiamo, non è un particolare irrilevante, che Leo è stato il biografo sia di Anna Fugè, diva del cinema muto, non soltanto, personaggio molto... molto controverso, Tarantina, eccetera, sia di Anna Fugè sia di Rodolfo Valentino, su cui è inutile spendere altre parole, ovviamente celebrato a Castellaneta, sua città natale, dove a Castellaneta lui porta invece un'altra prima teatrale dedicata proprio a Rodolfo Valentino.
0: Che è un altro personaggio che lui ha amato, ha curato molto.
1: Su questi due binari. Ma lui amava moltissimo la ricerca dei personaggi tarantini che avevano fatto la storia di Taranto dal punto di vista artistico. Nel 1986, quindi 6 anni dopo il suo rientro a Taranto, lui organizza una mostra, allestisce una mostra bellissima, che ancora molti si ricordano, al Castello Aragonese, su Anna Fugè. Mette assieme reliquie, pezzi del suo corredo, dei suoi costumi, pezzi di teatro, insomma copioni teatrali, e allestisce questa mostra molto molto bella, che avrà un successo clamoroso. Peccato che poi tutto, no,
0: si sgonfia. Come si chiama quella canzone? Vipera, vero?
1: Vipera,
0: di
1: sì,
0: Anna Fugè. Sì. Allora, Taranto, abbiamo detto, finisce il periodo romano, arriva, torna a Taranto, e qui c'è una foto che lo ritrae nel suo laboratorio o a casa sua? Abbiamo due luoghi diversi, no? Sì. Matteotti e Margherita, via Matteotti, via Margherita.
1: Via Matteotti è il piccolo teatro che apre nel 99 e che riuscirà ad avere 2 o 3 anni di vita, mentre via Margherita era ed è stata fino alla fine la sua casa laboratorio.
0: Questa foto è?
1: Per cui questa sì è via Margherita ed è sono gli anni, inizi anni 90 probabilmente. Questa invece ha una data ben precisa, è l'11 febbraio del 99, e Leo inaugura con l'allora assessore regionale al turismo, che diventerà poi sindaco di
0: qualche
1: Taranto,
0: mese dopo,
1: di lì a poco, Rossana Di Bello, compianta purtroppo, come noi tutti sappiamo, che sarà la madrina appunto del suo teatro, del suo piccolo teatro in via Matteotti, che era il coronamento di un suo sogno, quello di aprire un teatro.
0: Ecco, lui cosa ha creato in quel teatro, in quel laboratorio? Quali produzioni, quanti ragazzi e ragazze hanno frequentato i laboratori?
1: In cui io vivo con lui lì a teatro, riesco veramente a conoscere l'essenza di quest'uomo, anche se penso che nessuno mai la conoscerà fino in fondo, e quindi la mia non è una presunzione, diciamo che lo conosco abbastanza da poterci poi scrivere. Lui, devo dire, si fidava anche moltissimo di me, al punto...
0: Beh, si è affidato.
1: Sì. E io di questo l'ho sempre ringraziato, perché attraverso attraverso quella scelta che fece, il fatto di volermi all'interno del suo teatro, lui mi ha fatto veramente conoscere un mondo pazzesco. E, che succede? Che lui apre questo teatro, inizia ad avere un'attività frenetica dal punto di vista della scrittura dei copioni teatrali che porta in scena, ma non porta solo i suoi, ospita anche altre compagnie. E soprattutto avvia dei corsi di recitazione per ragazzi e non, anche persone di una certa età, adulti e non, e quindi corsi di recitazione teatrale che porteranno poi tanti a calcare i
0: È stato
1: palcoscenici.
0: avviamento per tanti. Per
1: Sì, assolutamente.
0: te no, tu non hai sempre frequentato lui dal punto di vista
1: A me piaceva
0: culturale, della curiosità culturale.
1: stare dietro le quinte, ero molto attratta, ma me l'ha proposto tante volte, fai brutta zingara, fai tu i corsi,
0: Eri
1: come li
0: brutta
1: chiamava?
0: zingara.
1: Eh sì, io ero brutta zingara perché lui amava dare questi nomignoli alle persone a cui voleva bene poi in realtà, no? Il teatro a me piaceva vederlo da un punto di vista che mi consentiva di studiare anche molto il personaggio Pantaleo, no? E anche poi di godere di tanti aneddoti, tanti episodi e tante esperienze, una fra tutte quella del Canada. Lui ci trascinò letteralmente, trascinò me e la sua compagnia teatrale proprio i primi mesi in cui ero nel teatro di Via Matteotti con lui in Canada, a Toronto, dove fu chiamato per una performance per questa comunità che esisteva, esiste ancora italiana a Toronto, in onore di Sophia Loren. Lui mise in piedi una pièce teatrale molto bella, musicata, con le musiche di Pino Russo, attuale Siddhartha, che appunto scriveva per lui le musiche in quel periodo, e con me c'era tutta la compagnia di attori, e
0: Bella esperienza.
1: questa esperienza è rimasta veramente negli annali, non soltanto i miei, ma anche quelli che appunto riguardano tutti gli attori della compagnia.
0: Senti, questo artista Tarantino, cioè Albero Bellesima, Tarantino poi d'adozione, Tarantino Doc diventato, ha lavorato con Rossellini, Patroni Griffi, Comencini,
1: Sì,
0: ha incrociato Fellini, ha lavorato con i più grandi,
1: Strehler,
0: Streller.
1: e poi lui stringe un rapporto molto molto particolare, filiale, da madre a figlio, con Alida Valli, un'attrice che lui conosce nel suo periodo romano, appunto, è il periodo in cui conosce anche per Paolo Pasolini, e Alida Valli, che in quel periodo era per sue vicissitudini personali lontana dal figlio, si lega molto a Leo. Quindi Leo ricorderà questa grande, bellissima attrice quasi come una mamma, no, cinematografica, anche perché lei credeva molto nel talento di Leo. Con Fellini invece c'è un episodio che ti voglio ricordare più che raccontare, perché è stato ricordato anche non soltanto in occasione della presentazione del libro 3 anni fa, ma anche in altre occasioni, dal nostro caro amico Angelo Caputo, che ci ha lasciato poco dopo la presentazione del libro che lui fece per me con
0: Simona
1: Simona
0: Giorgi.
1: Giorgi alla biblioteca a Clavio. Leo era molto amico di Angelo. Nel periodo in cui tornò a Taranto, quindi nell'80, una delle prime persone con le quali riallacciò subito i rapporti, perché si conoscevano già, era proprio Angelo Caputo. Angelo aveva fatto teatro, no? Prima ancora di fare il giornalista. E gli fece una promessa: ti farò conoscere il grande regista Federico Fellini. Angelo non credeva, non aveva mai creduto che, non che, che Leo avesse conosciuto Federico Fellini, a questo credeva, ma che un giorno
0: Che lo
1: l'avesse,
0: facesse conoscere.
1: esattamente. E quindi che succede? Lui se lo porta a Cinecittà, e come era proprio nel modo di essere di Leo, poco prima di entrare a Cinecittà, Leo ha un'esitazione, dice: Angelo, ma io non sono sicuro che il maestro mi possa ancora
0: Ma nello studio 5
1: riconoscere.
0: proprio, nello studio di
1: Sì,
0: Fellini.
1: a Cinecittà, lì dove Fellini aveva insomma
0: Tutto.
1: il suo entourage. E se non mi riconosce, insomma, iniziano queste. Angelo, che poi era una persona molto
0: Galantuomo.
1: garbata, diceva: Vabbè, ma Leo, ma non ti preoccupare, ma se vuoi non ci andiamo più. No, no, no, andiamo, andiamo, andiamo. Insomma, per fartela breve, il maestro non soltanto lo riconosce, ma lo riconosce da lontano, lo chiama: Pantaleo, che ci fai qui? E di là poi
0: Allora,
1: inizia
0: sarà
1: questa
0: una bella soddisfazione. E
1: giornata
0: Angelo Caputo
1: pazzesca.
0: conobbe Fellini.
1: E Angelo Caputo
0: Questa non la
1: quindi
0: sapevo, bellissimo.
1: conobbe Fellini e scrisse per Nuovo Dialogo una storia a puntate in cui parlava
0: Ah, andare a
1: dell'incontro
0: ritrovare.
1: con il grande. È qui dentro.
0: Molti motivi per leggere sto
1: Eh
0: libro.
1: sì, è qui dentro perché ci sono appunto gli stralci di questi giornali, questi articoli. Ci sono moltissime recensioni degli spettacoli di nostri carissimi colleghi, Anita Preti, Torrescuro, Piero Mandrillo. Insomma,
0: Il quotidiano, la
1: ci sono,
0: Gazzetta, il
1: insomma,
0: Corriere,
1: è una bella c'è una
0: certo.
1: bella documentazione di un po' di
0: In questo
1: quegli anni.
0: libro, che voglio dire, è grande ed è spesso, sembra quasi un volume di un'enciclopedia, insomma, possiamo dire che è quasi una monografia
1: Sì.
0: su Leo Pantaleo, ma è per caso trattato anche l'episodio che sarebbe stata una svolta storica anche per lui, no? La Rossana Di Bello volle legittimare la sua arte, la sua propensione, non solo scenica, ma anche culturale. A tutto tondo, avrebbe tanto voluto affidare la direzione.

0: innovazione, di un teatro che poi mai è nato a
1: del
0: Taranto, che
1: teatro
0: era quello di innovazione.
1: d'innovazione.
0: Per intenderci, in quel periodo quella giunta decise di fare teatro di tradizione al Fusco, poi il Fusco sarebbe arrivato superando mille vicissitudini, ma non è mai nato il teatro di innovazione che sarebbe dovuto essere costruito o comunque

0: lui avrebbe dovuto dirigerlo.
1: Sì.
0: Questa cosa per il dissesto del 2006 subì uno stop, questo programma, per lui fu una delusione, presumo.
1: Una delusione cocente. Non c'è all'interno del libro perché, come tu stesso hai appena detto, parliamo del periodo in cui Rossana Di Bello era già primo cittadino,
0: Certo.
1: e quindi parliamo dal 2003 al 2006, insomma, più o meno, quando ci fu il dissesto. Il libro finisce, l'ultima pagina agli albori del 2000, in
0: Ah.
1: concomitanza con la scomparsa dei genitori di Leo, che sarà per lui uno spartiacque, però
0: Ok.
1: soltanto leggendo il libro si può capire di che cosa stiamo a parlare. Tornando però a quello che dicevi, per lui sì, una delusione cocente, perché lui voleva, al di là di ogni retorica, lo dico, voleva portare tutto quello che aveva fatto nella capitale. Lo voleva traslare nella sua città
0: Cioè,
1: d'adozione,
0: questo
1: che era
0: Rossana Di Bello
1: Napoli.
0: l'aveva intuito, questa
1: Assolutamente sì,
0: potenzialità l'aveva intuita, ma purtroppo
1: assolutamente.
0: poi le vicende amministrative non consentirono.
1: Hanno fatto prendere altre strade, lui ha continuato a fare teatro fino a che ha potuto, poi c'è stata la chiusura purtroppo del teatro di Via Matteotti, ha fatto altro, ha fatto cortometraggi, ha vinto il premio Sordi, ha messo insieme tanti pezzi della sua vita attraverso il racconto di questo che poi è diventato un libro, ma a lui proprio piaceva raccontare, lui veniva spesso in questa casa e devo dire che i miei amici stavano tutti così.
0: Ascoltare. Non erano ferme immagini, era lei che
1: Dieci
0: rappresentava.
1: secondi di stupore assoluto rispetto a questa grande personalità
0: Lui
1: che
0: poi
1: era
0: fece una
1: capace.
0: chicca nelle acrobate di Soldini,
1: Sì, fece una.
0: mentre faceva il caffè, parlava in dialetto e
1: Sì.
0: parlava con la protagonista.
1: Gli piaceva molto l'istrione, era
0: Sì.
1: istrionico. Per quanto, torno a dire, l'ho detto prima, ma ne sono fortemente convinta, ma lo diceva lui stesso, aveva una sua particolare, stranissima timidezza, ritrosia, che a
0: Giù dal
1: volte,
0: palco.
1: sì, a volte però si traduceva in quelli che molti pensavano fosse diffidenza. In realtà era una forma di timidezza,
0: Una maschera. Beh,
1: una
0: un
1: maschera,
0: attore, una
1: sì,
0: maschera.
1: assolutamente.
0: Un cittadino come te, come tantissimi impegnati nel sociale, hai ricevuto mai proposte di candidatura? Sai, l'attività politica si è interessata attivamente, posto che secondo me quando la politica avvicina e chiede, i partiti chiedono una candidatura, è sempre positivo, vuol dire che c'è una selezione di classe dirigente che può funzionare. Ecco, mi pare tu non abbia accettato perché, ammesso che tu abbia avuto, non ti ho mai visto candidato, è
2: No,
0: successo?
2: no, ho sempre detto, anche se all'inizio tutti pensavano che io stessi facendo questo per candidarmi, ma vedrai che quello si
0: Abbiamo un
2: candidano.
0: pregiudizio classico,
2: Certo,
0: no?
2: vabbè, no, varie idee
0: Da
2: politiche
0: vari ambiti hai ricevuto?
2: mi hanno avvicinato, mi hanno detto di candidarmi, diciamo che hanno avuto il pensiero per me per entrare nei loro
0: Ti hanno
2: partiti.
0: proposto.
2: La mia
0: Perché non?
2: risposta è stata sempre no per tutti, nello stesso modo, perché per fare il politico lo devi saper fare, io non lo so fare. Io so fare i caffè, io so fare, so comunicare con la gente, riesco a portare avanti determinati obiettivi di cui mi prefisso, però la politica è un'altra cosa, la politica è importante,
0: Però vedi
2: bisogna saperla
0: Ignazio,
2: fare.
0: stare qui, bancone, di fronte alle avventure, qua ti passa la vita delle persone. Io
2: Assolutamente sì.
0: spesso penso, chissà quante cose ascoltate,
2: Tante,
0: quante volte,
2: tante,
0: tra l'altro è anche uno
2: belle,
0: sfogo,
2: brutte,
0: tra l'altro è anche uno sfogo, tra l'altro si parla davanti a chi ti fa il caffè, spesso, di cose
2: assolutamente sì,
0: private, con un amico, non ci rendiamo conto che chi fa il caffè ascolta.
2: certo,
0: Poi tu sei il
2: tanto,
0: depositario anche dell'intimità dei tuoi clienti,
2: assolutamente sì,
0: quindi c'è fiducia. Politica è anche questo, è parlare, interagire, e proporre.
2: assolutamente sì, la politica è molto importante, la politica deve essere presente magari ogni giorno, per noi cittadini, e risolvere quali sono i problemi, cercare di aiutare il cittadino, perché se noi portiamo qualcuno nei vari luoghi dove ci devono rappresentare, devono rappresentarci, devono fare veramente qualcosa che serve alla città, che serve al quartiere.
0: Senti, com'è il quartiere in questi anni? Questo è un quartiere che, come tutta la città, ha vissuto
2: vari... È un quartiere che penso ultimamente...

0: Guerra di Mala, penso agli anni quando è arrivata
1: Certo,
0: l'Ilva, penso al
1: certo,
0: dopo, penso alle
1: certo. Siamo
0: persone anche
1: sempre un quartiere
0: innocenti.
1: combattuto. Ultimamente si combatte con i lavoratori Ilva, lavoratori non Ilva. È come se ci stessero mettendo contro perché tu dove vai a lavorare, io voglio mangiare a casa tua. Questi discorsi purtroppo stanno incominciando ad entrare nelle famiglie di questo
0: Però
1: quartiere.
0: fuori l'immagine di Tamura è sempre l'immagine di un quartiere compatto, di una
1: Assolutamente
0: città,
1: sì,
0: tra virgolette, a
1: però
0: sé.
1: perché c'è rispetto. Io ho rispetto di te che lavori all'Ilva, lo so che tu mi stai a un
0: Esempio,
1: certo punto,
0: chi
1: capisci?
0: lavora
1: Ma non è
0: lavora,
1: solo l'Ilva, abbiamo il
0: il
1: cementificio,
0: lavoratore va
1: abbiamo,
0: rispettato tout court.
1: assolutamente, ci sono tante fonti di inquinamento in questa città, bisogna rispettarli
0: Oh,
1: tutti,
0: ricordiamolo a
1: bisogna.
0: tutti quanti, magari Tamuri nasce
1: Certo,
0: prima dell'industrializzazione. Ok,
1: assolutamente
0: qui
1: sì.
0: qualcuno ogni tanto, ha
1: Ho una
0: pensato
1: foto
0: che
1: che
0: perché è
1: testimona
0: nato Tamuri
1: questo.
0: vicino alle ciminiere? No.
1: Assolutamente. I tamburi sa perché nascono? Lo sappiamo.
0: Diciamolo.
1: Diciamo che qui abbiamo la copertura
0: Ecco, il
1: romano,
0: rumore
1: il
0: del
1: rumore,
0: tamor.
1: benissimo, questo rumore dell'acqua che scorreva andava come il rumore
0: È il
1: di tamburi
0: cassone.
1: e quindi la gente
0: Boom
1: quando
0: boom.
1: veniva a respirare l'aria pulita da queste parti dice andiamo sui tamburi, dove ci sono i tamburi, dove
0: Tu
1: si
0: eri di
1: sentono i
0: quei
1: tamburi.
0: bambini che faceva il bagno tranquillamente o già? No.
1: No, io sono quel bambino arrivato dopo perché sono nato in Città Vecchia, ho vissuto fino all'età dei 14-15 anni
0: Ah,
1: in
0: tu
1: Città
0: sei
1: Vecchia.
0: vissuto in Città Vecchia.
1: Assolutamente sì, Via Pentite
0: Ti manca
1: 53.
0: Via Pentito?
1: Tantissimo, non ci vado perché piango. Ho 11 appartamenti chiusi, 11 appartamenti chiusi. Sto male, dove sono nato io, si vede da lontano, venendo da Via Cava, lo vedi lì, primo piano, dove sono nato io, dove siamo nati tutti, la mia famiglia, mia sorella, mio fratello. Pensa che papà era l'ultimo di 12 figli, il nonno ha acquistato 12 appartamenti, uno per ogni figlio. Ogni figlio ha una media di 4 figli, quindi vedi quanti siamo. E abbiamo tutto lì chiuso, come un gran tesoro, custodito lì, ma più che custodito è stato stirpato.
0: Peccato.
1: Sì.
0: No, perché stavo per dirti casa vacanze per i bambini.
1: Magari, avevamo altri progetti
0: Non ci
1: anche,
0: puoi
1: dai, di fare.
0: pensare.
1: Assolutamente no, perché no,
0: Quindi la
1: hanno
0: città
1: chiuso proprio la
0: vecchia.
1: strada, hanno chiuso proprio la strada.
0: Tu nasci proprio in città
1: Nasco in
0: vecchia.
1: Città
0: Qui
1: Vecchia.
0: città vecchia Tamburi, la tua Taranto è questa.
1: Sì, ho dei ricordi bellissimi della Città Vecchia, in più sono stato alunno del professor Rocco Spani, una persona fantastica,
0: A
1: un
0: cui è intitolato anche
1: insegnante,
0: un.
1: benissimo, un'associazione, e quindi mi ha saputo educare avendo l'assenza dei miei genitori perché lavoravano qui nel bar, io vivevo con delle, due zie
0: Ah, quindi
1: in Città
0: vivevate in
1: Vecchia,
0: Città
1: io
0: Vecchia?
1: vivo in Città Vecchia, perché papà qui e mamma va alla cassa, papà dietro al banco con sei operai la mattina, sei operai la sera, pensa un po', oggi
0: Quindi la
1: sono
0: tua vita è al
1: solo.
0: di qua del Ponte Girevo. Lo dico io che abito al di là del Ponte
1: Assolutamente sì,
0: Girevo, al di qua.
1: ultimamente però papà costruendo una villa a San Vito abitiamo qui,
0: Ah, ecco.
1: adesso siamo abitanti di San Vito.
0: Però non hai mai mollato qua.
1: No, assolutamente,
0: Un minibar
1: assolutamente, no, no,
0: bis
1: no,
0: ter.
1: no, non troverò la stessa gente, non troverò gli stessi amici, no.
0: Non ti immagini fuori da Tamburi?
1: No, sì, ho fatto tante cose. Mio fratello tempo fa aprì un bowling sulla strada di Massafra. Abbiamo aperto i box bar allo stadio. Abbiamo lavorato con Taranto Calcio.
0: In che epoca?
1: C'era il signor Fasano, quindi il
0: Maiellaro,
1: Football Club
0: quella, De Vitis
1: Taranto.
0: Maiellaro, quella
1: Benissimo,
0: squadra là, grande
1: benissimo.
0: squadra.
1: Allora, sì.
0: Serie B, CB.
1: Sì. Lopez, Toto Lopez.
0: Potrei dire tutta la
1: Eh
0: formazione.
1: sì, immagino, immagino.
0: Goletti, Biondo, Gridelli, Donatelli, Serra,
1: Assolutamente,
0: Paolinelli,
1: assolutamente.
0: Paolucci, Rocca, De Vitis, Maiellaro, Odottavio, Oromiti.
1: Bravissimo.
0: Tra C e B.
1: E c'era mio papà, prima che noi prendessimo quell'attività, che la domenica diceva ai giocatori del Taranto che chi segnava veniva a ritirare un premio. E quindi qui ho conosciuto da bambino Aristei,
0: Ah, prima questo.
1: perché Romanazzi,
0: Aristei.
1: sì. Venivano a prendere le
0: Romanzini.
1: cassette, Romanzini, venivano a prendere le cassette regalo che papà dava a chi
0: Fino agli
1: segnava.
0: 60, inizio anni 70.
1: Cioè, sì, benissimo.
0: È un altro mondo, un altro calcio.
1: Assolutamente sì,
0: Pensando che
1: assolutamente
0: Invernizzi all'Inter, poi Daniel
1: sì.
0: Taranto.
1: Romeo Benetti, famoso giocatore del Milan e tanti altri, no? Sono
0: Sì,
1: passati da
0: tanti,
1: Taranto.
0: tanti,
1: Io ricordo
0: tanti.
1: il mio cuore per Carrer, io ero innamorato di Carrer.
0: Grande giocatore, bloccato da un
1: Sì,
0: grave infortunio.
1: assolutamente
0: Quindi
1: sì,
0: sei anche tifoso del
1: assolutamente
0: Taranto.
1: sì. Infatti ho un quadro che se vuoi ti faccio vedere. Quando era la gestione Cavaliere Luigi Pignatelli, ogni domenica entrava un mio quadro all'interno dello stadio, facevo il giro con Sant'Antonio
0: Ma
1: e il Cavaliere Pignatelli. Era
0: Sant'Antonio che il
1: un
0: cavaliere
1: cartellone
0: esponeva,
1: enorme,
0: che a
1: bravissimo,
0: volte lui
1: eravamo noi.
0: aveva la statua piccola, ne
1: Bravissimo, ed era questo
0: ho
1: quadro
0: parlato con suo figlio
1: enorme,
0: l'anno scorso,
1: con Antonello.
0: sì, proprio la statua,
1: Sì.
0: e anche
1: Noi
0: quindi.
1: abbiamo questo quadro qui nel

0: Deposito, gliel'ho detto ai ragazzi degli Ultras che se andiamo in Serie B ve lo regalo. Quindi è questo quadro enorme con una B che esce Sant'Antonio all'interno e il Cavalier Pignatelli che è in primo piano con il suo grande sorriso che ha sempre
1: Dove è
0: regalato.
1: finita quella Taranto, Ignazio, secondo te?
0: Sono cambiate tante cose.
1: Senti, ma una persona, un cittadino che vive visceralmente la solidarietà non può che chiudere con me oggi qui, con Studio 100, con 100 storie, con una speranza, un auspicio. Dice, la luce in fondo al tunnel, l'attenzione può
0: Innanzitutto,
1: essere un treno che arriva. No, può essere una luce vera di
0: è
1: speranza.
0: la speranza dei bambini, la speranza di non veder più soffrire un bambino. Cioè, vedi, io non vorrei che nessun bambino passasse la soglia di quel reparto, anche se l'abbiamo creato noi, gli amici del
1: Lo
0: minibar,
1: vorresti
0: io
1: vedere
0: ci
1: vuoto
0: faccio
1: quel
0: mettere.
1: reparto,
0: Vorrei che nessun bambino più potesse sorpassare
1: eh?
0: quella
1: Va
0: soglia.
1: bene, chiudiamola così.
0: Sì.
1: La tua fisionomia televisiva pubblica sul palco sembra quasi un sinonimo Piero Romano Orchestra Magna Grecia. Hai mai pensato di voler o poter andare oltre e dire ho creato, ho lavorato, ho contribuito 30 anni ad una bella realtà, voglio fare altro? Oppure fare altro per te e potenziare questo progetto?
2: Beh, l'Orchestra delle Magne Grecie è un po' la mia vita, quindi fare altro significa potenziare questo progetto. Ho provato a fare altro nel senso che mi hanno chiesto e ho accettato di fare il direttore del Conservatorio di Matera per 3 anni, dal 2014 al 2017, ho fatto un mandato intero, dopodiché ho deciso di non ricandidarmi perché significava trascurare l'orchestra. L'Orchestra della Magne Grecia ha le spalle larghe, ma se tutti siamo vicini a questa realtà, perché basta pochissimo per indebolire una struttura che vive quotidianamente, naturalmente, del sostegno, dell'apprezzamento degli enti pubblici, degli enti privati, che vanno alimentati, vanno motivati. Non diamo mai nulla per scontato. Voi pensate che il Ministero della Cultura fa un bando annuale, che diciamo, fa parte di un triennio di riconoscimento, ma fa un bando annuale. Cioè significa che ogni anno noi dobbiamo fare un bando per continuare ad essere
1: Quindi
2: ICO.
1: ogni anno è un anno nuovo.
2: Ogni anno è un anno nuovo, quindi non puoi permetterti di trascurare assolutamente neanche un mese, perché ogni mese è caratterizzato da delle incombenze, delle burocrazie, dei ruoli, diciamo, in qualche modo di testimonianza, che siano essi amministrativi o siano di rappresentanza, di immagine o che siano di produzione. Quindi io quei 3 anni da direttore ho trascurato un po' l'orchestra, lo ammetto, e mi resi conto che riducemmo proprio la velocità di
1: Da
2: crescita.
1: come ti esprimi, mi sembra difficile vederti fuori contesto.
2: Difficile
1: Non ti
2: vedermi fuori
1: immagino.
2: contesto, difficile vedermi fuori contesto. Sai su cosa mi preoccupo e mi interrogo? Sulla continuità. Mi interrogo sul dare l'esperienza e il know-how già ai giovani, ecco perché mi preoccupo delle mascotte affinché loro vivano dall'interno l'esperienza orchestrale, ecco perché mi avvalgo nel nostro gruppo di lavoro oggi è l'inserimento di una terza generazione, bellissimo. Questo è fantastico, ci sono ragazzi di 22, 23, 24 anni che vengono assunti
1: Freschi di
2: in
1: studio.
2: freschi di studio sia nell'ambito artistico che
1: Di
2: nell'ambito
1: quanta
2: amministrativo.
1: gente parliamo oggi qui?
2: Beh,
1: Quanti
2: tieni presente che
1: siete?
2: ci sono buste paga per circa 40 persone, buste paga quindi di contratti
1: Al di
2: di
1: là delle collaborazioni,
2: al di
1: delle.
2: là delle tantissime collaborazioni. Noi parliamo di 22.000 giornate lavorative l'anno.
1: È una piccola impresa.
2: Io con 40 buste paga direi di una media
1: Media,
2: impresa.
1: media, hai ragione. Piccola e media impresa. Hai
2: Parlerei di media impresa.
1: ragione.
2: Sono
1: Certo.
2: 40 stipendi che vengono
1: Bello che
2: erogati
1: il prodotto poi è
2: mensilmente.
1: nell'aria, questo è bello.
2: Beh, il prodotto, io dico, è a impatto ambientale zero,
1: Certo.
2: no? Quindi, perché, ed è il vero senso della transizione giusta. Cioè, quando si riesce a creare un'occupazione stabile, perché è la mission delle ICO questa, o creare occupazione stabile con la sussidiarietà orizzontale, anche questo è un principio stupendo. La sussidiarietà orizzontale significa che tutti siamo responsabili, gli enti pubblici nella loro filiera, gli enti privati nella loro proposta territoriale, il pubblico, e quindi naturalmente siamo direttamente responsabili. E poi posso anche dire che l'Italia è un paese anche fortunato, perché lasciamo perdere i grandi ritardi con cui diciamo, le operazioni si completano, i bandi.

0: si completano, le liquidazioni si completano, però ci sono degli strumenti di grande democrazia. Abbiamo un Ministero della Cultura che funziona, una Regione Puglia che funziona, abbiamo un Comune che funziona, cioè. Ci sono delle difficoltà di bilancio, ci sono le difficoltà come dire, di approvvigionamento di fondi europei, ma alla fine portano tutti al completamento, al perfezionamento di una macchina che da un punto di vista culturale funziona e può funzionare. Ci sono delle difficoltà? Sì, tante, tante difficoltà.
1: Beh, non penso che tu non viva le difficoltà della burocrazia o della congiuntura politica.
0: Assolutamente.
1: Siamo tutti nella stessa città, nello stesso paese.
0: Assolutamente,
1: Non è
0: sono.
1: la Valle dell'Eden, però dal tuo punto di vista non, mi pare che non ti lamenti più di tanto.
0: No, io allora non posso cedere sulla strada, come dire, del pungolo a fare sempre meglio, perché se io mi guardassi 30 anni fa, io direi, mamma mia, quanta strada positiva è stata fatta, quanto abbiamo
1: Anche
0: costruito
1: perché se
0: tutti
1: la musica è
0: insieme.
1: finita, gli amici se ne vanno, tanto
0: Ecco,
1: per. Tu non puoi consentirti di fermarti o di non pensare.
0: assolutamente, no, non possiamo, non possiamo, nessuno di noi può farlo. È una grande squadra che funziona perché tutti siamo completamente dediti a questo.
1: Intanto cerco un'altra foto per chiudere perché c'è una bella foto, vabbè, ci sono foto con varie formazioni, vari concerti, varie collaborazioni. Tu che dirigi l'orchestra, poi c'è una foto con un cartellone dietro musicale, sei in un teatro a New York, se non sbaglio, sei lì.
0: Hai
1: Dove sei lì? Che
0: pescato una
1: anno
0: foto.
1: è? Sì, sei anche, hai qualche etto in più, sei più giovane, vero? Capello corto.
0: Assolutamente,
1: Dove sei?
0: un'altra fisionomia, proprio difficile da riconoscere. Sono a New York, è stato il secondo concerto che feci alla Carnegie
1: Che
0: Hall.
1: anno?
0: E guarda, io credo che sia stato il 98 o 99.
1: Guagnone, diremmo.
0: Sì. No, forse un po' più in là, no? Il 98-99 è stato il primo e forse un po' più in là,
1: Ma
0: quindi
1: con la
0: sarà stato.
1: formazione Magna Grecia
0: No,
1: oppure?
0: no, no, no, no, era l'orchestra residente, quindi era, diciamo, un'esperienza
1: Di
0: incredibile.
1: quelle indimenticabili.
0: Quella è
1: Senti, la tua
0: indimenticabile.
1: esperienza indimenticabile, quale sarà? Consentimi questo gioco temporale. Qual è il tuo sogno? Qual è il palco che sogni per te e per la vostra orchestra?
0: Allora,
1: Al di là del Fusco e dell'Orfeo, che restano,
0: ma il Fusco e l'Orfeo sono
1: no? Due
0: delle
1: case.
0: due case straordinarie,
1: Certo. Anzi, salutiamo gli
0: vanno
1: amici direttori e
0: assolutamente,
1: proprietari.
0: assolutamente. Va salutato
1: Certo.
0: Adriano, ha salutato Michelangelo, diciamo, quella cosa
1: Tra l'altro
0: importante.
1: due teatri che dialogano. E questo è bello.
0: Due teatri che dialogano. Io devo spezzare una lancia, se mi è permesso fare questa differenza, perché è abbastanza ovvio, devo spezzare una lancia a favore in particolare di Adriano Di Giorgio, perché quella è una struttura privata, quindi rischia di suo costantemente. E mantenere una struttura privata così grande, attiva,
1: Adriano e
0: efficace,
1: Luciano.
0: Adriano e
1: Certo,
0: Luciano,
1: certo.
0: sì, però diciamo Adriano
1: Ma lo dico se no mi
0: è
1: menano.
0: la bandiera e Luciano naturalmente lo sostiene.
1: Quindi tu dici, ottimo Busco che gestisce il pubblico, loro privati rischiano anche, quindi è una bella.
0: Beh, no, senza togliere nulla a Michelangelo, ma
1: Certo.
0: Michelangelo è una persona intelligente, sa perfettamente qual è la differenza
1: Grande competenza poi, certo.
0: tra gestire una struttura
1: Certo.
0: pubblica, no, ovviamente con le spalle già coperte, e gestire una struttura privata, dove invece le spalle non sono
1: Ma
0: coperte.
1: qual è il palco del tuo sogno?
0: Il palco del mio
1: Stanotte
0: sogno.
1: tu ti addormenti e sognerai quale palco?
0: Vedete, allora, io sogno un Petruzzelli a Taranto. Io sogno un teatro a Taranto che possa essere, più che un teatro, io sogno una sala da concerto, che possa essere una sorta di Musikverein di viennese, no? A Taranto, in modo tale che possa rispettare quelli che sono i parametri del suono. Perché noi abbiamo bisogno di una sala che vada a valorizzare il suono che
1: Hai un immobile in
0: produciamo.
1: testa oppure pensi già a un luogo dove possa nascere?
0: Beh, ci sono delle idee, non è solo una, ci sono delle idee, stiamo valutando, ma sicuramente l'Orchestra Magna Grecia, il prossimo passo che deve fare è di avere una casa importante. E una casa già dovremmo, poterla avere per le prove, per le piccole iniziative nell'auditorium della Concatenazione.

0: Perché nessuno sa che c'è un auditorium sotto la concattedrale, auditorium Gio Ponti, che dobbiamo assolutamente valorizzare. Noi siamo
1: che gestori... non è la cripta?
0: No, no, no,
1: è un altro,
0: no, no,
1: un altro luogo.
0: È a fianco alla cripta.
1: Sì.
0: È questa sala di 250 posti, noi siamo interessati adesso alla riqualificazione, quindi ci stiamo lavorando per intercettare i finanziamenti utili alla riqualificazione, e quello diventerà anche la casa, ma non solo dell'orchestra della Magna Grecia, ma la casa dell'orchestra giovanile, del coro, ma anche di tutti coloro che lo vorranno
1: utilizzare. E dei tarantini che amano la musica.
0: E tarantini che amano la musica, l'arte, che amano incontrarsi, amano naturalmente riconoscersi. E poi quella è una zona importante perché intanto è di prossimità, no? Quindi è vicino alla cittadinanza. Poi è un'altra zona di Taranto rispetto al centro, al Borgo Umbertino, e quindi anche quella parte di Taranto deve essere curata per questo tipo di accoglienza. Allora stiamo lavorando con gli enti per poter accelerare i tempi della riqualificazione, e ovviamente chiederemo il sostegno a tutti, a privati, alla gente comune.
1: Quindi questo è il prossimo obiettivo.
0: Perché poi abbiamo l'Art Bonus che permette naturalmente di incentivare. Noi abbiamo queste misure che il Sud Italia a volte non riconosce come utili, come l'Art Bonus, lo si vede dalle proiezioni nazionali. L'Art Bonus,
1: dalla capacità di utilizzo,
0: che dà offre il 65% del credito d'imposta, quindi per le aziende, per i privati, per pagare meno tasse, cioè investendo poco, però.
1: Cioè tu dirigi un'orchestra, ma dirigi anche un'impresa alla fine.
0: Assolutamente sì.
1: Cos'è più facile, più difficile?
0: Ma io ho forse la fortuna di poter avere una visione sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista artistico. Cos'è più facile? Forse l'aspetto amministrativo. L'aspetto artistico è complicato.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
3: Il super classificone, i dischi top della settimana.
4: Ventesimo posto.

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: il super classificone, i dischi top della settimana. Il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Il decimo posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con la polemica sulla Tari, rincari tra il 6 e l'8%, esplode la protesta delle opposizioni, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, ma anche Casa Artigiani accusano l'amministrazione di scaricare ancora una volta l'inefficienza del servizio e i costi su cittadini e sulle imprese. Poi parliamo di Ex Ilva con il tavolo al Ministero del 28 di luglio, in un'intervista pubblicata dal giornale relativa a Davide Esperti, segretario della UILM. C'è volontà di risolvere il problema, ma senza un progetto credibile. Le alternative occupazionali, il rischio è una bomba sociale. E poi ancora non si placa la polemica per l'assalto al gazebo di Futuro Nazionale. Il movimento è tornato nella serata di ieri in Piazza Maria Immacolata. Sull'altro fronte si registrano le dichiarazioni del consigliere PD Luca Contrario, che respinge ogni richiesta di solidarietà. Questo è molto altro nel nostro TG.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Il 28 luglio, nuovo vertice decisivo a Roma sul futuro dell'ex Ilva. Intanto, in un'intervista pubblicata da Il Giornale, il segretario generale della UILVA, Davide Esperti, avverte: senza un progetto credibile e vere alternative occupazionali, il rischio è una bomba sociale. Aumento della tari tra il 6 e l'8% esplode la protesta. Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Casa Artigiani accusano l'amministrazione comunale di scaricare ancora una volta su famiglie e imprese i costi e le inefficienze del servizio rifiuti. Non si placa la polemica per l'assalto al gazebo di Futuro Nazionale, finito al centro dell'attenzione nazionale, commentato anche da Roberto Vannacci. Il movimento è tornato in piazza con il deputato Rossano Sasso, mentre il consigliere comunale del PD Luca Contrario respinge ogni richiesta di solidarietà. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Apriamo questa nostra edizione della domenica parlando di Ilva, una vera e propria bomba sociale, l'ha definita Davide Esperti, il segretario della UILM, attraverso le colonne del giornale. Avverte: serve una soluzione che possa puntare a risolvere una volta per tutte il problema occupazionale, ma anche quello ambientale. Il 28 luglio il futuro dell'ex Ilva tornerà al centro del confronto a Roma. Governo e sindacati sono attesi a un vertice che dovrà finalmente chiarire il destino dello stabilimento e di migliaia di lavoratori. Alla vigilia dell'incontro il nuovo segretario generale della UILM, Davide Esperti, in un'intervista pubblicata da Il Giornale, avverte: senza un progetto credibile e vere alternative occupazionali il rischio è una bomba sociale. Il futuro dello stabilimento passa da una trasformazione profonda, ma il conto non può essere scaricato sui lavoratori. Secondo tecnici e osservatori, mantenere l'attuale acciaieria con circa 10.000 dipendenti sarebbe economicamente insostenibile. Sperti riconosce che la transizione comporterà inevitabilmente un ridimensionamento occupazionale, ma chiede al governo un progetto credibile e soluzioni alternative per chi resterà fuori. Ricollocazioni, nuovi investimenti e strumenti di tutela per la UILM, serve un insieme di interventi capace di evitare una crisi sociale. Oggi però denuncia Sperti, l'acciaieria è quasi ferma e non esistono ancora veri progetti alternativi. Il giudizio sull'ipotesi Jindal è durissimo. Qualora venisse confermato il piano conosciuto finora, il governo si assumerebbe la responsabilità di una bomba sociale e si aprirebbe uno scontro molto duro con il sindacato. Da qui la richiesta di chiarezza al tavolo romano. Basta rinvii, qualcuno ci dica finalmente la verità su

0: sul destino dello stabilimento e dell'occupazione. Per Taranto le alternative potrebbero essere il porto, la logistica e il polo dell'eolico offshore, settori annunciati da anni ma mai realmente decollati. Il problema, conclude Esperti, è sempre lo stesso: mancano investitori, soggetti attuatori e risorse concrete, e quando arriverà il momento delle responsabilità, gli interessi di parte torneranno a bloccare tutto. Adesso cambiamo argomento, parliamo di politica. Non si placa la polemica relativa all'assalto al gazebo di Futuro Nazionale, finito al centro dell'attenzione dei media di tutta Italia dopo l'accadimento della mattina di sabato. Nel pomeriggio il movimento è tornato in piazza, Piazza Maria Immacolata. Non ci faremo intimidire, questo è il commento di Rossano Sasso. Non si placa la polemica per l'assalto al gazebo di Futuro Nazionale, un episodio che ha richiamato l'attenzione dei media nazionali e sul quale è intervenuto anche il generale Roberto Vannacci. Dopo il danneggiamento avvenuto in mattinata, il movimento è tornato sabato pomeriggio in Piazza Maria Immacolata, riallestendo il banchetto dedicato alla raccolta firme sulla legittima difesa. All'iniziativa ha partecipato anche il deputato Rossano Sasso, responsabile regionale di Futuro Nazionale Puglia, giunto in città per manifestare la propria vicinanza agli organizzatori. Secondo la ricostruzione fornita dal movimento, una quindicina di persone avrebbero assalito il presidio distruggendo la struttura. Sul posto era stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per riportare la calma. Futuro Nazionale ha definito l'accaduto come un atto intimidatorio, decidendo però di non annullare l'iniziativa e di tornare in piazza poche ore dopo. Non ci facciamo intimidire, non arretriamo, hanno ribadito gli esponenti del movimento, rivendicando il diritto a svolgere liberamente la propria attività politica. Proseguono intanto gli accertamenti delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'episodio e individuare eventuali responsabili.
1: E proprio nel TG delle 14 su questo argomento abbiamo ascoltato il referente cittadino di Futuro Nazionale, Francesco Battista.
2: Sì, è chiaro che episodi avvenuti in mattinata di ieri, appunto di sabato, non ci hanno fermato, anzi, tutt'al più ci hanno spronato a fare ancora di più quello che stavamo facendo. Alcune persone che si ritengono antifascisti poi fanno in realtà quello che dicono che loro che fascisti fanno, cioè sono i primi a non rispettare le idee altrui. Noi continueremo comunque sia, come sta succedendo in tutta Italia, a fare il gazebo questa settimana, anche la prossima. Nella prossima settimana, come già anticipato l'onorevole Sasso, ci recheremo in questura a fare appoggio, a fare delle denunce, perché chiaramente ci sono degli illeciti, insomma, che eventualmente la polizia dovrà perseguire. Alcuni illeciti possono essere perseguiti solo su denuncia, quindi non ci tireremo indietro. Quindi chi continua a comportarsi in questa maniera saprà che ogni volta che verrà da noi si beccherà una denuncia. Non è chiaramente sempre, non è un avvertimento, non è una minaccia, è semplicemente il rispetto delle regole e delle idee altrui.
1: Non ci lasceremo intimidire, è il commento di Rossano Sasso, ma insomma è il pensiero che penso valga per tutti i militanti, per tutti gli iscritti a Futuro Nazionale dopo questo accadimento.
2: Sì, ripeto, ieri sono venuti, abbiamo raccolto oltre 150 firme nell'arco della serata. Molti cittadini in maniera spontanea che passavano di lì ci hanno dimostrato, insomma, la loro vicinanza. Alcuni addirittura ci hanno lasciato i numeri di telefono per poter partecipare ai prossimi gazebo che organizzeremo sempre nel centro e anche in altri comuni della provincia. Quindi non ci fermeremo dietro nessuna minaccia, dietro nessun tentativo di non poter far rispettare le norme, visto che la nostra manifestazione era ampiamente organizzata e comunicata agli enti preposti, cioè al Comune per l'occupazione suolo pubblico e anche alla Questura e alla Digos per un discorso di sicurezza pubblica.
1: Noi andiamo avanti, ma restiamo sul tema perché nella mattinata odierna abbiamo ricevuto un comunicato stampa da parte del consigliere PD Luca Contrario, che ha espresso la propria volontà di non manifestare la propria solidarietà nei confronti di quanto accaduto, delle persone che sono rimaste coinvolte nell'accadimento di sabato mattina. Guardiamo il servizio. Nessuna solidarietà a Futuro Nazionale. Netta la posizione espressa da Luca Contrario, consigliere comunale di Taranto del PD, dopo la contestazione che ieri ha portato all'interruzione di un banchetto informativo del movimento da parte di un gruppo di attivisti antifascisti. Il consigliere comunale racconta di aver ricevuto numerosi messaggi privati con la richiesta di manifestare vicinanza al movimento, ma respinge senza esitazioni ogni ipotesi di solidarietà. Secondo l'esponente politico, Futuro Nazionale sarebbe portatore di messaggi discriminatori e pericolosi, legati alla xenofobia, alla cosiddetta remigrazione, agli attacchi contro la comunità LGBTQ+, i diritti delle donne e le persone fragili. Non si può invocare la tolleranza quando si difendono idee che negano la dignità degli esseri umani, afferma Contrario, richiamando il proprio giuramento alla Costituzione italiana, definita antifascista perché nata dalla Resistenza. Nel suo intervento ribadisce quindi di voler stare dalla parte di chi difende e amplia i diritti e mai al fianco di chi, a suo giudizio, richiama simboli, linguaggi e ideologie nazifasciste. La conclusione è altrettanto dura. Taranto, sostiene Contrario, deve restare una città democratica, libera e antifascista, lontana da ogni visione della società fondata sull'esclusione e sulla discriminazione.
0: Cambiamo argomento, ci spostiamo in provincia. Ombrelloni scaraventati in aria e tantissima paura ieri tra la Marina di Manduria e Campomarino, dove fortissime raffiche di vento hanno costretto diversi bagnanti a lasciare gli stabilimenti balneari. Tanta paura, una donna di 69 anni ferita e medicata all'ospedale Giannuzzi di Manduria per una ferita alla testa. Ombrelloni scaraventati in aria, sdraio trascinate sulla sabbia e bagnanti in fuga alla ricerca di un riparo. Sono stati momenti di paura lungo il litorale ionico colpito nella tarda mattinata di sabato da una violenta e improvvisa raffica di vento. Il fenomeno ha interessato in particolar modo Marina di Manduria e Campomarino di Marugio, concentrandosi nella zona di Lido Cavalieri. La forza del vento ha sollevato e sradicato ombrelloni e attrezzature balneari, strappando dalla sabbia persino alcuni dei piantoni utilizzati per l'ancoraggio. Un episodio riconducibile tecnicamente a un downburst, una raffica discendente particolarmente intensa che in pochi istanti ha seminato il panico tra i numerosi bagnanti presenti sulla spiaggia. Nel caos alcune persone sono rimaste lievemente ferite, le conseguenze più serie hanno riguardato una donna di 69 anni colpita durante il violento fenomeno all'interno di uno stabilimento balneare di Campomarino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato la donna all'ospedale di Manduria. La paziente è arrivata al pronto soccorso con una lieve ferita alla testa, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Numerosi oggetti personali catturati dalle raffiche e spinti lontano sono andati perduti. Terminata l'emergenza, la situazione è gradualmente tornata alla normalità, mentre sono iniziate la conta dei danni e le operazioni di messa in sicurezza delle aree interessate.
1: Restiamo in provincia, questa volta per un grave incidente. Ci spostiamo a San Marzano di San Giuseppe. Grave incidente stradale nel pomeriggio. Una moto e un monopattino elettrico si sono scontrati in via Roma, nel centro abitato, per cause ancora in corso di accertamento. Nell'impatto sono rimasti feriti due conducenti, entrambi giovani di circa 20 anni. Ad avere la peggio sarebbe stato il ragazzo alla guida del monopattino, che dopo lo scontro avrebbe perso conoscenza. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure prima di trasferire entrambi i feriti in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e chiarire eventuali responsabilità. Lo abbiamo anticipato nei titoli, monta la protesta relativa all'aumento della Tari tra il 6 e l'8%. Fratelli d'Italia, il Movimento 5 Stelle, Casa Artigiani accusano l'amministrazione comunale di riversare gli aumenti e l'inefficienza del servizio sui cittadini e sulle imprese.
0: Una nuova stangata potrebbe abbattersi sulle famiglie e sulle imprese tarantine. L'annunciato aumento della Tari, stimato tra il 6 e l'8%, accende lo scontro politico e istituzionale sulla gestione del servizio rifiuti. A puntare il dito contro l'amministrazione comunale sono Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Casa Artigiani Taranto, che contestano il rincaro e chiedono maggiore trasparenza sui conti di Chimambiente. Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Giampaolo Vietri, parla di un aumento ormai ricorrente che finirà per pesare sui contribuenti senza, sostiene, un corrispondente miglioramento della raccolta e della pulizia della città. Nel mirino anche la soppressione dell'esenzione Tari per gli studenti universitari fuori sede, una decisione ritenuta penalizzante per le famiglie che già sostengono i costi degli studi. Secondo Vietri, l'amministrazione Bitetti starebbe scegliendo la strada dell'aumento della pressione fiscale anziché intervenire sull'efficienza del servizio e sul risanamento della partecipata.
1: giornata. Fratelli d'Italia ha quindi chiesto un consiglio comunale monotematico su clima ambiente per fare chiarezza sui costi, sulla gestione delle risorse e sulle possibili agevolazioni. Duro anche il Movimento 5 Stelle. Il consigliere Gregorio Stano definisce il rincaro l'ennesima stangata ingiustificata e contesta un costo complessivo del servizio salito quasi a 55 milioni di euro senza risultati adeguati per cittadini.

0: attività economiche. I pentastellati denunciano inoltre l'assenza di un confronto con opposizione e cittadinanza e annunciano battaglia in consiglio comunale per chiedere una revisione dei costi. La protesta arriva anche dal mondo produttivo. Casartigiani Taranto giudica profondamente sbagliato il metodo seguito, sottolineando di aver appreso dell'aumento attraverso la stampa e senza alcun confronto preventivo con le associazioni di categoria. Il segretario provinciale Stefano Castronovo ricorda che artigiani e piccole imprese devono già affrontare il caro utenze, l'aumento delle materie prime e del costo del lavoro. Le imprese non possono essere considerate un bancomat, afferma Castronuovo. La richiesta comune è chiara: prima di aumentare ancora le tasse, il comune spieghi i costi, migliori il servizio e rimetta in ordine clima ambiente. E adesso torniamo in provincia, a Ginosa, perché il coordinamento Ionico Rifiuti boccia totalmente il progetto di ecologisti che annuncia battaglia. Nel mirino va il via libera del governo, Taranto ha già pagato abbastanza. Guardiamo il servizio. Taranto ha già dato abbastanza, è un no senza appello quello del coordinamento ionico tematico rifiuti al progetto ecologistico di Ginosa dopo il giudizio positivo di compatibilità ambientale arrivato dal Consiglio dei Ministri. Al centro del progetto c'è anche una centrale termoelettrica alimentata dalla frazione plastica non recuperabile, una scelta che secondo il coordinamento passa sopra il parere negativo espresso nell'ottobre 2025 dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura. Quel documento aveva segnalato pesanti criticità, parlando di trasformazione del paesaggio e frammentazione di un'area agricola tutelata dal piano paesaggistico regionale. Da qui l'accusa. Ancora una volta la provincia di Taranto viene scelta per ospitare impianti ad alto impatto dopo decenni di sacrifici ambientali e sanitari. Il coordinamento richiama anche le direttive europee che indicano una strada precisa: prima prevenire, poi riutilizzare e riciclare. Solo alla fine recuperare energia, bruciare rifiuti, secondo il comitato, non è transizione ecologica, ma il fallimento delle politiche di riduzione e prevenzione. Nel mirino finisce anche la politica. Dove sono, si chiede il coordinamento, i consiglieri provinciali e regionali e i parlamentari eletti nel territorio ionico? Il coordinatore Francesco Quarto annuncia battaglia in tutte le sedi istituzionali e giudiziarie. Il messaggio è chiaro: la provincia di Taranto non può continuare a diventare la destinazione finale degli impianti che altri territori non vogliono. E sull'argomento abbiamo ascoltato il parere del coordinatore del coordinamento provinciale ionico tematico rifiuti, Francesco Quarto.
1: Ancora una volta il governo individua Taranto e la sua provincia come zona sacrificabile, dando giudizio positivo attraverso il Consiglio dei Ministri al progetto della Ecologist SPA, un inceneritore nella zona di Ginosa che brucerà plastica non riciclabile. C'è già un giudizio negativo del Ministero della Cultura, tra l'altro vincolante, che individua quel territorio come area agricola tutelata dal piano paesaggistico territoriale della nostra regione. Ma tra l'altro anche l'Europa ci indica una strada diversa che parte attraverso la prevenzione, il riciclaggio e solo infine bruciare i rifiuti per avere energia. Noi ci chiediamo perché tutto questo nella nostra provincia? Perché questo accadimento sulla Puglia, in particolare nella nostra provincia? Perché ancora qui impianti, e qui sottolineo la discarica Lutum, battaglia che il coordinamento sta portando avanti per evitare un ulteriore scempio ecologico e soprattutto sanitario nella nostra provincia orientale. E soprattutto perché la voce dei nostri rappresentanti istituzionali eletti, i consiglieri provinciali, regionali, ma soprattutto i parlamentari, dove alcuni spingono affinché questi impianti vengano portati sul nostro territorio. Perché tutto questo? Noi porteremo avanti insieme all'amministrazione comunale di Ginosa, attraverso i comitati locali, in particolare il comitato no termovalorizzatore Ginosa e Ginosa Marina, questa battaglia, tra l'altro evidenziata già in un convegno oltre la discarica che abbiamo effettuato nel mese di maggio proprio nel teatro Alcarez a Ginosa, porteremo avanti questa battaglia che non è solamente una battaglia, ripeto, diciamo civica, ma è una battaglia proprio che riguarda la salvaguardia della salute dei cittadini, perché questi sono impianti altamente inquinanti, la plastica porta inquinamento.

0: inquinamento e noi diciamo no all'inquinamento sui nostri territori. La provincia di Taranto ha già dato, è ora di fermare questo scempio.
1: Adesso parliamo di transizione ecologica. Il Comune di Taranto ha pubblicato tre gare per la progettazione degli interventi relativi al Green Belt finanziati dal JTF, al centro parchi, aria verde e nuovi spazi pubblici per una città più verde e connessa. Ce ne parla Giuseppe Degli Santi.
2: Il progetto Green Belt entra nella fase operativa. Il Comune di Taranto ha pubblicato tre gare per affidare i servizi di progettazione relativi ai primi interventi finanziati attraverso il Just Transition Fund. I bandi riguardano la riqualificazione del Parco Piero Angela e delle aree verdi di Paolo VI, la rinaturalizzazione del Parco Archeologico delle Mura Greche, intitolato a Massimo Battista, e la realizzazione del Parco Costiero di San Vito. Sono i primi tasselli di un programma composto complessivamente da 8 progetti, con l'obiettivo di creare una rete di parchi, corridoi ecologici e spazi pubblici capaci di collegare i quartieri al patrimonio storico e ambientale della città. Previsto anche il coinvolgimento dei comitati delle zone interessate. Dopo mesi di lavoro, Green Belt entra finalmente nella fase concreta, afferma il vice sindaco Mattia Giorno. L'obiettivo dell'amministrazione è costruire una Taranto più verde, accessibile e vivibile, aumentando gli spazi di socialità e contrastando gli effetti dei cambiamenti climatici.
1: Adesso parliamo dello stadio Iacovone, perché nella giornata di ieri sono state completate le linee che riguardano il rettangolo di gioco. Si iniziano a vedere i maxi schermi già in posa qualche giorno fa. Insomma, lo stadio si prepara per mostrarsi in tutta la sua bellezza alla città in occasione della manifestazione, della cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo del prossimo 21 agosto. E il commento arriva direttamente dalla pagina social del commissario Massimo Ferrarese, è una realtà che forse diventa ancora più bella di quanto non fosse il render. Lo stadio Iacovone prende forma e si avvicina alla sua nuova inaugurazione. Proseguono gli interventi di riqualificazione dell'impianto in vista dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. A documentare l'avanzamento dei lavori è stato il commissario Massimo Ferrarese, che sui social ha pubblicato una nuova immagine scattata dalla tribuna ovest. Sul terreno di gioco sono ormai visibili le linee del campo, mentre procede anche l'installazione dei maxi schermi. Il 16 dicembre 2025 ho fatto una promessa ai tarantini: nell'estate 2026 la città avrebbe avuto il suo nuovo stadio Iacovone. Tra pochi giorni quella promessa sarà mantenuta e la realtà andrà oltre il render, ha scritto il commissario. Completato il nuovo manto erboso, l'attenzione si concentra adesso sugli interventi complementari. Sono in corso la pavimentazione in asfalto dell'anello interno, il completamento, l'illuminazione dei locali sotto le tribune, il lavoro nell'area hospitality e nell'area media, oltre al montaggio delle poltrone della tribuna autorità. Si lavora anche alla realizzazione dei 3 parcheggi nelle zone limitrofe. Nelle prossime ore partirà il rifacimento dell'asfalto nelle aree vicine agli impianti della Salinella. Mancano ormai soltanto gli ultimi dettagli, un'opera che fino a poco tempo fa sembrava impossibile e ormai quasi in realtà pronta a diventare uno dei simboli dei giochi e della nuova Taranto. E continuiamo a parlare di sport e di impianti riqualificati per i Giochi del Mediterraneo. Parliamo di Taranto Open Games. Sport, inclusione, è un impianto finalmente restituito alla città. Parliamo del Palamazzola, che è stato inaugurato con l'iniziativa Taranto Open Games. Si parla di sport, ma si parla anche di inclusività nel termine più puro della sua accezione.
3: Sport inclusione è una nuova vita per il Palamazzola. Si è svolto ieri a Taranto il Taranto Open Games, la manifestazione che ha riportato il pubblico all'interno dello storico palazzetto comunale dopo gli importanti lavori di riqualificazione. Un appuntamento che ha rappresentato di fatto l'inaugurazione del rinnovato impianto, ora dotato anche di un nuovo sistema di climatizzazione, pronto a diventare uno dei luoghi protagonisti dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Al centro della giornata due discipline innovative, capaci di unire atleti con e senza disabilità sullo stesso campo, il baskin e il futsal, il calcio a 5 inclusivo sviluppato da Sport Inclusion insieme alla Lega Nazionale Dilettanti del Friuli Venezia Giulia. Al Palamazzola sono arrivati atleti provenienti dal Friuli Venezia Giulia, dalla Calabria e dalla Sicilia. Per il futsal è scesa in campo una rappresentativa friulana, mentre nel baskin si sono sfidati Castanea Baskin Messina e gli atleti della Tiger Basket Gioia Tauro. Dopo la presentazione delle delegazioni, saluti delle autorità e l'illustrazione delle regole, spazio alle partite e al divertimento davanti a un pubblico che ha potuto assistere gratuitamente all'intera manifestazione. Nel pomeriggio anche il saluto dell'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero. Il Taranto Open Games ha mostrato concretamente come competizione, partecipazione e inclusione possano convivere e il Palamazzola, finalmente restituito alla città, ha riaperto le sue porte nel segno dello sport per tutti.
1: E adesso nuovamente in provincia, andiamo a Manduria, solidarietà nel bosco di Parco Laurito, una serata per sostenere le famiglie più fragili, ce ne parla Giuseppe Degli Santi.
2: Si è svolta ieri sera nella splendida cornice del bosco di Parco Laurito la serata solidale promossa dal gruppo di volontariato vincenziano di Manduria in collaborazione con la Fondazione Duca e Duchessa di Valverde. Un appuntamento che anche quest'anno ha unito solidarietà e partecipazione con un obiettivo concreto, sostenere le famiglie in difficoltà, dedicando un'attenzione particolare alle fragilità degli anziani. Una serata che ha confermato il valore della rete tra associazioni, istituzioni e cittadini, uniti dal desiderio di offrire un sostegno concreto a chi vive situazioni di maggiore difficoltà. Un'iniziativa che conferma come la solidarietà, quando coinvolge l'intera comunità, possa tradursi in un aiuto concreto per chi affronta ogni giorno situazioni di fragilità.
4: Siamo presenti da parecchi anni, nel senso che fortunatamente ci siamo incontrati con lo stesso desiderio di aiutare gli altri, i poveri della provincia di Taranto, ma in realtà i poveri in quanto tale. I bisogni sono tanti e quindi da una parte c'era la necessità di avvicinarci a chi ha bisogno e delle altre l'incontro con le vincenziate è stato proprio molto proficuo, perché loro sono già presenti nel territorio da parecchi anni e quindi hanno già una vicinanza più tangibile, vicinanza che si concretizza continuamente con attività che facciamo insieme, e questa serata è anche una di quelle, di quei momenti in cui effettivamente siamo presenti insieme per far conoscere quello che facciamo, quello che fanno loro e quello che in realtà si può fare di più con l'aiuto di tutti quanti. E questo è il nostro desiderio e il fine di questa serata.
5: È una serata che di beneficenza, di solidarietà, di raccolta fondi in realtà, che per sostenere le nostre attività. È una serata che viene fatta in collaborazione con il sostegno della Fondazione Duca e Duchessa di Valverde, che vede, diciamo, tanti sponsor al nostro fianco, perché c'è il consorzio produttori vini, c'è l'Acqua Amata, ci sono gli artisti che naturalmente mettono a disposizione la loro professionalità e il contributo naturalmente di tutti i partecipanti per sostenere un progetto in particolare, che è quello di aiutare le persone anziane fragili. E quindi il nostro intento questa sera è proprio quello di raccogliere fondi in favore di queste persone.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, l'informazione di Studio 100 torna domani alle 7.30 con Di Buon Mattino, grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata, ovviamente su Studio 100.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutte le informazioni sul nostro territorio. Allora apriamo come sempre la nostra pagina partendo dal calcio. La SS Taranto si prepara alla partenza per Chianciano Terme, diramati tutti i convocati per un ritiro che avrà l'obiettivo di formare un grande gruppo.
1: Il nuovo Taranto prende forma e si prepara alla partenza per Chianciano Terme, dove la squadra rosso-blu inizierà la preparazione in vista della nuova stagione. Il club ha costruito il gruppo puntando su un mix di esperienza giovani e giocatori chiamati a rilanciarsi sotto la guida del nuovo allenatore Alberto Giuliatto. La rosa attuale vede tra i pali Thomas Catelli e Raul Lombardo, mentre in difesa spiccano elementi di esperienza come Guastamacchia, Morales, Delvino, Asiosmanovic e Perretta, affiancati dai giovani Infantino, Potenza e Sansò. A centro campo il punto di riferimento sarà Alessandro Di Paolo Antonio, insieme a Skoric, Vukoja e ai giovani Mutisi, Monetti e Soldani. Un reparto chiamato a garantire equilibrio e qualità nella costruzione del gioco. Davanti, la SS Taranto può contare su un attacco ricco di soluzioni. Lo Iodice, Rajkovic, Corvino, Lo Savio, Oltremarini e La Bianca rappresentano un mix di esperienza, talento e prospettiva. Il ritiro di Chianciano sarà il primo momento utile per valutare condizione fisica, automatismi e identità di squadra. Il Taranto riparte con un gruppo nuovo e con l'obiettivo di trovare rapidamente compattezza e mentalità.
0: E per la SS Taranto parte la campagna abbonamenti Fede Tarantina, il simbolo del club rosso-blu. Il direttore generale Beppe Camicia ha spiegato tutto. Guardiamo il servizio.
1: Dal Palazzo di Città è partita ufficialmente la nuova stagione del Taranto. Il direttore

Generale Beppe Camicia ha presentato la campagna Abbonamenti 2026-27 incentrata sul claim Fede Tarantina. Un messaggio che vuole andare oltre il semplice ingresso allo stadio e rappresentare il senso di appartenenza tra squadra, città e tifoseria. Camicia ha sottolineato come l'abbonamento debba essere una vera dichiarazione d'amore verso i colori rosso-blu, un gesto di vicinanza in un momento in cui la società

0: il calore del popolo rossoblù allo stadio e trasformare la passione tarantina nella base del nuovo progetto. E per la SS Taranto si è aperta una nuova era in panchina. Alberto Giuliatto ha lanciato una sfida vera e propria. Massimo impegno, abbiamo l'obbligo di vincere. Sentiamo. È iniziata ufficialmente l'avventura di Alberto Giuliatto sulla panchina della SS Taranto. Nel corso della presentazione della nuova squadra rossoblù andata in scena venerdì nella prestigiosa cornice del Salone degli Specchi di Palazzo di Città, il tecnico ha affidato alle sue prime dichiarazioni il messaggio che vuole trasmettere alla squadra e all'intero ambiente. Giuliatto ha voluto partire dai ringraziamenti rivolti alla proprietà, al presidente e al direttore sportivo per la scelta e per la fiducia accordata. Una chiamata importante, come ammesso dallo stesso allenatore, che rappresenta una grande responsabilità, ma anche una forte motivazione per iniziare un percorso ambizioso. Il tecnico rossoblù ha assicurato massimo impegno e dedizione, spiegando di essere pronto, insieme al proprio staff, a lavorare con determinazione per costruire una squadra competitiva. Una sfida che non nasconde le proprie ambizioni. La SS Taranto, secondo Giuliatto, deve avere la consapevolezza di puntare in alto e di affrontare ogni partita con la mentalità giusta. Abbiamo l'obbligo di vincere, il messaggio chiaro lanciato dall'allenatore, che allo stesso tempo ha sottolineato la forza della società e la presenza di tutti gli strumenti necessari per provare a raggiungere i traguardi prefissati. Un passaggio importante anche sul rapporto con la tifoseria. Giuliatto ha infatti rivolto un appello ai sostenitori rossoblù, chiedendo vicinanza e partecipazione durante il percorso stagionale. Per il tecnico, il calore dello stadio e l'entusiasmo della piazza possono rappresentare un elemento fondamentale per affrontare le difficoltà e inseguire insieme un unico obiettivo. Un messaggio dunque all'insegna della compattezza, società, squadra e tifosi chiamati a viaggiare nella stessa direzione per riportare il Taranto ai risultati attesi dalla città.
1: E per gli ex Taranto il mercato si accende da Aguilera a Konaté. Vediamo dove sono finiti gli ex rossoblù della passata stagione in questo servizio.
0: Sono giorni di cambiamenti per diversi ex calciatori del Taranto, protagonisti di nuove sfide in vista della prossima stagione. Il difensore Konaté, classe 94, è ufficialmente il nuovo giocatore del Messina. Il centrale ivoriano, reduce dall'esperienza in rossoblù, porta in dote fisicità e un importante bagaglio di esperienza maturato anche sui campi della Serie B. Riparte dalla Sicilia anche Roberto Marino, il centrocampista classe 98, è stato annunciato dalla Cireale, cresciuto nel vivaio del Catania. Marino vanta un percorso significativo tra Serie C e Serie D e proprio la Cireale ha ufficializzato anche Pablo Aguilera, altro volto nuovo della formazione siciliana. Sul fronte degli altri ex rossoblù è vicino il passaggio di Enrico Zampa al Messina, dove ritroverebbe Konaté. Resta invece da definire il futuro di Gianmarco Rizzo, con la pista Fasano tra le possibilità sul tavolo. Ha già trovato una nuova sistemazione invece Emanuele Mastrangelo, che ha firmato con l'Ancona. Un vero e proprio incrocio di mercato per gli ex Taranto, chiamati ora a ripartire da nuove piazze e nuovi obiettivi.
1: E siamo giunti alla fine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutta la programmazione di Studio 100 qui nella casa dei Tarantini.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
2: Buongiorno, non abbiamo sbagliato luogo, il tabellone oggi lo guardiamo. Benvenuta Luisa Campatelli.
3: Benvenuto Angelo.
2: Noi ci conosciamo già, vero?
3: Vagamente.
2: Vagamente, ma non lo diciamo.
3: Non lo diciamo.
2: Ci diamo del lei? No, ci diamo del tu. Ci diamo del tu. Luisa Campatelli, giornalista, cronista, esperta, la grande cronaca nera, drammatica cronaca nera della città degli anni 90, poi caporedattrice, direttrice o direttora del Corriere del Giorno che era in edicola, quindi una grande esperta della città, un'osservatrice oggi qui con me, perché mancano, Luisa, guardiamo il tabellone che poi raggiungeremo,
3: 28 giorni,
2: 10 ore, 36 minuti e 7 secondi alle 21, perché ricordiamo nel conto alla rovescia che porta all'inaugurazione del 21 agosto, scatta alle 21, non a me.

0: mezzanotte, quindi dalle 21 in poi saranno già 27. Allora, che hai qua?
1: E allora, io ho questo badge che mi sono stampata perché mi piaceva l'idea comunque di aderire a questo movimento di persone che sostengono lo spirito
0: Vediamo.
1: Dei giochi.
0: Ah, quindi non è l'accredito, è
1: no,
0: quelle figurine che
1: esatto.
0: fanno.
1: Credo però,
0: bello.
1: Sì, credo forse di essere stata l'unica perché c'erano tre opzioni, no? Si poteva sottolineare questa fotografia o con Embrace the Future, che poi è la scritta che vediamo
0: dall'altra parte del ponte.
1: Sul ponte girevole, abbracciamo il futuro e abbracciamo il futuro. Io ho scelto questa.
0: Sì. Veramente?
1: Sì.
0: Ma puoi zoomare? Giovanni Talamo, vai.
1: Sì.
0: Mi avvicino.
1: Mi piaceva l'idea di. Sul momento ho voluto fare un omaggio alla nostra lingua, al nostro dialetto.
0: Bello.
1: E siccome vedo che intorno a questa a questo discorso del dialetto, della lingua, delle tradizioni, si è sviluppata molto la campagna promozionale dei giochi, nella musica, nei suoni, e quindi l'ho trovata una cosa giusta perché rientra un po' in quella voglia di farsi conoscere nel modo giusto, finalmente, per la bellezza, per le potenzialità, per l'energia e per la coesione, guarda un po', per la capacità di fare squadra.
0: Cioè, hai toccato
1: insieme.
0: Vari vulnus storici
1: sì.
0: endemici della città.
1: Esatto.
0: Tu dici che questo è un momento in cui bisogna approfittare per marcare il territorio e l'identità
1: sì.
0: o è vana retorica che dal 4
1: no.
0: settembre poi...
1: Secondo me no, allora io in questi giorni per una serie di appuntamenti che ho avuto mi sono soffermata sulle belle parole che intellettuali e scrittori hanno speso per Taranto. 1959 Pasolini definisce Taranto la città perfetta. 1900...
0: Nostrica. Come,
1: esatto,
0: come nostrica,
1: aperta.
0: Città vecchia e città nuova.
1: L'immagine che sta rimbalzando.
0: Noi siamo all'incontro di quest'ostrica,
1: esatto.
0: Il Corso Due Mari.
1: Esatto, l'immagine che sta rimbalzando sui teleschermi di tutti i canali televisivi, no? Queste immagini viste dall'alto, questa ostrica che si apre con il Mar Grande, il Mar Piccolo, il brulichio della gente che va e che viene, i lavori in corso, un plauso a tutti i lavoratori.
0: Le paranze che passano, si sente
1: rumore. Le sirene, insomma, tutto questo mondo che si muove intorno a Taranto e in Taranto. Arganna, 10 anni dopo una ruspa che intervenne in Città Vecchia per protestare, disse che Taranto, che la Città Vecchia di Taranto, doveva essere considerata un patrimonio dell'Italia. Purtroppo, dico, questo concetto è stato espresso tante volte, ma non per la Città Vecchia, per l'Ilva. E io questa cosa la trovo un po' un paradosso, perché forse sarebbe stato più giusto che avessero difeso più la città. Io adesso non voglio fare una contrapposizione perché...
0: Mi stai per dire decreti salva Ilva, non decreti salva Taranto, però è una storia che è avvenuta.
1: È avvenuta.
0: È stata scritta, l'abbiamo vissuta,
1: esatto.
0: L'abbiamo anche raccontata,
1: esatto.
0: L'abbiamo patita
1: però
0: e raccontata.
1: Però quelle parole e quel chiamare a raccolta tutto il mondo intellettuale, eccetera, che fu fatto per la Città Vecchia, io vorrei e forse, credo, perché sento anche da questo punto di vista un vento favorevole.
0: È una spinta anche dal basso.
1: Come questa tramontana, una spinta dal basso, molte realtà che stanno nascendo, molti giovani che stanno rimanendo, stanno tornando, parlo di quella fascia generazionale che manca e per la quale noi siamo all'ultimo posto nelle classifiche, che io vorrei tanto ribaltare, ma leggo con piacere un incontro tra il sindaco e il rettore, sarebbe bellissimo mutuare il sistema Unibo. E quindi con i dipartimenti, quella
0: Bologna.
1: Potrebbe essere una battaglia.
0: Beh, il dipartimento Taranto sta funzionando bene,
1: sta funzionando.
0: E gli universitari che ho avuto il piacere di incontrare in TV Studio 100 negli ultimi 2 anni hanno sempre battuto su un tasto. Non è l'autonomia universitaria la vera battaglia da vincere, ma è renderci peculiari nell'offerta universitaria.
1: Perfetto.
0: Affinché
1: esatto.
0: si parta meno e si scelga di
1: esatto.
0: più di rimanere qua.
1: Assolutamente sì, scegliere, allora intercettare i fabbisogni. Tutto ciò che può essere strategico e funzionale a che Taranto si possa esprimere al meglio anche attraverso l'università, soprattutto con l'università, che io credo sia in assoluto il bene intorno al quale dobbiamo concentrare le nostre
0: ciao,
1: forze.
0: Io saluto le persone che gentilmente
1: sì,
0: passano, ci salutano, ciao.
1: Ciao.
0: Sì, perché qui passano, passeggiano, c'è gente che
1: sì,
0: fa giochi,
1: bello,
0: turisti,
1: sì.
0: Oggi ci stiamo gustando finalmente la tramontana, tu Luisa Non lo sai, ma io e Giovanni ci stiamo abbronzando ogni mattina
1: ma
0: qui con i nostri ospiti, hai visto?
1: Prima di andare
0: tu non mi hai
1: in
0: visto mai così abbronzato, quindi
1: no.
0: Come sai sono un grande nuotatore.
1: Esatto, ecco appunto.
0: E questo è un
1: dire,
0: falso
1: mai,
0: storico.
1: Mai allora, più indovinato scegliere. Come
0: mai bugie più clamorosa. Raggiungiamo il tabellone insieme,
1: sì,
0: magari prima facciamo passare queste persone che stanno arrivando, che poi si ritrovano inquadrati da noi, loro malgrado, noi non vogliamo. Noi se intanto faccio questi 30 secondi che ci mancano per alzarci e raggiungere il tabellone. Che sport stai aspettando da osservatrice?
1: Allora,
0: andiamo, intanto andiamo.
1: Sì, io...
0: Preghiamo intanto il nostro collaboratore di portare gli zaini.
1: Allora,
0: ciao Lili Lo Russo.
1: Nella mia vita io ho tentato di diventare una tennista,
0: andiamo.
1: Purtroppo infelicemente.
0: Però
1: amo moltissimo il tennis, lo seguo, mi
0: soprattutto
1: appassiona.
0: Ora.
1: Molto, con Sinner ma anche prima, e poi mi reputo una discreta nuotatrice. Il nuoto mi piace moltissimo e quindi l'ho praticato in piscina dopo un incidente e quindi mi sono appassionata moltissimo al nuoto, che reputo uno sport bello perché completo, poi il contatto con l'acqua è meraviglioso, è un elemento, è il nostro elemento vitale, l'acqua, noi siamo acqua, Taranto è acqua fondamentalmente, credo, insomma la città da cui si vede il mare è da tutte le direzioni unica in questo, per cui il nuoto è fondamentale. Che vederlo, praticarlo, sentirlo, tutti gli sport che hanno a che fare col mare credo che siano per noi, ecco per esempio la canoa è uno
0: qui
1: sport meraviglioso,
0: sarà bellissimo.
1: Sì, è uno sport meraviglioso.
0: Quante volte abbiamo detto, vedendo le gare a Lugano, ma noi abbiamo il Mar Piccolo,
1: esatto.
0: Finalmente è campo di gara.
1: Esatto, e c'è già chi lo ha fatto, nel senso ha creato dei gruppi per fare delle esplorazioni nel silenzio più totale, alla scoperta dei citri, alla scoperta degli elementi naturali che sopravvivono a qualsiasi tipo di violenza ambientale, ma loro sono più forti. E questa forza è proprio quella che ci contraddistingue, la capacità di resistere e di rinascere tutte le volte, perché il mare è anche un simbolo di rinascita.
0: Secondo me la gente si sta fermando perché dicono sarà intervistando qualche attrice, qualcuno dello spettacolo, qualche giornalista, no? Qualcuno della, come si diceva una volta, qualcuno della televisione.
1: Io saluto
0: invece,
1: perché...
0: Sì, ma infatti. Allora Luisa, per chiudere questa nostra chiacchierata, vedi, questo è il conto alla rovescia, che non è più ansiogeno, adesso forse non vediamo l'ora che passino,
1: vero.
0: Prima ci spaventava.
1: Bravo, è vero,
0: però,
1: questa è un'osservazione.
0: Sì, perché però gli impianti sono stati fatti, il tempo è stato recuperato.
1: C'è stato un momento in cui, mamma mia, manca così poco, come siamo messi? Invece adesso c'è proprio la voglia di iniziare.
0: Vero. Allora, ora, bando alla retorica, che so che non ci piace.
1: Non ci piace.
0: Ma, domando delle domande, dal 4 settembre, che città sarà? C'è un prima o un dopo, oppure riusciremo anche a farci passare addosso questa esperienza?
1: E allora io credo che questa sia la vera scommessa. Ora, fuori da retorica, se noi abbiamo la capacità di avere cura di tutto quello che i giochi lasceranno, cioè i giochi lasceranno un'immagine di Taranto bellissima, qualcuno dice patinata, tanti filtri, no. Io vorrei che realmente quell'immagine che adesso tutti stanno vedendo ovunque, perché ovunque, sia poi l'immagine reale della Taranto che troveranno, perché sicuramente questo è anche un'occasione di sviluppo del turismo, no? Perché tutti vedono Taranto adesso e tutti la vorranno conoscere, e quando ci sarà da scegliere una tappa in un viaggio, però Taranto, dove ho visto delle immagini, ma è bellissima e meravigliosa, quindi vengo a vederla.
0: Vuol dire anche che gli spot della Rai ultimamente e delle altre TV nazionali, oltre che locali,
1: quindi
0: stanno
1: dobbiamo
0: dando
1: fare
0: già...
1: in modo di non deludere noi stessi innanzitutto, perché è una scommessa che noi giochiamo prima di tutto con noi stessi, con la qualità della nostra vita, perché appunto il problema, insomma, le criticità di Taranto le conosciamo tutti, no?
0: Ecco Luisa, volevo farti quest'ultima domanda. Dopo tanti anni di giornalismo, prima molto più intenso, adesso meno perché le cose cambiano,
1: certo,
0: però giornalisti si è.
1: Certo.
0: Tu da una decina d'anni ti occupi molto di formazione di giovani.
1: E di formazione.
0: Di giovani,
1: sì,
0: di varie aree della città.
1: Sì.
0: Quindi stai conoscendo la città meglio di quanto la stessi l'avessi raccontata prima.
1: Esatto.
0: Ora, ai giovani di questa città, che cosa possiamo dire? Non partite o restate o tornate, perché?
1: Allora,
0: diamoli
1: sì,
0: un perché.
1: Allora, intanto molti giovani partono con sofferenza. Non è vero che fisiologicamente un ragazzo di 18 anni
0: tende
1: deve andare via, a prescindere da dove vive. Anche un ragazzo milanese vuole andare a New York, o un ragazzo bolognese vuole andare a Milano. Ma questo è logico, si vuole allontanare, vuole spezzare il cordone ombelicale, vuole crescere, formarsi. Sarebbe bello che trovasse qui tutto ciò che gli serve, di cui ha bisogno per vivere bene, per andare a vedere una mostra, incontrarsi con gli amici in un bel luogo, studiare, avere una

0: un tipo di formazione all'altezza delle proprie aspettative, e questo noi lo dobbiamo. È doveroso quindi ascoltare i fabbisogni e fare in modo che questi ragazzi o non vadano proprio via, perché no? Perché se c'è un corso di laurea.
1: Posso fare una provocazione?
0: Sì.
1: E i tanti genitori che dicono: no, mio figlio è meglio che vada via. Perché sono allora, malinconici e sono sfiduciati.
0: Io non credo.
1: Io li comprendo, però c'è questo atteggiamento.
0: Allora sembra quasi che chi rimane è lo sfigato di turno.
1: Eh no.
0: E quindi anche tra di loro, io ho un ragazzo di 22 anni che.
1: Non è eroe chi parte, non è eroe chi resta,
0: esatto.
1: Attenzione.
0: E anche far passare questa narrazione, uso un termine un po' abusato che non mi piace, però lo uso, che chi va via è quello brillante perché scopre il mondo e chi rimane è lo sfigato, magari un po' imbelle.
1: È un po' scaduto questo cliché.
0: Dai, basta.
1: Allora rimaniamo, intanto facciamoci tutte le ferie a Taranto, dal 21 agosto in ferie in città, perché c'è qualcosa di irripetibile, 26 paesi, tantissime discipline, città che poi è provincia.
0: Tra l'altro c'è un record di atleti.
1: E anche un po' provincia di Bari, un po' di
0: no?
1: Brindisi e Lecce.
0: Sì, un record,
1: un
0: di
1: record
0: atleti,
1: di 4.000 presenze.
0: Tanti record, sì. Registreremo con questi giochi.
1: Presenze,
0: sì.
1: Di atleti, poi dei,
0: esatto,
1: lavori,
0: sì,
1: dirigenti.
0: Sì, sì, sì.
1: Bene, allora ricordiamolo, ieri qui con noi Roberto Auterigno, che è il capo del Game Service del Giochi del Mediterraneo, ci ha dato un'anteprima. Il 16 agosto alle 8 del mattino, proprio da qui, si potrà vedere l'arrivo di una delle due navi. È la prima volta forse nella storia, almeno che io sappia, poi non so se lieto di essere smentito, che approderà un villaggio olimpico. Quindi ha detto Auterigno, si farà notare. Quindi alle 8 del mattino qui, Corso dei Mari, magari anticiperemo anche noi.
0: Mondo nel mondo.
1: Anticiperemo anche noi nel quattro
0: rovescio. Assolutamente, sì.
1: Va bene, grazie Campatelli.
0: Grazie a te.
1: Grazie.
0: Grazie, buon
1: lavoro.
0: Saluti
1: al collaboratore Lo Russo.
0: E grazie a tutti.
1: Grazie a tutti.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
3: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Sceneggiatura definitiva. Gli avvenimenti e i personaggi descritti in questo film sono immaginari. Ogni somiglianza con persone reali, viventi e non, è puramente casuale. Scena numero 1. Apre in dissolvenza. Chiaro di luna. Distesa di neve in campo lungo. In primo piano si profila un lupo nel chiaro di luna. Sullo sfondo la fattoria isolata dei Blodgett. Mentre ascoltiamo il malinconico ululato del lupo...
1: Bene, siete usciti dal cinema finalmente.
2: Sembra di sì, zia Betty.
3: Ciao, papà.
4: Ciao, figliolo. Allora, cara, com'era il film?
2: Delizioso.
3: Sdolcinato, ecco com'era, tutto.

0: latte e miele, né un morto né una sparatoria in tutto il film.
1: Beh, in tal caso hai ragione, che film è senza un morto?
0: Già, e ci lavorava quel cascamorto di Norman Maine, non ha fatto altro che sbaciucchiare un sacco di ragazze.
2: Norman Maine è uno dei migliori attori cinematografici.
3: Tu e i tuoi benedetti film, non sai pensare ad altro. Non ti dovrebbe essere permesso di andare al cinema.
4: Mi dispiace, ma ero indaffarata in cucina. Non ho sentito nessuno chiedere come la pensi tu.
2: Ciao, nonna.
4: Ciao, tesoro.
3: Ovviamente nessuno mi ascolta.
4: Perché ti lamenti continuamente?
3: Sempre in giro per i cinematografi. La casa è ingombra di riviste di cinema. E l'altro giorno l'ho sentita parlare con accento svedese a un cavallo.
1: Oh, sorellina. Si è giovani una volta sola, lo sai.
3: Ah! Hollywood. Sarebbe meglio che ti trovassi un marito e la smettessi di pensare a Hollywood. Lo sapete cosa vuole fare? La signorina vuole andare a Hollywood. L'ho capito da un sacco di tempo. L'ho vista fare strane facce allo specchio e parlare con la sua immagine. Questo è il risultato di mandarla al cinema.
1: Perché, cara, cosa vorresti fare se andassi a Hollywood?
2: Diventare un'attrice. Ve l'avrei detto, sono sicura di farcela.
0: Accidenti, sarebbe stupendo avere una star del cinema in famiglia. Signorina Blodgett, mi faccia un autografo.
4: Forse non te ne sei reso conto, Alex, ma in realtà sei già andato a letto.
0: Oh, signorina, lei è la
4: Andiamo.
0: Mia attrice preferita. Su. Qual è il segreto del suo successo?
2: Uffa, lasciami in pace.
1: Dimmi, Esther, che cosa ti ha preso?
3: Ah, te lo dico io cosa le hai preso. È solo una stupida ragazzina che si è fatta montare la testa dai film. Prima dimenticherai questa storia e meglio sarà per tutti.
2: Perché sarà meglio per tutti? Cosa c'è che non va nel voler diventare qualcuno? Che hai fatto tu per sentirti migliore di me? Solo perché sei stata tutta la vita fra queste squallide quattro mura, credi di poter ridere di me? Ti pentirai di quello che hai detto. Io andrò a cercare una vita migliore e giuro che diventerò qualcuno.
1: Vera, direi di darle senz'altro una buona dose di zol...
3: Ah.
4: Sapevo di trovarti sveglia. Mica, smettila di piangere. Tanto non serve a niente.
2: Piango perché zia Betty e Alec mi hanno fatto proprio uscire dai gangheri.
4: Ah, Alec e zia Betty. Non contano niente. L'unica che conta sei tu, Esther. Tutti quelli che sulla faccia della terra si sono permessi di sognare sono stati derisi, lo sai anche tu, no?
2: Beh, credo di sì, nonna.
4: Ma c'è una differenza fra sognare e agire. I sognatori si limitano a guardarsi intorno e a pensare come tutto sarebbe meraviglioso se le cose andassero diversamente. Gli anni passano e loro invecchiano e piano piano dimenticano tutto, anche i loro bei sogni.
2: Oh, io non voglio fare questa fine, voglio diventare qualcuno.
4: Oh, sì, tu vuoi diventare qualcuno. Ma vuoi che sia facile? Voi ragazze moderne mi fate una rabbia. Quando io volevo qualcosa di meglio, attraversavo queste pianure in lungo e in largo sul carro insieme a tuo nonno. Oh, tutti ci ridevano dietro, a noi e agli altri pionieri. Dicevano che questa sarebbe stata sempre una terra selvaggia. Noi non volevamo crederci. Volevamo creare un nuovo paese. Inoltre... volevamo che i nostri sogni diventassero realtà.
2: Oh, nonna, deve essere stato meraviglioso.
4: Sì, era meraviglioso. Ma non credere neanche per un solo momento che sia stato facile, Esther. Ci abbrustolivamo d'estate e ci congelavamo d'inverno. Ma tiravamo avanti senza lamentarci mai. Perché stavamo facendo quello che volevamo fare. Capisci cosa intendo?
2: Sì, ho capito.
4: Saprai resistere. Saprai resistere anche se ti si spezza il cuore. Perché ricorda, Esther, pagherai a caro prezzo ogni tuo sogno che si avvera. So bene quello che dico. Tu puoi anche non crederci. Ma sono stata giovane anch'io. Ed ero una ragazza carina, molto più carina di te. Ero davvero innamorata di tuo nonno. Quando un maledetto indiano lo trapassò con un proiettile, ho sentito come se quella pallottola mi spezzasse il cuore. Ma con quello che mi aveva insegnato, sono potuta andare avanti. L'ho seppellito in quel terreno boscoso laggiù con le mie mani. E da allora sono sempre andata avanti. E ho continuato ad andare avanti. Anche quando è nata tua madre.
2: Oh, nonna, voglio che valga la pena di farlo.
4: Sai, Esther, c'è sempre una terra selvaggia da conquistare. E forse in questo momento la tua è Hollywood. Da quello che ho sentito, sembra così. se hai anche solo una goccia del mio sangue che ti scorre nel

0: Bene, bene, non permetterai a me o a qualcun altro di spezzarti il cuore. Andrai dritta per la tua strada e te lo spezzerai da sola. È un tuo diritto. Ah, so, basta con queste sciocchezze. Ecco, prendi questi e va a Hollywood.
1: Oh no, non posso prendere i tuoi soldi.
0: Perché no?
1: Sono i tuoi risparmi.
0: Oh, li ho risparmiati per il mio funerale e adesso penso che non potrò mai morire.
1: Oh, nonna, come posso ringraziarti?
0: Dandomi la tua parola d'onore che non dirai mai ad anima viva da dove hai preso questi soldi.
1: Parola d'onore.
0: Ricorda, se lo dici, ti denuncerò per avermi derubata. No. Oh, ecco, ci siamo.
1: Ti aiuto io, nonna.
0: Oh, lascia stare, faccio da sola.
1: Ho salutato papà con un bacio, ho fatto piano, non si è neanche svegliato.
0: Scommetto che non ci hai provato con zia Betty, eh?
1: Oh, zia Betty, pensa quando glielo dirai.
0: Ci penso io, cara. Ho aspettato un'occasione come questa per 30 anni.
2: Sta arrivando.
0: Oh, grazie, è molto gentile, vero Esther? Beh... Eccoci qua. Beh, andiamo, su. C'è il tuo carrozzone, cara.

0: In carrozza!
1: Oh, nonna!
2: Forza, forza, su!
1: Arrivederci, nonna!
2: Arrivederci! Ti aspetto al cinema in un bellissimo film! Non ascoltare, Matty! I miei occhi non sono più buoni come una volta, ma le orecchie stanno benissimo! Quindi ricorda, parla chiaro e forte!
0: Tutti in carrozza!
2: Ciao!
1: Ciao! Arrivederci, nonna!
2: Ciao!
0: Vuole andare a casa ora?
2: Non vorrei, ma lo faccio.
3: Hollywood, la cosiddetta Eldorado, metropoli della finzione nelle colline della California.

0: $6 la settimana. Stanze grandi, acqua corrente, esclusi cowboy. Vicino a tutti gli studios. Buon pomeriggio.
1: Giorno, settimana o mese?
0: È un po' difficile, sa. Voglio diventare attrice.
1: Allora è meglio per una settimana. Abbrevierai il suo salto per Beverly Hills.
0: Gli studios sono tutti davvero vicini?
1: Tutti tranne Gaumont British.
0: Credo che il modo migliore per trovare lavoro sia andare diritti agli studios, eh? Non ho molte illusioni, sa. Mi accontenterei di cominciare con una piccola particina o anche come comparsa.
1: $6, prego. In anticipo.

Ricevuta sua richiesta, lavoro di comparsa. Tutte le comparse vengono assunte per questo, come per tutti gli altri studios, tramite il collocamento dello spettacolo. Paramount Pictures.

0: Voglia scusarmi? Vorrei iscrivermi per un lavoro di comparsa.
1: Da quanto tempo è a Hollywood?
0: Beh, è un po' più di un mese ormai.
1: Non iscriviamo più nessuno da oltre 2 anni. Venga qua. Le voglio far vedere una cosa.
2: Allocamento spettacolo.
3: Buongiorno. No, per ora niente,
4: provi
3: più in là.
1: Allocamento spettacolo.
3: No, attenda lì, grazie.
1: Per ora niente, provi più in là.
3: Pronto? Collocamento spettacolo.
1: Sì, no, mi dispiace. Ogni volta che lampeggia una di quelle lucette è qualcuno che chiede lavoro. Ogni volta che dicono provi più in là significa che non c'è lavoro.
3: Pronto? No, mi
1: dispiace. Cambiamo spesso, le centraliniste possono impazzire. Ognuna di quelle luci pensava di diventare una stella. Vuole ancora lavorare nel cinema. Sa quante probabilità ha? 1 su 100.000.
0: Quella probabilità può essere la mia.

0: Qualche chiamata per me, signor Randolph?
1: Ma no. Jesse Lesky e Sabby Goldwyn di solito preferiscono scrivere. Giornata fortunata?
0: No, per niente.
1: Forse non si presenta nel modo giusto. Ecco, prenda Danny McGuire, per esempio. Lui ne sa qualcosa, vero Danny?
2: Sì, ho consumato i tacchi per anni.
1: Cosa? Ah, signorina Blodgett, Danny McGuire è un nuovo inquilino.
0: Molto lieta.
3: Il signor McGuire è un grande regista.
0: Oh, lei è un regista. Oh, ha una particina per me in un film, signor McGuire. Ovviamente non ho molta esperienza, ma non credo che questo sia importante se lei è d'accordo.
2: No, ascolti, proprio... signorina. Tanto per cominciare, io non sono un regista, sono solo un aiuto regista. E inoltre, mi creda, se avessi un lavoro da offrire, lo offrirei molto volentieri a me stesso. Quindi lei avrebbe fatto meglio a restarsene a casa, tanto per cominciare.
1: Oh, guardi che cosa ha fatto.
2: Ehi, aspetti un momento. Su, andiamo, non faccia così. Su, la prego. Accidenti, non volevo essere sgarbato, ma uno si sente preso in giro quando una persona gli chiede un lavoro e lui non ne ha neanche per sé. Oltretutto, non l'ho fatto con l'intenzione di ferire i suoi sentimenti.
0: Mi dispiace. Non è stato solo per questo, è tutto l'insieme. Girare tutto il giorno in cerca di lavoro e non trovare niente. Credo di aver perso tutto il mio coraggio.
2: Lo so, io la capisco, signorina. Beh, c'è solo una cosa da fare quando si è stanchi, scoraggiati e con in tasca l'ultimo nichelino. Andiamo, venga con me, le offro qualcosa da bere.
0: Beh, io non sono ancora ridotta all'ultimo nichelino, mi sono rimasti $11.
2: $11? È lei che deve offrire da bere a me. Andiamo. Proprio così, George. Non c'è niente di meglio di un po' di rum per togliere il sapore del latte. La prego, mi scusi.
0: Non importa. E quando firmerò un contratto chiederò che lei diriga tutti i miei film.
2: Lei è una vera amica.
0: Oh, ovviamente lo farò con la massima cortesia, ma sarò molto insistente.
2: Giusto. Cortese e insistente. E non si lasci confondere.
0: Oh, no, non è facile confondermi. Se vedo che cercano di farlo, beh... sono capace di non firmare.
2: Già, proprio così. Cosa ha da perdere? Un altro di questi e apriremo un teatro di posa tutto nostro.
3: Conto da pagare $24. Scaduto. Saldare senza ulteriore ritardo. Per la quinta corsa... bisogna, non so, trovare... Oh.

0: Allora, la quinta corsa, possiamo...
1: Il programma promette bene stasera. Vedi, per esempio, questo Beethoven. Io sono una preda facile per lui. E Chopin? Non c'è male nemmeno lui. Ma io preferirei che suonassero qualcosa che posso canticchiare quando esco da qui, sai? Tipo... Beh, è un motivetto. Ehi, perché non lanci il cappello per aria, o che so io? Siamo qui per festeggiare e ricordati che domani comincio a lavorare.
2: Non l'ho dimenticato e ti faccio tanti auguri, Danny.
1: Sai, vorrei che fossi dentro anche tu. Ma da quello che so dovrebbe trattarsi di un film di guerra. Uno di quei film colossal pieni di soldati e senza nessuna bella donna in primo piano. Oh, beh, accadrà presto qualcosa.
2: Forse.
1: Perché non torni a casa, Pico?
2: Oh, Danny, non posso farlo. Sono venuta qui e ci devo rimanere.
1: Beh, se hai problemi di soldi io posso prestarti qualcosa.
2: No, grazie, me ne hai già dati abbastanza. Comunque non è il momento di parlarne. Questa è una festa. Guarda quante persone! Sembra che ci sia tutto il mondo! Oh, guarda! Quello è Norman Maine!
1: A quanto sembra non si è proprio trattenuto con i cocktail, eh?
3: Siediti, non essere ridicolo. È per il direttore d'orchestra.
4: Ehi, ciao, Rod!
5: Ciao, Norman.
6: Ehi, signor Maine! Signor Maine! Mette il braccio attorno alla signorina Richards.
4: Otto, questa è l'arena di Hollywood.
6: Ha paura della folla, eh?
4: Via, via, togliti di torno.
6: Che ti è successo? Sei diventato così grande che snobbi i fotografi?
4: Non voglio essere fotografato stasera.
6: Ah, allora è così. E se lo facessi lo stesso, che fai?
4: Ora prendo quella macchina fotografica e te la ficco in gola.
6: Grazie, signor Maine. Silenzio!
4: Fermo! No! Lasciatemi!
6: Signor Maine,
4: mettetemi la mano di dosso.
3: Norman, vieni, mettiti seduto. Stanno tutti ridendo di te.
4: Ah, ciao, Rod.
5: Ciao, Norman.
2: È sempre in quelle condizioni.
1: Beh, immagino che debba anche dormire qualche volta.
2: Oh, è così affascinante sullo schermo.

0: grazie ancora, cara nonna, per i soldi. Ma non dovresti continuare a mandarli. Sta andando tutto a meraviglia adesso. Infatti Daniel Maguire, il regista, dice che troverò sicuramente un lavoro molto presto. Avanti! Ciao, Danny. Che succede?
1: Che tu ci creda o no, ti ho trovato un lavoro.
0: Oh, Danny, è meraviglioso! Devo andare in un teatro di posa.
1: Beh, no, non è proprio un teatro di posa.
0: Oh, allora è in esterno.
1: Beh, non so come dire, non è neanche
0: in esterno.
1: Ovviamente
0: non sono truccata. Mi dici tu cosa mettere e mi aiuti a farlo.
1: Ascolta, non hai nessun bisogno di truccarti, vedi? Non si tratta di fare una parte in un film, è un lavoro come cameriera. È un po' come lavorare nel cinema, da un certo punto di vista.
0: Hai detto un lavoro come cameriera?
1: Sì, ma cameriera per Casey Burke, il miglior regista dei nostri studi, che questa sera darà una festa per celebrare il fatto che il nostro film si sta avviando verso la conclusione. E mi ha chiesto di procurargli una cameriera supplementare per $5. E io ho pensato subito a te, Esther.
0: È stato molto carino da parte tua.
1: Beh, stasera ci sarà un sacco di bella gente a casa di Burke e fra loro scommetto che non mancheranno dei grossi registi. E se tu sarai là, forse allora ti noteranno.
0: Posso far sì che mi notino?
1: Ma certo che puoi, Esther, è la tua occasione.
0: La mia occasione. D'accordo, Danny, ci sto. Oh, oh no, non posso, non ho niente di adatto da mettere.
1: Niente da mettere? Ah, oh. Ehi, non penserei che il mio ufficio è proprio accanto al reparto guardaroba per niente. Ah, taglia perfetta!

0: Sei andato poi alla prima ieri sera?
1: Sì, certo.
2: Gradireste degli stuzzichini per accompagnare gli aperitivi? Sono veramente deliziosi.
0: Ah, grazie. Cosa ne pensi del film?
1: Avrebbe dovuto aspettare il 2 novembre. Che mortorio.
0: Oh!
2: Gradisce qualche stuzzichino? A lei piacciono gli stuzzichini, vero? Credo che non ci sia niente di più stuzzicante degli stuzzichini per accompagnare un aperitivo. E inoltre questi sono davvero deliziosi.
3: E alla fine il bambino si volta e canta una ninna nanna a sua madre.
2: Chiedo scusa, bella gente, ma non gradireste un assaggino di questi deliziosi stuzzichini? Si dice che siano i migliori della città.
4: Non dirlo. Lo so, May West è una bella svolta. Ma dove troviamo un bambino di 2 mesi che sappia cantare?
5: Ciao, Oliver.
6: Oh, ciao, Casey.
5: Mi liquidi adesso o aspetti di vedere il film? Non sono più un regista, sono diventato una balia asciutta.
6: Cosa c'è che non va?
5: Un certo Norman Maine. Il suo lavoro comincia a risentire delle sue sbronze. Oliver, non dirmi che dovrò dirigerlo anche nel prossimo film.
6: Mm-hmm.
5: Tu eri il mio produttore preferito.
6: No, un momento, tu limitati a fare la regia. Dei capricci dei vivi me ne occupo io, so come devo prenderli. Ho messo le cose in chiaro con Norman dopo quella scena all'arena di Hollywood. Non ti devi più preoccupare del suo comportamento.
7: Mi scusi, signor Niles.
8: Il signor Libby del suo ufficio pubblicitario la vuole al telefono. Dice che è molto importante. Riguarda il signor Maine.
6: Grazie. Oh, probabilmente sarà una stupidaggine.
5: Certo, Oliver. Accendo la radio per sentire se hanno già chiamato la Guardia Nazionale.
6: Ciao, Libby, che c'è di nuovo?
5: Il signor Norman Maine, il famoso principe azzurro americano, è stato arrestato alla guida di un'ambulanza in Wilshire Boulevard, con la sirena che suonava a tutto spiano. Ha dichiarato di essere un fitochirurgo con un caso di maternità.
6: Senti, Libby, finirà sui giornali?
5: No, non finirà sui giornali. Ma per quanto ti riguarda è un passatempo piuttosto costoso, mantenere fuori dalla stampa gli strani divertimenti che si concede il signor Maine.
6: Oh, hai fatto un ottimo lavoro. Ma fai in modo che nessuno arrivi a Norman. Probabilmente è a casa a dormirci su.
5: Oliver, perché per una sera non riesci a dimenticare quei cretini che hai intorno? Affari, affari, giorno e notte. Non so che cosa ne sarà di te.
9: Norman! Perché non sei passato a prendermi?
5: Beh, perché avrei dovuto passare a prenderti?
9: Nel caso l'avessi scordato, sarei dovuta venire qui con te.
5: Ah, niente di grave, sono arrivato qui senza problemi.
9: È solo per questo che non ti do uno schiaffo.
5: Sì, tesoro, lo so, lo so. Ciao, John.
10: Oh, ciao, Norman.
5: Ma dov'è Oliver? Ha una faccia che non mi piace. Salve, salve, Matthew. Qualcosa non va?
6: Forse sbaglio, ma credo che sto bevendo un po' troppo.
5: Ah, devi darci un taglio. Brutta faccenda. Scotch and soda. Dai, dai, niente paura.
6: Non conosci la parola basta, eh?
5: Non mi piace questo discorso, Oliver.
6: Avrei preferito non vederlo.
5: Lo sapevo. Soda. Grazie. Avanti, parla. Lo so che ce l'hai con me.
6: Non me la rendere più difficile, Norman. Non mi va di farti una predica. Ma mettiti un po' nei miei panni. Sto cercando di fare dei film con te.
5: Lo so, lo so. I costi aumentano, le entrate diminuiscono.
6: No, non è questo. Ho fatto tanti soldi con te. Posso permettermi una perdita. Ma odio vederti percorrere il cammino di tanti
5: altri. Perché
6: non
5: ti fai fare dalla Lloyd un'assicurazione contro di me?
6: Non si può fare un'assicurazione contro un uomo dimenticando chi è. Tu sei un grande attore, ma nessuno può permettersi di avere gente che si rifiuta di lavorare con lui.
5: Chi è che si rifiuta di lavorare con me?
6: Non urlare.
5: Conosco tanta gente che lo farebbe.
6: Sì, certo, anch'io. Ma i tuoi veri amici non vogliono che tu ti distrugga con le tue mani.
5: Che vuoi dire con questo?
6: I primi segnali sono sempre gli stessi. Non essere capace di ricordare la parte. Cameraman che si arrabattano per nascondere i postumi della sbronza. Perché tu devi spassartela ogni giorno e ogni notte. Ascolta, io ti ho avvertito.
5: Va bene,
6: da tanto
5: Oliver,
6: tempo.
5: Sei una brava persona. Non ci rimetterai altri soldi con me, te lo prometto. Sono pronto per il sipario quando arriverà il momento. E quando arriverà, questo è il mio epitaffio.
6: Buono solo per il divertimento.
5: E adesso mi vado a fare una bevuta.
7: Scotch e soda.
10: Scotch e soda.
4: Bene.
7: Avanti, avanti, avanti. E ora un po' di soda.
2: Caviale, signore?
7: No, grazie. Mi scusi. È incantevole, è incantevole. No, aspetti, intendevo il caviale. No, non vada via. Sono affamato, eh. Ma davvero? Lei quale prenderebbe?
2: Non lo so.
7: Non lo sa? Beh, non lo so neanch'io. È difficile scegliere. Mi sono deciso, prendo il caviale.
9: Il signor May non gradisce prenderne altri. Vero, Norman?
7: No. Normy non gradisce prenderne altri. Credo che mi prenderò una bella sbornia, invece. Scotch. No, ne ho ancora un po'.

0: Le dispiace se l'aiuto?
1: Non noteranno la sua assenza?
0: Oh, no, no. Daranno giusto un'occhiata sotto il tavolo e quando vedranno che non ci sono, non ci penseranno più. E come si chiama?
1: Esther Blodgett.
0: Io mi chiamo Maine.
1: Lo so.
0: Lo sa? Ah. Che cosa c'è da ridere?
1: Stavo pensando a tutti i suoi ammiratori, a quanto sarebbero sorpresi di vederla qui, che mi aiuta a sistemare i piatti.
0: Ah, beh, non conosco il mio lato migliore.
1: Ah, sarebbero invidiosi di me, che l'ho conosciuta personalmente.
0: Ah, molto lieto. Mi dica, è rimasta delusa per caso?
1: Sì. Ah! Oh, guardi cosa ha fatto!
0: Ah, non si preoccupi per questo, dà all'ambiente un aspetto più vissuto. Mi dica, perché è rimasta delusa?
1: Ero seduta dietro di lei, all'arena di Hollywood, la sera che lei non voleva essere fotografato.
0: Già. Mi hanno detto che mi sono insinuato in più di un cuore quella sera.
1: Come farò a giustificarmi?
0: Sa che ha dei bellissimi capelli?
1: Dovrebbe andarsene da qua.
0: E una bocca soave. E un incantevole.
2: Perché sei qui invece di stare con gli altri invitati?
0: Stavo solo cercando di rendermi utile.
2: Vedo. Sei certo di non essere attratto da altro?
0: Beh, può darsi che la mia vecchia mania di rimettere a posto i piatti si stia di nuovo impossessando di me.
2: È piuttosto strano che io sappia sempre dove trovarti se c'è in giro una ragazzina.
0: Non solo è strano, è imbarazzante.
2: Sei volutamente insolente, Norman. Ho sopportato già abbastanza questo...
0: No, non perdere le staffe. Ricorda che dobbiamo cercare di parlare a bassa voce. So che ci scuserai se continuiamo il nostro lavoro.

0: cosa hai fatto?
1: Venga, mi aiuti.
0: È ferito.
1: No, non più del solito. Andiamo, i lupi ci sono addosso, dobbiamo uscire da qui.
0: No, non posso, non ho ancora finito.
1: Oh, sì che ha finito. Beh, scommetto che so quello che sta per dire.
0: Cosa?
1: Buonanotte.
0: Buonanotte e grazie.
1: Ehi, un momento, un momento. Santo cielo, si rende conto che tutto quello che ho scoperto di lei è che è così folle da voler fare l'attrice?
0: Perché dice che è folle? Lei, allora?
1: Già, è quello che intendevo dire. No, comunque, mi piacerebbe addentrarmi un po' più a fondo in questo argomento.
0: Beh, questo è molto carino da parte sua.
1: Allora, sì, insomma, perché non andiamo a casa mia e ne parliamo?
0: Oh, no, grazie davvero, ma devo dirle buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ma non è arrabbiato?
1: No, no. Sono affamato.
0: Beh, perché allora non se ne va a mangiare qualcosa?
1: Notte, signorina Blodgett.
0: Buonanotte, signor Maine.
1: Un momento. Aspetti. Come minimo devo accompagnarla alla porta. La rivedrò?
0: Spero di sì.
1: Glielo ha mai detto nessuno che è così adorabile? Beh, adesso lo sa.
0: Grazie.
1: Questo è difficile da dire, ma voglio dirlo lo stesso. Vedi, sullo schermo io sono... lo sai... E nel privato sono... lo sai. Ma qualunque cosa faccia, apprezzo ancora le cose attraenti. E tu sei attraente. Capisci?
0: Sì, credo di aver capito.
1: Non è la botta in testa che mi fa dire queste cose.
0: Beh, meno male.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Ehi, ti dispiace se ti do un'altra occhiata?
2: Ah, fai silenzio. Non è possibile. Non se ne parla neanche.

0: Pronto? Chi parla? Oh? Norman! Che altro hai fatto? Non sei in galera, eh? Sì, capisco. No, la solita storia, capito? È bellissimo. Sì, lo so, vuoi che le faccia un provino. Sì, certo, questa ha delle ottime possibilità.
1: Tu senti che ha qualcosa.
0: Sentivi anche che tutte le altre avevano qualcosa.
2: No, no, te l'ho detto, Oliver. Lei ha quella sincerità, quell'onestà che... Sono sincerità e onestà che fanno grande un'attrice, lo sai, no? Oliver, io sono così sicuro di questa ragazza che voglio prendere parte al provino insieme a lei. Ascolta, Oliver, tu hai lavorato sodo, puoi concederti una pausa? Prenditi...
0: Sì, ti ho sentito. Quello che vuoi, quello che vuoi. Sì, sì, sì.
2: Oliver, senti, adesso, vecchio mio, cerca di riposarti un po'. D'accordo, d'accordo, amico. Buonanotte.

0: Давай. Dov'è l'elenco del telefono? Dove? Ehi, telefono! Dov'è l'elenco del telefono? Ecco il telefono! L'elenco del telefono!
1: Rest your feet, huh?

0: Telefono.
1: Per me?
0: Un ubriacone che fa lo spiritoso e dice di essere Norman May.
1: Oh, grazie. Scendo subito.
2: Signorina Blodgett, gli dice per favore una cosa da parte mia? Gli dice che sono le 3 del mattino?

0: Oh, grazie. Danny! Danny! Danny, che cosa ne pensi? Domani farò un provino e ci sarà Norman Maine.
1: Ne devo fare uno anch'io. E la Garbo sarà il mio aiuto regista.
0: Oh!

0: Mary, trucco,
1: trucco, dov'è il trucco?
0: No, dire meglio
2: quel fondale. Porta via quel globo, accendete quel proiettore.
3: No, non ancora.
2: Questa luce è troppo forte per te, Harry.
4: Va bene, lasciala così.
2: Metti un filtro su quel 90, abbassalo un po'.
0: È fatto, fatto.
5: Che sta succedendo? Signori, per favore, non abbiate bene a male, ma... Questo è solo un provino.
6: Pronto, signor Buck? Pronto, signor Buck? Pronto, signor Buck?
7: Pronto, signor Buck?
8: Siamo pronti, signor Burke.
5: Va bene, giriamo.
6: Silenzio!
9: Silenzio!
10: Silenzio!
11: Silenzio!
5: Pronto, Norman?
12: Sì.
5: Pronta, signorina... come si chiama?
12: Imparerà subito il tuo nome. Il mondo intero lo imparerà.
0: Ma io sono così impaurita. Forse non avrei dovuto provare oggi.
12: Oh, su, andiamo, non essere sciocca. Ci siamo passati tutti prima di te. Harlum, Lombard, Myrna Loy. E adesso... Esther Blodgett.
0: Va bene.

0: Devo aggiungere che tutta la mia organizzazione pensa che io sia pazzo a farle un contratto. E forse hanno ragione, sono sempre un po' matto. Vede, i più competenti pensano che lei sia un po' troppo gracile per i gusti del giorno d'oggi. Ma io sono convinto che i gusti cambiano, come le sopracciglia, e credo che come le sopracciglia i gusti tornino alle cose naturali. Lei sembra una ragazza simpatica. E credo che mi piacerà. E questo non è importante. Credo che piacerà al pubblico. Questo è importante.
1: Ah, certo, ho capito. Cioè, credo d'aver capito.
0: Beh, non pensi che sarà facile. Niente di ciò che si desidera piove dal cielo gratis. Tutto si paga. E di solito si paga col cuore.
1: Questo me l'ha già detto qualcun altro.
0: Ma deve ancora sperimentarlo su di sé. Mi sono prolungato troppo. Volevo solo dirle che sono felice che sia con noi. E adesso la consegno al nostro agente pubblicitario, Libby. Non abbia paura. Ha un cuore d'oro. Solo un po' più duro. E per amore di Pete, impari a chiudere la bocca e a tenerla chiusa. Anche nelle scene d'amore.

0: Allora, sei russa?
1: No, sono nata a Stillmore, nel Nord Dakota.
0: Oh, no. Ha visto per la prima volta la luce in un rustico di montagna, un rifugio per cacciatori, sulle montagne rocciose. Va avanti.
1: Beh, ho sempre voluto fare l'attrice.
0: Sognava le luci della ribalta da bambina solitaria. Sei sicura che non ci sono russi nella tua famiglia?
1: Assolutamente.
0: Che peccato. Beh, cosa fa tuo padre?
1: L'agricoltore.
0: Ah. Iscritto all'albo degli agricoltori. Stanco delle ipocrisie del 400, ha cercato un luogo selvaggio per consolarsi. E là, in mezzo a tanti fiori di montagna, ha fatto crescere un altro fiore, la sua incantevole figlioletta. Come ti chiami?
1: Esther Victoria Blodgett.
2: Ora, apprezzando il suo interessamento per questo problema, francamente...
0: Lo sai come si chiama? Esther Victoria Blodgett.
2: Dobbiamo fare qualcosa per rimediare, e subito.
0: Esther Victoria Blodgett.
2: Quel Blodgett deve sparire. Vediamo, Esther Victoria, Victoria... Vicky, com'è Vicky?
3: Oh, secondo me è molto carino.
2: Dunque, Vicky, Vicky come?
0: Vicky, si pronuncia Vicky, Vicky.
2: Vediamo, Esther, Bester, Sester, Dester, Fester.
0: Oh, questo è molto carino.
2: Gester, Esther, Jester, Lester, Vicky Lester.
3: Oh, questo mi piace.
2: Lo dica?
3: Vicky Lester.
2: Lo ridica?
3: Vicky Lester.
2: Ancora.
3: Vicky Lester.
2: Dillo. Dite Vicky Lester.
4: Vicky Lester.
5: Vicky Lester.
6: Vicky Lester.
0: Vicky Lester.
1: Vicky Lester.
7: Flash, lo studio Oliver Niles ha scoperto una nuova stellina, una cenerentola, diciamo. Il suo nome è Vicky Lester. Coloro che l'hanno vista mi dicono che non potrebbe essere più fresca. Il viso di un angelo è un certo talento naturale. Una voce melodiosa, un modo di camminare che mi dicono potrebbe far impazzire gli uomini.
8: No, non così. Solleva quei piedi da terra, non sono di piombo. Va già meglio. È orribile, ma va meglio.
1: È nella natura della clemenza non essere forzata, ma cade dal cielo come pioggia sottile.
8: Ferma. Fra le labbra, figliola, fra le labbra. Il naso serve per annusare le rose. Prosegui.
9: Secondo te deve sembrare continuamente sorpresa?
1: Sì,
9: ecco. Comunque è solo un primo suggerimento.
0: Bocca un po' piccola, eh?
9: Falle un'imbrattatura alla Crawford. Ecco, questo le dà quel certo non so che in più. Siamo sulla strada sbagliata. Con...

0: continua a sembrare sorpresa.
1: Sentite, gente! Dobbiamo girare sul set stamattina, non in una mensa aziendale. Su, avanti, muovetevi!
2: Qui, società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
3: Ecco.
4: Società autotrasporti Acme.
2: No,
4: il signor Smith per il momento non c'è.
5: Glielo porto subito, signore.
6: Buongiorno, cosa le porta, signor Main?
7: Si vede che lavori qui da poco tempo.
8: Mabel, sei unica. Tra quanto ci sposiamo noi due?
7: Non lo so. Devi chiederlo a mia madre.
2: Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è. Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è.
4: Acme? No, Smith non è qui.
2: Società autotrasporti Acme.
8: Posso parlare col signor Smith?
2: Il signor Smith non... Norman!
8: Che traffico c'è tra te e Smith?
2: Ho avuto una parte, è solo una battuta, ma sono nel film.
8: Quindi è per ambizione che non sei venuta all'appuntamento con me ieri sera?
2: No, dovevo essere qui presto stamattina.
8: Ah, questo anch'io. Sono stato sveglio tutta la notte per farcela.
2: È iniziato il tuo film, vero?
8: No, no, siamo ancora in fase di provini. Non riescono a trovare il tipo adatto per la protagonista.
2: Gesù... Credi che fra tutte le ragazze che ci sono...
8: Sì, ma questa deve essere diversa. Deve essere piccola, graziosa, dolce, intelligente. Mi venga un accidente.
2: Cosa?
8: O sto invecchiando o mi sono completamente accecato.
2: Cosa stai dicendo? Non
8: prendi
2: capisco.
8: Tutto, vieni. Vieni. No. No. Hai passato in rassegna tutto l'elenco della
2: distribuzione. Mi eserciterò giorno e notte,
8: e
2: signor.
8: Io le starò accanto.
2: Io so essere villana, cattiva, come vuole, signor Niles.
8: Se sfonda, tu avrai una star da un giorno all'altro.
9: Va bene. State per assistere all'anteprima di un film che non è ancora nell'edizione finale. Gradiremmo un vostro giudizio. Per favore, inviate commenti scritti. Oliver Niles presenta Norman Main in L'ora incantata. E per la prima volta, Vicky Lester.
10: Aspetta di sentirli alla fine del film.

0: Credi che ci abbiano onorato?
1: Nessuno ci ha visti, sono troppo impegnati a giocare a cricket. Ti amo da tutta la vita.
0: Ma ci siamo conosciuti solo 2 giorni fa.
1: La mia vita è cominciata in quel momento.

0: Lei è deliziosa, sai, credo che lui sia esattamente il mio tipo. Tu come lo trovi?
1: Io ho notato più lui.
2: Che fenomeno quella Vicky Lester.
0: Lei è di gran lunga migliore di lui.
1: I produttori sono testardi, non vogliono riconoscere la sua
3: bravura. Forse perché è una bella ragazza.
4: Beh, May non è male, ma Vicky Lester è proprio da vedere.
5: Non è deliziosa?
1: È l'attrice più completa che abbia mai visto.
6: È uno schianto, Libby.
7: Dovresti citarla quando scrivi il tuo articolo.
8: Quella Lester è una miniera d'oro.
7: Non vi è piaciuto Norman May?
8: C'era anche lui.

0: Libby, ho paura che sarà un altro successo.
1: Cosa fatta? Beh, legato con dei magnifici nastri rosa.
2: Dove sono Norman e Vicky?
1: Non lo so, pensavo fossi con loro.
2: Vorrei che venissero, diamo una festa al Trocadero.
3: Non è elettrizzante dover sfuggire la gente, Norman. Sono così emozionata che...
4: Ce l'hai fatta. È nata una stella. Andiamo, corri.
3: Stupendo, vero? Una trapunta di luci.
4: No. È un tappeto steso per te. Hollywood è tua d'ora in poi. Sei arrivata, hai avuto successo. Puoi avere tutto ciò che desideri. Spero che ciò ti renda felice.
3: Tu sei felice?
4: La felicità è una cosa che non conosco. Molte volte mi sono illuso di averla trovata, ma sapevo che stavo mentendo. Non ho mai smesso di cercarla.
3: Oh, forse arriverà.
4: Credo che sia molto vicina. Spero solo che non sia troppo tardi.
3: Oh, non è troppo tardi?
4: Non si può gettare la vita come io ho gettato via la mia e trovare una cosa preziosa. No.
3: Tu puoi. Norman, tu puoi.
4: Non devi dirmi così, Esther. Io ho paura di potermi illudere.
2: Colpisci adesso. Guardi a destra. Bello, vero?
3: Eccitante.
2: Guarda, Gaucho. Mi senti, Gaucho? Dagli un destro! L'ha steso! Gaucho l'ha messo al tappeto, hai visto?
3: È fatta?
2: Sì, ma si rialza. Ti piace?
3: Sì, certo.
2: Ti piace?
3: Sì, certo, Norman.
2: Boom. A proposito, mi vuoi sposare?
3: No, grazie.
2: Avanti, Gaucho, finiscilo! Perché non mi vuoi sposare?
3: Perché non sei affidato?
2: Ehi, tiragli un destro!
3: E hai le mani bucate!
2: Fallo a pezzi, fallo a pezzi!
3: Perché bevi troppo!
2: E se smettessi di bere?
3: Sì!
2: Forza, Gaucho, fatti sotto col destro, stendilo! E se risparmiassi?
3: Sì!
2: Ecco fatto, mettilo alle corde! E se diventassi affidabile in tutte le circostanze?
3: Sì!
2: Gli abbiamo dato una lezione! Ho vinto!
3: Hai visto? Ce l'ha fatta!
2: È stato proprio un bell'incontro.
3: Norman, faresti davvero tutto quello che hai detto se prometto che ti sposo?
2: No, certamente no. Erano solo ipotesi. Ci vogliamo sposare. Non ho interpretato bene la parte. Ci riprovo. Noi abbiamo deciso di sposarci.
3: Tutte e due.
2: L'uno con l'altra. Tu che ne pensi?
5: Quando? Dove?
2: Ah, beh, pensavamo di fuggire alla maniera tradizionale.
3: Qualcosa non va?
2: Cerca di stabilire se è un bene per lo studio.
3: Lo è?
5: Lo è. Vi benedico, bambini miei. Quando è che avverrà?
2: Pensiamo di svignarcela uno di questi giorni.
3: L'abbiamo detto soltanto a te.
2: Sentite questa. Il romanzo ideale dello schermo è sbocciato oggi in una strabiliante realtà quando Vicky Lester e Norman Maine, gli amanti del sogno americano, sono sgusciati silenziosamente alle soglie del sacro matrimonio. Che ve ne sembra?
4: Orrendo.
3: Ma ascolta, noi abbiamo intenzione di fuggire.
2: Dovete farlo. Sarà la fuga più grandiosa che questa città abbia mai visto. Faremo un patto con l'esercito. Vi scorteranno per tutta la strada fino a Yuma con 20 aerei da bombardamento.
3: Hai intenzione di venire con noi?
2: Senti, non è meglio progettare questa cosa da soli? Non c'è motivo di annoiare la coppia felice con tutti i dettagli. Vi farò recapitare una copia carbone di tutto lo schema.
4: Ah, non vedo l'ora. Mi dispiace, non ci eravamo resi conto d'esservi d'impaccio. Mentre voi stabilite i dettagli, non vi dispiace se la porto fuori per comprarle un anello, vero?
2: Certo, fa pure, vogliamo che tutto sia in regola. Che coppietta affascinante. Una ragazza graziosa come Vicky è il pericolo pubblico numero uno.
5: No, aspetta, Libby, Norman è a posto. E poi, se permetti, questi sono...

0: Sono solo affari di Vicky. Non c'è bisogno di commenti.
1: Non stavo facendo commenti. Volevo solo dire che è una vergogna.
0: Pensa a progettare la fuga.
1: Ah, questa idea della fuga è orrenda. Non possiamo ricavarne alcun vantaggio. Avremo un matrimonio. Dove lo celebriamo?
2: Il posto abituale credo sia una chiesa.
1: Ah, superato. Questo si deve fare in un posto eccentrico. La spiaggia. Mi sembra già di vederlo. Le damigelle d'onore in costume da bagno. 20.000 alunni della scuola superiore di Santa Monica che scioglieranno frasi d'amore. È una novità, ma è abbastanza grandiosa. Perché non in municipio? Scortati dalla polizia con tutti i poliziotti in moto in giro per la città. Sirene spiegate e confetti che piovono dagli edifici come al ricevimento di Lindbergh a New York, solo in più grande stile. Che c'è? Non è originale?
3: E ora, se qualcuno conosce un valido motivo per cui questa coppia non possa essere unita in matrimonio, parli subito o taccia per sempre. Vuoi tu, Alfred Henkel, prendere questa donna come tua legittima sposa, promettendo di amarla, onorarla in salute e in malattia finché morte non vi separi?
4: Lo voglio.
3: Vuoi tu, le chiedo scusa, vuoi tu, Esther Blodgett, prendere quest'uomo come tuo legittimo sposo, promettendo di amarlo, servirlo, onorarlo in salute e in malattia finché morte non vi separi?
5: Lo voglio.
3: Le metta l'anello al dito.
4: Sì.
3: Presto, per favore.
4: Certo.
3: E ora, in virtù del potere conferitomi come giudice di pace dalla giurisdizione di San Vardo, contea di Los Angeles, vi dichiaro marito e moglie.
6: Silenzio!
3: E ora devo esercitare il privilegio che mi dà la mia carica. Spero che sarà veramente felice, signora Henkel.
5: Grazie.
4: Grazie, signore. Grazie.
5: Oh, Danny.
3: Ora, se per favore firma la licenza.
6: Sì.
3: Sa, signor Henkel, non capisco perché, ma ho l'impressione di averla già vista da qualche parte.
5: Oh, davvero? Beh, credo che questa sia stata la prima volta che ho messo piede a San Vardo.
3: Sa, anche la sua faccia non mi annoia.
4: Davvero?
3: Signor
4: ecco
3: Henkel.
4: Qua. Grazie di nuovo.
3: Oh, grazie, la sua ricevuta. Grazie.
4: Arrivederci.
3: Arrivederci.
5: Arrivederci.
4: Ci rivedremo.
5: Come?
4: No, volevo dire addio.
6: Sapete, credo proprio che ce l'avete fatta.
4: Ma solo per un pelo, quel giudice di pace era sul punto di ricordare dove ci aveva visto.
5: Comunque siamo sfuggiti a Libby.
4: Ciao, Libby.
1: Se foste sufficientemente cortesi da gettare uno sguardo fra le mie scapole, signore e signora Henkel, trovereste un coltello conficcato fino al manico sul quale ci sono le vostre iniziali.
4: Lieti di averti visto, Libby.
1: Aspetta un momento!
4: Reggilo, Danny.
1: Ecco una coppia di serpenti che mi sono cresciuto in seno.
6: Beh, avevano il diritto di sposarsi, no?
1: Non avevano alcun diritto di raggirare il pubblico. E non ce l'hanno ancora fatta!
7: La nazione contro Porky Washington, che è accusato di aver
8: violato...
7: Giovanotto,
8: questo è oltraggio alla corte!
1: Centralino, mi passi il Los Angeles Tribune.
8: Sono fermamente deciso a farla arrestare.
1: Aspetti che abbia finito di parlare. Aspetta anche tu. Tribune, mi passi la cronaca cittadina. Johnny... Sono Matt Libby. Ho una notizia per te. Norma Maine e Vicky Lester si sono sposati oggi alle 14.30.
8: Vicky Lester? La corte si ritira!

0: Wahoo!
1: Ehi, hey, oh! Non vorrei sembrarti immodesto, ma credo di aver allentato un ingranaggio.
0: Beh, siediti allora e facciamo conoscenza. Probabilmente noi due ci dovremo vedere più spesso d'ora in poi.
1: Beh, dovremmo proprio rompere il ghiaccio prima o poi. Ora siamo vecchi amici. Senti, ho il tempo di fare una doccia prima di cena?
0: A volontà, se riesci a trovare la doccia.
1: Non mi ricordo mai dov'è quell'aggeggio che si tira fuori o si tira in giù.
0: Ecco, credo di averla trovata, no? Questo è l'armadio. Eccola qua.
1: Complimenti.
0: Oh, il più delle volte è per puro caso. Adesso vediamo se riesco a cuocere questa bistecca.

0: Esther, dov'è il sapone?
1: Tieni.
0: Grazie. Esther, mi serve
1: caro?
0: Anche un asciugamano.
1: Dove le hai le sigarette?
0: Sai che non fumo sotto la doccia. Cosa devo fare per farla funzionare?
1: Tira verso il basso quell'aggeggio e prega che piova.
0: Io ci arrivo, ma non riesco a portare la mano lassù.
1: Se sei entrato con le braccia in giù, non ti laverai mai. A meno che tu non sia un contorsionista.
0: Io non sono un contorsionista e non me lo far pesare adesso, d'accordo? Siamo intesi? Vuoi chiudere la porta, per favore? Grazie.
1: Norman! Norman, sta arrivando un'auto!
0: Chi sta arrivando? Un'auto?
1: Qui, presto!
0: Presto cosa?
1: Presto, va fuori, fermala e chiedi aiuto!
0: Ma così prenderò freddo!
1: Poi tornerai a scaldarti!
0: Già! Aspetta, quelli mi riconosceranno!
1: No, se tieni la testa bassa, forza, potrebbe non passarne un'altra per settimane!
2: Salve, amico!
0: Salve, amico!
2: In panne?
0: Già, hai indovinato. Per favore, può darci una mano?
2: Penso proprio di no, sa, la città è piuttosto lontana e siamo molto occupati.
0: Io devo tirarmi fuori da qui, c'è anche mia moglie.
2: Ah, ma la campagna?
0: No, siamo a corto di cibo.
2: C'è selvaggina in questi posti?
0: No, lei, mia moglie, non sa sparare.
2: Siete con l'acqua alla gola, ma non posso aiutarvi.
0: No, aspetti, voglio essere sincero con lei. Io sono Norman Maine.
2: Come?
0: Norman Maine?
2: E io sono Doug Baker. È stato un piacere. Arrivederci,
0: Ehi, un momento! Un momento, senta, non...
1: Che effetto fa essere Norman Maine? No!
3: Quale famoso divo del cinema ha smesso i gargarismi di Grog e sta facendo una luna di miele analcolica? E perché i suoi amici pensano che il matrimonio sia arrivato 6 interpretazioni troppo tardi per quanto riguarda il pubblico?
4: Io devo salvaguardare il mio prestigio, Oliver. Io sono considerato il miglior pubblicitario nel campo del cinema e si sganasciano tutti da ridere quando do una notizia decente su Maine.
5: Sì, so quanto sei sensibile, Libby, e odio vederti trattato così.
4: Grazie, capo. Guarda Vicky, lei è un bocconcino per uno spazio libero. Ma se Maine attraversasse il Pacifico a nuoto, i giornali neanche ne parlerebbero. Ai distributori non piace, ai critici non piace, al pubblico non piace e a me non piace. A chi piace?
1: Oh, ma tesoro, questa è una sorpresa veramente troppo grande. E io che pensavo che saremmo vissuti nella nostra casetta sulla spiaggia.
0: Oh, continueremo a tenerla, la casa di Malibu. Questa è una cosa speciale, è un castello, dovrebbe stare in aria. Dove non pronunceremo mai parole brutte come contratti, film e carriera. Quando supereremo quei cancelli, lasceremo lo studio al di fuori. Vieni, ho un'altra sorpresina per te.

0: Oh, Norman è stupenda.
1: Tu sei stupenda. Il mondo intero è stupendo.
2: Fermi così!

0: Va pure. Didascalia, la loro luna di miele non finisce mai. Forza, facciamo un'altra foto. Dunque, se la sposa si sedesse qui, con lo sposo in piedi dietro di lei, avremmo qualcosa di veramente unico. E adesso proviamo al contrario. Tu seduto e la sposa in piedi.
1: Piuttosto innovativo,
0: sì,
1: eh?
0: Sì, ma in un modo carino. Vai, Otto, scatta. Didascalia, ricomincia la loro luna di miele.
1: Ah, il produttore. Didascalia, luna di miele finisce bruscamente. Ciao, Oliver, come va?
2: Ciao, felice di rivedervi.
1: Grazie.
2: Vicky, hai un aspetto
3: Ciao,
2: splendido.
3: Ciao, Oliver.
2: Vi ho interrotto?
1: Sì, grazie.
4: Un altro paio di foto. Basta con quelle in coppia. C'è richiesta di foto esclusive della signorina Lester. Sola.
1: Ah, capisco. Vieni, Oliver, noi siamo esclusi dalle foto esclusive.
2: A dopo, Vicky.
1: Tranquillo, Otto, sono finiti i tempi in cui sfasciavo macchine fotografiche.
4: Anche altri tempi sono finiti per te. Signorina Lester, ferma così. Una delizia.
1: Oliver, com'è la situazione dei dividendi?
2: Magnifica, chiuderemo il trimestre con un utile di 2 milioni di dollari.
1: Mossa abile la mia di vendere le azioni, eh? Il denaro quando serve, serve.
2: Alcuni risparmiano proprio per questi eventi. Capita che ci sia qualche nuvola ogni tanto.
1: Sì, ma come cittadino della California mi sono sempre rifiutato di ammetterlo.
2: Sì, capisco, ma continua a essere nuvolo.
1: Dovresti ringraziarmi per alcuni di quei dividendi.
2: Mm-hmm.
1: Non è così?
2: Oh, certo, certo.
1: È stato un po' troppo veloce, Oliver. L'ora incantata è stato un successo, vero?
2: Ha reso Vicky una stella dall'oggi al domani.
1: Ah, era ovvio. E riguardo a me?
2: No, c'è l'ufficio per parlare di lavoro, Norman. Bella piscina che hai qui, eh?
1: No, maledizione, parliamone qui, invece. Non sono piaciuto?
2: Forse il ruolo non era adatto.
1: Il miglior ruolo dell'anno. Senti, Oliver. Pensi che stia tramontando?
2: Riesci a sopportarlo?
1: Va avanti.
2: Hai sbagliato il tempo. Non stai tramontando. Sei tramontato.
1: I miei ammiratori continuano a scrivermi.
2: Norman, Norman, i patiti scrivono a chiunque per una fotografia. Un francobollo costa solo 3 centesimi e rende le foto meno care della carta da parati. Ma i 25 centesimi che pagano per il cinema gli dà il diritto di essere dei critici. E le tue 2 ultime interpretazioni non sono piaciute ai tuoi critici.
1: Ricordi? Ti ho detto che sarei stato pronto per il sipario quando sarebbe stato il momento. Eccolo qua. Annulliamo il contratto senza alcun rancore.
2: Non ci stiamo arrendendo, né tu né io. Non c'è una spiegazione a queste cose. Abbiamo sempre visto com'è mutevole il pubblico. Forse puoi riconquistarlo. Ho l'abbozzo di una sceneggiatura per te.
1: Riguardo a Esther, se pensi che io possa esserle d'intralcio...
2: No, no, in effetti il caso vuole che non ci sia un ruolo per lei in questa storia. In linea di massima penso di darle il ruolo principale in un film con quel giovane esordiente, Pemberton. Si sta facendo avanti bene.
1: Buon per il giovane Pemberton. Va bene, Oliver. Faremo un tentativo. Speriamo che non sia troppo tardi.

0: Non si discute, li comprerò. Ah, l'attore più in declino dello schermo. Dicono che sia finito e che allontana gli spettatori.
1: Guida del cinema. Il contratto di Norman Maine con Niles è stato annullato. Coloro che sono stati abbastanza miopi da comprare i film con Norman Maine nel catalogo di Oliver Niles di quest'anno saranno lieti di apprendere che si sono liberati di questo fardello sia loro che il loro pubblico. Niles ha definitivamente risolto il contratto di Maine per una cifra che ignoriamo. Orchidee a Niles.

Pronto? No, no, la signorina Lester non è in casa. No, non sono il maggiordomo. Ma posso prendere...

0: un appunto proprio come se lo fossi, parola d'onore.
1: Oh, sei tu, Norman. Stupendo. Ascolta, Norman, sono Artie Carver. Ciao, ragazzo. Stupendo. Ho sentito che hai rotto con Oliver Niles. È secondo le norme?
0: Ah, per favore, Artie, io non faccio più notizia, non ci pensare.
1: Di, con quanto sei stato liquidato per annullare il contratto? Dammi una cifra e ci scrivo un articolo.
0: Non abbiamo parlato di soldi. L'abbiamo sciolto e basta.
1: Oh, come vuoi, come vuoi. Metterò io una cifra. Senti, tra l'altro, sto cercando di ottenere un'intervista con Vicky da 2 settimane, ma è sempre occupata. Che ne diresti di dare una mano ad un vecchio amico mettendoci una buona parola?
0: Certo, ci proverò, Artie.
1: Stupendo. Ciao.

0: Non volevo fare tardi, tesoro, ma Casey ha voluto...
1: Non importa. Ora sei qui.
0: Nessuna novità?
1: Nessuna. Non sono uscito da casa.
0: Andiamo fuori stasera?
1: No, no, sei stanca. Resteremo qui.
0: Oh, no, non sono così stanca.
1: Ah, sì che lo sei. Hai avuto una giornata pesante. E comunque ti vedo così poco che voglio averti tutta per me.
0: Ma non ci sono i domestici, non c'è niente da mangiare.
1: Sì che c'è. Ho preparato uno spuntino con le mie mani bianche come gigli. Sto imparando a cucinare nel mio tempo libero.
0: Allora potrei anche sposarti.
1: Ho capito. Vuoi fare di me un cuoco perfetto? Vado a prendere il carrello e torno.

0: Eccoci qua. Che te ne pare?
1: Magnifico.
0: Proprio quello che pensavo. E adesso non ti formalizzare. Buttati a pesce. Prego.
1: Temo di non avere la bocca abbastanza grande.
0: Allora te la misurerò e li farò della tua taglia.
1: È anche un po' ruvido sulle labbra.
0: È opportuno che prenda immediatamente tutti i dati precisi. Ho aspettato questo momento per tutto il giorno.
1: È per questo che mi sono precipitata a casa senza neanche cambiarmi.
0: Ci stiamo dimenticando che siamo affamati. Vuoi un sandwich?
1: Grazie, ho ancora un po' da fare con questo.
0: Dunque. Dimenticavo.
1: Norman, mi slacceresti il vestito? Non riesco a respirare.
0: E io che ho sempre pensato che fossero i miei baci a toglierti il respiro. Un sacco di ganci. Perché non metti una lampo?
1: Ottima idea.
0: Va meglio?
1: Oh, sì.
0: Non guardare adesso, ma... sai, credo che quel tizio alla tua sinistra sia innamorato di te.
1: Lo spero proprio.

0: È il campanello.
1: Ah sì, forse se ne andranno.
0: No, no, no, non lo fanno mai a quest'ora di sera. Solo un momento, tesoro. Torno subito.
2: Abita qui, Vicky Lester?
3: Sì.
2: Qui c'è un pacco per lei.
3: Ah, firmo io.
2: Chi è lei?
3: Sono suo marito.
2: Ah, bene. Ecco, firmi qui, signor Lester.

0: Un pacco per te. A proposito, ho dimenticato di dirti che ti vogliono per beneficenza all'Auditorium Shrine mercoledì sera. Ho detto che te l'avrei chiesto. E...
1: Oh, tesoro, non voglio sapere
0: no,
1: niente.
0: No, no, senti, lasciami finire prima che li dimentichi tutti. Ha chiamato la segretaria dell'Accademia per sapere se vogliamo un tavolo riservato a tuo nome per la cena. Ah, già, ha telefonato Artie Carver. Mi ha chiesto di usare l'influenza che ho su di te per fargli avere un'intervista. Gli ho detto che ci avrei provato. È tutto qui, credo.
1: Oh, Norman, non è il momento adesso di parlare di queste cose. Abbiamo dimenticato la cenetta che hai preparato.
0: No, io non ho molto appetito adesso. Mi preparerò qualcosa da bere.
1: Norman!
2: Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche, ottavo banchetto annuale. Riconoscimenti al merito nell'Arena Biltmore, Hotel Biltmore.
1: Perché Norman non arriva?
3: Oh, smettila di preoccuparti e pensa a quanto starà bene quella statuetta nella tua libreria.
1: Credi che gli sia successo qualche cosa?
3: Ma no, si sarà solo imbattuto nel traffico. Via, pensa a quella statuetta.
4: E ora è il momento culminante della cena annuale dell'Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche. Il più alto riconoscimento che è in nostro potere concedere. Abbiamo già applaudito con tutto il cuore, oltre che con le mani, quei signori a cui sono stati dati dei riconoscimenti durante l'anno trascorso per aver contribuito al successo dell'industria del cinema. Ora rendiamo onore alle signore. In particolare a una signora. Noi le offriamo il riconoscimento dell'Accademia per la migliore interpretazione dell'anno scorso. Lei è già stata acclamata da tutto il mondo, ma questo è un tributo dei suoi colleghi, gli uomini e le donne di questa industria. Per me non è solo un piacere, ma è un privilegio offrire questo riconoscimento all'attrice che ha creato l'indimenticabile Anna, in Sogno senza fine. La signorina Vicki Lester.
1: Andiamo, andiamo.
4: Che altro possiamo dirle, signorina Lester? Questo dice tutto per noi.
1: Grazie.
5: Brava! Brava! Complimenti! Brava!
1: Signore e signori, quando capita qualcosa come questa e uno cerca di dire che cosa prova, scopri che, fra tutte le parole che esistono al mondo, ce n'è una soltanto che dice davvero qualcosa. Grazie. Non posso fare altro che dirvela con tutto il cuore. Non posso fare altro che continuare a dirvela con
6: il
1: mio...
6: Ella, brava! Un discorso davvero carino, mia cara. Davvero carino. Hai detto una cosa giusta. Voglio essere assolutamente il primo a congratularmi con te, tesoro. Ecco qua, questo prezioso pezzo di Antecaglia. Ora voglio farlo io un discorso. Gentili signori dell'Accademia, cari amici sciacalli, una volta ho preso anch'io uno di questi, non significano proprio niente. Ogni anno c'è qualcuno che li prende. Io voglio un riconoscimento speciale, una cosa che nessun altro può ottenere. Cioè voglio una statuetta per la peggiore interpretazione dell'anno. Praticamente voglio tre statuette per le tre peggiori interpretazioni dell'anno, perché me le merito. E tutti coloro tra i presenti che hanno visto i miei ultimi capolavori sanno che me le sono meritate.
3: Libby, di all'orchestra di suonare.
6: E io sono venuto qui per scoprire questo. Me le date o non me le date? Forza, rispondete, sì o no?
1: Norman, tesoro, vieni, andiamoci a sedere.
3: Vieni, Norman, siediti qua. Come stai, Norman?
6: Ciao, Oliver.
7: Mia cara, permettimi di congratularmi con te. Sarai molto fiera di te stessa.

0: Sei felice stasera?
1: Ti ringrazio.
2: Datemi qualcosa da bere.

0: Oliver, è un onore averti nel mio camerino.
1: Vicky, come stai?
0: Mi sei mancato, sei mancato a tutti. Com'è andato il viaggio?
1: Ma è un giro di 3 mesi per le società di distribuzione. È difficile chiamarlo piacevole, ma il modo in cui sta delirando per i tuoi film tutta la nazione. Vicky Lester, si può tradurre solo così. Sei un fenomeno.
0: Grazie, fa piacere sentirlo.
1: Ma tu hai pianto?
0: Oh, un po'.
1: Dimmi di Norman.
0: Beh, sta facendo davvero un grosso sforzo, Oliver.
1: Far lasciare lo studio a Norman è stata la cosa più spietata che abbia mai fatto.
2: Beh, non potevo fare altro.
0: Lo so.
1: E lui è stato... Come sta?
0: È stato in una casa di cura. Lui vuole davvero smettere di bere. Ma credo che riesca solo...
1: Ecco, forse se potesse ricominciare a lavorare gli sarebbe di incoraggiamento.
0: Oh, Oliver! Puoi farlo?
1: Certo.
0: Oh, grazie. Ma non deve sapere che te l'ho detto io.
1: Non lo saprà. E tu stai tranquilla. Devi portare avanti il tuo ottimo lavoro in questo film.
0: Ci proverò, Oliver. È l'unica cosa che posso fare per te.
1: Grazie. Lo porta giù.

0: Ciao, Oliver. Benvenuto a Liberty Hall.
1: Ciao, Norman.
0: Beh, il signor Niles non mi sta passando di nascosto una cassa di scotch, Cuddles. Questa è solo una stretta di mano. Lui è Cuddles, Oliver, il mio socievole segretario. Andiamo insieme ovunque.
1: Sì, come ti senti, Norman?
0: Bene, faccio notevoli progressi a quanto mi dice Cuddles. Dice che dovresti vedere qualcuno dei nostri ragazzi. Sediamoci. Cuddles, noi sinceramente non abbiamo bisogno di te. Commovente, vero? Non sopporta perdermi di vista.
1: Ci stai bene qui, Norman?
0: Benissimo, anzi, per meglio dire, magnificamente. Pensa che ci sono addirittura le sbarre di ferro alle finestre per evitare le correnti d'aria.
1: E quanto ci dovrei restare ancora?
0: Ah, beh, sono completamente guarito adesso. Dovrò solo restarci un'altra settimana o due per rimettermi in perfetta forma. Dopotutto non c'è particolare fretta che io ritorni alle cine prese.
1: È quello di cui ti volevo parlare. Ho una sceneggiatura con un bel ruolo per te.
0: Magnifico, Oliver. Sei grande. E chi fa coppia con me?
1: Ecco, non è un ruolo da protagonista, quello è del giovane Pemberton. Ma ti dico francamente che considero il tuo ruolo migliore del suo.
0: Ah, capisco. È migliore del ruolo principale.
1: E naturalmente non è una scena molto lunga, ma è sicuramente di quelle che rimangono impresse. Penseranno a te durante tutto il film.
0: Beh, il fatto, Oliver, è che sono piuttosto ben inserito in un altro studio. Non sono autorizzato a dirlo in questo momento, ma tu sai bene come vanno queste cose.
1: Sì,
0: ma
1: certo.
0: Si tratta di un grosso film. Sono anni che non se ne fanno. E il ruolo? Ogni attore di Hollywood darebbe tutto per...
1: Mi fa piacere, Norman, questo ti impegnerà per un po', ma noi inizieremo quel film fra qualche tempo e forse se vuoi prenderlo in considerazione più in là...
0: Onestamente, Oliver, è meglio che non conti su di me. Vedi, ho diversi film, uno di seguito all'altro dopo questo, e inoltre mi stanno già parlando d'Inghilterra. Sai, stanno facendo delle cose molto interessanti laggiù. Cosa c'è, Cuddles? Parla pure, noi ti vogliamo bene. Ah, noi ceniamo alle 5:30 qui... Fa diventare la notte più lunga.
1: Beh, arrivederci, Norman. Sono felice di vederti.

0: Vedere che te la stai cavando bene.
1: Uscirò in men che non si dica. Sai, dovrò presentarmi di nuovo a un sacco di persone perché non mi riconoscono quando non bevo. Arrivederci.
0: Ciao, Norman.
1: Grazie per la visita.
0: È stato un piacere.
1: Mio caro Cuddles, finalmente soli, eh?
2: Ehi,
1: hey Bert, Sam. Ciao, Marion.
3: Ciao.
2: Ciao.
4: Come va, Norman?
1: Lieto di vedervi.
3: Non mi piace imbattermi in questi attori finiti. Mi si accappona la pelle.
2: Anche a me.
4: È stato bravo finché c'era lei. È durato anche troppo.
1: Salve.
5: Salve, signor May. Non la vedevo da molto tempo.
1: Mi sono riposato. Un ginger, per favore.
5: Un ginger e che cosa?
1: Un ginger e un ginger.
5: Ah, volta pagina.
1: Volto tutto il libro. Grazie.
6: Scotch, liscio.
1: Ciao, Libby.
6: Accidenti, c'è Mister America del passato qui. Ti lasciano andare in giro senza un guardiano adesso?
1: Ah, sono un amministratore fiduciario adesso. Non mi aspettavo di trovarti qui a Santa Anita. Come fanno gli attori quando tu sei via?
6: Si lasciano tagliare a fettine e friggere con le uova. Immagino che ora starei qui in pianta stabile, visto che ormai ti sei ritirato da quell'infernale guazzabuglio dello schermo argentato.
1: Ah, beh. Vivo a Malibu per adesso. È piuttosto solitario. Esther che sta via tutto il giorno.
6: Io non mi lamenterei di questo se fossi in te. È bello avere in casa qualcuno che guadagna da vivere.
1: Ehi, vacci piano, Libby. Non avrai dimenticato che siamo amici.
6: Amici un corno. Ehi, ascolta. Ti ho tirato fuori dai pasticci perché ero costretto a farlo. Era il mio lavoro e non perché ero tuo amico. Non mi piaci e non mi sei mai piaciuto. Niente mi rendeva più felice che vedere tutte quelle tue simpatiche marachelle e farle atterrare su quella tua celebre faccia.
1: Lasciami in pace, Libby. Hai sempre aspettato che fossi a terra per prendermi a calci.
6: Non sono affatto dispiaciuto per te. Ti sei sistemato comodo e tranquillo. Vuoi vivere a spese di tua moglie ora? Ti comprerà da bere e ti sopporterà, anche se non lo farà nessun altro.
7: Avanti, figliolo.
8: Ehi, un momento.
7: Fuori di qui.
8: Lasciatemi, io sono Norman Maine.
6: Non prendetevi la briga di buttarlo fuori, è innocuo.
8: Va bene, signor Libby, se lo dice.
6: Certo, lei. Lasciatelo andare, scazzotta anche peggio di come recita.
1: Dammi uno scotch, doppio. E lascia qui la bottiglia.
0: Vicky, tu ti ammalerai. Perché non provi a dormire un po'?
9: Ma è sparito da 4 giorni. 4 giorni e nemmeno una parola. Oliver, non posso. Non ce la faccio.
0: Pronto? No, sono Oliver Niles. Cosa? Dove? Grazie.
9: Cosa c'è?
0: Niente.
9: Oliver, dimmi.
0: È in tribunale, è stato arrestato per ubriachezza molesta. Sta bene, non è ferito. Vado a tirarlo
9: fuori.
0: Vengo
9: anch'io.
0: Vicky, non è posto per te. Se dovesse finire sui giornali...
9: Fermi la porta dei giornali, vengo con te.
10: Tribunale della Contea di Los Angeles. Ha inizio l'udienza. Presiede il giudice George Barris.

0: Sei riuscito a fare qualcosa?
1: Il giudice non mi ha neanche ricevuto.
2: Pronti, vostro onore.
3: Devo informarvi che avete il diritto di essere rappresentati da un legale e che sarete messi a confronto con testimoni che potrebbero testimoniare sia contro di voi che a vostro favore, al fine di avere un pubblico giudizio della corte o di una giuria. Col diritto di rilascio su cauzione, i primi cinque.
2: Gregory, Rails, Main, Rodriguez e Smith. Su, andiamo.
3: William Gregory.
4: Eccomi qua, sono io.
5: Chiaramente sbronzo. Arrestato sulla quinta strada, dormiva sul marciapiede. 14 trasgressioni negli ultimi 6 mesi.
3: Ci risiamo, Gregory. Come ti dichiari?
4: Non mi sento molto bene.
3: Non ti ho chiesto come ti senti, ti ho chiesto come ti dichiari.
4: Colpevole, credo.
3: Quando sei uscito l'ultima volta?
4: 2 giorni prima di Natale.
3: Temo che ti perderai Capodanno. Uscirai in tempo per l'anniversario di Washington. 60 giorni. Milton Rails.
5: Chiaramente sbronzo, arrestato a Brooklyn Avenue, medicato all'accettazione dell'ospedale, poi trasferito in prigione.
3: Quanti anni hai, Rails?
6: 17, signore.
3: Hai dato una bella occhiata a quegli uomini in cella stanotte?
6: Sì, signore.
3: E tu ti sei dato una bella occhiata stamattina?
6: No, signore.
3: Ti consiglio di farlo. $5 2 giorni. Con la condizionale.
6: Giudice, io...
3: Alfred Ankle. Più comunemente noto come Norman Maine.
5: Ubriaco e turbolento, l'indiziato è stato arrestato tra Sunset e Colorado, evidentemente ubriaco da giorni. Ha opposto resistenza all'arresto e ha insultato un agente.
3: Come si dichiara?
2: Colpevole.
3: Lei è Norman Maine l'attore, vero? Caduto piuttosto in basso, non crede? Nessuno qui ha avuto i benefici che ha avuto lei. E cosa ne ha fatto? Lei è un irresponsabile ubriacone. E guida per le strade mettendo a rischio l'incolumità di persone innocenti. Le impedirò per qualche tempo di arrecare danni. 9 giorni nella prigione cittadina.
0: La prego, aspetti. Sono sua moglie.
3: Sì, la riconosco, signorina Lester.
0: La prego, giudice. Le assicuro che non accadrà più. Me ne assumo la responsabilità. Se solo potesse evitare di mandarlo là.
3: Si rende conto che quest'uomo, se ubriaco, rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica? E si rende conto inoltre, signorina Lester, della responsabilità che si è assunta davanti a questa corte e alla nazione?
0: Certo.
3: La sentenza è sospesa. Il detenuto è affidato alla custodia di sua moglie.
0: Grazie.
2: Può venirlo a prendere all'uscita del carcere.
3: José Rodriguez.
5: Chiaramente ubriaco. Arrestato tra First e Main. Seconda trasgressione.
3: Come si dichiara?
4: Credo di essere colpevole, signor
3: giudice. 60 giorni.

0: Sono così stanco.
1: Fermo, signor Maine! Una foto! Guardi qua!
0: No, per favore!
2: No!
0: Toglietevi dai piedi!
3: Norman Maine rilasciato sotto la custodia di Vicky Lester dopo una condanna per ubriachezza. Nella seduta serale del tribunale, situazione drammatica della Stella che implora per la libertà del marito.
4: Sta dormendo. È tutto il giorno che dorme.
5: È la cosa migliore per lui.
4: È terribile vedere accadere questo a qualcuno che ami e renderti conto che non potrà andare meglio. So solo che ormai non posso far altro che restare con lui e cercare di aiutarlo.
0: Anch'io. Ci prenderemo cura di lui insieme.
4: Gli sei molto affezionato, vero Oliver?
0: Sono molto affezionato a entrambi.
4: Allora so che comprenderai quello che sto per dirti. E dopo quello che è successo l'altra sera, credo che tu già lo sappia. Non posso fare altri film. E me ne andrò via per sempre con Norman.
5: Non puoi farlo, Vicky. Ora sei all'apice del successo e hai penato tanto per arrivarci.
4: Non posso fare altro. Ci ho pensato bene. Forse se non fossi stata lontana da lui così tanto, non sarebbe successo né il fatto di ieri sera né gli altri. So che adesso è

0: Troppo tardi per pensarci, ma forse non è troppo tardi per andare via con lui e ricominciare da un'altra parte.
1: Stai mandando all'aria la tua vita, Vicky.
0: Beh, posso tentare di ridare a Norman la sua. Puoi dirmi onestamente che sto sbagliando a fare questo?
1: No, Vicky. Onestamente non posso dirtelo.
0: Allora non ci sarà mai più Vicky Lester.
1: Vieni, accompagnami alla porta.

Addio, Vicky Lester. Sei stata un'eccellente ragazza. Auguri, signora Maine.

0: Tesoro. Il signor Maine è venuto di nuovo a scusarsi con te.
1: Scusami, scusami, tesoro, ma non è per te.
0: Quali altri problemi hai?
1: Nessuno, stavo solo provando una parte tra me.
0: Ascolta, io sono appena uscito da un brutto momento e tu ci stai entrando. Non è buffo come vanno le cose?
1: Davvero?
0: Sai cosa facciamo? Mi impegno a irrobustirmi se tu smetti di bere.
1: Infatti, credo d'aver bevuto un po' troppo.
0: Sai cosa faccio? Divento un atleta.
1: Vuoi dire con dei grandi muscoli un po' ovunque?
0: Beh, sì, più o meno così.
1: Vuoi iscriverti in una palestra attrezzata?
0: No, viene a costare troppo. Farò una bella nuotata qui davanti.
1: Adesso?
0: Certo.
1: Ti fa piacere se vengo con te?
0: Certo, se ti va.
1: Norman, meglio che non venga. Non vorrei rovinare queste belle onde che sembrano naturali.
0: Sì, hai ragione. Tesoro, ti prego, mi prepari un punch caldo? Volevo dire una minestra calda per quando torni.
1: Una minestra calda?
0: Sì, e io farò quei sandwich super ripieni.
1: Oh, Norman, pensi solo a mangiare.
0: Ciao, tesoro.
1: Non stare via troppo.
0: Ehi! Ti dispiace se ti do un'altra occhiata?

La prima bevuta d'acqua che si è fatto dopo 20 anni l'ha mandata giù per un incidente. Scusami, come si fa a telegrafare all'Oceano Pacifico?

0: largo, per favore.
1: Vicky, mi fai un autografo sul libro? Scrivi signora May.
2: Non devi sperare, Vicky, verrai fuori.
3: Indietro! State indietro, per favore!
4: Non piangere, cara, non era un granché.

0: Ray, qui ci sono le paghe per i domestici. Troverete una gratifica molto buona per ognuno. La signorina Lester la ringrazia per la sua gentilezza.
1: Se c'è qualcosa che posso fare per la piccola signora, sarei felice di farlo.
0: Lei gradirebbe che si occupasse della sistemazione della casa di Beverly Hills.
2: Metta giù il baule! Lo metta giù, ho detto! Beh, lei dov'è?
0: In camera da letto. Lei chi è?
2: Oh, sono sua nonna. Si toglie di mezzo. Cara!
3: Nonna! Oh, nonnina cara! Sono così contenta di vederti. Come mai sei venuta qui?
2: So quanto sono necessaria. Ora uscite. Avanti, che aspettate? Fuori di qui, voglio restare con mia nipote da sola. Sono venuta il più presto possibile.
3: Ma io sto tornando a casa. Ti ho mandato un telegramma ieri.
2: Siedi. È vero che vuoi lasciare il cinema?
3: Non voglio più sentirne parlare.
2: Dimmi, da che cosa stai scappando?
3: Non sto scappando, nonna. È solo che non posso più continuare. Il mio cuore si è spento.
2: Una volta ti dissi che per ottenere quello che si vuole c'è il rischio di dover dare il cuore in cambio. E tu hai detto che eri disposta. Ricordi?
3: Sì, lo ricordo.
2: Beh, hai avuto più di quanto ti aspettassi. Più fama, più successo, anche più soddisfazioni personali. Forse più infelicità. T'avevo messo in guardia, dovevi saperlo. E adesso ci stai piagnucolando sopra. Non credo, sai, che mi sentirei orgogliosa se fossi al tuo posto, Esther.
3: Non lo sono, nonna. Ma non cambierò idea, ho deciso.
2: Mi spiace d'averti dato i soldi per venire qui, denaro mal speso.
3: Oh, ma nonna, io...
2: Ero così fiera di te, Esther. Così orgogliosa di essere la nonna di Vicky Lester. Era diventata la mia ragione di vita. Adesso non mi è rimasto niente.
3: Capisco. Vorrei avere la forza per andare avanti, ma non ce l'ho. È così.
2: Devi trovarla. Le tragedie sono una prova di coraggio. Se le affronti coraggiosamente, ti lasciano migliore di come ti hanno trovata. Altrimenti dovrai affrontare quello che ti rimane da vivere, soggiogata dalla paura. Perché ricorda che dovunque fuggirai, non fuggirai mai da te stessa. Io non ho conosciuto Norman Maine. Mi ha scritto una lettera deliziosa quando vi siete sposati. Diceva che gli avevi confidato quanto io fossi importante per te. E io sono certa di sapere fino a che punto tu sei stata importante per lui. Lo sai, Esther? Non riesco a credere che dovunque lui sia possa essere contento di sapere che la sua morte ha logorato lo spirito della ragazzina che lui elogiava con tanto ardore. E non riesco a credere che sarebbe orgoglioso di sapere che tutto l'amore che ti ha dato ha fatto di te una vigliacca.
0: L'auto è pronta, signorina Lester. Deve andare adesso, perderà il treno.
3: Faccia rimettere l'auto in garage. Grazie.

Questa sera tutta l'industria cinematografica si è riunita al Teatro Cinese. È venuta a rendere omaggio a una grande stella per il suo atteso ritorno allo schermo, per quella che è stata la sua più grande interpretazione. È venuta a rendere omaggio a colei che ha conquistato il cuore di Hollywood e anche il cuore del mondo, la signorina Vicky Lester. E se non vado errato, la sua macchina sta arrivando in questo momento. Sì, è proprio lei.

0: che questo non la intimorisca troppo.
1: Timorisce, ma non diamola a vedere.
2: Un sorriso, prego.
0: Lo sa che c'è il suo muso?
1: Eh?
0: Volevo dire la sua faccia appiccicata su metà dei giornali americani di oggi.
1: Come sto?
0: Ah, veramente bella.
1: Lei è bugiardo, ma mi piace.
3: Ed ecco la nonna della signorina Lester. Vuol dire qualcosa al pubblico radiofonico?
1: Grazie.
0: Faccia un sorriso, signora.
1: A casa abbiamo una cosa come quella che qui chiamate radio, ma noi la chiamiamo scatola magica.
3: Dica qualcosa, per favore, qualsiasi cosa.
1: Forse qualcuno di voi, cari ascoltatori, sta carezzando il sogno di venire a Hollywood. Forse qualcuno di voi è alquanto scoraggiato. Beh, sapete, in questo caso basterà che pensiate a me. Mi ci sono voluti più di 60 anni per arrivarci. Ma ora sono qui e intendo rimanere.
3: Grazie infinite, signore.

0: Signorina Lester, questo microfono è in collegamento internazionale. Nel mondo i suoi ammiratori sperano di sentire la sua voce.
1: Un saluto a tutti. Chi vi parla è la moglie di Norman Maine.
2: Scena 253. Esther al microfono. Esther, un saluto a tutti. Chi vi parla è la signora Norman Maine. L'ovazione è straordinaria. La cinepresa inquadra un primo piano di Esther. Sulle sue guance cominciano a scendere le lacrime. Il suo sguardo va oltre questa folla, questa confusione, questo chiasso, in un luogo distante, solo suo. Il tono della musica aumenta. Dissolvenza.

0: Eccoci.
1: Io non ne voglio sapere niente, no, oggi sapere. Bombe.
0: Oggi bombe.
1: Oggi le spariamo grosse.
0: Ah, le spariamo grosse. Sai grosse. Che non è la prima volta, mi sa.
1: Sì, però oggi cominciamo proprio. Buongiorno signori, benvenuti.
0: No, devo stare attenta come metto la giacca, perché l'ho trovata tutta sporca da sotto, perché andava sotto le rotelline.
1: Interessantissimo, Fabiano. Interessantissimo.
0: Allora, questa cosa.
1: Come dicevamo.
0: Ah, Madonna! Come dicevo, sono andato giù.
1: Allora, per i convenevoli, dobbiamo abbreviare, lo diciamo nel vostro interesse, perché partiamo con un'inchiesta, un servizio. Non allegro, ve lo dico, secondo me indignerà una buona percentuale degli spettatori.
0: Dobbiamo preparare il pubblico a quello che sta per arrivare.
1: Dobbiamo preparare pure a Monica.
0: Prima di prepararla a Monica.
1: Allora,
0: intanto bentornati, Ufficio Reclami che riapre oggi, come
1: aperto,
0: tutti,
1: già,
0: il lunedì.
1: Aperto.
0: No, dico, sta riaprendo, come si dice, laureando, riaprendo.
1: Chissà se lo capiremo un giorno, qual è la dritta di questo.
0: Io giro 7-8 volte per capire.
1: Cara donna, come va?
2: Sì, presente, buonasera.
1: Ma che carina la monipuccia nostra oggi.
0: Come sei bella oggi, Monica? Non che normalmente tu non lo sia, sì, ma no. Oggi sei più bella del solito.
2: Gli occhiali nuovi?
1: No, non è quello, secondo me è anche il nuovo fidanzato che non abbiamo ancora avuto, come dire, abbiamo resistito io e Fabiano per farti aspettare.
0: Sai che oggi
1: per conoscerlo, ma oggi
0: ci siamo. Monica, abbiamo oggi un viene dalla Campania, questo sì. Nostro nuovo candidato viene dalla Campania. Ed è,
1: parlando di sistemiamola sempre.
0: Sì, parliamo di sistemiamola. E fa proprio un messaggio, lancia un messaggio preciso
1: personale,
0: a Monica. Sì, sì, anche con un'idea su quello che si
1: dietro. C'è il tuo zampino dietro?
0: No, io soltanto complimenti, racconto.
1: Complimenti. Complimenti perché per l'impegno che ci metti. E questo impegno adesso, a parte che ora la cara donna dà un po' di coordinate, di riferimenti, affinché voi possiate mettervi in contatto con noi, dopodiché, guarda, lasciamo proprio a Monica quella, anche l'onere di lanciare questo primo servizio che sul comune di Taranto getta ombre. Le getta le ombre, Fabiano, perché
0: sì,
1: non lo dire.
0: Sì, sì, no, però dobbiamo preparare il pubblico
1: a questo
0: servizio, perché è importante.
1: Monicu, fai tu.
0: Come fa la gente a chiamarci?
1: Ma che carina.
2: Grazie, ditelo.
1: Che ogni 2-3 minuti.
2: Di sostenere la mia autostima. Bene, contattateci. Da questo momento è aperto l'ufficio reclami. Come al solito ci trovate sulla pagina Facebook della nostra trasmissione, oppure potete chiamare per intervenire in diretta allo 099 47 16 555. Potete chiamarci durante tutta la settimana anche al nostro numero di telefono cellulare privato, non il mio ovviamente, ma il 3246 222 555 e vi risponderà la brava ed efficiente Michela, che prenderà nota di tutti i vostri problemi personali, non personali, reclami, reclamucci, eccetera, eccetera.
0: Peraltro, Monica, ci fermano per strada.
1: Sì,
0: ci succede.
1: Qualche volta ci lasciano andare.
0: Stamattina eravamo tutti e tre insieme, perché insomma ci stavamo prendendo un caffè prima di venire a fare la trasmissione. Ci hanno fermato per strada dicendoci: Abdevanea! No, per dire, no, nel senso che ci chiedono anche di essere presenti sul territorio. Noi ci siamo assolutamente, però fate le vostre segnalazioni chiamando i numeri in sovraimpressione, scusate se uso questo termine parlando di Monica, cioè sovraimpressione, anche sotto non sta messa male, diciamo che se avete voglia di contattarci, chiamateci, inviate mail, fermateci anche per strada, per noi è un piacere ci fermate, però sappiate che senza le vostre segnalazioni
1: Fabiano, poi, tra l'altro, devo
0: non
1: dirlo,
0: possiamo venire a trovarvi a prescindere.
1: La sua umiltà, la sua misura, la sua sobrietà, la sua modestia farebbero astenere dal dirlo. Ma oggi siamo particolarmente in festa, ci sentiamo direttamente coinvolti perché una volta a casa di Fabiano ha pranzato il cugino del marito di una delle truccatrici della grande bellezza.
0: Sì.
1: E quindi sente un po' suo questo successo italiano agli Oscar.
0: Vogliamo, intanto, che siano cose.
1: L'hai sentito più mai?
0: Importanti?
1: No, mai più.
0: Sono cose importanti. Insomma, veramente un grande augurio, un grande in bocca al lupo. No, in bocca al lupo no, perché insomma.
1: Mi sa che la televisione conosce un momento di
0: conosce un calo,
2: avremo
0: un crollo.
2: Avremo un picco,
1: Me lo microfonate, per favore? Cioè, possiamo? Allora,
2: vado io, lo microfono io. Lo sistemo io, ragazzi.
1: Allora, è veramente un fuori programma. State con noi, naturalmente, per questa sorpresa bellissima. Tra l'altro, è da brividi, perché stavo pensando proprio a lui nel momento in cui si è materializzato. Ora penserò alla Bellucci.
0: Perché stiamo parlando della grande bellezza,
1: mi chiedevo come fosse andato il debutto e come stesse andando la sua tournée teatrale, che è partita qualche giorno fa al Locorotondo. E si è materializzato.
0: Oggi sarà Taranto.
1: Non si offenderà, non si offenderà se adesso comincio a pensare alla Bellucci, perché così mi si materializza anche lei, perché io appena l'ho pensato, che ti volevo chiedere, ma sai com'è andato?
2: Pensa che io mi materializzo senza neanche che mi pensi.
1: Ma chi ti pensi? No, dico, fai bene a materializzarti prima di aspettare.
2: Una grande bellezza come me.
1: Il
2: ma
1: pensiero.
2: Non mi pensi neanche.
0: No. Mandiamo questo servizio, no, facciamo entrare il nostro ospite prima, così lo facciamo andare
1: qui, facciamo entrare sicuramente. Vai dove vuoi. Sta andando là. Allora inquadrate Monica, che giustamente sta andando a salutare prima lei lì alla reception dell'ufficio reclamo. Si può fare un applauso? Non so cosa si può fare.
2: Sì, la standing ovation. Bravo!
1: Ciao. A ufficio reclami.
3: Sì. Mauro.
2: Ma non è che Uccio, mi per senti? La
3: dove sei, Mauro?
1: Ma non so se prende lì. Tu mi senti?
0: Siamo lontanissimi.
3: Sì. No, che sto con pochi gettoni.
1: Uccio, scusami, prima che cada la linea, ma tu stasera sei all'Orfeo di Taranto?
3: Eh sì, io stasera sono all'Orfeo di Taranto,
1: ma
3: tutto
1: con
3: esaurito.
1: Tutti, non tutti i ladri vengono per nuocere, che ha debuttato alla Corotondo regia e con Gianni Ciardo, oltre te naturalmente, e le altre attori e attrici che ora tu menzionerai.
2: Io ne approfitto e sì, mi faccio un acuto.
3: Tutto azzeccato. È bellissimo qua, è tutto live. Quella che vuole fare le foto, tranquilla, aspetta così.
1: Uccio,
3: dimmi.
1: Mi senti?
3: Io ti sento.
1: Com'è andata la prima e poi credo anche
3: l'ho fatto a Locorotondo la prima ed era una sorta di prova generale e è andata molto bene. Poi a Venosa abbiamo debuttato realmente, insomma, dico realmente perché c'era per me il vero teatro, cioè il biglietto importante, la gente che ama il teatro. E ci siamo divertiti tanto e non ti nascondo, lo posso dire, tanto ormai è passata la serata, che abbiamo messo a punto altre cose.
0: Senti, conoscendo te, conoscendo Gianni
3: stai benissimo,
0: Ciardo.
3: Anzi, ti dirò, allora, conoscendo Gianni Ciardo, ogni spettacolo
0: sarà diverso,
3: nonostante sia una commedia, ogni spettacolo è diverso dall'altro.
1: E tu riesci a stargli dietro perché è imprevedibile, Gianni?
3: Io riesco, Antonella anche, c'è qualcuno che si blocca un po'. Il problema è che è lui che non riesce a stare dietro a lui stesso.
0: A te stesso, esatto. Senti, la conosciamo.
3: No, io sembra una cosa a caricatura.
0: No, è vero.
3: A caricatura, invece è vero, perché ieri ha improvvisato delle cose.

0: venerdì, sabato, ho improvvisato delle cose, dopodiché non si è trovato lui stesso più. E ce ne siamo andati, no.
1: Senti, Uccio, hai detto di Antonella, Genga, gli altri attori, c'è Giusy Fra Leonardo.
0: Allora abbiamo del gruppo di barzellette sceneggiate, c'è Antonella e Piero De Lucia.
1: È giusto.
0: Poi c'è Gianni Ciardo, ovviamente. Che,
2: poi c'è Caterina Firino.
0: E poi ho inserito due grandi attrici per me, perché hanno tanta esperienza teatrale, che sono Caterina Firino e Giusy Fra Leonardo.
1: Senti, Uccio, e secondo te è il momento di finire di fare i cretini col telefono, visto che siamo a un metro e mezzo? L'uno dall'altro.
3: Uccio, se passi all'horror posso venire anche io.
0: Io mo distratto dal telefono. Innanzitutto baciamoci, ciao. Salutiamo. Chi sei?
2: Voglio vedere se bacia anche noi.
3: Ciao. Papà, lui è venuto per sistemiamola.
2: Uccio, te lo mando. Hai già baciato Monica, vieni qua.
1: Dai, vieni qua, tanto sei già baciato.
2: Vai.
3: Vai, basta che torni.
1: Chiudi il telefono.
4: Ragazzi,
1: bocca al lupo per la tournée.
2: Come sei, aspetta che vengo mia.
1: Però vedo che te lo vivi bello allegro, cioè sei a teatro stasera e adesso cazzeggi, diciamo così, amabilmente.
0: Allora, a teatro stasera, in diretta si può dire,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Sono le 15:40, ma devi sapere che dalle 10 di stamattina,
1: eccolo.
0: Io dalle 10 di stamattina sono andato, sto in teatro.
1: Beh, certo.
0: Sono in teatro, l'ho lasciato adesso alle 14. Perché? Dimmi, perché stai in teatro?
1: Senti, come mai sei in teatro già dalle 14?
0: Ah, mi sono tutta da solo.
1: No, stavo guardando il trailer della. Senti, come mai di così buon'ora è entrato a teatro?
0: Perché abbiamo una squadra numerosissima. Immagina, sono 8 tecnici che stanno lavorando adesso in teatro. Però questa scenografia, a seconda del palco, cambia.
1: Si modula.
0: E a Venosa, come ho detto prima, a parte gli improvvisati di Gianni, sono arrivato alle 5 e abbiamo cambiato tutto. Il giorno prima lo Corotondo, idem. Allora ho detto, scusate, mi è venuto
2: un po' prima. Mo
0: vengo alle 10, vedo, decido. E dopodiché, e domani lo stesso, domani a Bicelli.
2: Tu sei qui adesso, stamattina da solo, cioè sei venuto solo tu o ti hai portato già tutta la...
0: No, arrivano alle 17:30 ogni giorno, nonostante, insomma, lo ripetiamo ogni sera, però alle 17:30 ci sono da fare delle prove sul palco.
2: Tecniche,
1: le prove di Gianni.
0: Prove audio, prove...
1: E poi Gianni disattende, non al testo, ma disattende anche al regista, che è lui stesso.
0: È pazzo.
2: Che tra l'altro non è un regista che può dirgli che non va bene, perché lui stesso.
0: E lui è nato come regista in questa operazione, in questo progetto, e durante le prove, però, durante il percorso abbiamo pensato un po' insieme, sia io che lui, non andavano bene alcune cose, vuoi sentire, quella parte la fai tu, e così è andata a finire che insomma...
1: Però ha conservato la regia Gianni, anche se la dimentica, va bene, ho sbagliato domanda.
2: Non siamo termini forti.
1: Senti, Senti, ma di che si tratta? Spiegaci in una...
0: Media è molto conosciuta perché tante compagnie l'hanno messa in scena.
1: Dario Fo, no?
0: Per me è una delle commedie più comiche tratta dal teatro comico di Dario Fo, è un atto unico che è comunque un atto unico, lo facciamo anche noi, atto unico di un'ora e 45 minuti.
1: Più Ciardo, un'ora e 45 più Ciardo.
0: Ho compreso Ciardo. E la storia è stupenda, la storia di questo lato, la cosa simpatica è che io ho il ruolo comico da testo, sai, c'è il comico, certo. E ci sono gli altri personaggi, e lui non ha il ruolo comico inizialmente, ma per come lui l'ha fatto diventare comico, quindi c'è una
1: fisiologicamente
0: un mix vincente.
1: Come ti ho detto l'altro giorno, noi stiamo
2: tutto pieno oggi, giusto?
0: Oggi è tutto pieno.
1: È inutile dire, anzi, fare un tentativo per qualche last minute per i nostri amici che ci stanno seguendo adesso?
0: Non lo so, so veramente che io avevo bisogno di 4 biglietti e non ci sono. Però permettetemi di dire che in zona, almeno per coloro magari pensavano di venire, io ci tengo a sottolineare la data di Martina Franca.
1: Ah, bellissima. Al Verdi o al Nuovo? Quello grande o quello in centro e all'arco?
0: No, quello che si va giù.
1: Il teatro nuovo, grande.
0: Il 13 marzo.
1: Quindi ricordate.
0: Giovedì.
2: Insomma, da Taranto a Martina.
1: Allora, amici di Taranto, che stasera non doveste farcele, magari qualcuno l'ha preso adesso, si segni il 13 marzo al teatro nuovo.
0: Questa è la locandina.
1: A Martina Franca, non tutti i ladri vengono per
0: conoscere. Sono io, queste sono le prove, però.
1: Certo, perché. Però rendono già l'idea. Ma Gianni con quella faccia non poteva che diventare. teatrale comico il suo ruolo, quindi arricchito, se si può, un testo del teatro comico di Dario Fo, andate a seguirlo. Ti voglio fare una domanda, cara donna, stai
3: sì?
1: attenta, voi avete un consulente
0: cara donna perché
1: no, il cognome.
0: Ah, proprio il cognome.
1: Da, non d'arte,
3: cara programma donna mia, Uccio.
0: Cara donna mia.
1: Senti Uccio, voi avete anche un rappresentante legale, un avvocato, nella compagnia? No. No, non c'è bisogno.
0: No,
1: non c'è bisogno. No.
0: Tanto perché... chi decide di non pagare non paga. Tre volte ho messo in vita mia l'avvocato di me, scusami, non so se vado
1: contro.
0: Ma sono belli così, a me uno però.
1: Non lo so, così. Ma tu non lavori.
2: Ce n'abbiamo uno in più.
1: Ma lui non è impiegato l'ufficio reclami, ci mettiamo a dare i soldi della gente.
2: Ma lasciano impiegare.
1: Queste sono cose pubbliche, queste
2: la volte che lavora,
0: sigla, Fabiano Mar, presentazione trasmissione di saluto.
1: Leggi questo,
0: lancio servizio consulenze legali.
1: No, leggi il punto
0: consulenze legali?
1: Saranno legali perché muovendo da questo, un'inchiesta proprio della nostra Monica Caradonna, muovendo da questo, dove sei approdata, figliola?
3: Beh, diciamo che siamo partiti, come dicevi giustamente tu, dalle consulenze legali e dalle spese pazze, perché il Comune dal 2008, anno in cui spendeva solo 180.000 euro di consulenze legali affidate ad avvocati esterni, è arrivato a spendere più di 1 milione di euro nel 2013, sono questi soldi già stanziati. Ma noi siamo andati oltre, abbiamo approfondito perché la curiosità, grazie a Dio, non ci manca, e abbiamo fatto qualche nome, abbiamo trovato che ci sono dei super manager, una serie di assopiglia tutto, e poi abbiamo trovato una storia abbastanza inquietante, la storia di un avviso pubblico per selezionare tre avvocati che proprio avviso pubblico non è, poiché è stata inserita ad un certo punto una clausola che rende libero il sindaco, il suo segretario generale, di scegliere autonomamente, con assoluta discrezionalità, le persone che preferiva.
2: Sì, c'è una piccola clausola, basta due parole, una negazione e un'altra parola, un altro termine messi insieme. Sì. Per cambiare completamente le sorti di questi
3: sì.
2: di questo diciamo sì, questo concorso ma... pubblico adesso, come
1: allora prima di salutare Uccio ti chiedo, ma da delibera di giunta almeno lì risultava questa clausola che poi era nel bando, tanto per capirci.
3: No Mauro, purtroppo la delibera di giunta che è stata approvata non prevedeva questa frase
2: sembra
3: che cambia
2: sciocchezza,
3: completamente, no? Il senso dell'avviso pubblico e la natura giuridica di un avviso pubblico, ma andiamo ancora oltre, perché a solo una settimana dal ballottaggio del 2012, avvenuto il 21 maggio del 2012, solo una settimana prima venivano concesse delle premialità agli avvocati interni del comune.
1: A sei giorni dal ballottaggio?
3: Sì, in piena campagna.
1: Allora Monica,
3: elettorale.
1: Intanto in bocca al lupo, veramente si dice merda a teatro, però siamo in televisione, in bocca al lupo a tutti voi per tutta la tournée naturalmente, benvenuto.
0: Oh, no, vieni a vedere, come ti ho detto,
1: seguiamo la tournée in maniera che ci si possa accodare. Ma
0: è stato il primo messaggio, in bocca al lupo, il merda merda, da parte proprio di Mauro, quindi grazie.
1: Della vicina, lo sai. È così. Allora signori, seguite questo servizio anche un po' amaro in un momento di crisi, vedere crescite miracolose.
2: No, anche perché noi siccome continuiamo ad avere qui ospiti, gli assessori che vengono qua e ci dicono non possiamo fare questa cosa perché
1: abbiamo fondi,
2: il dissesto,
1: non abbiamo fondi,
2: abbiamo difficoltà, come facciamo a fare questo intervento? Insomma, a quanto pare i soldi ci sono, che sono spesi male.
1: Cara donna, lancio ufficiale a te.
3: Sì, volevo anche comunicare che noi correttamente avevamo chiesto al sindaco di Taranto di intervenire in trasmissione, lo abbiamo fatto per le vie ufficiali, abbiamo mandato una mail all'ufficio stampa, una mail al sindaco, abbiamo sentito questa mattina l'ufficio stampa del sindaco, non era disposto neanche a fare un collegamento telefonico, di questo noi ci rammarichiamo un po', perché ci sarebbe piaciuto parlare con lui di quello che accade al comune, a sua non posso neanche dire insaputa, perché il sindaco conosce benissimo.
1: Diciamo comunque a sua responsabilità.
3: Stiamo per parlare in questo servizio che Fabiano ha chiamato consulenze legali. Quindi nel 2008 186.000 euro, fino al 2011 1.035.000 euro, per poi salire al 2013 1.174.000 euro, però sono solo quelli stanziati, quindi potrebbe crescere il dato. Quindi niente da fare, dobbiamo andare a parlare con loro. Amici di Ufficio Reclami, oggi vi raccontiamo di una storia veramente pazzesca. Sapete quanto spende il Comune di Taranto in consulenze legali? Dei dati veramente allucinanti. Ce ne parleranno adesso tre consiglieri comunali, Gianni Liviano, Dante Capriulo e Ciò Venere, che stanchi di non avere risposte su un metodo poco morale che l'amministrazione segue nell'affidamento di questi incarichi, hanno deciso di fare un esposto direttamente alla Corte dei Conti. E adesso venite con me.
4: venite con me, siamo a Palazzo La Tagliata. Questa è la casa dei consiglieri comunali e qui ci aspettano i nostri amici. Venite.